0: Miracolo non era raggiungere l'esigenza appetitiva o carnale di questa moltitudine. Non era questo lo scopo finale di questo miracolo, perché Dio, quando fa le cose, Lui ha sempre un scopo molto più alto nella nostra vita. E Gesù qui deve insegnare ai Suoi discepoli una lezione molto importante per il loro cammino con Lui, e deve insegnare anche noi a Montebelluna una lezione importantissima. Leggiamo il versetto 1. Dopo queste cose Gesù se ne andò all'altra riva del mar di Galilea, cioè di Tiberiadi. E una grande folla lo seguiva perché vedevano i segni che egli faceva sui infermi. Quindi siamo sul mar di Galilea, nel nord di Israele, sulla parte nord del lago, e qui Giovanni ci racconta che Gesù e i suoi discepoli erano da una parte del lago, loro si mettono in barca a viaggiare dall'altra riva, e la gente non li vede, perché io non sono mai stato, ma ho visto le foto di mar di Galilea. Qualcuno è mai stato a mar di Galilea? Gianni il medico e Brian, i due fortunati. Magari un giorno noi la chiesa faremo un viaggio tutti insieme, no? Non sarebbe bello? Sicuramente andremo nel millennio, perché prima o poi andremo in Israele. Ma comunque ho visto le foto, cioè il Mar di Galilea è circondato di colline, cioè la riva, diciamo, scende abbastanza in modo ripido, e quindi tu da una parte puoi vedere, specialmente nella parte nord che è più piccola, puoi vedere una barca. E quindi dobbiamo capire che Gesù è partito e la gente a piedi hanno fatto tutta la strada intorno alla parte nord del lago per seguirlo. Adesso giriamo nel Vangelo di Marco, perché Marco un po' ci racconta un po' più della retroscena, no? Di queste storie, e ci aiuterà a capire anche quello che il Signore ci vuole insegnare questa mattina. In Marco, sempre capitolo 6, versetto 30. Ora gli apostoli si radunarono intorno a Gesù e riferirono tutto quello che avevano fatto ed insegnato. Ed egli disse a loro: venitevene in disparte in un luogo solitario. Che ricordate che è il luogo solitario, riposatevi un po', perché era tanta gente che andava e veniva, e essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Quindi Gesù e i discepoli, no, dopo tanti giorni di servire, di predicare, di pregare per i malati, qui Marco ci racconta che non avevano neanche tempo di sedersi a mangiare. E a volte nel ministero veramente è così. Mi ricordo questa mattina quando pregavo, mi è venuto in mente quando 2 anni fa siamo stati ad Aquila, che Silvana e alcuni altri erano presenti. Siamo andati giù a aiutare la chiesa evangelica lì a Aquila, a portare aiuti, cibo, vestiti, altre cose che servivano. E abbiamo portato anche i studenti della scuola biblica per fare un spettacolo, diciamo, con i pupazzi nei campi dei profughi per i bambini in questi campi di terremotati. E mi ricordo c'era un giorno che siamo partiti presto la mattina, abbiamo visitato non so quanti, 2 o 3 campi, e come nel campo che era la nostra base, che era il campo che gestiva la chiesa evangelica lì di Aquila, il cibo veniva portato dalla protezione civile, e poveretti, c'era tanta gente da sfamare, quindi il cibo arrivava tardissimo, il pranzo arrivava tipo alle 2:30, alle 3, a volte alle 4. E quindi il problema era che noi dovevamo già tipo alle 2 già andare in un altro campo per fare alla fine un'evangelizzazione, perché sai, tutte le scenette, tutte le cose facciamo parlano sempre di Gesù, e quindi E quindi posso capire queste volte, tante volte quando stai servendo il Signore non c'è neanche tempo di mangiare, deve correre, correre, correre. E il ragazzo della scuola biblica ha detto: dai, prendi 4 pezzi di pane, 2 pomodori e andiamo, no? Siamo partiti così, fai a fette col pane, butta il pomodoro dentro, questo è il pranzo oggi. Posso capire, discepoli, a volte uno è stanchissimo, anche perché non è solo il fatto di fatica fisica, ma anche il fatto che la gente hanno bisogni, e tante volte hanno bisogni che sono molto al di fuori delle nostre capacità umane. Un buonissimo esempio, ieri pomeriggio, quando mi ha chiamato questo ragazzo Mauro, poverino, è morta la mamma, cioè, possono parole aiutare una persona? E tante volte nel servire del Signore noi ci troviamo davanti a circostanze che sono molto al di fuori di noi. Noi non abbiamo le risorse per incontrare il bisogno di quella gente. E quindi Gesù dice: guarda ragazzi, abbiamo lavorato tanto, stiamo servendo Dio, no? Senza neanche mangiare. Andiamo in un luogo solitario, andiamo al castello per 5 giorni. No, per avere un po' di riposo e di tranquillità. Allora, vedremo nel Vangelo di Giovanni che Gesù, anche quando ha detto questo, lui sapeva già che non avrebbero avuto tempo di riposo fisico. Però, lui dice: ragazzi, andiamo lì, andiamo in un posto. E mi piace molto che, a volte noi vediamo i 10 comandamenti come imposizione da un Dio duro e difficile, no? Quando tu pensi 10 comandamenti, no? 10 comandamenti. Ma uno dei comandamenti, Craig, prendi un giorno libero e riposi. È un brutto comandamento? Mamma mia, è una cosa bella. Come tutti i comandamenti, perché Dio dice: non commettere adulterio, perché rovinerai la tua vita. Io ti amo e non voglio che rovini la tua vita. E quindi Gesù chiama i discepoli di riposare, perché c'era tanta gente che andava e veniva e non avevano pure il tempo di mangiare. E partirono in barca verso un luogo solitario e appartato, e la folla li vide partire e molti lo riconobbero. E da tutte le città accorsero a piedi ed arrivarono prima di loro e si strinsi intorno a lui. E Gesù, sbarcato, vide una grande folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore senza pastore, e prese a insegnare loro molte cose. È bello qui che Gesù ha compassione sulla gente. Sapete che Gesù ha compassione sull'Italia? Su di te. I discepoli, vedremo, non hanno tanta compassione. Loro sono stanchi e loro alla fine dicono: Signore, manda via questa gente. Noi siamo stanchi. Ma Gesù guardava queste persone come pecore senza pastore. Ricordate anche questa frase, perché è profetico. Ed essendo già tardi, i suoi discepoli gli si avvicinarono e gli dissero: questo luogo è deserto ed è già tardi. Licenzia questa gente perché se ne vada nella campagna e nei villaggi intorno a comprarsi del pane, perché non ha nulla da mangiare. Quindi i discepoli sono stanchi, loro si erano preparati per un giorno libero. E ragazzi, finalmente prenderemo 2 giorni di vacanza, andremo col Signore. Anche David, tante volte, lui, solitamente noi abbiamo lunedì come giorno libero. Solitamente dico, perché alla fine quasi mai, ma comunque, ma tante volte no, sarebbe anche per David il suo giorno libero, ma tante volte succede qualcosa, qualcuno in ospedale, qualche emergenza, questo e quello, E dico, guarda David, oggi oggi non... Ma i discepoli sono stanchi, Signore, manda via questa gente. Perché in un certo senso le loro capacità, le loro forze fisiche, mentali, spirituali sono finiti. Signore, noi ce la facciamo, manda via questa gente, perché qui non c'è niente. E Gesù dice una cosa molto interessante, perché era vero quello che dicono in versetto 36, che era un luogo deserto, non nel senso che pensiamo deserto tipo Sahara. Questa parola nella Bibbia vuol dire isolato, no? Può essere anche un bosco, ma questo posto isolato, quindi manda via la gente. E in versetto 37, ma egli rispondendo disse a loro: date voi loro da mangiare. Come? Date voi di Montebelluna la gente da mangiare. Essi gli dissero: dobbiamo andare noi a comprare del pane per 200 denari e dare loro da mangiare? E gli disse loro: quanti pani avete? Andate e vedete. Ed essi, accertatisi, dissero: 5 e 2 pesci. Secondo voi il Signore sapeva già che non c'era niente da mangiare? Certamente lui sapeva già. Allora come mai Gesù ha chiesto ai discepoli: date voi a loro da mangiare, sapendo che loro non hanno niente da dare? Per quale motivo? Pensate un attimo. Perché a volte Gesù chiede a noi di fare cose che non sono nelle nostre capacità. Perché Gesù vuole che noi rendiamo conto che noi non abbiamo le capacità, noi non abbiamo quello di cui la gente ha bisogno. Noi non abbiamo le risorse. Ma è buono che impariamo questo. Infatti, tutto questo sfamare la folla, come ho detto all'inizio, non è per incontrare esigenze fisiche di una moltitudine, perché il giorno dopo loro di nuovo avranno fame, giusto? Ma era perché lui doveva insegnare ai suoi discepoli una verità molto importante, che lo deve insegnare anche a noi. Il Signore tante volte ci mette nelle circostanze o ci chiede delle cose e dire: ma Signore, io come posso fare? E devo dire che mentre studiavo questa settimana questo passo e pregavo, il Signore mi ha messo sempre davanti questo fatto del banco alimentare, no? Che vogliamo, stiamo pregando tanto tempo di fare questa cosa perché c'è bisogno, c'è tanta gente che è senza lavoro, in difficoltà, hanno bisogno di un aiuto. E devo dire che io, anche io un po' davanti al Signore, dice: ma Signore, come facciamo? Cioè, noi appena appena paghiamo l'affitto del capannone e la corrente e tutte le spese che abbiamo, impegni che abbiamo come chiesa, come potremo noi affittare un altro locale unicamente, cioè, e non un locale che ha entrate, un locale che ha solo uscite, giusto? Cioè, umanamente puoi fare? No. Come puoi aprire un locale che ha solo uscite e niente entrate? Non lo puoi. È fisicamente, scientificamente impossibile. E tante volte il Signore ci porta a questo punto nella nostra vita in cui noi dobbiamo con la bocca, il Signore dice: cosa ne avete? Tu dai da mangiare, ma Signore, io non ho niente. E tornando nel Vangelo di Giovanni, in versetto 5, qui Giovanni ci dà un altro dettaglio che Marco non ci ha dato. Gesù dunque, alzati gli occhi e vedendo che una grande folla veniva da lui, disse a Filippo: dove compreremo del pane perché costoro possano mangiare? Or dicevo questo per metterlo alla prova, perché io sapevo quello che stava per fare. Gesù già sapeva, io farò un miracolo e farò mangiare tutta questa gente, io lascerò tutti i miei discepoli di stucco, no? Però il Signore a volte, e questo mettere alla prova non è tentare, come abbiamo visto in Genesi 22, quando Dio ha chiesto a Abramo di sacrificare il suo unico figlio Isacco, ricordate, no, quella storia? E Dio disse: metterò alla prova Abramo, non perché Dio deve scoprire quello che è noi o quello che noi faremo, ma Dio ci mette alla prova in modo che noi possiamo scoprire chi siamo e chi Lui è. Perché solo quando tu metti un'attrezzatura alla prova, no, tu vedi se è resistente per resistere, per fare quel compito là. E quindi anche noi credenti, la nostra fede deve essere messa alla prova in modo che diventi una fede reale. Un bellissimo esempio di questo è Davide. Ricordate la storia quando Davide doveva affrontare Golia. Tutto Israele e Saul tremavano, vedevano Golia, questo gigante. Ricordate cosa disse Davide quando lui ha detto: io andrò, e gli altri lo prendevano in giro e dice: ma tu sei solo un ragazzino. Saul ha detto: ma tu come fai? Sei solo un ragazzino. Ricordate la risposta di Davide? Io curavo le pecore di mio papà nei campi, è venuto l'orso, è venuto il leone e il Signore me l'ha dato in mano. E anche questo filisteo che osa, no, a schernire il Dio Altissimo, anche il Signore mi darà questo. Allora Davide poteva dire: Signore mi darà Golia, se lui non aveva passato queste prove dell'orso e del leone? Poteva? Secondo me no. Come la sua fede era provata, lui aveva fatto esperienze con Dio. Come anche noi dobbiamo fare esperienze con Dio. Dio deve portarci in un luogo dove noi non abbiamo risorse, noi non abbiamo capacità, prima che possiamo renderci conto che abbiamo bisogno di Lui, e secondo, in modo che noi possiamo vedere la sua potenza. Paolo disse: quando io sono debole, allora la sua grazia è abbondante. E quindi Gesù chiede Filippo, no, come faremo Filippo, sapendo già come lui avrebbe fatto? Filippo, forse Filippo era quello bravo in matematica, non lo so perché, ma lui chiede Filippo, e Filippo rispose in versetto 7, 200 denari di pane non basterebbero per loro, perché ognuno di loro possa averne un pezzo. Quindi Filippo fa i calcoli, vediamo se vendiamo la macchina, se porto la tagliaerba al mercatino, se faccio così, faccio così, allora ce la faremo a pagare queste bollette. E lui dice: Signore, questa folla, che sappiamo dal versetto 10, erano 5.000 uomini, senza donne e bambini. Quindi facevano una stima, sai la scienza delle folle, di solito se ci sono 5.000 uomini vuol dire che c'è più o meno una parte uguale di donne e c'è un'altra metà dei bambini. Quindi non è 5.000 persone che Gesù sfamerà, sono fra 13 e 15.000 persone, metà della popolazione di Montebelluna. 12 discepoli devono darle da mangiare. E Filippo dice 200 denari. Allora uno dice: ma quanti sono 200 denari? Il salario di un'opera a quei tempi era un centesimo. 200 denari a quel tempo erano la paga per 8 mesi di lavoro. Quindi non so quanto voi guadagnate al mese e non voglio sapere. Ma diciamo il salario dell'operaio media, 1200 euro, più o meno, sparo grande o piccolo? Meno, 1000. Io dico 1200, io non voglio 1000, voglio 1200. Allora, per 8 mesi sono più o meno 10.000 euro. Quindi non è una cifra di niente. Per questi discepoli che avevano lasciato il loro lavoro, giusto? No, Pietro e Giovanni Giacomo avevano lasciato il loro affare come pescatore, Matteo ha lasciato il suo business come raccoglietore delle tasse, seguivano Gesù per fede, non avevano niente come soldi. E Filippo racconta, dice, ci vorrebbe 8 mesi di paga, ma solo per dare a tutta questa gente, che cosa? Un pezzetto. Ed è importante, secondo me, questa parola, lo Spirito Santo ha messo lì per un motivo. E il Signore mi ha parlato, quando ho letto questo pezzetto, il Signore mi ha detto, Craig, tante volte tu e anche la mia gente, voi ragionate sempre a pezzetto. Sì, voi pensate che io posso fare una cosa, ma sempre entro la vostra possibilità. Sempre, vabbè, andiamo in banca, facciamo un prestito di 10.000 euro e a me tutti questi 13.000 persone possiamo dare almeno un pezzetto, magari li aiuta a passare questa giornata. E secondo me Dio deve cambiare il nostro modo di ragionare, perché Dio non è un Dio di pezzetti, ma Dio è un Dio che Lui vuole sconvolgerci. Dio vuole fare cose nella nostra vita che noi rimaniamo, wow, Signore, mamma mia. Ma tante volte noi credenti, no, noi come Filippo facciamo i nostri conti, allora se io qua, da, ok, ok, possiamo vivere a pezzetto. Invece, almeno parlo per me stesso, tante volte secondo me il Signore dice, Craig, quando ti butterai totalmente fra le mie braccia? Perché io non voglio darti un pezzetto, io voglio darti una cosa che tu non puoi immaginare. E non sto parlando di benedizione materiale. Sempre benedizioni spirituali sono molto più belle. Non voglio fare un pezzetto qui nel Veneto, io voglio sconvolgere il Veneto. Io voglio mettere il Veneto sotto sopra per il mio Spirito Santo. E io confesso tante volte il mio ragione, io ragiono a pezzetti. E forse il Signore ci può dare un pezzetto. Ma vedremo che il Signore darà molto più di un pezzetto. Andrea, fratello di Simon Pietro, uno dei suoi discepoli, disse, vi è qui un ragazzo che ha 5 pane di orzo e 2 piccoli pesci. Ma che cosa è questo per tanta gente? E di nuovo, vedete la mentalità dei discepoli? Loro guardano il possibile. Loro guardano quello che l'umano può fare in questa situazione. Ancora non hanno capito chi è Gesù. Ed è bello perché sempre in capitolo 6, alla fine di questo capitolo, Gesù rivelerà ai suoi discepoli, io sono il pane sceso dal cielo. Io sono il pane della vita. E secondo me questo miracolo è come preparatorio per dargli una rivelazione di chi lui veramente è. Non è un profeta come alcuni lo chiameranno dopo questo miracolo. Lui è il Messia, il figlio di Dio. Lui è l'Onnipotente. Lui è colui che dice, c'è qualcosa troppo difficile per me. Questa mattina ho letto in Giobbe, capitolo 41, dove il Signore parlava con Giobbe e parlava del Leviathan. No, parla dei dinosauri, Signore. E dice, tu, no, guarda questo, quello che io ho creato. Perché la Bibbia dichiara che gli uomini e i dinosauri hanno vissuto insieme. Anche se l'evoluzione ci dice che non è così. Comunque, quindi Andrea dice, c'è un ragazzo qua, ha 5 panni di orzo e 2 piccoli pesci. Meno male che c'era questo bambino là. Perché se io fossi là, no? In mezzo a questa folla, io avevo 5 panni di orzo e 2 pesci piccoli. E Gesù dice, qualcuno ha cibo? No, cosa? Silvana, prendi i bambini, andiamo da parte indietro col cespuglio. Almeno noi mangeremo, gli altri si arrangiano. Giusto? Io avrei ragionato così, confesso. Ma qui c'era un piccolo bambino che lui, alla chiamata di Gesù, mette a disposizione tutto quello che ha. Signore, io ho qualcosa? E anche qui è molto significativo, 5 panni di orzo. Allora, il pane di orzo, nei tempi biblici, era il pane del più poveraccio. Non era il pane di grano, perché il pane di grano costava molto di più e di solito la gente che aveva più soldi poteva permettersi pane fatto di grano, puramente grano. Questo pane di orzo era della gente più povera in Israele a quel tempo. Però è bello perché questo piccolo bambino, al contrario di noi adulti che diventiamo tante volte egoisti, no, lui mette a disposizione tutto quello che lui ha nelle mani di Gesù. Ricordate cosa ha detto Gesù? Se non diventate come piccoli fanciulli, voi non entrerete nel regno di Dio. Questo piccolo bambino dichiara, io non ho tanto, ma Signore, tutto quello che io do, te lo do. E magari anche questa mattina tu dici, ma io non ho talenti, io non ho cose, io posso offrire a Dio. Non importa quello che tu puoi offrire a Dio, intanto offri quello che hai. Perché se non offriamo al Signore, allora il Signore non può moltiplicare quella cosa, col talento, col tempo. Chissà, magari tu dici, ma cosa potrebbe servire nella chiesa uno che sa fare i conti? Mamma mia. O chi, no? Chi sa fare costruzione, o chi sa... Sapete, ci sono tanti bisogni nell'opera di Dio. Magari tu hai un dono, hai un talento, e tu non hai mai pensato, Signore, cosa posso fare con questo mio dono? Ma io vi dico che Dio può usare qualunque cosa, basta che tu sei disposto ad offrirlo a Lui. Quindi questo piccolo bambino offre i suoi panni, i pesci. Mi piace anche qui lo Spirito Santo ha specificato 2 piccoli pesci. Non erano 2 balene, erano 2 piccoli pesci. Quindi è impossibile, 15.000 persone, 2 pesci, 5 pezzi di pane. E Gesù disse, fate sedere la gente. Ora c'era molto erba in quel luogo, la gente dunque si sedette, erano in numero di circa 5.000. Allora qui dice che tutta la gente, ma nei altri Vangeli sappiamo che solo gli uomini erano 5.000 persone. Anche qui è interessante, secondo me profetico, il fatto che Gesù, ricordate come lui ha guardato la folla? Cosa dice il Vangelo di Giovanni? Come vedevo la folla? Come pecore senza un pastore. Quindi arriva Gesù e c'è una grande moltitudine, grande bisogno, e ci fa sedere sull'erba verde. Vi viene in mente un salmo? Bravi! Salmo 23, giriamo là. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascoli di tenere erba, mi guida lungo le acque riposante. Egli mi ristora l'anima e mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelle che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con l'olio, la mia coppa trabocca. Per certo bene e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. Io credo che questa storia nel Vangelo è un adempimento profetico di questo Salmo 23. Girate ancora più avanti in un altro Salmo, Salmo 78. In Salmo 78 tutto questo Salmo parla del popolo di Israele che vagavano nel deserto e lamentavano e dubitavano, un po' hanno reso conto di tutte le mancanze del popolo di Dio in confronto al loro Signore. Ma qui in versetto 17: ma essi continuarono a peccare contro di lui e ribellarsi all'Altissimo nel deserto, e tentarono Dio in cuor loro, chiedendo cibo secondo le loro voglie. E parlarono contro Dio, dicendo, ascoltate questo, potrebbe Dio imbandire una mensa nel deserto? Sì. E chiaramente parla anche della provvisione che Dio ha provveduto per il popolo durante questo vagare nel deserto, ma secondo me anche era profetico per quello che Gesù sta per fare sul Mar di Galilea. Perché l'Eterno che è mio pastore non fa sedere queste sue pecore sull'erba verde e li imbandisce una mensa in mezzo al deserto. Poi Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li distribuì ai discepoli e i discepoli alla gente seduta. Lo stesso fece dei pesci finché ne vollero. E dopo che furono saziati, Gesù disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati, perché niente si perda. Anche qui è molto importante di capire, e come ho detto, magari alcuni di noi diciamo, ma io cosa potrei fare per il Signore? Non so parlare bene in pubblico, o non so cantare, non so. Il Signore vuole solo quello che tu hai. Io non volevo mai fare pastore o parlare mai in pubblico. Era il terrore. Nella scuola superiore era obbligatorio nello stato di Washington di fare un corso di oratore. E come uno dei compiti finali era che uno doveva preparare un discorso e andare davanti a tutta la classe. E devo fare un discorso di mezz'ora. Io vi dico, io ero terrorizzato. Infatti ho evitato quel corso fino all'ultimo anno della scuola superiore, perché non volevo fare. E magari qualcuno dice, ma ancora non sei tanto bravo come oratore. Ma comunque, faccio quello che posso. Però per dire, anche io quando ero un nuovo credente ho detto, io, voi sapete, io lavoravo in costruzione, no? Costruivo case in legno, era il mio mestiere, ero bravo anche, E quindi quando sono partito per la missione ho detto: Signore, cioè io sono letteralmente partito per la missione con la sega circolare, col trapano, col martello pneumatico, veramente, nelle mie valigie. Perché ho detto: Signore, io userò i miei talenti come falegname, come costruzione per servirti, a fare cliniche per i medici, per case per i poveri. Io sono partito come missionario di fare quello. Però Dio aveva un altro piano. E mi ricordo, io ero in Juarez, Messico, nei primi giorni che erano la missione Cristo è risposto, siamo andati lì a fare un'evangelizzazione, e il fratello anziano lì, prima di fare la riunione là nella piazza di Juarez, mi disse: Craig, quando abbiamo finito di fare la riunione, voglio che tu magari racconti la tua testimonianza e poi fai un invito a chi vuole accettare Gesù nella loro vita.
1: Io?
0: Mamma mia, perché poi i ragazzi cantavano, c'era come noi, no? Chitarre, box e queste cose, e poi c'erano testimonianze, andava avanti tipo un mezz'ora, no? E io indietro ero lì a pregare in lingua: Signore, aiutami, aiutami! Perché era la prima volta che dovevo parlare davanti alla gente. Comunque è arrivato il momento. E ho pregato per mezz'ora: Signore, dammi franchezza, aiutami tu, io non ho capacità. Io ho solo questi 5 pane di orzo. Io ho pane povera, io non ho niente. Io non sono... perché io sono molto timido di carattere. Comunque è arrivato il momento e devo dire che veramente lo Spirito Santo mi ha dato la franchezza. E ho raccontato la mia testimonianza, quello che Cristo ha fatto nella mia vita, e poi alla fine ho fatto un appello, un invito, perché lì c'era tanta gente lì nella piazza, e 3 persone sono venute avanti e hanno ricevuto Gesù nella loro vita. Ed è stato totalmente il Signore che ha fatto, perché non ho queste capacità. E il Signore dice: era tuo piano di non predicare, ma non è mio piano, perché io ti posso dare donne che tu non neanche hai, posso darti risorse che tu non hai, ma come questo bambino Dio ci chiede: dammi quello che hai, non importa quello che hai, un centesimo va bene, ma consacra quel centesimo a me, mettilo nelle mie mani e io benedirò questo e io farò una cosa che tu non puoi immaginare. E quindi Gesù benedisce il pane e i pesci, ed è anche qui molto importante, lui non dà direttamente alle persone, lui dà in mano ai discepoli e poi i discepoli passano alle persone. E ancora oggi è così, fratelli. Noi, la maggior parte di noi questa mattina siamo credenti, lo Spirito Santo abita nei nostri cuori. E Dio benedice noi per essere una benedizione per gli altri. Lui manda la sua benedizione a questo mondo attraverso di voi. Ma prima dobbiamo noi consacrarci, dire: Signore, quello che ho, io offro a te. Ho raccontato già quella testimonianza di quell'uomo che ha fatto le torte di mele. Avete sentito, giusto? No. C'era questo uomo in America, un americano, e è venuto a abitare a fianco a lui una famiglia di italiani, immigrati italiani. Non parlavano inglese, lui non parlava italiano, ma questo era un fratello e lui aveva un peso per la gente, volevo vedere, come spero che tutti noi abbiamo, che anche altri vengano a conoscere questo meraviglioso Salvatore che abbiamo conosciuto, giusto? Mamma mia! E quindi lui pregava per questa famiglia e lui ha provato di parlare, loro non parlavano inglese, lui non parlava italiano. Mentre lui pregava, il Signore ha parlato in preghiera, dice: fai una torta di mele per quella famiglia. Quindi lui in ubbidienza il giorno dopo fa questa torta di mele e lo porta, torta, sai, con gesti, prendi questo, loro: ah, ok, grazie. Basta, è andata via. continuavo a pregare per questa famiglia. Dopo una settimana, un paio di giorni, di nuovo il Signore dice: fai un'altra torta. Ok? Quindi il giorno dopo fai una torta, vai lì, pom pom pom, io casa Franco, torta. Oh, gli italiani, grazie. E anche lui ha detto: ma Signore, non stiamo facendo strada con queste torte. Di nuovo lui sta pregando per questa famiglia, passa ancora un po' di tempo. Di nuovo il Signore parla in preghiera e dice: vai, fai una torta per questa famiglia, e questa volta voglio che li inviti a venire con te in chiesa domenica. Quindi lui il giorno dopo fa la torta, di nuovo bom bom bom, io vicino, torta, tu venire con me pregare. E a sua sorpresa la famiglia: sì, ok, io domenica venire qua. Comunque questo uomo la domenica seguente ha portato tutta questa famiglia italiana in chiesa, e loro non capivano niente dell'inglese. Però sapete, lo Spirito Santo non ha bisogno che uno capisci inglese o italiano. Lo Spirito Santo ha toccato questa famiglia, e quella domenica tutta la famiglia è andata avanti e hanno ricevuto Gesù nella loro vita. Il figlio di questa famiglia, un ragazzo che si è convertito in quel giorno, è diventato un grande evangelista e pastore negli Stati Uniti, e lui ha evangelizzato un uomo che si chiama Greenway, che è diventato missionario in Africa ed era una persona molto usata da Dio nel portare migliaia e migliaia di africani alla salvezza. E poi è diventato un pastore in America, erano, diciamo, pezzo grosso nel movimento dell'Assemblea di Dio. E io ho letto questo nella testimonianza di Greenway, e lui ha detto: per l'ubbidienza di quel fratello che ha fatto la torta di mele, io sono nel Signore. Bello, no? Noi non sappiamo, una torta di mele potrebbe sconvolgere l'Italia. Quindi Gesù benedisce il pane, e ricordate la mentalità di Filippo: Signore, anche con 10.000 euro potremmo dare un pezzetto. Ma qui alla fine del versetto 11 lo stesso fece dei pesci finché ne vollero. Ok? Non so se in italiano è chiaro questo, ma in inglese dice che la gente ha mangiato quanto ne volevano, tutti. Vuol dire questo in italiano? Abbiate pazienza con me. Quindi tutta la gente, no, non è che ok, io prendo un pezzettino così anche altri hanno. No, hanno mangiato finché la gente dice basta. Ed è più specifico in versetto 12, perché è scritto: e dopo che furono saziati. Questa parola in greco è ripieno al colmo, no? Quindi saziato, io potrei anche mangiare poco e dire sono sazio, giusto? Ma questa parola dice: hanno mangiato finché scoppiava la pancia. Avete mai avuto questa sensazione? No, magari un matrimonio italiano, no? Potremmo tutti raccontare orrore, storie orrore, no? Ah, sto morendo, no? Tu sei lì seduto a tavola, fai fatica a respirare, portano altri piatti, e dice: non ce la faccio più. Poi arriva la camera: adesso c'è il dolce. Mamma mia, quanto vorrei essere a casa con la mia tuta elastica. Ma la Bibbia dice che hanno mangiato finché non ce la facevano più a mangiare. Perché il Signore, quando fa una cosa, non li fa a pezzetto, li fa bene. E poi Gesù dice ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati perché niente si perda. Allora, questo è un po' strano. No, pensate un secondo, perché Gesù ha detto raccogliere gli avanzi? Potevo dire: guarda ragazzi, lasci gli avanzi con la gente, così magari i bambini dopo possono fare la merenda, o magari la gente mentre viaggia ancora un pezzo di pane, un pezzo di pesce. Perché Gesù ha detto di raccogliere tutti i rimasti? Perché? Perché lui magari pensava: così io e i 12, no? Così domani avremo da mangiare? Penso di no, perché Gesù poteva anche fabbricare cibo da niente volendo. Allora, l'indizio abbiamo in versetto 13. Essi dunque li raccolsero e riempirono 12 cesti con i pezzi di quei 5 pani e di orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. 12 ceste. Quanti apostoli erano? 12. È chiaro, no? Il motivo per questo miracolo non era da mangiare un sacco di gente. Era per insegnare ai suoi discepoli, anche noi a Montebelluna: io sono il Dio onnipotente. Se tu metterai nelle mie mani quel poco che hai, io lo benedirò in modo che tu non puoi neanche immaginare. Ricordate Andrea cosa dicevo? Cos'è questa roba davanti a tutta questa gente? Tutti i 12, ognuno aveva la sua cesta piena, come simbolo, no? Come, vedete ragazzi, Gesù li ha fatto raccogliere in modo che ognuno di loro fisicamente poteva avere quel cesto e dire: veramente il Signore può ogni cosa nella mia vita. Perché Gesù non ha fatto questo miracolo per uno di loro, ma tutti i 12.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Benché il Signore avesse detto fin da principio a Balaam che non doveva andare dal re Balak, e benché in seguito anche l'angelo dell'Eterno lo avesse fermato lungo il cammino, il profeta volle andare lo stesso dal re di Moab, il quale lo aveva invitato ed allettato con promesse di ricchezze ed onori. Quando il re vide il profeta, lo rimproverò di non essere venuto prima. «Ecco, io sono venuto da te», replicò Balaam, «ma io potrò dire solo ciò che Dio mi metterà sulle labbra». Il mattino seguente Balak condusse il profeta sulla sommità di un colle, luogo d'adorazione del dio Baal, perché di lassù potesse vedere l'estremità del campo di Israele. Il profeta allora disse al re Balak di edificare 7 altari e di preparare 7 vitelli e 7 montoni da offrire in sacrificio. Poi il profeta pronunciò le parole che Dio gli mise sulle labbra. «Balak, re di Moab, mi ha fatto venire qui per maledire Israele. Ma come posso maledirlo? Iddio non l'ha maledetto. Chi può contare la progenie di Giacobbe? Possa io morire della morte dei giusti e possa la mia fine essere simile alla loro». Quando ebbe udito questo, il re disse: «Che cosa mi hai fatto? Ti ho chiamato per maledire i miei nemici e invece tu non hai fatto che benedirli. Io devo stare attento a dire soltanto ciò che l'Eterno mi pone sulle labbra», rispose il profeta. Il re volle fare un altro tentativo. Sperando di ottenere una maledizione su Israele, condusse Balaam sul monte Pisga, da dove si poteva vedere ancora più chiaramente il campo di Israele. E di nuovo Balaam fece costruire 7 altari e vi offrì dei sacrifici e infine disse ciò che il Signore gli mise in bocca. «Levati, Balak, e ascolta. Iddio non è un uomo perché possa mentire, né un figlio d'uomo perché cambi idea. Quando dice una cosa la fa, e quando parla mantiene la parola. Ecco, ho ricevuto l'ordine di benedire. Egli ha benedetto e io non revocherò la benedizione». «Se non puoi maledirlo, almeno non benedirlo», fece il re con disappunto. Ma Balaam rispose: «Non ti avevo detto forse io farò tutto quel che l'Eterno mi dirà?» Il re tuttavia insisté ancora e condusse il profeta sul monte Peor, da dove si poteva vedere l'accampamento di Israele in tutta la sua estensione. Furono rizzati altri 7 altari e offerti altri sacrifici, e Balaam parlò ancora secondo quanto il Signore gli imponeva di dire. «Come son belle le tue tende, o Giacobbe, le tue dimore, o Israele! L'Iddio che ha tratto Israele dall'Egitto gli dà il vigore del bufalo. Egli divorerà i popoli che gli sono avversari. Benedetto chiunque ti benedice, o Israele, e maledetto chiunque ti maledice». Questo era troppo per il re Balak. Furioso si rivolse a Balaam e gli disse: «Io ti ho chiamato per maledire i miei nemici, e tu invece li hai benedetti ben 3 volte. Vattene dunque a casa tua. Io avevo detto che ti avrei colmato di onori, ma ecco, l'Eterno te li ha rifiutati». Balaam si difese ricordandogli che lo aveva avvertito di non poter dire nulla di diverso da quello che il Signore gli imponeva di dire. Anzi, prima di andarsene soggiunse: «Ecco, ora io me ne vado dalla mia gente, ma vieni, voglio annunciarti ciò che avverrà nel futuro. Io lo vedo nel futuro: un astro sorgerà da Giacobbe, uno scettro si eleverà da Israele, che colpirà Moab da un capo all'altro e abbatterà tutta quella razza turbolenta. Si impadronirà di Edom, si impadronirà di Seir, suo nemico. Israele farà prodezze». Circa 400 anni dopo, infatti, sotto il regno di Davide, tutte queste nazioni furono soggiogate da Israele. Benché in questa occasione fosse stato un portavoce di Dio, Balaam aveva un cuore malvagio. Il suo desiderio di avere gli onori e le ricchezze che il re gli aveva offerto lo spinse a commettere un'azione molto riprovevole. Consigliò alle popolazioni di Madian e Moab di fare in modo che l'ira di Dio cadesse sopra Israele e suo popolo Così il Dio stesso avrebbe inflitto agli israeliti una grave punizione che sarebbe tornata a tutto vantaggio dei loro nemici. Per raggiungere lo scopo non avevano che da cercare l'amicizia degli israeliti, favorendo dei matrimoni misti. In tal modo, gli uomini di Israele che avessero sposato delle donne idolatre sarebbero stati trascinati ad adorare gli idoli e a partecipare alle feste date in onore delle divinità pagane. Il consiglio del profeta fu puntualmente seguito ed avvennero effettivamente dei matrimoni contrari alla volontà di Dio, con tutte le loro tristi conseguenze. Il Signore, che non voleva che il suo popolo cadesse nell'idolatria, si accese d'ira e seminò la morte nel campo israelita. Quando il flagello cessò, erano periti 24.000 uomini. Ma il Signore aveva preparato una punizione anche per i nemici. Mosè ordinò un censimento, cosa che non si faceva da lungo tempo. In quest'occasione il censimento aveva due scopi: conoscere il numero degli uomini validi per costituire un esercito e stabilire di quante e quali famiglie fosse composta la nazione. Era necessario conoscere quest'ultimo dato per regolare la spartizione della terra promessa che entro breve tempo il Signore avrebbe dato loro. I Leviti furono contati a parte. Essi non erano destinati al combattimento e nemmeno a ricevere della terra per lavorarla come gli altri. Il loro compito specifico era il servizio al tabernacolo. Compiuto il censimento, scoppiò una gran guerra tra israeliti e madianiti. 5 re nemici perirono e durante uno scontro anche l'ambiguo profeta Balaam fu ucciso. I madianiti furono in breve sconfitti e i guerrieri di Israele tornarono al campo carichi di spoglie. Il bottino fu equamente diviso tra tutti e anche i Leviti ricevettero la loro parte secondo le prescrizioni del Signore. Fu accertato che nessun israelita aveva perduto la vita nel combattimento. La clamorosa vittoria ottenne ad Israele il dominio sopra una zona vasta e fertile ad oriente del Giordano.

Mosè guidò il popolo di Dio per 40 anni durante la marcia verso Canaan. A causa del peccato di incredulità commesso a Cades, gli israeliti erano stati condannati a vagare nel deserto per tutto questo tempo e Mosè aveva sempre avuto cura di loro. Ora si trovavano accampati nelle pianure sudorientali del Giordano ed erano pronti ad attraversare il fiume per entrare in Canaan. Ma guidarli oltre il Giordano non era più compito di Mosè. La sua opera era ormai giunta al termine. Un giorno il Signore gli disse che il tempo della sua morte era vicino. Come suo fratello Aronne, egli non sarebbe entrato nella terra promessa a causa del peccato commesso a Cades, quando, per avere dell'acqua, aveva percosso due volte la roccia invece di parlarle soltanto. In quell'occasione Dio non era stato glorificato. Il Signore promise però al suo servo che prima di chiamarlo a raggiungere i suoi padri, lo avrebbe condotto sopra un monte per fargli vedere la terra che egli avrebbe dato ad Israele. Il primo pensiero di Mosè fu ancora una volta per il popolo e pregò Dio di concedere ad Israele un altro capo affinché non fosse lasciato come un gregge senza pastore. «Prendi Giosuè, figlio di Nun, uomo in cui è lo spirito», disse il Signore, «e posa la tua mano sopra di lui». Giosuè fu dunque costituito successore di Mosè e nuovo condottiero del popolo. Questo Giosuè era il capo dell'esercito, come abbiamo visto nella battaglia contro Amalek, ed era anche uno dei due esploratori che molti anni prima a Cades avevano incoraggiato gli israeliti ad andare senza timore alla conquista di Canaan. Mosè ebbe cura di istruire Giosuè sul modo in cui doveva regolarsi dopo la sua morte. Per conoscere la volontà di Dio gli ordinò di ricorrere sempre ad Eleazar, il figlio di Aaronne, che aveva sostituito il padre nell'ufficio di sommo sacerdote. Questi avrebbe consultato l'Eterno per lui e Giosuè avrebbe saputo come e quando agire secondo il volere del Signore. Il sommo sacerdote portava sul pettorale degli oggetti chiamati Urim e Tummin, di cui si serviva per conoscere il parere dell'Eterno in questioni riguardanti la nazione. Sembra che si trattasse di pietre che assumevano colori diversi a seconda di ciò che il Signore voleva esprimere. Le parole Urim e Tummim significano luce e perfezione. Come servitore del Signore Mosè fu un uomo veramente unico. Dio trattava con lui in maniera diretta. Così, ancor prima che morisse, l'Eterno gli comunicò altre istruzioni particolareggiate intorno alle leggi relative ai sacrifici, all'osservanza del riposo del sabato, alla celebrazione delle feste annue, ai voti e così via. Dopo la grande guerra che li aveva visti vittoriosi sui Madianiti, i figli di Israele avevano occupato alcune vaste e fertili pianure ad oriente del Giordano. La tribù di Ruben, la tribù di Gad e metà della tribù di Manasse si presentarono a Mosè e gli chiesero di poter avere quel territorio come loro parte di eredità nella terra promessa. «I vostri fratelli dovrebbero andare alla guerra e voi ve ne rimarreste qui?» rispose Mosè con accento severo. «Perché volete scoraggiare i figli di Israele dall'entrare nel paese che l'Eterno ha dato loro?» E proseguì ricordando quel che era avvenuto a Cades, quando, non avendo voluto andare avanti per conquistare il paese, il Signore era stato costretto a punirli. «Noi ci costruiremo qui dei recinti per il nostro bestiame e delle città per i nostri figli», replicarono gli altri. «Ma quanti fra noi sanno impugnare le armi e andranno coi nostri fratelli per aiutarli a finir di conquistare la terra di Canaan? Solo a conquiste ultimate faranno ritorno alle loro famiglie, per stabilirsi definitivamente nella parte di eredità loro assegnata». «Se fate questo», disse allora Mosè, «se vi armate per andare a combattere davanti all'Eterno, se tutti quelli in grado di farlo si armeranno ed andranno a sostenere i loro fratelli nelle guerre finché non avranno scacciato il nemico dal paese, allora non sarete colpevoli davanti al Signore. Ma se non fate così, voi avrete peccato contro l'Eterno, e sappiate che il vostro peccato vi ritroverà». Così le terre ad oriente del Giordano furono assegnate alla tribù di Ruben, Gad e metà Manasse, con l'accordo che tutti gli uomini validi si sarebbero uniti ai loro fratelli per aiutarli a conquistare tutto il lato occidentale. Negli ultimi giorni della sua vita, Mosè fece una specie di resoconto di tutte le peregrinazioni degli israeliti, stabilì dei principi fondamentali riguardanti la conquista di Canaan, l'assegnazione di certi territori e la creazione

una delle città di rifugio. Queste città, sapientemente dislocate su tutta la superficie del paese, dovevano offrire scampo a chiunque avesse ucciso qualcuno involontariamente. Mosè si comportò come un padre previdente ed amorevole anche in quest'ultima fase della sua vita. Sentendosi prossimo a morire, infatti, cercò di lasciare al suo popolo le direttive migliori e alcuni consigli saggi ed autorevoli, e tutto ciò per facilitare ad Israele l'adattamento alla nuova terra e perché vi si stabilisse sicuramente.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Salve amici da Giuseppe, che come sempre vi ringrazia e vi propone una parabola. Saremo ancora insieme per una quindicina di minuti e oggi vorrei riflettere su una parabola che è in pratica una sola frase, ma densa di significato. Il regno dei cieli, disse Gesù, è simile ad un tesoro nascosto nel campo, che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde. Per la gioia che ne ha, va e vende tutto ciò che ha e compra quel campo. A quei tempi, quando non esistevano le banche, ma bensì i furti, era una cosa comune nascondere sottoterra le proprie ricchezze. Se un uomo moriva senza poter avvisare a proposito, ecco che il campo racchiudeva quel tesoro. Tempo dopo, un uomo va a lavorare presso il proprietario del terreno e per caso trova quel tesoro nascosto. Egli va, vende ciò che possiede per comprare quel campo e diventare il proprietario legale non solo della terra, ma anche del tesoro ivi nascosto. Non è il caso di discutere sull'etica del suo ragionamento, in quanto non entra nell'insegnamento presente di Gesù. Gesù vuol fare capire che il regno dei cieli, cioè una relazione con Dio per mezzo di Gesù Cristo, accettando l'Evangelo, ha un valore molto più grande di tutte le ricchezze terrene. Il tesoro dell'Evangelo comprende il perdono dei peccati, essere figli di Dio, la pace che soldi o successo non possono mai dare, la vittoria sul male e sulla morte e l'eternità con Dio una volta passata la soglia di questa vita. Realizzando il valore eterno ed infinito di questo tesoro, possiamo ben comprendere la gioia che uno riceve trovando l'Evangelo. Cosa fare per avere queste ricchezze spirituali? L'uomo, nella parabola, va e vende tutto quello che ha per comprare il terreno. Ma non concludere che possiamo acquistare coi nostri soldi o coi nostri meriti la salvezza. Ripeto, la parabola serve ad illustrare il valore del tesoro che ci viene offerto in Gesù e la gioia che porta in chi lo riceve. Ma non illudiamoci che lo si possa comprare con valuta umana, sia essa dollari o lire. Esso è un dono di Dio al peccatore che si pente e che viene a Gesù. La Bibbia ci dice: non con oro o argento siete stati redenti, ma col prezioso sangue di Cristo. Ed ancora: il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Gesù. Il punto centrale è che vale la pena lasciare qualsiasi altra cosa pur di avere Cristo, il suo perdono e la sua amicizia. Ascolta cosa l'apostolo San Paolo ebbe a dire: anzi, a dire il vero, io reputo ogni cosa essere un danno di fronte alla eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale rinunziai a tutte codeste cose e le reputo tanta spazzatura, a fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, avendo non una giustizia mia derivante dalla legge, ma quella che si ha mediante la fede in Cristo. Anche tu, amico ascoltatore, puoi trovare in Gesù un tesoro inestimabile se vieni a Lui, ora stesso, non con i tuoi soldi o con i tuoi meriti, ma a mani vuote, perché è Lui che vuole donare a te, con un cuore pieno di sincerità e di fiducia, pronto a seguirlo a qualsiasi costo. Bene, vedremo fra qualche momento la conclusione di questa parabola, in cui Gesù aggiunge qualche altra frase che spiega e completa questa parabola. Ma vorrei adesso farvi ascoltare un canto del nostro amico Piero N, che è una delle sue ultime produzioni nella nuova cassetta, che si intitola Dio della mia salvezza. Ascoltiamo insieme.

Abbiamo parlato di un uomo che trova un tesoro nascosto in un campo per caso. Subito dopo Gesù aggiunge una storia simile, ma non si tratta di un povero contadino, ma di un ricco gioielliere che traffica e va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di gran prezzo, egli vende tutto per comprarla. La differenza consiste nel modo come i due trovano l'oggetto della loro gioia. Il primo per caso, il secondo dopo una lunga ricerca. Non so se tu sei come il contadino, forse povero, forse vivi alla giornata, oppure come il gioielliere, trafficante in cose di valore, fabbriche, negozi, appartamenti o assegni in banca. Tanti pensano che una volta avute tutte queste cose materiali sarebbero veramente realizzati e soddisfatti. Non ti illudere. Tutti gli uomini, non importa da dove provengano, sono alla ricerca di qualcosa di maggiore valore di quanto il mondo possa offrire. Quante volte avrete ascoltato storie simili? Uno dice: sono cresciuto in una famiglia povera, privato delle cose essenziali della vita, ed eccomi qua in prigione. Un altro dice: sono cresciuto in una famiglia in cui nulla mi mancava, eppure non ero soddisfatto. Frequentando certe compagnie, eccomi in prigione. Solo in Gesù, amici, ognuno di noi può trovare quella dimensione eterna nella vita di cui noi tutti siamo disperatamente alla ricerca. Alcuni trovano Cristo per caso, cioè senza cercarlo in modo particolare. Altri lo trovano dopo una lunga ricerca. Per entrambi però è vero che Dio li cerca. Il ladrone sulla croce accanto a Gesù aveva vissuto una vita del tutto indifferente alle cose di Dio, ma lì si trovò per caso accanto a Gesù e trovò il perdono. Leggiamo pure di un certo Giuseppe di Arimatea, uomo giusto agli occhi degli uomini, il quale cercava e aspettava il regno di Dio. Ebbene, la sua ricerca finì alla croce, dove trovò e accettò Gesù. Un giovane in Inghilterra era sul punto di suicidarsi quando accese la radio per stordirsi e, cercando della musica, ascoltò delle parole che dicevano: non è il momento di morire. Coincidenza? Il fatto sta che egli ascoltò oltre e diede a Cristo quella sua vita che stava per buttare via. Trovò il tesoro nascosto. Personalmente ho cercato Dio per anni, ma solo quando mi sono arreso a Lui ho trovato la sua pace, il perdono e la vita eterna in Gesù, la perla di gran prezzo, di valore infinito. Ed egli è diventato il mio salvatore ed il mio migliore amico. Forse tu ascolti per caso in questo momento, o forse sei un regolare ascoltatore alla ricerca della verità. Una cosa è certa, amico: Dio ti cerca, lasciati trovare. Solo Gesù può darti ciò che tu cerchi veramente e può condurti a Dio, la fonte di ogni bene.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie in Seconda Corinzi, capitolo 3. Sembra che l'apostolo Paolo avesse dei denigratori del suo ministero. Uomini che lo seguivano dovunque andava per cercare di gettare discredito su di lui. Sembra che ci siano sempre queste persone che cercano di subentrare all'opera di qualcun altro, di approfittarsi dei frutti della fatica altrui. Persone per niente disposte a fare il lavoro duro, ad arare il terreno nuovo. Persone che cercano di vivere sulle spalle del corpo di Cristo, anziché servire e far crescere il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo non cresce portando le persone da una chiesa all'altra. Il corpo di Cristo cresce quando noi testimoniamo e portiamo altri a Gesù Cristo, persone che ancora non lo conoscono. E c'erano persone che seguivano Paolo dovunque andava e arrivavano dove Paolo aveva seminato, dove Paolo aveva piantato, e cercavano di distruggere il ministero di Paolo, attirando le persone a se stessi, cercando di mettere in cattiva luce Paolo agli occhi della gente. E questo era il caso di Corinto. E questi seguivano Paolo, screditando lui e il suo messaggio, l'Evangelo della grazia, cercando di portare le persone sotto la legge, sfidando l'autorità di Paolo in quanto apostolo, innalzando se stessi come le vere autorità, quelli che erano autorizzati. È così tragico che questo benedetto fratello Paolo dovesse sempre difendersi da questi calunniatori. E così nel capitolo 3 troviamo di nuovo questo. Comincio di nuovo a raccomandare noi stessi? O abbiamo noi bisogno, come alcuni, di lettere di raccomandazione per voi o di raccomandazione da parte vostra? Queste persone venivano e si presentavano con delle lettere di presentazione da parte di qualche autorità, che spesso erano false, contraffatte. Quindi Paolo dice: guardate, ho forse bisogno di lettere di presentazione quando vengo da voi, o che voi mi scriviate delle lettere di presentazione per gli altri posti in cui vado? Voi siete la nostra lettera, scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. La vostra fede in Gesù Cristo, il fatto che esistete come Chiesa, è tutta la raccomandazione di cui ho bisogno. Voi siete la prova del mio apostolato. Voi siete la prova della validità del mio ministero. Il fatto stesso che esistiate è tutto quello che è necessario per dimostrare l'autenticità della mia chiamata. Ora, chi non ha tutte queste prove ha bisogno di questo tipo di documenti, che dicono quanto sono bravi. Mi diverto a leggere alcune delle lettere che ricevo, perché spesso allegate ad esse ci sono tutte queste lettere di presentazione e di encomio. Il vostro ministero da solo testimonia della vostra chiamata. E così Paolo dice: voi siete le mie lettere di raccomandazione. Il fatto che esistete, questo è più che sufficiente. È più che sufficiente a provare la chiamata di Dio in me, essendo manifesto che voi siete una lettera di Cristo, che è il risultato del nostro ministero, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, e non su tavole di pietra, ma sulle tavole di un cuore di carne. Ora, questa fiducia noi l'abbiamo per mezzo di Cristo, presso Dio. Quindi Paolo, in un certo senso, si accontenta di dire questo, e la finisce qui con questo discorso. Non già che da noi stessi siamo capaci o sufficienti di pensare alcuna cosa come proveniente da noi stessi, ma la nostra capacità o sufficienza viene da Dio. Ora, Paolo alla fine del capitolo precedente, se vi ricordate, dice chi è sufficiente a queste cose. La parola in greco è la stessa usata qui, non già che siamo capaci, sufficienti. Ci sono state tante volte in cui, dovendo affrontare delle questioni difficili nel ministero, ho detto: oh Signore, chi è sufficiente a queste cose? Chi può farcela a fare queste cose? E Paolo fa questa domanda: chi è sufficiente, chi è capace davanti a queste cose? E ora risponde alla sua stessa domanda: non già che da noi stessi siamo capaci o sufficienti di pensare alcuna cosa come proveniente da noi stessi, ma la nostra capacità viene da Dio. Io credo che Dio deliberatamente permette che noi arriviamo alla fine delle nostre capacità e delle nostre possibilità per farci imparare che dobbiamo confidare in Lui, perché possiamo attingere questa capacità da Lui. Dio si è rivelato ad Abramo come El Shaddai, che significa colui che può tutto, colui che è sufficiente ad ogni cosa, onnipotente. Ed è sempre bene conoscere colui che può tutto e potersi appoggiare su colui che può tutto, colui che può colmare le mie insufficienze quando arrivo alla fine delle mie risorse. Quante volte siamo portati a fare a meno delle capacità, delle risorse che Dio ci ha provveduto per mezzo di Gesù Cristo. E Paolo continua dicendo: il quale ci ha anche resi ministri idonei del nuovo patto, non della lettera, ma dello spirito, poiché la lettera uccide, ma lo spirito dà vita. Ora, questo è un passo della scrittura che purtroppo viene spesso citato fuori dal contesto, specialmente da parte di quelli che cercano una relazione con Dio più basata sull'esperienza, da parte di quelli che cercano sempre nuove esperienze emozionanti nelle cose di Dio. E così spesso li senti dire: oh, ma la scrittura dice la lettera uccide mentre lo spirito vivifica. Come se la parola di Dio o l'insegnamento della parola di Dio ti uccide, mentre lo spirito o il movimento dello spirito e le esperienze dello spirito portano la vita. Ma questo è un errore grossolano, perché estrapola del tutto la scrittura dal suo contesto. La Bibbia ci dice, riguardo alla parola di Dio, che essa è vivente ed efficace, potente, è più affilata di qualsiasi spada a due tagli e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla. La parola di Dio, la lettera in questo senso, non uccide, è vivente, è potente, efficace e porta vita. La lettera che uccide è la lettera della legge. E qui Paolo dichiara: io sono ministro del Nuovo Testamento, del Nuovo Patto. L'Antico Patto era basato sulla legge, e l'Antico Patto nella lettera della legge ci condanna a morte. Se vuoi essere giusto davanti a Dio per mezzo dell'osservanza della legge, beh, è troppo tardi. Essa ti ha già condannato a morte. Sarai distrutto. La lettera della legge uccide, perché la legge dice: l'uomo che fa quelle cose vivrà per esse, ma dice anche: chiunque infatti osserva tutta la legge, ma viene meno in un solo punto, è colpevole su tutti i punti. Di conseguenza la legge condanna a morte ciascuno di noi, ed è la lettera dell'antico patto, della legge, che ci condanna a morte, mentre è lo spirito nel nuovo patto che ci porta la vita spirituale. E ora va avanti e parla di questo: orse il ministero della morte, cioè sotto la legge, che era scolpito in lettere su pietre, fu glorioso, tanto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè per la gloria del suo volto, che però doveva essere annullata, doveva scomparire. Ora, c'è un malinteso molte volte riguardo allo scopo del velo. Quando Mosè scese dal monte con le tavole di pietra, dopo essere stato davanti a Dio sul monte, dopo aver avuto il privilegio di vedere la gloria di Dio di spalle, quando Dio disse a Mosè: cosa desideri? E lui: Signore, voglio vedere la tua gloria. E Dio: non puoi vedermi e vivere, ma stai lì in quella roccia. Io passerò e tu mi potrai vedere di spalle, potrai vedere la scia della mia gloria, della mia luce. E fu un'esperienza così gloriosa che il volto di Mosè risplendette per giorni, dopo essere sceso dal monte con le tavole per il popolo. Ma mise un velo davanti al suo volto, non perché non potevano guardare alla gloria della sua faccia, ma perché la gloria stava iniziando a scomparire, e non voleva che vedessero la gloria che scompariva. Ma quella era solo una testimonianza della legge che era stata data loro, che sarebbe venuta meno poco a poco, in modo che Dio potesse stabilire un nuovo patto per mezzo di Gesù Cristo. Quindi lo scopo del velo era che non vedessero la gloria che man mano scompariva dalla sua faccia. Lo vedremo tra un po' di versi. Ma se il ministero della legge fu glorioso, tanto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè per la gloria del suo volto, che però doveva essere annullata, quanto più glorioso sarà il ministero dello Spirito? Sarà molto più glorioso. Se l'antico patto che condannava a morte l'uomo era glorioso e venne dato in modo così glorioso, quanto più questo nuovo patto della vita per mezzo di Gesù Cristo sarà glorioso per quelli che lo hanno ricevuto. Se infatti il ministero della condanna fu circondato di gloria, molto più abbonderà in gloria il ministero della giustizia. Per cui sotto questo aspetto anche ciò che fu reso glorioso non fu veramente glorioso, se messo a confronto con la più eccellente gloria. In altre parole, non c'è proprio paragone tra la gloria dell'antico patto e la più eccellente gloria del nuovo patto. Questa nuova relazione che abbiamo con Dio per mezzo di Gesù Cristo è superiore in gloria. Ci porta ad un livello di gloria eccellente. Vedete, l'antico patto dipendeva dalla fedeltà dell'uomo e dall'ubbidienza dell'uomo. Ora, lo scopo di un patto è sempre quello di portare l'uomo ad avere una relazione con Dio. Questo è il suo scopo principale. L'antico patto ha fallito, non perché non era buono, ma perché l'uomo era debole e l'uomo ha fallito. Dipendeva dall'ubbidienza dell'uomo, dalla fedeltà dell'uomo. Questo nuovo patto non può fallire, perché dipende dalla fedeltà di Dio, fedeltà alla sua parola. Il patto legato alla mia fedeltà alla parola di Dio ha fallito. Non potevo essere fedele, ma sappiamo che Dio è fedele alla sua parola. E di conseguenza questo nuovo patto, grazie al quale siamo qui oggi, è certo, è sicuro. Ecco perché possiamo dire con certezza: io so in chi ho creduto e sono persuaso che egli è capace di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Io gli ho affidato la mia vita e il mio futuro, e sono sicuro che egli mi porterà nella pienezza della sua gloria, perché Dio è fedele alla sua parola. La sua parola non può venir meno. Lui non può venir meno. Quindi il nuovo patto eccelle in gloria, perché è basato su Dio e sulla sua fedeltà. Perché se ciò che doveva essere annullato, cioè l'antico patto basato sulla legge, fu circondato di gloria. Scusate, verso 10. Se infatti il ministero della condanna fu circondato di gloria, molto più abbonderà in gloria il ministero della giustizia. Quindi di nuovo non c'è paragone, perché se ciò che doveva essere annullato fu circondato di gloria, sarà molto più glorioso ciò che è duraturo. Avendo dunque questa speranza, usiamo una grande franchezza nel parlare, e non facciamo come Mosè, che si metteva un velo sul proprio volto, affinché i figli di Israele non fissassero il loro sguardo sulla fine di ciò che doveva essere annullato, o su ciò che andava via via scomparendo. Vedete, qui dice chiaramente che era a causa del fatto che iniziava a scomparire e non voleva che vedessero questa gloria che spariva, ma le loro menti sono diventate ottuse. Infatti, nella lettura dell'Antico Patto, all'epoca in cui scrive Paolo, lo stesso velo rimane senza essere rimosso, perché il velo viene annullato in Cristo. Così ad Israele è avvenuto un indurimento parziale, una cecità parziale, finché sarà entrata la pienezza dei gentili. Persino quando leggono la legge c'è questo velo sulle loro facce, perché non capiscono davvero la legge. Qualcosa di molto triste è avvenuto al popolo ebraico, perché sebbene verbalmente ancora mantengono la legge, non praticano, non seguono la legge per essere giusti davanti a Dio. Sotto la legge, sotto l'antico patto, era necessario che ci fosse la morte di un animale sostitutivo per espiare i loro peccati. Tu portavi il tuo animale al sacerdote, ponevi le tue mani sulla testa dell'animale, confessavi i tuoi peccati su questo animale e poi il sacerdote lo scannava e lo offriva in sacrificio per te. Questo era il sacrificio per il peccato e così i tuoi peccati erano coperti e tu potevi quindi avvicinarti al Dio Santo. Ora, anche oggi, il velo è sulle loro facce, perché cercano di avvicinarsi a Dio per mezzo delle loro buone opere, ignorando il fatto che Dio aveva richiesto il sacrificio di un animale sotto la legge. Il salario del peccato è la morte, e senza spargimento di sangue non c'è remissione dei peccati. Ora hanno sostituito il sacrificio degli animali, e cercano di mettere al suo posto i loro buoni sforzi e le loro buone opere come base per poter andare a Dio ed essere giusti davanti a Dio. Ma da nessuna parte nella legge si parla di qualcos'altro che possa essere sostituito ai sacrifici. E quindi un velo rimane davanti alle loro facce anche oggi, quando leggono la legge, perché pensano che le loro buone opere e i loro sforzi possono espiare i loro peccati. Le loro menti erano cieche allora, e anche oggi rimane lo stesso velo. Non è stato ancora rimosso. Le loro menti sono ancora cieche rispetto alla verità. Israele è parzialmente cieco. Ora questo velo è annullato in Cristo. Quando guardiamo a Gesù Cristo come al sostituto perfetto per il nostro peccato, il nostro sacrificio, arriviamo a comprendere che la giustizia di Dio è soddisfatta per mezzo della morte di Gesù Cristo. Anzi, fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane sul loro cuore. Sono semplicemente ciechi rispetto alla verità. Ora il Signore è lo Spirito, e dove è lo Spirito del Signore, vi è libertà. Quindi ci sono un paio di versetti qui spesso citati soprattutto dal popolo pentecostale. Questo è il secondo. Il primo è la lettera uccide, lo spirito dà la vita o vivifica. Questo è un altro. Dove è lo spirito del Signore vi è libertà. E lo interpretano in modo molto ampio. C'è libertà di fare ogni genere di cose. Libertà di gridare, urlare, di correre su e giù per i corridoi. E così via. Di nuovo questo perché lo si estrapola dal contesto. Dov'è lo spirito del Signore, c'è libertà dalla legge, dalla schiavitù della legge, liberi dalla legge, non c'è alcuna condanna, perché Gesù ha provveduto una salvezza perfetta. E quindi questa è libertà dalle richieste della legge. Dov'è lo spirito del Signore, c'è libertà. E noi tutti, contemplando a faccia scoperta, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine, di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. L'opera dello Spirito nei nostri cuori è quella di conformarci all'immagine di Gesù Cristo. Quando Dio ha creato l'uomo, ha fatto l'uomo a sua immagine. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. E così l'uomo, creato a immagine di Dio. Ma a causa del peccato, a causa della caduta dell'uomo, non è stato più ad immagine di Dio. L'immagine di Dio, in senso spirituale, l'immagine spirituale, Dio è spirito. L'uomo è stato creato come essere spirituale, che abita in un corpo e che ha una coscienza. Ma Dio disse: nel giorno che ne mangerai, per certo morrai. E quando l'uomo ha peccato, il suo spirito è morto. Paolo, scrivendo agli Efesini, dice: egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati. Il più importante attributo morale di Dio è l'amore. E Dio ha creato l'uomo con la capacità di amare e con il bisogno di essere amato. Dio è luce e quindi ha creato l'uomo con la luce, con una mente, una coscienza di Dio. Ma con il peccato l'uomo è caduto nelle tenebre. Il suo cuore folle si è oscurato. E così l'uomo, fatto ad immagine di Dio, è caduto e ha perduto questa immagine. Ma ora lo scopo di Dio è quello di restaurare l'uomo, di riportarlo ad essere di nuovo a sua immagine, in modo che l'uomo possa essere riportato alla condizione in cui Dio lo voleva inizialmente, prima del peccato. E questo è quello che lo Spirito sta facendo nella nostra vita in questo momento, mentre ci sottomettiamo all'opera dello Spirito di Dio in noi. Lui ci sta conformando ad immagine di Cristo e noi tutti contemplando a faccia scoperta. I figli di Israele hanno un velo. Ogni volta che leggono Mosè c'è un velo sul loro cuore e i loro occhi sono accecati. Ma noi, contemplando a faccia scoperta come in uno specchio la gloria del Signore. Quando guardo lo specchio mi vedo riflesso. E quindi posso vedere l'opera di Dio che si sta compiendo nella mia vita, perché lo Spirito di Dio piano piano mi sta cambiando e mi sta portando ad essere ad immagine di Gesù Cristo. Quanto è bello guardare l'opera di Dio nella nostra vita e potersi meravigliare di quello che ha fatto. Ci sono aree nella mia vita, la vecchia natura, che un tempo erano terribilmente brutte. Avevo un carattere assai brutto, mi infuocavo facilmente alla più piccola provocazione ed era brutto e non mi piaceva quello che vedevo dentro di me, odiavo quella brutta dimostrazione del mio carattere e provavo a controllarlo, ma non ci riuscivo. Succedeva qualcosa e prima che me ne rendessi conto era ormai troppo tardi. E rimanevo lì in preda alla vergogna e all'imbarazzo per le cose che avevo fatto, le cose che avevo detto, colpevole, sconfitto. Nonostante tutti i miei sforzi, non riuscivo proprio a controllarmi. E un giorno ho detto: Signore, mi dispiace tanto, non ce la faccio proprio. Ci ho provato, Signore, ma proprio non ci riesco. E mi sono arreso, pensando che non avevo alcuna speranza di riuscire a controllare quel carattere così irascibile. Ma a quel punto è subentrato lo Spirito. E Lui ha fatto per me quello che io non riuscivo proprio a fare per me stesso. E ha tolto via quella rabbia e quel carattere irascibile. Non era qualcosa di esteriore. Non è che ero diventato bravo a tenere il coperchio mentre dentro ribollivo, pronto ad esplodere, però tenevo duro e mantenevo la calma. Ma non so come lo Spirito Santo ha tolto via quella pressione, quel fuoco, da dentro. E potevo guardare una determinata situazione dove prima sarei esploso violentemente in quel modo brutto e non c'erano più esplosioni. E se guardo allo specchio, vedo l'opera dello Spirito nella mia vita, che mi sta cambiando ad immagine di Gesù. Quanto è glorioso quando Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito, realizzando quei cambiamenti, rimuovendo le brutture della vecchia vita e conformandoci sempre di più ad immagine di Gesù Cristo. Un giorno, quando mi guarderò allo specchio, vedrò il Signore. Sarò in gloria a quel punto. Ma che giorno meraviglioso sarà quando l'opera dello Spirito nella mia vita sarà terminata e io sarò completamente conforme all'immagine di Cristo. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Ma grazie a Dio ogni giorno avvengono dei cambiamenti nella nostra vita, perché lo Spirito di Dio continua la sua opera in me e mi conforma all'immagine dell'amato Figlio di Dio. Come avviene questo? Semplicemente continuando a guardare Gesù. Quando guardo me stesso, non posso farcela. Quando guardo altre persone, cercando il loro aiuto, loro non possono farlo. L'aiuto vero, effettivo, lo posso trovare solo riguardando a Gesù Cristo. Sembra che guardiamo l'uomo troppo velocemente. Oh, corriamo dal pastore e facciamoci consigliare da lui. Vediamo se ha qualche parola dal potere speciale che è in grado di cambiarci. Riceviamo continuamente delle telefonate e la storia generalmente va così. Sai, ho parlato ad altri 7 pastori, ma non sono riusciti ad aiutarmi. Ora voglio parlare con Chuck. Mi dispiace, amico. Neanche io posso aiutarti. Non ho nessuna formula magica. Non ho nessuna parola dal potere speciale. I cambiamenti necessari nella tua vita non si realizzeranno per effetto di sedute di counseling. I cambiamenti necessari possono solo realizzarsi quando hai lo sguardo su Gesù Cristo. Non so perché sono iniziati tutti questi programmi di counseling nelle chiese, ma hanno rovinato la chiesa. Hanno portato la gente a dipendere dall'esperto per risolvere i loro problemi. C'è uno studio molto interessante, riportato da non mi ricordo bene quale rivista. Sta sollevando un putiferio. Perché hanno fatto uno studio molto dettagliato sulle persone con problemi psicologici che si sono rivolte agli psicanalisti per risolvere i loro problemi. E hanno scoperto che quando una persona si rivolge ad uno psicanalista per risolvere i suoi problemi, nel 45% dei casi dopo un anno di terapia con lo psicanalista, solo il 43% è in grado di smettere con le sedute, perché ha ricevuto abbastanza aiuto e non ha più bisogno di counseling. Solo il 43%. Quelli che invece sono andati dallo psicoterapista, qui va un po' meglio. Il 52% non ha bisogno di continuare dopo un anno. E quelli che si possono permettere uno psichiatra un po' meglio ancora, perché il 61% non ha bisogno di continuare dopo un anno. Ma il bello è che di quelli che non si sono rivolti a nessuno, il 73% non aveva alcun bisogno di counseling dopo un anno. Come ho detto, questo studio sta stravolgendo tutto il campo della psicologia, sta girando molto tra le università e riporta sostanzialmente quello che vi ho detto. Ma il tuo aiuto può venire solo dal Signore. È solo riguardando al Signore che potrai trovare la soluzione ai tuoi problemi. E finché continuerai a riguardare all'uomo e ad affidarti al sostegno di qualche psicologo, non ce la farai. Devi rivolgerti a Gesù e trovare l'aiuto che offre Lui. Quindi, contemplando a faccia scoperta, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine, di gloria in gloria, mentre il Suo Spirito è all'opera nei nostri cuori. La cosa migliore che possa fare un esperto di counseling è farti dipendere da Gesù Cristo. Il più grande servizio che può renderti è portarti a Gesù Cristo e a dipendere da Lui soltanto, perché Gesù è l'unico che può esserti di aiuto. Diversi anni fa, mentre aiutavo uno psichiatra, quest'uomo mi ha fatto una proposta molto remunerativa: mettermi in affari con lui. Voleva che iniziassi a fare counseling nel suo studio. Aveva una clinica, così mi ha detto: io posso dirti qual è il problema dal punto di vista tecnico di una certa persona. Io ti posso dire cosa c'è che non va, ma mi fermo lì, non posso fare molto di più. Poi ha aggiunto: ma tu hai le risposte, sai quali sono le soluzioni. Vorrei che lavorassi con me. Ma la soluzione è semplicemente indirizzare le persone a Gesù Cristo, far sì che confidino in Lui, far sì che riguardino a Lui. Noi tutti contemplando a faccia scoperta, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine, di gloria in gloria. I cambiamenti nella mia vita avvengono solo quando lo Spirito di Dio è all'opera dentro di me. Perciò, avendo questo ministero, quale ministero? Indirizzare le persone a Gesù Cristo. Per la misericordia che ci è stata fatta, noi non ci perdiamo d'animo. Anzi, abbiamo rinunziato ai sotterfugi della vergogna, non camminando con astuzia, né falsificando la parola di Dio, ma mediante la manifestazione della verità, raccomandando noi stessi alla coscienza di ogni uomo. Paolo dice: guardate, non sto cercando di fare il furbo, non sto cercando di mettere su una montatura, di fare sì che la gente si emozioni, eccetera, falsificando la parola di Dio, ma mediante la manifestazione della verità, raccomandando noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio. Oggi ho pranzato con delle persone che vengono da Israele, e l'uomo seduto a fianco a me mi ha iniziato a dire: sai, la prima volta che ti ho visto è stato quando eri in televisione sul canale 13. Una mattina, mentre giravo, ti ho visto in piedi sul pulpito e ho visto il candelabro dietro di te e tu stavi insegnando dall'Antico Testamento. Così ho chiamato mia moglie e le ho detto: guarda, qui c'è un rabbino che non indossa la sua yarmulke, deve essere un rabbino riformato. E poi ha continuato dicendo: e ho iniziato a guardare il tuo programma ogni domenica. E ha aggiunto: eri così diverso dagli altri predicatori che si vedono in televisione. Molti di questi programmi cristiani insultano la mia intelligenza. È tutto un esagerare, un fare emozionare. Questo insulta la mia intelligenza. Ma tu mi davi qualcosa su cui ragionare e mi hai fatto riflettere su tante cose. Questo è quello che Paolo sta dicendo del suo ministero. Sono stato diretto con voi, non ho cercato di impressionarvi, non ho cercato di usare la parola di Dio per ingannarvi. Ho rinunciato a quei piccoli sotterfugi vergognosi, non ho camminato con astuzia. E credetemi, ci sono molte persone astute là fuori, ci sono sempre state, fin dall'inizio della Chiesa, e purtroppo ci sono ancora oggi. Ricevo molte lettere preparate con tale astuzia che non potete neanche immaginare. Usano ogni specie di trucchi. Se mando $5 o $10 o $15, o se vado in banca e prendo $50 per aiutarli ad uscire dal momento difficile in cui si trovano ora, allora potrò avere 10 centimetri quadrati del tappeto su cui si inginocchiano per pregare per me. Paolo dice: abbiamo rinunziato ai sotterfugi della vergogna, non camminando con astuzia, né falsificando la parola di Dio, ma mediante la manifestazione della verità, raccomandando noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio. Ora, c'erano alcuni che dicevano che Paolo predicava misteri che non si potevano conoscere. L'Evangelo che predica Paolo è nascosto, velato. E così Paolo risponde a queste persone, in modo molto intelligente. Ma se il nostro Evangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono. Essi sono quelli che non possono vedere, nei quali il Dio di questo secolo ha accecato le menti di quelli che non credono, affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Un passo della scrittura davvero molto interessante, e vorrei soffermarmi su questo, perché penso che sia un verso chiave che vi aiuterà molto quando pregate per i vostri cari che non sono ancora salvati. Come ho già detto in precedenza, noi siamo stati creati ad immagine di Dio, e una delle caratteristiche di Dio è che Lui ha quella che si chiama autodeterminazione, cioè ha una sua volontà e ha la capacità di esercitare la sua volontà, la facoltà di scelta. E Dio ti ha creato a sua immagine, Quindi ti ha dato questa autodeterminazione, in modo che tu puoi determinare il tuo proprio destino. E tu puoi davvero determinare il tuo proprio destino. Avendoci dato la facoltà di scegliere, era necessario che Dio rispettasse la scelta che noi facciamo. Nel momento in cui Dio non rispetta più la mia scelta, ma mi obbliga a fare qualcosa contro la mia volontà, allora non sono più una creatura che ha autodeterminazione. Quindi, perché questa autodeterminazione sia valida, è necessario che Dio rispetti le scelte che faccio e che ci sia l'opportunità effettiva di fare una scelta. Così Dio ha dato ad Adamo l'opportunità di fare una scelta, e poi Dio ha rispettato la scelta che lui ha fatto. Lo stesso vale per te. Tu puoi scegliere di amare Dio o puoi scegliere di non amare Dio. Tu puoi scegliere. E una volta scelto, Dio deve rispettare la tua scelta. Altrimenti è un errore credere che Dio ti ha dato la possibilità di scegliere. Perciò se Dio rispetta le scelte che fa l'uomo, allora in realtà non posso pregare: «Oh Dio, ti prego, salva Giovanni». Se non è Giovanni che chiede al Signore di essere salvato, non può essere salvato. E se Dio salvasse Giovanni andando contro la sua scelta, questo equivarrebbe a violare la sua scelta, che, come ho già detto, distruggerebbe completamente lo scopo per cui ci ha dato la possibilità di scegliere. E questo in un certo senso crea un dilemma nella preghiera per i perduti, se non fosse che questo verso ci dà la risposta. Quelli che periscono, quelli che non credono. Qui ci viene detto: il Dio di questo secolo, cioè Satana, ha accecato le menti o gli occhi di quelli che non credono, affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo. Ora, com'è che Giovanni non crede in Gesù Cristo? Perché la sua mente è stata resa da Satana cieca alla verità. Lui in realtà non vede la verità di questa gloriosa salvezza che Dio gli sta offrendo. Satana ha riempito di pregiudizi la sua mente, l'ha avvelenata, l'ha rivolta contro Dio. Satana lo ha ammaliato. Ora Dio rispetta le nostre scelte, ma Satana no. Gli importa poco che tu hai la facoltà di scelta. Se ne ha l'opportunità, lui ti terrà prigioniero, accecherà la tua mente rispetto alla verità e riempirà così tanto la tua mente di veleno e di pregiudizio contro Dio e contro le cose di Dio che ti sarà impossibile pensare razionalmente ad avere una relazione con Dio per mezzo di Gesù Cristo. Avete mai notato come certe persone sono così simpatiche e cortesi e possono parlare con te razionalmente di ogni tipo di argomento al mondo, tranne che dell'Evangelo di Gesù Cristo? Parla di sport con loro o possono andare avanti per ore. Parla di pesca con loro, parla delle Hawaii, parla delle missioni spaziali. Scegli qualsiasi argomento. Oh, sono così amichevoli. Parleranno in modo così cortese insieme a te. Possono andare avanti ore e ore, ma tira fuori l'argomento Gesù Cristo e diventano subito del tutto irrazionali. Non mi piace parlare di questo argomento. Non penso che si dovrebbe discutere di cose come questa. Totalmente irrazionali. Perché? Perché Satana ha un tale potere nella loro vita. Paolo, scrivendo a Timoteo, dice che ritornino in sé, sottraendosi dal laccio del diavolo che li aveva fatti prigionieri perché facessero la sua volontà. Lui non rispetta la tua scelta. Il Dio di questo secolo ha accecato le loro menti. Gesù disse: tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Quindi il giusto modo di pregare per i tuoi cari che non sono salvati è pregare che Dio leghi quell'opera di Satana che ha accecato le loro menti e che li tiene prigionieri. Che Dio leghi l'opera di Satana nelle loro vite, quell'opera che ha introdotto pregiudizi e che ha avvelenato le loro menti contro l'Evangelo, in modo che possano essere in grado di ricevere la verità di Dio.

sola preghiera noi possiamo liberarli dal potere di Satana. E una volta liberi da questa influenza di Satana sulle loro menti, non so di nessuno che non abbia accettato questa offerta di grazia che Dio ci fa per mezzo di Gesù Cristo. Quindi indirizzate le vostre preghiere a questo: legare il potere di Satana che ha accecato le loro menti e che li tiene prigionieri. E tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Dio legherà il potere di Satana. Dio toglierà i paraocchi che Satana ha messo sulle loro menti e potranno finalmente vedere razionalmente e chiaramente l'offerta che Dio ci ha fatto per mezzo di Gesù Cristo. E poi sciogliere quell'opera dello Spirito Santo e la convinzione dello Spirito Santo sui loro cuori e quella forza d'attrazione dello Spirito Santo che dirige i loro cuori verso Gesù Cristo. Non puoi dire semplicemente: «Oh Signore, salvali». Dio non li salverà contro la loro volontà. Ci deve essere un cambiamento nella loro volontà e un desiderio nel loro cuore, e devono chiedere a Dio di salvarli. E colui che viene a me, dice Gesù, io non lo caccerò fuori. Quindi la nostra preghiera è che Dio li liberi in modo che possano vedere. Paolo continua dicendo: noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù il Signore, e siamo vostri servi per amore di Gesù. Lascio l'esposizione di questo verso perché potrei farmi prendere troppo. Perché il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre, nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era in forma e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso. E lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Poi Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Con la sua voce tranquilla Dio chiamò la luce all'esistenza, e Dio vide che la luce era buona, e Dio divise la luce. Dichiarazione molto interessante se presa nel contesto scientifico, cosa che non possiamo fare in questo momento. Ma Dio ha comandato alla luce di risplendere nelle tenebre. E Dio disse a Yahor: sia la luce, e la luce fu. Mi piace. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Oh, questo tipo di potenza mi entusiasma. Oh, lo stesso Dio che ha comandato alla luce di risplendere nelle tenebre è lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori, che una volta erano accecati da Satana. Cuori che prima si trovavano nelle tenebre, separati da Dio, ma ora il Dio che ha chiamato la luce a splendere fra le tenebre ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori per illuminarci nella conoscenza della gloria di Dio che rifulge sul volto di Gesù Cristo. Noi tutti contemplando a viso scoperto la gloria del Signore, e questa gloria viene dal volto di Gesù Cristo. Or noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. Dio ha preso uno dei tesori più gloriosi che l'uomo, anzi il tesoro più glorioso che l'uomo possa avere. La luce della conoscenza di Gesù Cristo è il tesoro più glorioso che tu possa mai avere, perché è la vita eterna. Questo è il tesoro della vita eterna. La cosa più preziosa che un uomo possa avere, quella vita eterna che si ha per mezzo di Gesù Cristo. Che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? O cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? Vedete, quello che voi possedete nella vostra conoscenza di Gesù Cristo, la luce e la comprensione di Gesù Cristo che Dio vi ha dato, è la cosa più preziosa che possiate mai avere. Il tesoro prezioso di Dio, dentro cosa lo ha messo? Abbiamo questo tesoro in vasi di terra, o in vasi di argilla, i nostri corpi, questo vecchio vaso di terra. Questo vecchio vaso d'argilla diventa la dimora dell'Eterno Dio, che Cristo abiti nei vostri cuori. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio, e che voi siete in me, ed io in voi.
questo tesoro glorioso.

0: la luce dell'Evangelo che dimora in questi vasi d'argilla. Dio prende la cosa più preziosa e la mette nella meno preziosa, un vaso d'argilla. Che c'è di più comune di un vaso d'argilla, specialmente a quei tempi? Oggi li cuociamo un po' di più e li pitturiamo un po' di più, e spesso diventano dei piccoli tesori nelle nostre credenze. Ma a quei tempi questi vasi d'argilla rossicci si trovavano dappertutto. Dio ha preso questo tesoro glorioso e lo ha messo in questo vaso di terra. Perché? Affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. Non è sciocco quando l'uomo si gloria in se stesso, quando si gloria del vaso piuttosto che del contenuto. Norman Grab, nel suo libro Le cose profonde di Dio, afferma che la capacità più elevata dell'uomo è quella di essere un vaso contenente Dio. Il fatto che Dio abita in te, questa è la più grande e importante capacità dell'uomo. Un vaso che può contenere l'eterno Dio. Ho letto il libro. Sono rimasto impressionato da questa affermazione. Mi sono emozionato davanti alla sua esposizione di questo concetto. Ma poi ci ho pensato un po' su e ho detto, no, si sbaglia. Non è questa la capacità più elevata dell'uomo. C'è una capacità che la supera. Ed è la capacità di essere un canale attraverso cui Dio può scorrere e raggiungere il mondo intorno a te. Una cosa è contenere Dio, glorioso sì, non sto sottovalutando la gloria del contenere Dio. Oh, ma c'è un passo ancora successivo, quando Dio attraverso di me riversa il suo amore nel mondo che mi circonda. E questo tesoro glorioso che ho viene condiviso con altri. E l'opera dello Spirito Santo nella mia vita scaturisce fuori, in modo che altri possano beneficiare di quest'opera di Dio in me. Quando l'opera soggettiva diventa oggettiva. Quando non è soltanto l'opera di Dio in me, ma ora l'opera di Dio attraverso di me. È a questo punto che raggiungo la mia capacità più elevata. Vasi di terra. Non c'è alcun valore nel vaso in sé. Il valore è nel contenuto che c'è nel vaso. E nel far scaturire questo contenuto, devo stare molto attento a che questo contenuto non sappia di me, che non ci metta troppo del mio, che non ci metta troppa della mia personalità nell'insegnare, nel predicare, in quello che esce da me. Ma che faccia uscire questo contenuto nella sua forma più pura possibile. Avete mai messo un contenitore di plastica in frigo? Un contenitore in cui magari prima avete messo della cipolla e ora ci avete messo dell'acqua. E ogni volta che bevete quest'acqua sa di cipolla. Disgustoso. Quando bevo dell'acqua non mi piace sentire il sapore della cipolla. Ora la cipolla, quando usata in modo appropriato, è ottima. Mi piace la cipolla. Ma non mi piace l'acqua al gusto di cipolla. E quando un contenitore inizia a dare il suo sapore al contenuto, è il momento di buttarlo via. Dio ha fatto qualcosa di particolare, mettendo il tesoro più prezioso in un vaso comune, in modo che l'uomo non si innamorasse del vaso, ma si innamorasse solo del contenuto, solo di Dio e dell'opera di Dio attraverso quel vaso. Affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi, in modo che, come dice Paolo, noi non predichiamo noi stessi, ma Cristo. E questo dovrebbe essere il motto di ogni ministro. Noi non predichiamo noi stessi, ma Cristo. E noi cerchiamo di attirare gli uomini a Cristo. E cerchiamo di portare agli uomini il contenuto, il prezioso tesoro di Gesù Cristo, anziché portare loro il vecchio vaso d'argilla. Nel momento in cui iniziamo a portare agli altri questo vecchio vaso di terra, potete stare sicuri che in quel momento Dio farà scocciare quel vaso. Inizierà a scocciarsi e tu diventerai una scocciatura. E ne ho viste diverse. Ce n'è una in televisione adesso. È proprio un vaso scocciato. Noi siamo afflitti in ogni maniera. Ora Paolo sta parlando del ministerio. Dio non ti promette l'immunità dai problemi. Anzi, in un certo senso, ti promette che ci saranno problemi. Nel mondo avrete tribolazioni. Tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Promesse che non mi piacciono molto. Promesse che vorrei che Dio non avesse mai fatto. Afflitti in ogni maniera, ma non ridotti agli estremi o allo stremo. Vedete, come servo di Dio, come figliuolo di Dio, ti puoi ritrovare ad affrontare e ti troverai ad affrontare molti problemi, ma non ti dovresti mai sentire allo stremo. Perplessi, molte volte non sappiamo cosa fare, molte volte rimaniamo perplessi davanti a certe situazioni. Non sappiamo quale sia la soluzione o la risposta, ma non ci disperiamo. E c'è una grossa differenza tra l'essere perplessi e l'essere disperati. Disperati è quando alzi le mani e dici: oh, questa è proprio la fine, non ne uscirò mai, e ti arrendi. Noi siamo perplessi. Non so proprio come Dio opererà, ma sarà interessante vedere come lo farà. Ragazzi, non so quello che Dio deciderà di fare a questo punto, ma sono certo e non vedo l'ora di vedere come sistemerà tutto. Vedete, siamo perplessi, ma non disperati. Non è che scuoto le mani e dico: amici, mi dispiace dovervelo dire, ma questa è la fine. Non potremo più trasmettere i nostri programmi per radio e non potremo più tornare da voi, a meno che non mandate le vostre lettere questa settimana. E voi che state ascoltando alla radio, è tutto un dire una cosa e intenderne un'altra. Gesù disse: i poveri li avrete sempre con voi, per cui state tranquilli, torneremo. Siamo perseguitati, ma non siamo abbandonati. Il Signore è vicino a noi in ogni prova. Siamo abbattuti, ma non siamo distrutti. Quindi le cose che abbiamo, ma anche le cose che non abbiamo. Problemi, sì, ma non allo stremo. Perplessità, sì, ma non disperazione. Persecuzione, o sì, ma mai abbandonati. Abbattuti, sì, ma mai distrutti. Portando del continuo nel nostro corpo il morire del Signore Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Ora, se vi ricordate, Paolo all'inizio di questa lettera, quando si è scusato con i Corinzi per non essere andato da loro, ha detto: non è che abbia agito con leggerezza, e ha accennato ad alcuni problemi fisici che ha avuto. Era passato per delle persecuzioni abbastanza dure, in cui aveva addirittura pensato che fosse arrivata la fine, non vedeva la via d'uscita, pensava che fosse finita e aveva disperato della vita. Aveva pensato: beh, non ne uscirò mai da questa situazione. Ed avendo passato queste terribili persecuzioni, probabilmente ne aveva risentito fisicamente, e tutto questo l'aveva indebolito molto. E quindi ora sta parlando di questo portare nel suo corpo il morire del Signore Gesù Cristo, quelle sofferenze che aveva sopportato per la causa di Cristo, le persecuzioni, le battiture, le lapidazioni. Portando del continuo nel nostro corpo il morire del Signore Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Noi che viviamo, infatti, siamo del continuo esposti alla morte per Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Cosicché in noi opera la morte, ma in voi la vita. Ma pure avendo noi lo stesso spirito di fede, come sta scritto: io ho creduto, perciò ho parlato. Anche noi crediamo e perciò parliamo, sapendo che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi per mezzo di Gesù e ci farà comparire con voi. Quindi lo stesso spirito che ha risuscitato Cristo risusciterà anche noi e ci farà comparire con voi. Tutte queste cose infatti sono per voi, affinché la grazia, raggiungendo un numero sempre maggiore di persone, produca ringraziamento per abbondare alla gloria di Dio. Quindi le sofferenze che Paolo ha menzionato, le afflizioni, le sofferenze, le persecuzioni, come dice Paolo, sono per voi, affinché io possa consolare voi con la consolazione che ho ricevuto io stesso, affinché io possa consolarvi nelle vostre sofferenze, nelle vostre prove, nelle vostre difficoltà. Ho sperimentato tutte queste cose per voi, e così di nuovo le mie sofferenze, le mie debolezze, tutte queste cose sono per voi. È interessante, la sofferenza ha una grande capacità di produrre profondità nell'animo di una persona, come nient'altro riesce a fare. Campbell Morgan racconta di un giovane che un giorno è andato a predicare nella sua chiesa, un giovane molto brillante, e racconta di come sia tornato a casa e abbia parlato a sua moglie di questo incredibile messaggio che era stato predicato quella mattina da questo giovane. E sua moglie disse: andrà ancora meglio dopo che avrà sofferto. E Campbell Morgan aggiunge: e questo giovane attraversò un periodo di grandissime sofferenze e alla fine andò ancora meglio. La sofferenza produce qualcosa, fa in modo che le radici vadano più in profondità, sviluppa il carattere, sviluppa una grande forza, come nient'altro sa fare. E l'Apostolo Paolo qui parla di come la sofferenza che aveva sperimentato aveva contribuito alla gloria di Dio. Voi ne avete beneficiato, e senza dubbio questo è vero. La profondità d'animo che si era creata in Paolo come risultato della sua sofferenza. La Chiesa poté beneficiare di ciò che lui aveva sviluppato e ricevuto nelle sue sofferenze per Gesù Cristo. Poteva esercitare il suo ministero in modo molto più efficace come risultato delle sofferenze che aveva sperimentato. Ora, noi siamo dei conigli quando si tratta di soffrire. Se vi ricordate quando Gesù inizia a dire ai discepoli che il figlio dell'uomo doveva soffrire per mano d'uomini, Pietro immediatamente grida: Signore, Dio te ne liberi, questo non ti avverrà mai. In altre traduzioni più accurate è detto: Signore, risparmiati questo, non lo fare, questa è la voce dell'uomo naturale che grida, evitalo, risparmiati questo. Infatti Gesù riconosce questo come la voce di Satana e risponde: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo perché non hai il senso delle cose di Dio. Pietro ci dice, con sommo dispiacere per molti di questi moderni evangelisti, che se uno soffre secondo la volontà di Dio, raccomandi a lui la propria anima come al fedele creatore. Sì, si può soffrire secondo la volontà di Dio. E per mezzo di quella sofferenza, Dio può sviluppare dentro di te una grande profondità d'animo che non può essere sviluppata in altro modo. Alcune delle persone da cui ricevo di più sono quelle persone che hanno passato molte sofferenze nella loro vita, perché trovo in esse un'interessante profondità che va oltre tutto ciò che abbia mai visto. Posso ricevere da loro e posso attingere da loro per la loro ricchezza che si è sviluppata mediante la sofferenza. E così Paolo vede la sua sofferenza come qualcosa di positivo per gli altri. Tutte queste cose sono per voi, affinché la grazia, raggiungendo un numero sempre maggiore di persone, produca ringraziamento per abbondare alla gloria di Dio. Perciò noi non ci perdiamo d'animo, ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, il vecchio uomo esteriore, e ne ha passate proprio tante, picchiato, lapidato, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Siamo passati per tante prove terribili, ma che forza di carattere ciò ha prodotto nell'uomo interiore. Il vecchio uomo esteriore, si rovina velocemente, ma l'uomo interiore si rinnova di giorno in giorno con la forza del Signore. Infatti la nostra leggera afflizione, ora notate il contrasto qui, è meraviglioso, la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento. Ora, non è così che sembra. Quando soffro sembra che duri in eterno. Siete mai stati male durante la notte? Vi siete mai accorti quanto sia lunga una notte? Quando stai bene, sei stanco e dormi profondamente, è incredibile quanto sia breve la notte. Come è mattina? Di già. Oh, non ci posso credere. Ma se stai male, la notte sembra non passare mai. Guardi l'orologio, sono passati solo 10 minuti dall'ultima volta che l'ho visto. Non ci posso credere. Quando arriva la mattina, la sofferenza dilata il tempo. Ma che succede se soffro per 50 anni? Per quanto riguarda Dio, è solo un momento, se paragonato all'eternità. La nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, perché vedete cos'è la vita? Non è che un vapore, appare per un attimo e poi subito svanisce. Se soffri tutta una vita, è sempre un momento in confronto all'eternità. In effetti non si può nemmeno confrontare con l'eternità, perché da un lato c'è il finito, dall'altro l'infinito, e non c'è modo di confrontare il finito con l'infinito. Non è nemmeno come una goccia d'acqua in tutti gli oceani esistenti, perché questo significa mettere a confronto il finito con il finito. C'è un numero finito di gocce che formano gli oceani, ma quando parliamo dell'eternità siamo di fronte all'infinito, e quindi non si può fare alcun paragone tra il finito e l'infinito. Quindi la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria. Il peso eterno di gloria, paragonato alla leggera afflizione, che è per un momento. Ora, quello che dobbiamo fare è rivolgere i nostri occhi verso ciò che è eterno. Il nostro problema è che guardiamo troppo spesso ciò che è temporaneo. Guardiamo queste afflizioni e ci facciamo coinvolgere così tanto nelle cose materiali del presente che perdiamo la vista di quelle eterne. La leggera afflizione è solo per un momento, ma Dio ha preparato l'eternità per te. Un'eternità di gloria indescrivibile. Un'eternità che supera abbondantemente tutto quello che possiamo pensare o sognare, in gloria, in bellezza, in benedizione, in gioia, in amore. Il piano eterno di Dio per te. Questa leggera afflizione è solo per un momento. Passerà presto. Non vivere per il presente. Vivi per l'eternità. Non pianificare tutto solo per il presente. Interessati a ciò che è eterno. Paolo dice: mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, questo vecchio uomo esteriore che va in rovina, si disfa. Queste leggere afflizioni, che Paolo chiama leggere, ma quando le elenca, ehi, mi sento come l'autore di Ebrei, non avete ancora resistito fino al sangue combattendo per Gesù Cristo. Fammi vedere le tue ferite, fammi vedere le tue cicatrici, dove ti hanno colpito. Leggete quello che Paolo ha dovuto sopportare per la causa dell'Evangelo di Gesù Cristo. Eppure dice queste leggere afflizioni, cioè nelle fatiche, nelle battiture, nelle prigionie e spesso in pericolo di morte. Dai giudei ho ricevuto 5 volte 40 sferzate meno una, 3 volte sono stato battuto con le verghe, 1 volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto naufragio, ho trascorso un giorno e una notte sull'abisso. Sono stato spesse volte in viaggio fra pericoli di fiumi, pericoli di ladroni, pericoli da parte dei miei connazionali, pericoli da parte dei gentili, pericoli in città, pericoli nel deserto, pericoli in mare, pericoli fra falsi fratelli, nella fatica e nel travaglio, sovente nelle veglie, nella fame, nella sete, spesse volte in digiuni, nel freddo e nella nudità. Oltre a queste cose esterne, ciò che mi assilla quotidianamente è la sollecitudine per tutte le chiese, la leggera afflizione che è per un momento. Il segreto di Paolo, la chiave di tutto. Ehi, non guardiamo a queste cose che si vedono, perché sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Cosa stanno guardando i tuoi occhi? Le cose che sono solo per un tempo? Cos'è che reputi importante? Le cose che sono solo per un tempo? Dio ci aiuti, che iniziamo a guardare a ciò che è eterno e che iniziamo a dare importanza alle cose eterne, riguardando a Gesù, tenendo i nostri occhi fissi su di Lui, l'autore e il compitore della nostra fede, che ci porterà, a noi che confidiamo in Lui, nella gloria eterna.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola. serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Gentili ascoltatrici e ascoltatori, vi ringraziamo ancora una volta per la vostra presenza, la vostra attenzione, mentre Patrizia ed io vi salutiamo invitandovi a leggere insieme a noi dal Vangelo di Giovanni capitolo 7, il versetto 30.

0: Abbiamo già parlato di un piano di Dio per la nostra vita e, spero lo ricordiate, abbiamo già detto che è bene per l'uomo aderire alla volontà del Signore per avere significato, per dare un senso alla vita e per essere felici. Il nostro testo ci riporta a queste considerazioni che sono riflessioni importanti per la nostra tranquillità. Dio è sovrano, assolutamente sovrano, e tutto, proprio tutto, dipende dalla sua volontà. Il Signore Gesù insegnò che non cade un solo passero in terra senza il volere di Dio, e dobbiamo stupire, anche i capelli che abbiamo in testa sono tutti contati. Dovrebbe fornire un gran senso di pace il sapere e il credere che Dio ha cura delle sue creature in questo modo singolare, in questo modo particolare. La nostra sola preoccupazione dovrebbe essere quella di vivere in sintonia con la volontà del Signore, accettando la nostra vita come compimento del suo piano di grazia. Invece, generalmente si tenta di sfuggire alla volontà del Signore perché riteniamo migliore la nostra, perché non vogliamo abdicare alla nostra immaginata sovranità su noi stessi, finendo per attribuire ogni cosa buona che abbiamo alla nostra capacità, alla nostra intelligenza, oppure alla nostra fortuna. I giudei cercavano con ogni mezzo di cogliere in fallo Gesù. Lo volevano accusare, lo volevano arrestare e lo volevano uccidere. Egli si trovava lì in mezzo a loro. Non ignorava le loro macchinazioni, i loro malvagi disegni, ma non si affidò alla sua furbizia o alla sua sapienza o destrezza per sfuggire al loro complotto. Neppure ebbe fiducia nella fortuna, ma unicamente si affidò alla volontà del Padre. Quando verrà l'ora sua, si sottoporrà docilmente al piano di Dio per compiere il quale era nato, era vissuto e sarebbe morto. L'ora sua non era ancora venuta. Non è una questione di fortuna, ma di un decreto della provvidenza. È necessaria una buona dose di credulità, di immaginazione e di superficialità per potersi affidare alla dea bendata. I cristiani preferiscono credere, con razionalità e logica, che al di sopra di loro veglia la provvidenza divina che determina ogni cosa. E i cristiani si affidano a colui che non è né bendato né cieco, ma anzi vede e provvede per il bene dei suoi figli. Così, se siamo cristiani, riposiamoci nel Signore, abbandonando ogni preoccupazione ed ansietà, dedicandoci alla ricerca del regno e della giustizia di Dio, sapendo che Egli saprà provvedere largamente per le nostre necessità e per darci il nostro bene.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici, è una vera gioia essere di nuovo qua con voi per riprendere la nostra serie di studi biblici. Nell'ultimo studio abbiamo visto un tremendo attacco che Gesù ha rivolto contro l'ipocrisia religiosa, ipocrisia che vestiva gli abiti degli scribi e dei farisei. Purtroppo però l'ipocrisia in campo religioso esiste marcatamente anche oggi in molte cosiddette chiese, siano esse grandi o piccole, potenti o insignificanti. Naturalmente in queste chiese si espletano tutte le cerimonie prescritte, si curano i particolari e tutta la pomposità esteriore non viene certamente trascurata. In queste chiese si parla in modo santo, pio, ma purtroppo si tralascia ciò che è più importante, il pentimento, il ravvedimento, la conversione a Cristo. In queste chiese non si vuole neppure sentir parlare della parola peccato, ma sia ben chiaro che le cerimonie esteriori non possono cancellare la corruzione interiore. Perciò Gesù disse: fariseo cieco, netta prima il di dentro del calice e del piatto, affinché anche il di fuori diventi netto. Così è scritto in Matteo capitolo 23, versetto 26. Amici, non fraintendete le parole di Gesù. Egli non sta dicendo che il di fuori non debba essere netto, puro, ma la purificazione deve sempre iniziare dal di dentro ed estendersi quindi all'esterno. Gesù disse ancora: guai a voi scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni d'ossa di morti e di ogni immondizia. Anche questo è scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 23, versetto 27. Devo dire che questa è l'illustrazione che più mi mette paura, pensando a certi pseudo cristiani di oggi che sono magnifici all'esterno, ma assolutamente morti nell'interiore. Questi individui mantengono una forma esteriore di spiritualità, ma rifiutano di convertirsi a Cristo e di diventare così delle nuove creature. Amico mio, se questo radicale cambiamento non avviene nella tua vita anche, nulla ti vale appartenere a una chiesa o partecipare a cerimonie e culti di vario genere. Se non ti converti a Cristo, sarai anche tu un ipocrita religioso, e Gesù, in questo caso, dovrà condannarti come condannò gli ipocriti religiosi del suo tempo. Perciò ravvediti e convertiti a Cristo finché sei in tempo. Gesù continua ancora nel suo discorso dicendo poi: così anche voi, di fuori, sembrate giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Questo è scritto in Matteo capitolo 23, versetto 28. Ecco dunque come Gesù denuncia questi capi religiosi, ed è così che dovrebbe essere fatto anche al giorno d'oggi. Infatti anche oggi troppe persone sono cristiani, fra virgolette, che potrebbero essere descritti da queste parole di Gesù. Per cui cerchiamo di non perdere di vista e di apprezzare coloro invece che sinceramente amano fare la volontà di Dio. Continuiamo ora la nostra lettura di questo capitolo, leggendo i versetti dal 29 al 32. Guai a voi, disse Gesù. Guai a voi scribi e farisei ipocriti, perché edificate i sepolcri ai profeti e adornate le tombe di giusti e dite: se fossimo stati noi ai giorni dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nello spargere il sangue dei profeti. In questa maniera, disse Gesù, voi testimoniate contro voi stessi che siete figli di coloro che uccisero i profeti, e voi colmate pure la misura dei vostri padri. Purtroppo è capitato lo stesso anche ai nostri tempi. Ci sono stati grandi uomini di Dio, predicatori, missionari, evangelisti, che furono ridicolizzati, perseguitati durante la loro generazione, mentre sono invece onorati al giorno d'oggi. Ciò vale per persone come Moody, Torrey, Spurgeon e anche altri. Gesù certamente conosceva la natura umana, che purtroppo non è mai cambiata. E infatti Gesù dice: voi costruite i monumenti per commemorare i profeti dopo che sono morti, perseguitati dai vostri antenati
e allo stesso tempo perseguitate i giusti della vostra generazione. Non solo, Gesù aggiunge, voi colmate la misura dei vostri padri, e cioè voi li superate in malvagità. E infatti questi farisei, ben pronti a onorare i profeti del passato, ben presto saranno coloro che costringeranno il governatore di Roma a crocifiggere il figlio di Dio che stava parlando con loro. Ma Gesù non si ferma qui, non si ferma e continua in questo suo discorso dicendo: serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della Geenna? Così è scritto in Matteo capitolo 23, versetto 33. Potete immaginare, amici, un linguaggio più duro di questo? Che cosa intendeva Gesù chiamando quelle persone razza di vipere? Queste parole contestano la dottrina della cosiddetta fratellanza universale degli uomini e della paternità universale di Dio. È chiaro dalle parole di Gesù che costoro non potevano chiamarsi figli di Dio, bensì potevano solo chiamarsi figli del diavolo. Spesso si sente sostenere che siamo tutti figli di Dio, che siamo tutti fratelli. Credetemi, non potrebbe esserci bugia peggiore. Noi diventiamo figli di Dio unicamente se abbiamo ricevuto Cristo come nostro Salvatore. Altrimenti apparteniamo alla progenie del diavolo, a quella che Gesù dice di essere una razza di vipere. A conferma di questo fatto, l'Evangelista Giovanni al capitolo 1 del suo Vangelo, versetto 12, così scriveva: ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, sta parlando di Cristo, quindi a tutti quelli che hanno ricevuto Cristo, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Come vedete, figli di Dio si diventa, e questo è possibile ponendo la propria fede in Cristo e ricevendo il Signore Gesù come Salvatore della propria vita. Continuiamo ora a leggere il resto del discorso di Gesù dal Vangelo di Matteo, capitolo 23, leggo dal versetto 34 fino al versetto 36. Perciò, disse Gesù, ecco, io vi mando dei profeti, dei saggi, degli scribi. Di questi alcuni ne ucciderete e metterete in croce, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città, affinché venga su voi tutto il sangue giusto sparso sulla terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria, figlio di Barachia, che voi uccideste fra il tempio e l'altare. Io vi dico in verità, dice Gesù, che tutte queste cose avverranno su questa generazione. Il Signore adesso fa riferimento anche agli inizi del mondo, dall'uccisione di Abele per arrivare ai tempi più recenti. Infatti parla anche dell'uccisione di Zaccaria, che risaliva a poco tempo prima. Con queste parole Gesù rende ben chiaro che Dio giudicherà Israele per avere sterminato i giusti. Queste parole di Gesù, fra l'altro, contraddicono la filosofia corrente secondo cui tutti, bene o male, alla fine saranno salvati. Gesù non dice affatto così, dice anzi che molte persone non saranno salvate. Gesù aggiunge poi che tutte quelle cose accadranno a quella generazione. Così dicendo, Gesù predice la distruzione di Gerusalemme che avverrà nel 70 dopo Cristo. Ma cosa avviene a questo punto? Ebbene, ecco che colui che ha fatto questa violenta denuncia contro gli israeliti, contro i religiosi ipocriti, piange su Gerusalemme. Infatti, così leggiamo ancora nel Vangelo di Matteo: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati. Quante volte, dice Gesù, ho voluto raccogliere i tuoi figliuoli, come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le sue ali, e voi non avete voluto. Ecco, conclude Gesù, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta. Queste parole di Gesù sono riportate ancora dall'Evangelista Matteo nel capitolo 23,
versetto 37 e versetto 38. Gerusalemme dunque ha rifiutato Gesù, lo ha rifiutato durante la sua cosiddetta entrata trionfale, e Gesù ha dovuto rifiutare Gerusalemme. Ma ciò nonostante piange sul destino di quella città. Sì, amici, nonostante che Gesù abbia scagliato le sue pesanti denunce contro l'ipocrisia religiosa, Gesù ama ancora gli israeliti e, conoscendo il giudizio che li colpirà, piange. Senz'altro il Signore aveva pronunciato i suoi giudizi con il cuore spezzato, però, essendo giusto, doveva punire quella gente dura che non volle convertirsi a Lui. E io qui ti pongo una domanda. Tu, anche tu indurerai il tuo cuore? Spero proprio di no. E con questa speranza concludo lo studio per oggi e lo riprenderemo la prossima volta. A risentirci, amici.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Cari amici ascoltatori, eccoci qui. Come vedete, non abbiamo mancato il nostro appuntamento, abbiamo messo tutto da parte per unirci con voi per mezzo di questo fantastico mezzo di comunicazione che è la radio. E quest'oggi parleremo anche di un altro mezzo di comunicazione, forse no, anzi assai migliore della radio, il telefono. Il telefono è meglio perché non solo porta la domanda, ma porta indietro anche la risposta. Il telefono è una grande, bella invenzione, è una grande comodità, sì, è bella, però non quando suona di notte e ci sveglia. E parleremo proprio di questo fra poco, ma prima un po' di musica, musica allegra, piena di brio, di zelo, musica cantata da gioventù che ama e che serve il Signore. Eccoli qua.

Cari amici in ascolto, come vi piacerebbe essere lì belli belli addormentati nel vostro letto, comodi e tranquilli nel cuore della notte, facendo forse chissà un fantastico sogno, quando ecco che il telefono squilla, diridindin, diridindin, diridindin, e voi balzate su di soprassalto, tirate via i lenzuoli, scorrete giù, magari anche senza le ciabatte, e correte là a rispondere: pronto, pronto, chi è? E che paura che fanno, non è vero? Ebbene, io vorrei oggi che questo che sto per dirvi facesse lo stesso effetto, perché tanti, non dico voi direttamente, ma voi lo sapete, tanti oggi giacciono addormentati nel buio del materialismo, giacciono in un mondo di sogni ed hanno bisogno che qualcuno li svegli, che qualcuno gli dica che l'eternità è alla porta e che il giudizio supremo è su di loro. Oh, se potessi far questo effetto, oh, se potessi svegliare tanti che fino ad ora hanno vissuto così tranquillamente senza mai aver considerato l'eternità e all'incontro che li aspetta col Creatore. E sì, magari mi piacerebbe anche mettere a loro una bella paura, perché se la paura non se la prendono ora, se la prenderanno poi, e ora ci può essere la maniera di riassicurare, ma a quel tempo non ci sarà nessun modo di riassicurare, di tranquillizzare nessuno. Rimanete in ascolto, abbiamo un messaggio che certo vi farà riflettere e considerare tante cose, la vostra vita passata, presente e futura. Ma prima eccovi qua un altro inno.

Ed ora vogliamo rivolgerci alla parola di Dio, alla Sacra Bibbia, e apriremo il sacro volume al Libro dei Salmi e vi leggeremo il Salmo 39. Chiediamo ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Io dicevo: farò attenzione alle mie vie per non peccare con la mia lingua, metterò un freno alla mia bocca finché l'empio mi starà davanti. Io sono stato muto, in silenzio mi son taciuto senza averne bene, anzi il mio dolore si è inasprito, il mio cuore si riscaldava dentro di me mentre meditavo, un fuoco si è acceso e allora la mia lingua ha parlato. O Eterno, fammi conoscere la mia fine. Qual è la misura dei miei giorni? Fa che io sappia quanto son frale. Ecco, tu hai ridotto i miei giorni alla lunghezza di qualche palmo, e la mia durata è come nulla dinanzi a te. Certo, ogni uomo, benché saldo in piè, non è che vanità. Certo, l'uomo va e viene come un'ombra, certo s'affanna per quel che è vanità, egli ammassa senza sapere chi raccoglierà. E ora, o Signore, che aspetto? La mia speranza è in te. Liberami da tutte le mie trasgressioni, non far di me il vituperio dello stolto. Io me ne sto muto, non aprirò bocca, perché sei tu che hai agito. Toglimi d'addosso il tuo flagello, io mi consumo sotto i colpi della tua mano. Quando, castigando l'iniquità, tu correggi l'uomo, tu distruggi come la tignuola quel che c'ha di più caro. Certo, ogni uomo non è che vanità. O Eterno, ascolta la mia preghiera e porgi l'orecchio al mio grido. Non esser sordo alle mie lacrime, poiché io sono uno straniero presso a te, un pellegrino come tutti i miei padri. Distogli da me il tuo sguardo, onde io mi rianimi prima che me ne vada e non sia più. Possa lo Spirito del Signore benedire ora la meditazione su questo passaggio della sua santa parola.

Io non cesso mai di meravigliarmi del modo in cui il Signore opera, nel modo in cui Egli risponde alle nostre preghiere. Lunedì, mentre cominciai a meditare per il sermone odierno, mi capitò di essere attratto dal Salmo 39. Lo lessi due o tre volte e lo lasciai perdere, non ci trovavo niente. Martedì lo riesaminai sotto la convinzione che dovevo usare quello come testo. Feci alcune note, poi, non trovando proprio qualche cosa che mi stimolasse, di nuovo lo lasciai. Durante la notte, o meglio, al mattino del mercoledì alle 3:20, squilla il telefono. È un uomo. Pastore, potrebbe parlarmi per un momento? Che effetto che fa il telefono di notte? Mi alzai e andai giù nella mia stanza e, per fare una storia lunga e corta, si trattava di un uomo. Era molto disturbato, incoerente. Capii che 20 anni prima era stato in Vietnam, era un sergente, aveva avuto sotto di sé oltre 50 uomini al suo comando. Dove fare una decisione, diè un ordine e qualche cosa successe che dopo 20 anni ancora veniva a disturbarlo. Aveva paura di Dio, di affrontare Dio. Ed io lo stetti ad ascoltare fino alle 4:30, così, quando finalmente mi disse di sentirsi meglio, mi ringraziò e chiuse la conversazione. Quando mi alzai alle 7 del mattino, ecco che la Bibbia era ancora lì sul mio tavolo, aperta al Salmo 39 che mi aspettava. Io farò attenzione alle mie parole. È Davide che parla. Anche lui è in angoscia, anche lui vede approssimarsi la morte, anche lui è disturbato da quello che una volta disse, da un ordine che diè e che costò la vita di un uomo e che lo macchiò di adulterio e di omicidio. Davide imparò la lezione e così dice: di qui in poi io farò attenzione alle mie vie per non peccare mai più con la mia lingua. Oh, che tremenda ammonizione c'è qui per ognuno di noi, vecchi, giovani, donne e uomini. Quanti guai, quante catastrofe sono state causate da quello che la lingua di qualcuno ha detto. Nell'agosto del 1945 il presidente Truman con la sua lingua disse yes, e due bombe vennero lanciate contro la città di Hiroshima e Nagasaki, due città giapponesi, seminando terrore e morte e scatenando così l'era atomica che ora come un fantasma ci perseguita tutti. In un periodo quando ormai la guerra era già vinta, si uccisero migliaia di persone. E che dire dei giapponesi che scatenarono la guerra facendo su per giù la stessa cosa su Pearl Harbor? E che dire di Hitler, di Mussolini, di Stalin? Un comando, una parola e tutto il mondo fu travolto e milioni di vittime caddero morte e tante altre soffrirono. Ma ora noi si dirà, noi non siamo in tale posizione, è vero, ma amici, considerate bene, quante sofferenze, quante famiglie sono state dilaniate per una decisione presa, per esempio, col cuore invece che col cervello, nella rabbia o nell'odio invece che con razionalità. Quante decisioni hanno fatto dire parole sbagliate perché causate da invidia e da gelosie invece che da calma, logica e deduzione. Davide ebbe a soffrire e a far soffrire così tanto perché nel dare un comando si fece guidare dalla sua lussuria invece che dalla parola di Dio che dice non concupire la donna altrui. E così Davide dice: io non parlerò più. Per due volte ripete: me ne starò muto e non aprirò la bocca.
Sì, il Salmo 39 mi era stato illustrato durante la notte dalla chiamata di quell'anonimo interlocutore, e quello che gli dissi è quello che qui troviamo scritto anche per lui. Il tempo di parlare era finito, era venuto il tempo di ascoltare, era finito il tempo di dare ordini, ora era venuto il tempo di riceverli. Non mi dire quel che fare, non ingerirti nei miei affari, faccio come mi pare. Avete mai sentito queste espressioni? A nessuno piace essere menati in giro, comandati. A tutti ci piace comandare e fare di nostra testa. Ma invece quanto è meglio essere comandati, specie quanto è meglio ricevere un ordine invece che darlo, e specie, come dico, quando colui che lo dà non è come quel sergente in Vietnam che, sotto pressione nella sua giovane inesperienza, malgrado tutta la sua onestà e sincerità, finì col dare un ordine sbagliato che costò la vita di tanti dei suoi uomini. No, noi abbiamo un Dio che è onnisciente, che vede tutto, che sa tutto, che può tutto. E allora, amici, non è meglio stare a sentir Lui? Non è meglio chiudere la bocca e aprire gli orecchi ed ubbidire? E si dirà, ma bisogna pure comunicare con Dio, bisogna pure anche pregare. E Davide stesso pregò, e infatti nel suo 51° Salmo dirà: dal profondo io ho gridato a te, o Signore, Signore, ascolta la mia voce. Bella frase che è rimasta famosa in latino: de profundis exclamavit Domini. E allora bisogna pure anche aprire la bocca? Non necessariamente. Infatti guardate qui alla fine del Salmo, due cose qui troviamo. Prima, troviamo che Davide chiede a Dio di non guardarlo. Non guardarmi. Davide sa che il peccato lo ha abbruttito enormemente. Vi siete mai chiesti, o amici, come saremo quando saremo risorti in paradiso? Io me lo domando tante volte. E sarò là così come sono ora, tutto pelato? O sarò là come quando ero giovane e avevo i capelli? E certi di quelli che qui si fanno tagliare il naso e tirare la pelle del viso potranno dire: sarò là ora con questo bel nasino, oppure con quella popò di pippa tutta storta che avevo prima. Ci saranno là i belletti per farci apparire più belli? No, là non ci saranno, ma sapete, ci sono qui. Sapete cosa ci farà apparire più belli in paradiso? Le nostre virtù. Oh, conseguiamole, pratichiamole, abbelliamoci nello spirito. Ed essendo al contrario del peccato e del vizio che abbruttisce, ecco che le virtù ci abbelliranno. Sì, Davide dice: per favore, Dio, stammi a sentire, ma non mi guardare. Grande, immenso è il mio peccato, a me stesso io faccio orrore, faccio paura a me stesso. Dio, non guardarmi, però stammi a sentire. E poi avete notato che cosa dice? Nel versetto 12 Davide dice ancora una cosa: e non esser sordo. A che cosa? Non esser sordo alle mie lacrime. Tempo fa noi meditammo su il telefono e dicemmo che Dio ha un telefono con molte linee, con un bottone che gli dice chi è che sta per chiamarlo. Oggi ci accorgiamo che il suo è pure un telefono migliore di tutti quelli che abbiamo noi, migliore di quelli che le compagnie qui fanno pubblicità dicendo che col loro telefono si può sentire cadere una spilla a terra, perché vedete il telefono di Dio, poiché vedete gli orecchi di Dio, ecco che il nostro Dio può sentire anche il rumore di una lacrima che esce dai nostri occhi, che sgorga giù per le nostre guance e che cade a terra. Non esser sordo alle mie lacrime. Sì, Davide il potente guerriero piangeva. Lo sbaglio
di quell'uomo, di quell'ex sergente, fu di chiamare me al telefono invece di chiamare Dio e di parlare con lui. E io glielo dissi: io non posso far nulla per te, caro amico, ma Dio ti può perdonare, Dio ti può salvare, Dio ti può dar pace, ti può far dimenticare tutto, poiché il nostro Dio è un Dio di conforto e di ogni consolazione. Ma perché Dio senta le nostre lacrime, bisogna far che cosa? Bisogna piangere, e per piangere ci vuole cosa? Convinzione del male fatto, contrizione, cioè pentimento, dolore, e poi confessione, ammettere il male che si è fatto. Ed allora, e solo allora, ecco che quando noi diciamo le magiche parole "abbi pietà di me", che Dio risponde e che avviene la conversione, il cambiamento. Quattro parole che cominciano con la C, avete notato? Convinzione, dobbiamo convincerci che siamo peccatori, che abbiamo peccato. Poi contrizione, dobbiamo sentire dolore nel nostro cuore, essere contriti per il peccato che abbiamo commesso. Quindi confessione, ammettere non a un altro uomo come noi, ma ammettere a Dio che sì, noi abbiamo peccato, ammettere il male fatto. E quindi ecco che avviene la conversione, il cambiamento. E Davide arrivò anche a quello, ed ecco che continua poi col Salmo 40 e ci dice: l'Eterno ha ascoltato il mio grido, egli mi ha tirato fuori da una fossa di perdizione, egli mi ha fatto posare i miei piedi sulla roccia, ha stabilito i miei passi. Oh, gloria a Dio per un Salvatore così buono, che ci sente, che ci perdona e che ci salva. Ma in più, gloria a Dio, perché a noi ci ha dato la sua parola e con quella ci ha insegnato a come usare la nostra lingua. Il salmista dice: o Eterno, insegnami i tuoi statuti. Io ho riposto la tua parola nel mio cuore per non peccare più contro di te. Ecco, Dio ci insegna le parole, le sue regole, le sue leggi. Se le impariamo, se aprendo la bocca useremo quelle, allora no, non sbaglieremo e non saremo mai svergognati. Quel sergente diede un ordine che costò la vita a tanti uomini. Davide diede un ordine che portò Bathsheba all'adulterio e suo marito Uria alla morte. E noi diremo con la nostra bocca una cosa che ci porterà per sempre o in paradiso salvi o ci condannerà per sempre all'inferno. E questa parola, o amici, deve uscire dalla vostra bocca. Se voi confessate Gesù come Signore e credendo col cuore che vi ha salvato dai vostri peccati, voi potrete essere salvati ora. Se voi direte di sì al Signore, se voi ubbidirete al Vangelo, ecco che riceverete la salvezza. Usiamo la nostra lingua, usiamola per fare la decisione giusta, usiamola per confessare il nostro peccato, per ricevere Cristo come nostro Salvatore, per dare a Lui il controllo della nostra vita. Signore, ti preghiamo per questi nostri cari che ci hanno ascoltato. Concedi loro la potenza e la luce del tuo Spirito affinché anche loro possano ammettere e confessare il bisogno che hanno di Cristo e poi arrendersi a Lui per la salvezza dei loro peccati. Questo te lo chiediamo nel suo santo nome. Amen.

0: Cari amici ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma e nostra viva preghiera che voi vogliate considerare le cose che avete udito e metterle in pratica. Se possiamo esservi di aiuto, scriveteci, sarà nostro privilegio rispondervi. Qui Eros Bacoccina che vi ringrazia, vi saluta ed implora su ognuno di voi la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: Padre Celeste, siamo grati di nuovo per l'opportunità di essere qui insieme, e non vogliamo sottovalutare quello che tu farai nei nostri cuori quando prendiamo un regolare ritmo di sederci ai tuoi piedi, aprire la tua parola, riflettere su ogni versetto, perché noi crediamo che non sono solo parole di uomini, ma che il tuo Santo Spirito ha guidato questi uomini a registrare e scrivere ciò che hanno scritto per il nostro beneficio. Come Gesù pregava a te nel giardino, lui pregava dicendo: Padre, non prego solo per questi, ma per tutti coloro che crederanno in me tramite la loro parola. E noi vogliamo crescere da questa parola. Quindi guidaci tu, sfidaci, incoraggiaci, dacci quello che ognuno di noi ha bisogno, perché tu sei l'io sono per tutti noi. Guidaci, grazie a Dio, sappiamo che tu ci parlerai. Se noi ci avviciniamo a te, tu sarai vicino a noi. Amen. Allora, siamo in Atti degli Apostoli, capitolo 13, e faremo da versetto 1 a versetto 13, e il titolo che ho messo per lo studio questa volta è All'estremità della terra, all'estremità della terra. Sappiamo da Atti 1 versetto 8 che Gesù ha dato un po' uno schema. C'è lo schema del libro in questo versetto 8 di capitolo 1, quando Gesù disse: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, e in tutta la Giudea, in Samaria, e fino all'estremità della terra. E quindi da capitolo 1 a capitolo 7 la storia focalizza tanto su Gerusalemme, poi con la persecuzione di Saulo di Tarso da capitolo 8 abbiamo visto il Vangelo spandersi in tutta la Giudea, nella Samaria, Gaza, e con la Chiesa in Antiochia iniziamo ad arrivare verso questa estremità della terra, dove abbiamo la prima Chiesa dei Gentili piantata, e dove questa sera in capitolo 13 il libro prende un'altra piega, la piega verso l'estremità della terra. Infatti questo pensiero è nella mente di Paolo. E come sappiamo, guardate verso la fine di capitolo 13, quando Paolo e Barnaba si trovano in una sinagoga parlando con questi giudei, lui dice, 13:46, allora Paolo e Barnaba, parlando con franchezza, dissero: era necessario che fosse annunziata a voi per primi la parola di Dio, ma poiché la rispingete e non vi giudicate degni della vita eterna. Quindi in questo versetto abbiamo il senso del libero arbitrio dell'uomo che rispinge e che dice: io non voglio la salvezza. Ecco, noi ci rivolgiamo adesso ai gentili, poiché così ci ha comandato il Signore. E ricordandoci chi ha scritto Atti degli Apostoli? Luca. Luca era ebreo? No, era l'unico autore della Bibbia non ebreo. E lui in questo libro di Atti, come le parole di Gesù, lui sottolinea per noi come il Vangelo va da Gerusalemme verso i suoi co-gentili, ok? Quindi adesso andiamo verso i gentili, versetto 46, poiché così ci ha comandato il Signore. Io ti ho posto come luce delle genti, perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra. E quindi Paolo e Barnaba citano questo versetto da Isaia, Isaia 49, versetto 6, dove Dio aveva già profetizzato tramite Isaia che il suo cuore era per le nazioni, che il suo Vangelo andasse verso l'estremità della terra. E Luca ricorda questo, o registra questo per noi. E Paolo ha questo pensiero in mente, perché, come vedremo all'inizio di capitolo 13, è lo Spirito Santo stesso che spinge Paolo e Barnaba verso le nazioni. E quindi noi vogliamo essere cristiani che hanno la nostra mente rivolta anche fuori casa nostra. Vogliamo essere missionari. Vogliamo essere cristiani in missione, ovunque e sempre. Magari Dio ti chiamerebbe di fare un viaggio missionario agosto prossimo invece di andare in spiaggia. Magari di vivere con una ottica delle missioni di Dio verso l'estremità della terra. Quindi guardate con me capitolo 13, versetto 1. Sapendo che è il cuore di Dio andare verso l'estremità della terra, guardiamo quello che succede qui. Atti 13:1, or nella chiesa di Antiochia vi erano profeti e dottori, Barnaba, Simeone, chiamato Niger, Lucio di Cirene, Manaen, allevato assieme a Erode, il tetrarca, e Saulo. E subito vediamo un piccolo gruppo di leader molto diversificato da varie nazionalità, forse uno dal Nord Africa, da Niger. Abbiamo anche un alto della società, questo Manaen, allevato insieme a Erode il tetrarca. E quindi è bello vedere la Chiesa unita attorno alla parola di Dio. Anche per noi come Calvary siamo un gruppo di persone composte da persone da varie credenze cristiane. Abbiamo dei pentecostali, amici che vengono dalle chiese dei fratelli. E cos'è che ci unifica e ci unisce? La parola di Dio, speriamo. Se noi mettiamo al centro la parola di Dio e l'adorazione di Gesù, le nostre pettegolezze, le differenze diventano sempre minore. E noi possiamo unirci attorno a questo libro, non i pensieri di David, ma speriamo i pensieri della parola. E quindi abbiamo un bel gruppo diversificato, e mi piace che Luca dice profeti e dottori. In Efesini 4, Paolo aveva detto agli Efesini che Gesù stesso, Efesini 4:11, egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti e altri come pastori e dottori. O 4 o 5 come lo vedi. Non so se il pastore e il dottore lui pasce la gregge di Dio insegnando, ok? Ma la Chiesa di Dio, specialmente quella universale, nella Chiesa di Dio universale ci sono tutti i ruoli sempre. E in una chiesa locale, come qui, o come in Antiochia, magari vediamo alcuni ministeri presenti. Ma questo non diminuisce la validità di una chiesa locale. Se una chiesa locale è guidata da un anziano più evangelistico, o un anziano più pastore dottore, o evangelista apostolo o missionario, uno che è stato mandato per piantare chiese. Apostolo vuol dire mandato, ok? Missionario. Non sottovalutare la tua chiesa locale se è piccola. Antiochia non dice che c'erano apostoli, profeti, evangelisti, pastori, cioè, mi piace, profeti e dottori. Erano riuniti per cosa? Versetto 2. or mentre celebravano il servizio al Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. E quindi mi piace che loro sono uniti non per ricevere qualcosa necessariamente, non per lavorare o ok, andiamo, preghiamo per vedere dove il Signore vuole chiamarci. No, stanno celebrando il Signore, stanno ministrando a Lui. E anche noi, Chiesa, vogliamo incontrarci, appartare del tempo per, anche dopo pregheremo insieme, e noi senza volere qualcosa dal Signore, noi vogliamo ministrare a Lui. E posizionando i nostri cuori in un modo di dire: Signore, voglio adorarti, voglio riconoscerti, voglio innalzarti. Quando il mio cuore è in una giusta posizione, poi io sono pronto per ricevere magari un'indicazione stradale dalla parte di Dio per la mia vita, per il mio cammino cristiano. E quindi erano riuniti insieme, celebrando il Signore, digiunando e pregando. E in questo contesto mi piace, lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. E spesso noi vediamo lo Spirito Santo operare in modo particolare con una profezia o con un intervento interessante in questi momenti dove c'è anche una novità, ok? Magari possiamo vedere la storia di Cornelio in Atti 10, quando Pietro, aspettando il pranzo, ha questa visione, perché lui non capisce che Dio vuole che il mondo gentile sia salvato. E quindi, una volta capito questa cosa straordinaria, loro poi prendono l'iniziativa, avendo capito il cuore di Dio. E a volte Dio parla tramite profezie e a volte tramite pragmatismo. Vedremo alla fine di Atti 15, l'inizio del secondo viaggio missionario di Paolo non è stato tramite una parola profetica dallo Spirito Santo, ma da una sua volontà di andare a trovare i fratelli in giro. E quindi Dio usa profezie, ma anche pragmatismo. Quando abbiamo già capito il cuore di Dio, non devo avere una profezia, ok? È chiaro per me che devo amare mia moglie. Non ho bisogno di una parola profetica che mi dice: vai a lavare i piatti che stanno nel lavabo, ok? Non è che ho bisogno di questa spinta speciale. Ogni tanto però sì, abbiamo bisogno di spinte dallo Spirito Santo quando non stiamo vedendo la sua volontà e quando siamo un po' ignoranti riguardo a ciò che lui vuole fare. E quindi mi piace questo momento. Lo Spirito Santo dice: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Ed è bello che Barnaba fu mandato ad Antiochia per insegnare alla chiesa nuova piantata. E lui ha chiamato poi Paolo per dargli una mano nell'insegnamento. E sono rimasti un anno ad insegnare la chiesa. E mi piace che la chiesa ha bisogno di loro, ma allo stesso tempo non ha bisogno di loro. E lo Spirito Santo chiama questi leader della Chiesa di andare loro in missione. E speriamo noi, io incluso, qualunque leader, se un altro leader sta ascoltando, di sfidarci, di non accontentarci con un posto di servizio che il Signore ti ha dato. Ormai sono qui e non mi devo muovere più. No, anche ai leader Dio ci chiama di fare nuovi passi di fede e di proseguire nel nostro cammino con il Signore. Non vogliamo mai rimanere a fare la stessa cosa per sempre, perché ormai lo faccio da un anno, siamo qui ad Antiochia ad insegnare la Chiesa. No, ed è bello che la Chiesa sopravvivrà la loro assenza, ok? E io sarò via due domeniche tra poco, e voi sopravvivrete la mia assenza. E non vi dico quale domenica, così, ok, non andiamo in chiesa perché David non c'è, no? Perché succede così, no? A volte io dico, magari non dico alla chiesa che andrò via, così loro non programmano di non essere presenti, perché non siete qui per me. Amen? E la chiesa d'Antiochia non era lì per Paolo e Barnaba. ma erano lì per adorare il Signore e celebrare il servizio a Lui. Amen? Allora, versetto 3, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono. Li hanno raccomandati alla grazia di Dio. Andate, Dio vi benedica. E quindi abbiamo sentito questa parola profetica, hanno continuato a pregare, verificare, non so, è veramente il Signore? E dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono. Mi piace tantissimo questo. Essi dunque, versetto 4, mandati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia e di là si imbarcarono per Cipro. E quindi lo Spirito Santo li manda, ma non dice che lo Spirito Santo abbia sottolineato il dove. Magari questo era anche parte della parola profetica, ma non è registrata. Quindi perché Cipro? Io non so, presumo, magari collego questo, sono io, magari non è giusto. Ma in Atti 4:36, cosa abbiamo scoperto di Barnaba quando si convertì al Vangelo? Atti 4:36, or Iose, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa figlio di consolazione, levita, originario di Cipro. E quindi è interessante che, dove andiamo? Non so, andiamo a casa mia, magari io conosco qualcuno, iniziamo lì, avremo un alloggio e vediamo ciò che Dio ci guiderà a fare. E mi piace questo, vediamo questo anche in Atti 16, Paolo che attraversa la Turchia, prova di andare verso Efeso, lo Spirito Santo dice no, prova di andare verso la Bitinia, lo Spirito Santo dice no. Quindi più spesso vediamo anche gli apostoli guidati per pragmatismo. Andiamo a Cipro. Perché? Magari perché era casa di Barnaba, non so, queste presunzioni di David, ma potrebbe stare, no? E quindi vanno a Cipro, versetto 5, giunti a Salamina, annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei. Mi piace spesso in Atti quando Paolo arriva in una nuova città, succederà a Tessalonica, quando arriva a Filippi non c'è una sinagoga, quindi vanno al fiume dove erano offerte le preghiere, a Corinto, ad Atene, in più punti dove arriva, lui cerca i giudei, va nella sinagoga. E come vedremo la volta prossima, quando inizia a parlare, loro si siedono lì, nella sinagoga, sono tranquilli, zitti, e quando il leader della sinagoga li invita come ospiti di alzarsi e condividere qualche parola, loro da buon giudei si alzano e condividono poi il Vangelo del Messia. E loro iniziano sempre nei punti della città dove la gente è più predisposta verso la spiritualità, verso la conoscenza di Yahweh, l'Antico Testamento. E quindi non è una cattiva strategia anche per noi, magari qualche volta, andare ad un incontro dei carismatici cattolici, non so. Magari presentarci da qualche parte, andare nella sinagoga e vedere se un discorso si apre. E poi se sono loro a cacciarvi via, ok, Dio vi benedica. Ma è interessante vedere di raggiungere cuori più vicini a Dio, che hanno qualche conoscenza della parola, che non rigettano completamente la sua esistenza. Non so, vedo questo nella vita di Paolo, ma anche perché Paolo era convinto che il Vangelo era per il giudeo per primo e poi per il gentile, non il giudeo solo. Erano più vicini, avevano la conoscenza dell'Antico Testamento, avevano quella lampada, ma con l'olio dello Spirito Santo e la nuova nascita, olio nella lampada, adesso hai luce e hai leader istantanei, hai persone che hanno una conoscenza biblica, ma adesso anche la nuova nascita. E quindi, secondo me, era anche il modo in cui Paolo poteva piantare più chiese velocemente, perché aveva uomini anziani, maturi, conoscevano la scrittura, adesso sono anche nati di spirito. E quindi leadership subito. E versetto 5, avevano anche Giovanni, questo Giovanni Marco, figlio di quella Maria dove c'era la riunione di preghiera a casa sua, casa di Marina, no, casa di Maria. Avevano anche Giovanni come aiutante. Mi piace questa parola nel greco, è quello da 1 Corinzi 4, uperetes, il sottorematore. Paolo dice in 1 Corinzi 4, come dovreste considerarci? Lui dice, ministri di Cristo, il sottorematore nella barca romana, e amministratori delle ricchezze di Dio. Okay? Noi siamo semplici servi schiavi nella barca. E quindi quando Paolo dice che abbiamo Giovanni Marco come schiavo, lui non è uno che vive sopra chi serve, perché lui si autodefinisce anche lui come uperetes. E una cosa di Calvary Chapel molto importante nella genetica della nostra chiesa è una leadership servitrice. Noi dobbiamo essere i primi ad arrivare e sporcarci le mani e gli ultimi di andare via. Okay, questo per me da quando sono giovane mi è stata inculcata. Il leader deve essere uno che è disposto a servire la chiesa, pulire il gabinetto, servire, upo erete, sotto remetore. Paolo e anche qui Giovanni Marco, versetto 6. Poi, attraversata l'isola fino a Pafo, trovarono lì un mago, falso profeta giudeo. Quindi uno molto confuso. Falso profeta, di nome Bar Gesù. Quindi se lui si chiama figlio di Gesù per essere un finto cristiano, o se il suo padre, secondo la carne, si chiamava anche lui Gesù, o Giosuè, magari era semplicemente questo mago Bar Gesù, come vedremo versetto 8, si chiama Elimas. E versetto 7, che stava col proconsole Sergio Paolo, uomo prudente, costui chiamati a sé Barnaba e Saulo, cercava di ascoltare la parola di Dio. E quindi mi piace assai questo viaggio missionario. Ok, andiamo a Cipro, vediamo, iniziamo qui in questa prima città di Salamina. Dove andiamo? Andiamo in sinagoga, vediamo se un'opportunità ci viene data. Ok, poi partono dal Livano a Pafo, dall'altra parte dell'isola. Poi c'è questo proconsole e mi piace che loro si stanno facendo guidare da queste circostanze. Dio, dove ci aprirai una porta tu? Andiamo lì. E poi se tu chiudi, bene, ok, ci andremo per la via. Vediamo, Signore, apri tu le giuste porte. Io cerco di vivere molto la mia vita secondo queste storie che trovo in Atti. Anche la mia vita missionaria. Vedi tu, Signore, guidaci tu. Quindi da casa nostra si è aperta quella porta di via Volturno per 4 mesi, 3 anni fa. E poi quella porta si è chiusa di mercoledì e subito poi domenica eravamo qui. Dove Dio apre, dove Dio chiude, lui non sarà fermato da nessuno, perché lui ha le chiavi di Davide e lui apre le porte che nessun uomo può aprire e chiude le porte che nessun uomo può chiudere. E quindi questo proconsole Sergio Paolo cercava di ascoltare la parola di Dio. E vedremo questo tema, abbiamo già visto e vedremo tanto l'enfasi sull'insegnamento della parola di Dio. Vedremo una cosa abbastanza miracolosa accade tra poco, ma spesso i miracoli in Atti sono in virtù della situazione in presente di predicare la parola, perché un miracolo non ci salva l'anima, ma la credenza nella morte e la resurrezione di Gesù sì. E quindi tu puoi avere 100 miracoli nella tua vita, ma se non hai creduto nell'opera di Gesù e se non ti sei ravveduto dai tuoi peccati, i tuoi miracoli non ti giovano nulla, no? E quindi la priorità qui è di insegnare la parola di Dio, come vedremo nel prossimo studio. E questo Sergio Paolo voleva sentire la parola di Dio, ma Elimas, versetto 8, Il mago, questo infatti è il significato del suo nome, resisteva loro cercando di allontanare il proconsole dalla fede. E quindi quest'uomo, un po' come nella storia di Atti 8, di quel Simone, quello che praticava le arti magiche nel villaggio dei Samaritani, che stupiva la gente con i suoi trucchi, no? E al vedere che tutta la gente iniziava a seguire il Vangelo, lui voleva intromettersi pure, no? Si è battezzato, credeva, seguiva Filippo, e dopo all'arrivo di Pietro, Pietro lo riprende, no? Atti 8, versetto 19, quel Simone, quel mago, dice a Pietro e Giovanni, date anche a me questo potere affinché colui sulla quale imporo le mani riceve lo Spirito Santo. Ma Pietro, versetto 20, gli disse, vada il tuo denaro in perdizione con te. Un uomo che ha creduto al Vangelo fu anche battezzato e seguiva Filippo. Sembra un falso convertito o un convertito immaturo che vuole che la gente lo segua. Ma Pietro ha parole toste qua. Vada il tuo denaro in perdizione con te perché tu hai pensato di poter acquistare il dono di Dio col denaro. Perciò io sono molto contrario al cosiddetto Vangelo della prosperità e io qui in chiesa non cerco di abusare mai il discorso di soldi, che se tu dai questi soldi tu avrai una maggior benedizione, sarà il segreto per aprire. No, vada in perdizione i tuoi soldi con te, non voglio i tuoi soldi. Pietro, lo stesso Pietro in Atti 3, oro e argento non li ho. Mi piace questo tema nella vita di Pietro. Tu non hai parte né sorte alcuna in questo, perché il tuo cuore non è diritto davanti a Dio. E quindi se non ha parte nella leadership e nell'essere uno che può imporre le mani, o se non ha proprio parte come cristiano, non mi è chiara. Ma la sua motivazione di cuore è sbagliato, e questo è chiaro. E quindi, tornando qui in Atti 13, come il mago Simone, anche questo Elimas ha paura di perdere questo proconsul Sergio Paolo. Non vuole perdere il suo punto di potere, di influencer nella vita di questo Sergio Paolo. E quindi, resistendo la parola di Dio, cercando di allontanare lui dalla fede, versetto 9, Saulo, l'apostolo Paolo, detto anche Paolo, vedi, ripieno di Spirito Santo. Io vedo spesso in Atti degli Apostoli di nuovo, ripieno di Spirito. Perciò io metto enfasi sull'un battesimo con lo Spirito continuante. Ok, non solo un momento storico, ma una continuità. Ripieno di Spirito Santo, fissando gli occhi su di lui, disse, o uomo pieno di ogni frode e di ogni malizia, figlio del diavolo, non appelli sulla lingua qua, no? Nemico di ogni giustizia, non la smetterai tu di pervertire le diritte vie del Signore? Allora, io sono molto pro evangelismo di amicizia, cercare di non offendere non necessariamente le persone dal nostro modo di presentare il Vangelo. Avrei saggezza.

razza di vipera. Yeah. Quindi anche Gesù aveva i suoi momenti in cui doveva dire la verità tosta a chi doveva sentirla. E la realtà è che tutti noi siamo figli del diavolo prima di nascere di spirito. E se tu stai ascoltando online e non sei un cristiano, se stai ascoltando sulla radio e non sei un cristiano e tu dici che è una frase piuttosto forte perché tu non fai sacrifici di gatti in mezzo al bosco a mezzanotte, non sei un satanista, la Bibbia dice che tu sei comunque un figlio di Satana, del diavolo. I farisei pensavano di essere grandi perché erano figli di Abramo e Paolo diceva, o Gesù diceva, non siete figli di Abramo, ma del vostro padre, Satana. E quindi ogni umano essere è un figlio del diavolo, creato nell'immagine di Dio, che va rispettato, amato, evangelizzato, sì, ma non siamo tutti figli di Dio nel mondo, ok? Non, la Bibbia non predica un universalismo che ogni persona sarà salvata e andrà in paradiso a prescindere di ciò che hanno deciso di fare con le notizie del Vangelo. Figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia. Versetto 11, ora dunque, ecco, la mano del Signore è su di te. Solitamente questa è una bella frase. La mano di Dio è su di te, fratello. Ma qui è un'altra mano. E sarai cieco senza vedere il sole per un certo tempo. E quindi questo ci fa chiedere di nuovo, come quando abbiamo visto in Atti 9 alla conversione stessa di Paolo. Crediamo che Dio farebbe mai qualcosa di male verso di noi per farci un più grande bene? Sì, perché Dio è più interessato alla nostra santificazione, alla nostra salvezza, alla crescita dei nostri muscoli spirituali, che sulla nostra comodità qui sulla terra. Dio vuole prepararci per essere più bravi ministri suoi, vuole portarci ad una ottica eterna di paradiso. E quindi se la tua conversione possa venire tramite un tuo essere cieco, gloria a Dio. E mi piace, magari Paolo ricorda la sua conversione, come diventare cieco gli è servito. Lui dice la stessa cosa. Non so se lo Spirito Santo ha detto di dire questo o se lui con la sua creatività diceva, magari come il Signore ha fatto per me, adesso lo farà per te. Ti accecherà per un tempo, versetto 11. E immediatamente caddero su di lui caligine e tenebre, e andava attorno in cerca di chi lo conducesse per mano. E quindi Dio è pronto ad umiliarci se non veniamo noi a lui in umiltà, perché lui vuole salvarci, lui vuole portarci alla fine di noi stessi. Speriamo di arrivare noi con la nostra volontà invece con la pesante mano sua, ma se servirà, lui ci correggerà. E quindi questa mano di Dio su di lui. Deuteronomio 32:39. Ora vedete che io sono lui, e che non vi è altro Dio accanto a me. Io faccio morire e faccio vivere, ferisco e risano, e non vi è nessuno che possa liberare dalla mia mano. Io non credo che ogni male che venga per disegno di Dio, perché ci sono varie fonti per ogni cosa che accada. Noi facciamo male noi stessi, a volte Gigi mi fa del male, altri uomini, altre donne ci possono ferire per volontà loro, Satana, i demoni possono disegnare delle cose. Viviamo in un mondo decaduto con uragani, fuoco, terremoti, e a volte sì, anche Dio è la causa di determinate prove che noi attraversiamo. Ma a volte sì, Dio disegna delle cose, delle ferite per noi, per il nostro bene. Versetto 12, allora il proconsole, visto ciò che era accaduto, credette colpito. Mi piace dalla dottrina del Signore.
E quindi il miracolo aiutava per azzitare questo Elimas.

0: e per metterlo nel suo posto. E certe persone vanno agitate. Io ero alla fermata dell'autobus dal 67 a prendere quello 66 in piazza Zara qualche mese fa. E io credo che c'era un uomo indemoniato lì che iniziava a guardarmi in modo molto strano e iniziava a parlare in modo anche strano. E all'improvviso io non rispondevo perché vedevo che era sotto l'influenza di qualcosa, o droga o demone, e non gli davo nessuna parola. E poi mi ha iniziato a parlare in inglese e mi diceva: ok, so you don't want to speak in Italian, I'll speak to you in English. Cioè, come faceva lui a sapere che io parlassi l'inglese? Cioè, non avevo neanche aperto la mia bocca. Quindi già era molto strano questa cosa, che sapesse qualcosa di me. E poi iniziavo a pregare: no, signore, cos'è qua? È un demone? O, cioè, una cosa, era abbastanza, aveva le scarpe tolte, prendeva i piedi, li toccava, cioè era strano. E iniziava ad urlarmi. E quindi io mi sono distanziato, sai, dietro la pubblicità dell'autobus a volte, cioè, e mi sono messo lì che non mi vedeva più. E poi iniziava ad urlare ancora più forte. E lui diceva in italiano poi: io aspettavo più da te. Io aspettavo più da te. Adesso ti ammazzo. E ha iniziato a mettere le scarpe. No? Mi ammazza questo. Ok. E poi è arrivato un uomo con i suoi due figli a aspettare l'autobus. E pensavo: ma signore, devo fare qualcosa. Questo sta provocando, si sta manifestando. E quindi io mi sono di nuovo messo di là dalla pubblicità e mi sono messo tra quest'uomo e i bambini. E lui si è alzato e come se volesse iniziare a toccare e spingere. E in quel momento l'ho guardato con l'autorità di Dio e ho detto: stai calmo e zitto. E ho detto solo così. E lui subito si è rimesso sulla panchina e non parlava più. E poi il 66 è arrivato, siamo saliti e siamo partiti. E poi sull'autobus il padre con i figli mi guardava un po' strano, ma era seduto. E c'era questo ragazzo 18enne con la borsa di calcio che era seduto nel prato dietro la panchina di questo tizio e aveva visto tutto. E mi guarda e mi dice: cos'è successo? E quindi io ho detto: sinceramente ero un drogato, un indemoniato, ma penso il secondo. E questo mi guarda, cioè, scioccato, bocca aperta, e diceva: ma cosa? Tipo, ma ci credeva, perché lui ha visto tutto il scenario, era strano. Ma in certi momenti, come vedremo anche Paolo a Filippi con la donna indemoniata che inseguiva Paolo per giorni, arrivano certi momenti dove noi dobbiamo prendere una posizione nel Signore con preghiera e non avere paura, perché è più forte colui che c'è in noi di colui che c'è nel mondo. E a volte i cristiani parlano, no, dei satanisti, demoni, con paura. No, esiste tutto un mondo spirituale, chiesa, con angeli che ci soccorrono, Ebrei 1,14, sono servitori nostri, e demoni. E non dobbiamo avere paura di nulla, perché più forte è colui che è in noi di colui che c'è nel mondo. Amen. E quindi Paolo azzitta questo Elimas e il proconsole, visto ciò che era accaduto, credete, colpito dalla dottrina del Signore. E io sull'autobus quel giorno ho lasciato quel ragazzo anche con il Vangelo, ho condiviso riguardo la morte, la resurrezione di Gesù. Io ho detto: senza Cristo nella tua vita, se tu segui la droga, se tu continui e ti apri a tutta questa roba, stai attento tu. Questo ragazzo è sceso dall'autobus sconvolto, cioè, non so che fine ha fatto, ho dato lui il mio numero, non so se mi chiamerà mai. Ma visto ciò che era accaduto, credete colpito dalla dottrina del Signore. E versetto 13: or Paolo e i suoi compagni salparono da Pafo e arrivarono per via mare a Perghe di Panfilia, quindi il sud centro della Turchia, e continuano su questo viaggio missionario, seminando la parola di Dio e andando avanti nella missione. Ma Giovanni, Giovanni Marco, separatosi da loro, ritornò a Gerusalemme. E se guardate com'è in Atti 15, 37 e 38, Atti 15, 37, or Barnaba intendeva prendere con loro Giovanni, detto Marco. Ma Paolo riteneva che non si dovesse prendere con loro, in questo secondo viaggio missionario, colui che si era separato da loro in Panfilia e non era andato con loro all'opera. E grazie a questo versetto 13 di Atti 13 e anche 38 di Atti 15, per me, almeno per quanto riguarda la mia vita, cerco sempre di essere fedele con qualunque impegno che sento dalla parte di Dio. Magari sono lento di creare un nuovo impegno, perché quando lo prendo voglio essere sicuro che sia dalla parte di Dio e voglio poi mantenerlo nel corso degli anni. Richiedo dalle nostre ragazze missionarie, ma chiedo anche a voi, poche cose. Che noi con le nostre vite private non creiamo scandalo al Vangelo, ma camminiamo in intimità con Cristo. Che la nostra vita non sia una vita di peccato che crea scandalo per Cristo e il suo nome. Due, se voi mi dite che lo Spirito Santo ha messo qualcosa sul vostro cuore, che voi siete fedeli con quelle cose. Perché io come leader non voglio mai vivere una leadership dittatoriale, dove vi dico, fai questo, questa è la volontà di Dio, fai questo, no? Dove per oppressione e manipolazione come leader io forzo e costringo persone a servire Cristo. Ma quando uno di voi dite, guarda, sto pregando e penso che il Signore sta mettendo queste cose sul mio cuore, wow, gloria a Dio, sii fedele, vai avanti, fallo per il Signore, perché non lo fai per me. E quindi quello che è successo non è chiaro, ma è rimasto un gusto non tanto buono in bocca a Paolo, perché Giovanni Marco li abbia lasciati a metà viaggio. E quindi noi chiesa vogliamo essere lenti a prendere impegni, ma quando li prendiamo, siate fedeli, amen? Fedeltà verso il Signore. E lui è separato da loro ed è ritornato a Gerusalemme. Preghiamo. Padre, aiutaci di prendere sul serio gli impegni che tu hai per noi. Aiutaci di avere una visione per San Salvario, per Torino, per l'Italia. Aiutaci di avere una visione fuori la nostra nazione. Che tu ti usi di una piccola chiesa a Torino magari per raggiungere anche noi le nazioni. Dacci, Padre, questa visione missionaria. Perché per parola dello Spirito Santo tu hai mandato Paolo e Barnaba in missione. E una volta compreso la tua volontà, sono andati. Aiutaci anche noi, una volta compresi il tuo cuore, di esserti fedeli. Non come Giovanni Marco che lasciò Paolo e Barnaba a metà viaggio. Dove il nostro sottorematore? La barca non andrà avanti senza. Padre, aiutaci tutti quanti in questa chiesa di prendere impegni guidati dal tuo spirito e di poi mantenerli per il tuo spirito. Dacci saggezza, Padre. Battezzaci, aiutaci di essere ripieni e di operare secondo la tua forza in noi. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen.
1: Ciao a tutti, sono Omar e vi do il benvenuto al 12° episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Stiamo analizzando il Sermone sul Monte e siamo arrivati ad una sezione in cui Gesù mise in luce le motivazioni interiori che guidano gli atteggiamenti religiosi esteriori. Un tema decisamente interessante. Guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere osservati da loro, altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Matteo 6:1. Nelle sezioni precedenti abbiamo visto che Gesù aveva invitato i suoi discepoli a non considerare i farisei come uno standard di devozione a Dio insuperabile. Anzi, ognuno di loro avrebbe dovuto andare oltre lo standard farisaico per piacere a Dio. Gesù ci aveva lasciati di stucco con la sua interpretazione autorevole della legge, che dimostrava l'inefficacia dell'approccio farisaico. Nel capitolo che stiamo leggendo, Gesù spostò la sua attenzione sulle motivazioni interiori che potevano spingere alcune persone a mostrare la loro pietà, la loro devozione a Dio in pratiche buone, ma per motivi cattivi, ovvero per essere visti dagli altri uomini più che per piacere a Dio. Gesù fu chiarissimo sul fatto che se le motivazioni sono sbagliate, non ti devi aspettare l'approvazione di Dio. Infatti, se quello che cerchi è l'approvazione degli uomini, quello è il premio che avrai. Come vedremo in questa sezione, Gesù esemplifica questo principio riferendosi a tre pratiche che erano considerate essenziali per un giudeo devoto: l'elemosina, la preghiera e il cosiddetto digiuno. Proseguiamo la lettura. Quando dunque fai l'elemosina, non far suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere onorati dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma quando tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quel che fa la destra, affinché la tua elemosina sia fatta in segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Matteo 6, versetti 2 a 4. Ovviamente è una buona cosa fare l'elemosina, facendo offerte per aiutare qualcuno che si trova nel bisogno. Ma cosa accade quando il dono diventa una scusa per attirare l'attenzione sul donatore agli occhi dell'opinione altrui? Quello è il premio che ne hanno, afferma Gesù. In sostanza, il donatore riceve esattamente il premio che stava perseguendo, quello di essere apprezzato dagli uomini per la sua generosità. Ma il Signore, che conosce le sue motivazioni, non resterà particolarmente impressionato. Invece, se una persona dona senza preoccuparsi che nessuno conosca l'entità del suo dono, anzi senza curarsi neppure che altri vengano a sapere del suo dono, allora lo farà proprio perché è spinto dall'amore verso il prossimo e dal desiderio di piacere a Dio. L'espressione di Gesù "non sappia la tua sinistra quel che fa la destra" si riferiva proprio al non spargere la voce per ottenere il riconoscimento degli altri, ma a tenere la cosa segreta. Dio conosce anche i gesti compiuti in segreto, ne tiene conto e in qualche modo mostrerà la sua approvazione. Lo stesso valeva per la preghiera. Quali erano le motivazioni che spingevano a pregare, soprattutto in pubblico? Continuiamo a leggere. Quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Matteo 6, versetti 5 a 8. Il principio è il medesimo già illustrato per l'offerta, per l'elemosina. Ovvero, la preghiera è un'ottima pratica, una pratica essenziale per chi vuole avere un buon rapporto con Dio. Tuttavia, se una persona prega solo perché altri vedano che è una persona devota, allora non deve aspettarsi che Dio gradisca la sua preghiera. Questo è il premio che ne hanno, ribadisce ancora una volta Gesù, riferendosi all'ammirazione degli uomini. Gesù non aveva ovviamente nulla contro la preghiera pubblica, ma sapeva che molti esponenti religiosi erano tentati di trasformare la preghiera pubblica in uno show per evidenziare la loro devozione. Chi vuole pregare deve soprattutto coltivare una preghiera personale, privata, lontana dagli occhi degli altri. Insomma, una preghiera che sia davvero rivolta a Dio con sincerità. Poi potrà anche pregare in pubblico, ma sempre mantenendo la medesima motivazione che lo spinge a pregare in privato, ovvero quella di cementare il rapporto con Dio, non quello di fare bella figura con gli altri. Chi prega per essere visto dagli altri normalmente pensa anche di dover usare molte parole per impressionare gli altri e magari anche per impressionare Dio stesso. Ma il Signore conosce ciò di cui abbiamo bisogno prima che glielo chiediamo, e la preghiera non serve a soddisfare la sua curiosità, ma serve a noi per dichiarare che dipendiamo da Lui per ogni cosa. A quel punto Gesù insegnò ai suoi discepoli un modello di preghiera conosciuto appunto come Padre nostro. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Matteo 6, versetti 9 a 15. Faccio notare che si tratta di un modello di preghiera che Gesù stava lasciando ai suoi discepoli, non necessariamente di una preghiera da recitare a memoria. Proseguo quindi direttamente con l'ultima parte di questa sezione, inerente il digiuno. Quando digiunate non abbiate un aspetto malinconico come gli ipocriti, poiché essi si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. Io vi dico in verità, questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia, affinché non appaia agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Matteo capitolo 6, versetti 16 a 18. Il digiuno era una pratica che molti ebrei devoti praticavano soprattutto in ricorrenze particolari, associato a momenti di cordoglio, ricordanze di eventi specifici della storia di Israele, momenti di contrizione per il peccato o comunque occasioni in cui l'astinenza dal cibo poteva favorire una maggior concentrazione su pratiche spirituali come la preghiera. Ovviamente, Gesù non aveva nulla in contrario con questa pratica, se essa aveva lo scopo di concentrarsi di più sul proprio rapporto con Dio. Ma anche in questo caso Gesù sapeva che molti religiosi erano propensi a far sapere agli altri che stavano digiunando. Anche in questo caso, se ciò che volevano era l'apprezzamento degli uomini, quello sarebbe stato il loro unico premio. Questo è il premio che ne hanno, disse ancora una volta Gesù. Ma se una persona stava digiunando davvero per dedicarsi alla preghiera, coltivando il suo rapporto con Dio, non avrebbe avuto bisogno di far vedere agli altri i segni del suo digiuno. Ciò che contava è che lo sapesse Dio, e siccome Dio vede nel segreto, avrebbe apprezzato chi sentiva il bisogno di prendersi del tempo, trascurando il cibo materiale per dedicarsi al cibo spirituale. Si noti che in tutti e tre i casi, l'offerta, la preghiera e il digiuno, le considerazioni di Gesù portano ad una medesima conclusione. Ognuno ottiene esattamente ciò che sta cercando. Cercano di impressionare gli uomini? Questo è il premio che ne hanno. Inoltre, in tutti e tre i casi Gesù chiama ipocriti coloro che agiscono per essere visti dagli uomini. La parola ipocrita era utilizzata nel mondo greco per indicare gli attori di teatro che recitavano nascosti da una maschera. In sostanza, chi utilizza le proprie opere religiose per essere visto dagli altri è paragonato da Gesù ad un attore che porta una maschera. Le sue opere non derivano da una vera devozione a Dio, ma da un desiderio di essere additato dagli altri come persona devota. Si possono quindi fare cose buone per motivi sbagliati, e il risultato è che Dio semplicemente non ne terrà alcun conto. Gesù non stava insegnando ai suoi discepoli a smettere di fare offerte, di pregare o di digiunare, né a smettere di fare qualunque altra cosa potesse essere buona per aiutare il prossimo. Essi dovevano continuare a fare quelle cose, ma dovevano farle con le giuste motivazioni, per piacere a Dio e non agli uomini. Che differenza fa? La differenza l'abbiamo letta insieme. Il Signore vede nel segreto e sa premiare le giuste motivazioni, sa premiare chi è preoccupato di piacere a Lui. Questo è un principio che non valeva solo per i discepoli di Gesù, ma è un principio di cui dovremmo tenere conto anche noi. Qualunque cosa facciamo, facciamola con il cuore, facciamola perché crediamo davvero che sia una cosa buona agli occhi di Dio. Anche nel nostro mondo moderno può esserci la tentazione di essere ipocriti. In particolare, oggi, l'uso dei social ci permette di mettere in piazza qualunque cosa e la tentazione di agire solo per essere visti e apprezzati dagli altri può essere davvero grande. La mia speranza per me e per tutti voi è che possiamo essere persone semplici che agiscono nel modo più gradito a Dio, indipendentemente dal fatto che gli altri lo sappiano oppure no. Colui che vede nel segreto lo vedrà comunque e ne prenderà nota per premiarci a suo tempo. Grazie a tutti. Alla prossima!

0: lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Ciao a tutti da parte di Gianfranco e del nostro gradito ospite abituale, il dottor Edoardo Labanchi. Un caloroso benvenuto a quanti fra di voi si ponessero all'ascolto di questo programma per la prima volta, ma un altrettanto caloroso bentornato a tutti coloro che ci seguono già da qualche tempo. Questo programma, che è intitolato, ve lo ricordo, Lente d'ingrandimento, ci dà la possibilità di affrontare, quindi di approfondire, proprio come permetterebbe una lente di ingrandimento, la conoscenza di questioni e argomenti relativi alle sette, alle filosofie, ai movimenti più o meno religiosi fra i più diffusi dei nostri tempi. Ora ci stiamo occupando ultimamente di una setta di vago sapore cristiano, concepita dalla mente di un certo Russell, un americano nato nel 1852 e morto nel 1916. Questo Russell, come pure Joseph Smith, fondatore della setta dei Mormoni, Russell, dicevo, pur essendo un personaggio molto chiacchierato ai suoi tempi, riuscì a mettere in piedi un'organizzazione umanamente potente, con notevoli mezzi finanziari a disposizione e un formidabile sistema di propaganda, tutto prendendo le mosse da quella che è poi una caratteristica comune a tutte le sette fanatiche, e cioè una decisa presa di posizione contro la cristianità in quanto tale. Eppure, a modo loro, i testimoni di Geova si rifanno a origini cristiane e fanno largo uso di una loro personale ma gravemente inesatta versione della Bibbia. La volta scorsa ci siamo soffermati un pochino sulla questione del nome Geova, che, secondo appunto i testimoni di Geova, è l'unico vero, valido nome con cui bisognerebbe invocare Dio, perché è il nome con cui Dio stesso si rivelò al popolo di Israele attraverso Mosè nell'Antico Testamento. Ora abbiamo visto che sì, è vero che Dio rivelò il suo nome agli israeliti mediante Mosè, come è scritto in Esodo capitolo 3, però il Signore, così facendo, non rivelò soltanto una specie di titolo con cui doveva essere invocato, ma rivelò la sua essenza, o meglio, ciò che della sua essenza gli uomini potevano capire in qualche modo. Certo, Dio non fece discorsi filosofici né a Mosè né agli israeliti, però volle semplicemente sottolineare il fatto che egli era l'unico vero Dio, attivo, onnipresente, onnipotente. Eppure questo non è tenuto affatto in considerazione dai testimoni di Geova, i quali anzi sembrano privilegiare questioni di carattere formale, tecnico, relativamente al nome di Dio, piuttosto che controllare ed evidenziare l'essenza di ciò che Dio voleva rivelare di sé e della sua opera attraverso il suo nome. E penso che su questo punto il dottor Labanchi abbia proprio ora qualcosa da precisare.
2: Il fanatismo di questa setta è dunque senza limiti, a partire appunto dal nome stesso di Dio. Tanto è vero che costoro dicono che sono stati apportati dei cambiamenti nel Nuovo Testamento, in quanto il nome Geova è stato sempre sostituito con Signore o Eterno, come nella versione riveduta. Difatti, se esaminate la Bibbia da loro pubblicata e che chiamano traduzione del nuovo mondo delle sacre scritture, vedrete che al posto di Signore, in greco Kyrios, riferito a Dio, c'è sempre Geova, nome che ovviamente non figura mai nei manoscritti del Nuovo Testamento a noi pervenuti.
1: Ora, a proposito di modifiche e cambiamenti, dottor Labanchi, modifiche e cambiamenti che poi sono stati i testimoni di Geova stessi ad apportare nella loro personale traduzione della Bibbia, un'altra evidente stortura, volutamente perpetrata in contrasto con i manoscritti originali in lingua greca, riguarda la figura di Gesù Cristo, che i testimoni di Geova non considerano affatto Dio, bensì una cosa creata più o meno alla pari delle altre, anche se è stato per mezzo di lui che sono state create le altre cose.
2: Ora la parola altre non c'è nel testo greco e i testimoni di Geova l'hanno aggiunta qui per insinuare che anche Gesù è semplicemente una cosa creata per mezzo della quale sono state poi create le altre cose. Noi invece, basandoci sul testo greco, affermiamo che se Gesù è stato colui per mezzo del quale tutte le cose sono state create, significa che lui stesso non è una cosa creata.
1: Grazie, dottor Labanchi, per queste precisazioni. Intanto, e amici, con queste brevi anticipazioni sono convinto che anche stavolta sia stato suscitato in voi un senso di sana curiosità che vi spingerà a continuare l'ascolto di questo programma anche dopo la pausa musicale che stiamo per fare adesso. Infatti subito dopo la parola tornerà al dottor Edoardo Labanchi per il consueto approfondimento. A fra poco quindi.

Cari ascoltatori, ci stiamo occupando dei testimoni di Geova e la volta scorsa terminai il mio discorso accennando all'origine del nome Geova, che secondo questi settari dovrebbe essere il nome di Dio per eccellenza con cui dovremmo sempre invocarlo. Come vi ricorderete, dissi che Geova deriva da Yehovah, che a sua volta deriva dal fatto che nelle Bibbie ebraiche vocalizzate alle consonanti del nome sacro furono aggiunte le vocali di Adonai, con cui, vi ricorderete, lo si sostituiva nella lettura pubblica della scrittura. In realtà i grammatici oggi sono ormai quasi tutti d'accordo sul fatto che la retta pronunzia del nome di Dio è Yahweh. Ma permettetemi qui una nota di carattere tecnico. Forse molti di voi si stanno domandando che cosa sia una Bibbia vocalizzata, a cui ho accennato prima. Ebbene, a tal proposito, dobbiamo tener presente che la lingua ebraica possiede, come in italiano, dei caratteri per indicare le consonanti, ma non dei caratteri specifici per indicare le vocali, dato che queste cambiano continuamente nelle varie forme dei nomi e dei verbi. In altri termini, strettamente parlando, in ebraico le vocali si pronunziano ma non si scrivono, così è anche nell'ebraico moderno. Naturalmente, chi sapeva e sa bene tale lingua, leggeva e legge i testi biblici o altro, anche se si trovava e si trova solo dinanzi a consonanti. Tuttavia, quando l'ebraico divenne a poco la lingua della sola Bibbia, perché gli israeliti parlavano ormai aramaico o altre lingue, soprattutto il greco, per aiutare a leggere i testi sacri, chi non aveva più tanta familiarità con l'ebraico, fu inventato un sistema fatto di punti e lineette per indicare grosso modo anche le vocali. Fu così che alle quattro consonanti del nome sacro furono aggiunte le vocali di Adonai, e quindi non quelle giuste, così da produrre dei suoni simili a Jehovah, che poi italianizzato ha dato Geova. Fatto è, cari ascoltatori, che anche Gesù si sarà uniformato all'uso di non pronunciare il nome sacro, almeno nella lettura pubblica, sostituendolo con Adonai, cioè Signore. Del resto, nel Nuovo Testamento, quando si cita l'Antico Testamento, nell'antica versione greca, si usa sempre Kyrios, Signore, al posto di Yahweh. Ad esempio, nel Vangelo di Matteo, capitolo 22, versetto 44, è citato il Salmo 110, versetto 1, secondo l'antica versione greca, dove appunto il nome Yahweh è stato sostituito con Kyrios, Signore. Per cui in Matteo leggiamo: il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché io abbia posto i miei nemici sotto i tuoi piedi. Gesù, che ovviamente citò il testo nell'originale ebraico, anche lui deve aver usato Adonai, Signore, al posto di Yahweh. I testimoni di Geova, quindi, qui traducono male il testo di Matteo. Infatti hanno Geova ha detto al mio Signore, eccetera. Se si fossero attenuti al testo greco originale di Matteo, avrebbero dovuto tradurre come traduce la versione riveduta che ho qui citato. La loro versione sarebbe giusta solo se traducessero il Salmo così com'è nell'ebraico, ma non così come è citato nel Vangelo di Matteo, che qui, lo ripeto, usa la versione greca, dato che tutto il Vangelo a noi pervenuto è in greco. Tutto questo già dimostra che gli ebrei, compreso Gesù,
non usavano più il nome sacro nella lettura della Bibbia e che chiamavano Dio con altri nomi. Gesù, ad esempio, usò molto spesso il nome Padre per indicare Dio. E quando nel Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 6, Gesù dice: «Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo», certamente non si riferiva semplicemente al nome sacro materialmente inteso, ma a ciò che Dio è ed ha fatto per l'umanità. Il fanatismo di questa setta è dunque senza limiti, a partire appunto dal nome stesso di Dio. Tanto è vero che costoro dicono che sono stati apportati dei cambiamenti nel Nuovo Testamento, in quanto il nome Geova è stato sempre sostituito con Signore o Eterno, come nella versione riveduta. Difatti, se esaminate la Bibbia da loro pubblicata e che chiamano traduzione del nuovo mondo delle sacre scritture, vedrete che al posto di Signore, in greco Kyrios, riferito a Dio, c'è sempre Geova, nome che ovviamente non figura mai nei manoscritti del Nuovo Testamento a noi pervenuti. Il primo esempio è nel Vangelo di Matteo, capitolo 1, versetto 20. Mentre secondo il testo greco bisogna tradurre «ma dopo che ebbe riflettuto su queste cose, ecco l'angelo del Signore gli apparve in sogno», i testimoni di Geova traducono invece «ma dopo che ebbe riflettuto su queste cose, ecco l'angelo di Geova gli apparve in sogno». Ora, la parola Geova non c'è nei manoscritti greci del Nuovo Testamento, e così dicasi per tutti gli altri passi in cui nel testo originale greco c'è Kyrios, Signore. Chi ha dunque cambiato il testo originale? Sono stati proprio loro, i testimoni di Geova, non altri. E questo, che ad alcuni potrà sembrare un cambiamento di poco conto, in fin dei conti, in realtà denota la loro cattiva fede che li ha spinti ad apportare nelle scritture ben più gravi modifiche in base alle loro false dottrine.

0: E così, mentre sfuma questo breve intervallo musicale, riecco nuovamente Gianfranco al microfono per ricapitolare succintamente ciò che il dottor Labanchi ci diceva poco prima dell'intervallo musicale. Stavamo infatti parlando del fatto che il nome Geova racchiude un valore tutto speciale per i testimoni di Geova, a tal punto che, contrariamente a ogni corretta regola di traduzione dei testi sacri, i testimoni di Geova, in aperta malafede, hanno apportato cambiamenti e modifiche alle scritture, che se all'apparenza potrebbero apparire di poco conto, in realtà sono gravi e mettono a repentaglio molti capisaldi dottrinali della fede cristiana.
1: Quando ho parlato nelle precedenti trasmissioni dei capisaldi dottrinali della fede cristiana, ho già menzionato alcuni passi riguardanti la divinità di Gesù, passi che i testimoni di Geova hanno alterato o tradotto a modo loro. Qui riporto un altro di questi passi e precisamente la lettera dell'Apostolo Paolo ai Colossesi, capitolo 1, dal versetto 13 al versetto 17. Ve lo leggo in una traduzione fedele al testo originale greco. Egli, cioè Dio, ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo, nel quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati, il quale è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura. Poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sopra la terra, le visibili e le invisibili, siano troni, siano signorie, siano principati, siano potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui, ed Egli è avanti ogni cosa, e tutte le cose sussistono in Lui. Cari ascoltatori, questo è uno dei testi cristologici più importanti. Non è l'unico testo, ovviamente, e quindi anch'esso deve essere esaminato alla luce di tutti gli altri passi che da varie angolature si riferiscono alla divinità di Gesù. Qui Gesù è visto particolarmente come il creatore, o meglio, come colui mediante il quale Dio Padre ha creato tutto ciò che esiste nell'universo e nel mondo soprannaturale, dato che si allude chiaramente agli angeli, anzi, a quanto sembra, a varie categorie di angeli. Ed a tal proposito è importantissima l'ultima frase: «E tutte le cose sussistono in Lui». Cioè l'Eterno Figlio di Dio, Gesù, fa sì che le cose continuino ad essere, nel senso che non solo è il Creatore, ma anche, se così si può dire, il sostentatore di tutto ciò che esiste. Perché senza di Lui tutto ciò che esiste, umanità compresa, piomberebbe nel nulla. Questo concetto è lo stesso di quello espresso nella lettera agli Ebrei, capitolo 1, versetto 3, dove è affermato che Gesù sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, un versetto che credo di aver già citato a suo tempo. Ma ditemi, cari ascoltatori, di chi mai si può dire che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza? Oppure che tutte le cose sussistono in Lui? Di chi si può dire questo se non di Dio stesso? Quindi, anche in questo passo della lettera ai Colossesi, Gesù viene identificato con Dio. D'altra parte, Gesù non è solo Dio come il Padre, con cui assieme allo Spirito Santo costituisce un solo Dio, ma è anche uomo, anche se attualmente è un uomo glorificato e vivente in una dimensione soprannaturale. Ed in quanto uomo, Gesù è anche una creatura, nel senso che la sua natura umana è stata creata da Dio. Tuttavia, proprio per questa unione strettissima ed indissolubile con la sua natura divina, tanto che si deve parlare di lui come di una sola persona, proprio per questa ineffabile unione della natura umana di Gesù con la sua natura divina, Gesù è il primogenito di ogni creatura, cioè l'essere umano più amato da Dio Padre. Difatti, la parola primogenito, in greco prototokos o bekor in ebraico, non indica solo il primo figlio, ma anche il figlio prediletto, prescindendo dalla generazione fisica. Ad esempio, nel libro dell'Esodo, capitolo 4, versetto 22, il Signore ordina a Mosè di dire così al Faraone: «Così dice l'Eterno, Israele è il mio figliuolo, il mio primogenito, e io ti dico, lascia andare il mio figliuolo affinché mi serva, e se tu rifiuti di lasciarlo andare, ecco, io ucciderò il tuo figliuolo, il tuo primogenito». È chiaro, cari ascoltatori, che qui Israele è il primogenito di Dio in senso lato, in quanto è il suo popolo prediletto tra tutti gli altri popoli, anche di quelli che si sono formati secoli prima di esso. Ora, tenendo conto del contesto del passo della lettera ai Colossesi che ho citato, possiamo dire che Gesù è il prediletto di Dio anche in quanto essere umano, tanto è vero che egli è avanti ogni cosa, cioè è l'essere più importante di tutto l'universo, universo che esiste a causa sua. Difatti Gesù è colui per mezzo del quale tutte le cose sono state create e sono mantenute in essere. Se però tutte le cose sono state create per mezzo di lui, significa che lui, come persona, non è da annoverarsi tra le cose create. Gesù, in quanto persona, non è da annoverarsi tra le creature né umane né angeliche. Pur essendo perfettamente uomo, Gesù, in quanto persona umana e divina, appartiene ad una categoria a parte. Ora, siccome questo è un passo che mette in rilievo la divinità di Gesù e la sua perfetta unione col Padre, i testimoni di Geova non potevano tradurre questi versetti così come sono nell'originale, ma dovevano ritoccarli per cercare in qualche modo di diminuirne la portata. Difatti, ecco come traducono i versetti 16 e 17. Perché per mezzo di lui tutte le altre cose furono create nei cieli e sulla terra, le cose visibili e le cose invisibili, siano essi troni o signorie o governi o autorità. Tutte le altre cose sono state create per mezzo di lui e per lui, ed egli è prima di tutte le altre cose, e per mezzo di lui tutte le altre cose furono fatte esistere. Qui, prima di tutto, c'è l'aggiunta di una parola, anche se nella traduzione dei testimoni di Geova si trova tre volte tra parentesi. È la parola altre, come gli ascoltatori attenti avranno già notato. Ora, la parola altre non c'è nel testo greco e i testimoni di Geova l'hanno aggiunta qui per insinuare che anche Gesù è semplicemente una cosa creata per mezzo della quale sono state poi create le altre cose. Noi invece Basandoci sul testo greco, affermiamo che se Gesù è stato colui per mezzo del quale tutte le cose sono state create, significa che lui stesso non è una cosa creata. È lo stesso ragionamento che a suo tempo facemmo a proposito dell'inizio del Vangelo di Giovanni, lì dove si dice del Logos, della parola di Dio. Tutte le cose sono venute all'esistenza per mezzo di lui e senza di lui neppure una cosa è venuta all'esistenza. Infine, non è esatto tradurre nel versetto 17 il verbo greco sonesteken con furono fatte esistere, che sarebbe anche un'inutile ripetizione di ciò che si è già affermato prima. Difatti, quel verbo in greco significa, tra l'altro, tenere insieme e quindi mantenere in essere, far continuare ad essere. Basta consultare per questo un buon dizionario greco-italiano. Ne segue che qui Gesù, l'eterno Figlio di Dio, è considerato colui che mantiene in essere tutto il creato. E questo è soltanto una prerogativa di Dio. Ma devo fermarmi qui, cari ascoltatori. Continueremo questo discorso la prossima volta.

Eccoci dunque in dirittura d'arrivo, cioè in vista della conclusione della puntata di oggi di Lente di Ingrandimento. Ciao a tutti da Gianfranco.

0: passo dopo passo.
1: A passo dopo passo oggi ci soffermiamo su un versetto biblico che dice: io onoro quelli che mi onorano. Sto facendo dell'onore di Dio l'obiettivo più grande della mia vita e la regola della mia condotta? È la domanda che questo versetto può portarci a fare a noi stessi. Se è così, egli mi onorerà. Per un tempo posso anche non ricevere alcun onore dall'uomo, ma Dio stesso mi onorerà nella maniera più concreta. Alla fine sarà evidente che il modo più sicuro per essere onorati è quello di essere pronti a venire esposti alla vergogna per motivo di coscienza. Eli non aveva onorato il Signore governando bene la sua famiglia e i suoi figli non avevano onorato l'Eterno con un comportamento degno del loro ufficio sacro. Quindi il Signore non li onorò, ma tolse alla loro famiglia il sacerdozio e fece governare il paese dal giovane Samuele, come la Bibbia ci racconta, privando del privilegio qualcuno della loro discendenza. Se desidero che la mia famiglia sia nobilitata, devo onorare il Signore in ogni cosa. Egli può permettere che i malvagi conquistino onori mondani, ma quella dignità, gloria, onore e l'immortalità che soltanto Dio può concedere, egli li riserva per coloro che si preoccupano di onorarlo con una santa obbedienza. Cosa posso fare allora per onorare il Signore? Promuoverò la sua gloria con la mia testimonianza verbale e con la mia obbedienza pratica. Lo onorerò anche con le mie sostanze, offrendogli quello che ho. Ora mi siedo e penso al modo di onorarlo, poiché egli mi onorerà, come diceva quel versetto biblico. E il consiglio è che questa riflessione possa oggi essere anche la tua.

questo mio lumicino lo voglio far brillare, questo mio lumicino lo voglio far brillare. Questo breve coro per bambini ha un solido fondamento biblico. Mentre era sulla terra, il Signore Gesù era la luce del mondo. Ora egli ha passato questo incarico a te e a me. Voi siete la luce del mondo, ci dice. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta e non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, anzi la si mette sul candeliere ed ella fa lume a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini. Una bella responsabilità, vero? Quando Dio descrive la sua grandiosa santità, l'analogia è ancora con la luce. Dio è luce, afferma Giovanni, e in lui non ci sono tenebre. Quando penso a Dio in questo contesto, lo immagino come un Dio che vive in una luce inaccessibile. Immagina di tenere gli occhi aperti davanti ad un gigantesco riflettore. Chi potrebbe fissare questa luce senza diventare cieco? Eppure la Bibbia dice che dobbiamo essere santi come Egli è santo. Dobbiamo camminare nella luce come Egli è nella luce. In qualche modo, qualcosa dello splendore del carattere divino deve essere mostrato attraverso la vita dei suoi figliuoli sulla terra. Che tipo di luce sei? Per quanto mi riguarda, non sono un riflettore e tantomeno una supernova. Eppure Dio si aspetta che io brilli. Per fortuna, la luce può essere luce al 100% e avere diverse intensità. Alcuni cristiani che conosco sono come candele, risplendono con un calore che attira le persone. Poi ci sono i credenti flash, che sembrano capaci di guardarti dentro. I cristiani con il dono dell'insegnamento mi ricordano quelle affidabili lampadine, dalla luce costante, che scacciano le tenebre e mostrano le cose come sono in realtà. Poi ci sono quelli a luce laser, che danno un taglio alle chiacchiere per fare i fatti. I credenti riflettori riescono a guidare gli altri fuori dalle tenebre, dirigendoli al sicuro. Purtroppo alcuni credenti mostrano una luce inconsistente. Come fiammiferi prendono fuoco per il Signore, ma si spengono altrettanto velocemente. Altri sono come razzi, una folgore abbagliante che lascia gli osservatori a bocca aperta, ma ancora al buio. Dio vuole che siamo le sue luci nel mondo, le migliori luci possibili. Con Lui come fonte di energia dobbiamo risplendere alla massima intensità di cui siamo capaci. Si può trattare di uno splendore luminoso, un caldo scintillio, un riflesso penetrante o un raggio di luce costante. Diversi individui con personalità differenti, con diversa forza e debolezza, mostreranno la sua luce ad intensità diverse. Ma si tratta sempre di luce vera e questo mondo nelle tenebre non potrà mai averne a sufficienza. Perché l'Iddio che disse splenda la luce fra le tenebre è quel che risplende nei nostri cuori affinché noi facessimo brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Falla.

0: Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Mi capitano mai le giornate no? A casa nostra ogni tanto succedono. E non è che sempre cominciano no. Sembrano avere proprio un buon inizio, ma poi le cose vanno storte. Mi ricordo che un giorno mio marito e io avevamo cercato di cominciare molto bene la giornata leggendo e meditando personalmente la Bibbia. Cerchiamo di farlo tutti i giorni, però a volte ci sono attività più pressanti e non sempre tutto va regolarmente. Ma cerchiamo nel leggere la Bibbia di scrivere anche qualche osservazione, qualche piccola cosa, qualche proponimento riguardo al passo che abbiamo letto. È molto importante secondo me perché si fissano meglio i pensieri. Tempo fa ho letto la lettera a Filemone, che è stata scritta dall'Apostolo Paolo, e una volta di più sono rimasta colpita dalla gentilezza, dalla cortesia dell'Apostolo e dalle cose buone che diceva ai fratelli in fede sul loro amore, la loro costanza, la loro obbedienza. Per di più ho ricordato che siccome scriveva tutte quelle cose per ispirazione dello Spirito Santo, era come se Dio stesso comunicasse il suo apprezzamento e approvazione per quello che di buono facevano i credenti a cui Paolo si rivolgeva. Erano tutti bei pensieri che ho messo nero su bianco sul mio piccolo quaderno. Quando è venuto poi il momento di scrivere un proponimento, una decisione da prendere, ho scritto parola per parola: oggi voglio pensare e dire solo cose gentili. Fino lì tutto liscio come l'olio. Appena mi sono alzata dalla mia scrivania, dove avevo letto la Bibbia e scritto le mie meravigliose note, mio marito ha deciso di inghiottire due pillole senza acqua e si è mezzo strozzato, rovinandosi la gola per la mattinata. Che cosa avrei dovuto dirgli di gentile? Non lo so, però so benissimo che gli ho portato l'acqua da bere, ma ho anche esclamato: ma non imparerai mai a funzionare come una persona ragionevole? Prima scortesia e dimenticanza della regola d'oro di non dire mai, mai quando ci si arrabbia con qualcuno. Poi sono andata, era un giorno in cui c'erano delle elezioni comunali, sono andata a votare e mi sono arrabbiata perché invece di mettere un seggio al piano terra per gli handicappati, ho visto delle persone che si dovevano trascinare al secondo piano quasi portate di peso da parenti volonterosi. Anche quello mi ha fatto proprio arrabbiare. Poi mi è stato ricordato che dovevo fare delle commissioni di cui mi ero dimenticata. Poi ho dovuto trattare con qualcuno che la pensava diversamente da me. Altro che dire cose gentili, diventavo sempre più tesa e antipatica e sentivo anche la mia voce che a ogni frase che diceva andava su di mezzo tono e diventava più stridula del necessario. Nel pomeriggio

le cose sono andate meglio, perché ho fatto un po' di esame di coscienza, ho chiesto perdono al Signore, ho chiesto perdono a mio marito e ho annotato sul mio quaderno: a memoria d'uomo ho scritto, non mi ricordo una giornata più umiliante di oggi. Poi ho aggiunto alcune considerazioni che forse vi saranno utili nel caso incappiate in una giornata no. La prima considerazione viene da una frase scritta dall'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani: in me, cioè in me stessa, nel mio corpo, nel mio essere umano, non c'è niente di buono. I buoni proponimenti sono facili da fare, ma difficili da mantenere. Probabilmente, se mi fossi fermata a pensare un pochino e a mandare un piccolo telegramma al Signore tutti i momenti in cui durante la giornata mi ero irritata, avrei potuto funzionare meglio. Un'altra cosa a cui ho pensato è che, grazie a Dio, la salvezza dell'anima è per grazia e non per opere, se no io mi sarei proprio persa la mia salvezza. E poi un'altra cosa importante, che c'è sempre la via di uscita. Se confessiamo i nostri peccati, ha scritto San Giovanni, Dio è fedele e giusto da perdonarci e purificarci da ogni iniquità. Quarta cosa, che non viene esattamente dalla Bibbia, ma che potrebbe esserci: si può sempre ricominciare da capo, imparando dai propri fallimenti.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Evangelo di Luca, capitolo 2, versetti 51 e 52. Poi Gesù discese con loro, cioè coi suoi genitori, andò a Nazaret e stava loro sottomesso. E Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e agli uomini. La parola di Dio dice ai nostri figli: ubbidite nel Signore ai vostri genitori. Essa li pone in quella che è stata la posizione di Gesù da bambino. Che privilegio per i genitori di allevarli nell'amore e nel timore del Signore, come troviamo nella lettera a Tito, capitolo 2, versetto 14, e nella lettera agli Efesini, capitolo 6, versetti 1 e 4. Cosa dicono a noi genitori i versetti del giorno che ci parlano di Lui? Primo, cresceva in sapienza. Nessuno può salvare l'anima del proprio figlio. Tuttavia, il compito dei genitori è di comunicare ai propri figli gli insegnamenti della Bibbia che possono preservarli dal male e condurli alla salvezza. Seconda lettera a Timoteo, capitolo 3, versetto 15. Secondo, cresceva in statura. I genitori cristiani devono allevare i loro figli in modo sano ed equilibrato, curando i loro eventuali disturbi con dedizione e saggezza, ma anche per i loro problemi di salute devono chiedere l'aiuto di Dio e confidare in Lui. Terzo, cresceva in grazia davanti a Dio e agli uomini. I figli devono sapere che Dio vede tutto e sa tutto, e devono imparare a piacere a Lui, sapendo di essere da Lui amati. Devono imparare a ubbidire ai genitori, a rispettare le autorità, a comportarsi nei confronti degli altri con sincerità, dolcezza e umiltà. Genitori cristiani, il compito è difficile, anzi impossibile senza l'aiuto di Dio. Ma Dio è fedele, come troviamo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 10, versetto 14. Senza sfuggire alle vostre responsabilità, guardate con fiducia a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo. Queste parole sono tratte dalla lettera agli Efesini, capitolo 3, versetto 20.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di Marco, capitolo 8. In quei giorni, essendo di nuovo la folla grandissima e non avendo ella da mangiare, Gesù, chiamati a sé i discepoli, disse loro: «Io ho pietà di questa moltitudine, poiché già da 3 giorni sta con me e non ha da mangiare. E se li rimando a casa digiuni, verranno meno per via, e venanno alcuni che sono venuti da lontano». E i suoi discepoli gli risposero: «Come si potrebbe mai saziarli di pane qui in un deserto?» Ed egli domandò loro: «Quanti pani avete?» Essi dissero: 7. Ed egli ordinò alla folla di accomodarsi per terra e, presi i 7 pani, dopo aver rese grazie, li spezzò e diede ai discepoli perché li ponessero dinanzi alla folla, ed essi li posero. Avevano anche alcuni piccoli pescetti, ed egli, fatta la benedizione, comandò di porre anche quelli dinanzi a loro, e mangiarono e furono saziati, ed ai pezzi avanzati si levarono 7 panieri. Or erano circa 4.000 persone. Poi Gesù li licenziò e subito, montato nella barca coi suoi discepoli, andò dalle parti di Dalmunata. I farisei si recarono colà e si misero a disputar con lui, chiedendogli, per metterlo alla prova, un segno dal cielo. Ma egli, dopo aver sospirato nel suo spirito, disse: «Perché questa generazione chiede ella un segno? In verità, io vi dico, non sarà dato alcun segno a questa generazione». E lasciateli, montò di nuovo nella barca e passò all'altra riva. Or i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano seco nella barca che un pane solo. Ed egli dava loro dei precetti dicendo: «Badate, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito d'Erode». Ed essi si dicevano gli uni gli altri: «Egli è perché non abbiamo pane?» E Gesù, accortosene, disse loro: «Perché ragionate voi del non aver pane? Non riflettete e non capite voi ancora? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete? E avendo orecchie non udite? E non avete memoria alcuna? Quando io spezzai i 5 pani per i 5.000, quante ceste piene di pezzi levaste?» Essi dissero: 12. «E quando spezzai i 7 pani per i 4.000, quanti panieri pieni di pezzi levaste?» Ed essi risposero: 7. E diceva loro: «Non capite ancora?» E vennero in Betsaida, e gli fu menato un cieco, e lo pregarono che lo toccasse. Ed egli, preso il cieco per la mano, lo condusse fuori del villaggio e, sputatogli negli occhi e impostegli le mani, gli domandò: «Vedi tu qualche cosa?» Ed egli, levati gli occhi, disse: «Scorgo gli uomini perché li vedo camminare, ma mi paiono alberi». Poi Gesù gli mise di nuovo le mani sugli occhi ed egli riguardò e fu guarito e vedeva ogni cosa chiaramente. E Gesù lo rimandò a casa sua e gli disse: «Non entrar neppure nel villaggio». Poi Gesù, coi suoi discepoli, se ne andò verso le borgate di Cesarea di Filippo e, cammin facendo, domandò ai suoi discepoli: «Chi dice la gente che io sia?» Ed essi risposero: «Gli un Giovanni Battista, altri Elia ed altri uno dei profeti». Ed egli domandò loro: «E voi, chi dite che io sia?» E Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». Ed egli vietò loro severamente di dir ciò di lui ad alcuno. Poi cominciò ad insegnare loro che era necessario che il figliuolo dell'uomo soffrisse molte cose e fosse reietto dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli scribi, e fosse ucciso e in capo a 3 giorni risusciterebbe. E diceva queste cose apertamente. E Pietro, trattolo da parte, prese a rimproverarlo. Ma egli, rivoltosi e guardati i suoi discepoli, rimproverò Pietro dicendo: «Vattene via da me, Satana. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini». E chiamata a sé la folla coi suoi discepoli, disse loro: «Se un vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso e prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amore di me e del Vangelo la salverà. E che giova egli all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? E infatti, che darebbe l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figliuolo dell'uomo si vergognerà di lui quando sarà venuto nella gloria del Padre suo coi suoi santi angeli». E diceva loro: «In verità io vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il regno di Dio venuto con potenza».
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ancora una volta Maurizio è contento, lieto e felice di essere in tua compagnia. Ancora una volta ci ritroviamo come una grande famiglia attorno al focolare del libro più letto. Un focolare che sta crescendo, cresce sempre di più, almeno a giudicare dalla corrispondenza che continua ad arrivare, dai sentimenti che questa corrispondenza ci trasmette, sentimenti di simpatia, di affetto, di calore. E tutto questo naturalmente ci rende molto felici. Grazie, grazie, grazie.

Bene, la sigla di apertura ha fatto il proprio dovere, quindi possiamo anche sfumarla. Ecco, sta sfumando. E abbiamo invece in sottofondo un'altra melodia molto piacevole che ci fa da sottofondo, ci tiene compagnia. Eccola lì. Ti ricordo che siamo alle prese con il settimo capitolo del libro del Levitico, un libro apparentemente diverso, strano, noioso. Alcuni lo ritengono tale. Perché? Beh, perché da un esame superficiale, da una lettura frettolosa, può anche apparire che sia qualcosa di anacronistico. Sembra che non abbia un granché da dire a noi oggi. E invece, come già abbiamo avuto modo di dire diverse volte e di constatare noi stessi, man mano che procediamo, ci sono tante lezioni, tanti principi che erano sì validi a quei tempi, ma sono validi ancora per noi oggi. Principi e lezioni dei quali dobbiamo far tesoro. Ci aiutano nella vita di tutti i giorni, sono uno sprone, un incitamento, a volte un richiamo. Anzi, abbastanza spesso un richiamo, soprattutto in quest'ultimo periodo stiamo esaminando il concetto del peccato e ciò che Dio richiedeva quando il popolo di Israele commetteva dei peccati.

Veniamo al nostro testo. Nel capitolo 7 abbiamo altre prescrizioni relative al sacrificio di al sacrificio di azioni di grazie o sacrificio di pace. Sono prescrizioni che riguardano per lo più il singolo israelita, non tutta la comunità, l'individuo quindi. Ora, ti ricordo che questi primi capitoli del libro del Levitico hanno a che fare, sì, con il peccato, ma anche con il modo, con i metodi per riparare a questi peccati, a questi errori commessi, spesso errori di ignoranza, peccati di ignoranza. Dicevo, sono prescrizioni che riguardano il singolo individuo, ma indirettamente riguardano un po' tutta la comunità, nel senso che ovviamente l'individuo non è a sé stante, come diceva il poeta inglese John Donne, nessun uomo è un'isola. Quindi l'individuo facente parte della comunità è parte integrante di questa comunità, quindi la comunità indirettamente viene chiamata in causa. Comunque è l'individuo che viene perdonato e, una volta offerto il sacrificio, dunque torna a godere dell'amicizia, della comunione con il proprio Dio, quindi torna a gioire e a vivere, a sperimentare la pace interiore. Nel capitolo 7 troviamo che l'accento, l'enfasi, è posta sulla funzione del sacerdote. Naturalmente tutto questo rappresenta ciò che Gesù Cristo ha fatto e fa tuttora. L'abbiamo detto la volta scorsa, che Gesù, lungi dall'essere tornato in cielo per riposarsi, è lì che intercede, che prega per i suoi seguaci. Leggiamo le prime frasi di questo capitolo. Questa è la legge del sacrificio di riparazione. È cosa santissima. Ora, già da questa affermazione noi comprendiamo che quanto segue va preso sul serio. Nel luogo dove si scanna l'olocausto, si scannerà la vittima di riparazione. Se ne spanderà il sangue sull'altare tutto attorno e se ne offrirà tutto il grasso, la coda, il grasso che copre l'interiore, i due arnioni, il grasso che vi è sopra, che copre i fianchi e la rete del fegato, eccetera, eccetera. Ogni maschio tra i sacerdoti ne potrà mangiare, ma lo si mangerà in luogo santo, perché è cosa sacra, cosa santa. La vittima sarà del sacerdote che farà l'espiazione. Ora cerchiamo di capire un po' cosa significa tutto questo. Il rituale del sacrificio di riparazione è sostanzialmente lo stesso di quello del sacrificio per il peccato. Ed è interessante notare che, sebbene questo sacrificio espì determinati peccati, si sottolinea sempre che è santo. E qui vediamo che, credo, si possa mettere in risalto il valore ed i meriti della vittima per eccellenza, cioè Gesù. Ora, per chi ci avesse raggiunti da poco, magari oggi per la prima volta o nelle ultime due trasmissioni, io spesso faccio riferimento a Gesù, anche se direttamente il suo nome non viene menzionato nel libro del Levitico. Ma uno degli aspetti più belli di questo libro è appunto questo, cioè attraverso le varie cerimonie, prescrizioni, i vari rituali, noi vediamo, riconosciamo l'immagine, il simbolo, l'impronta di colui che tanti secoli dopo sarebbe stato appunto la vittima per eccellenza, cioè Gesù Cristo. Ma torniamo al nostro testo. Dicevo, è interessante notare che, sebbene questo sacrificio espì determinati peccati, più volte si ripete, si ribadisce che è santo. Perché? Beh, vedi, quando noi ci rendiamo conto della terribile gravità dei nostri singoli peccati, è allora che ci rendiamo veramente conto anche della grandezza e della santità di Gesù Cristo. Le due cose sono parallele. Dopo che sei stato
al buio. E poi qualcuno accende la luce. Allora ti accorgi di quanto era brutto, di quanto spiacevole fosse essere al buio. Noi non riconosciamo ed apprezziamo Gesù Cristo quale Salvatore finché non ci vediamo quali effettivamente siamo, cioè dei peccatori perduti, peccatori che hanno disperatamente bisogno della misericordia di Dio, della sua pazienza, del suo amore, della sua grazia, della sua compassione. Grazia, misericordia, compassione. Cosa significa tutto questo? Significa che Dio protende le sue braccia di padre verso di noi, nonostante la nostra condizione. Nonostante egli sia Dio Santo, nonostante egli non sopporti la vista, la presenza del peccato, egli ci viene incontro. Ci viene incontro per trarci dal fango, dalla melma, dalla vergogna.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa emittente, su questa frequenza, a quest'ora, Maurizio. Grazie per averci scelti.

E credo che uno dei passi più importanti che una persona possa intraprendere è riconoscere il proprio stato interiore. Normalmente noi siamo portati a nascondere il nostro stato interiore, a far finta che tutto sia a posto. Portiamo delle maschere non solo per apparire dal di fuori ciò che non siamo, ma queste maschere spesso sono un aiuto anche per nascondere quel qualcosa che abbiamo dentro. Riconoscere il nostro vero stato, senza pretendere, senza far finta, richiede molto coraggio. Non è affatto segno di debolezza. Non è affatto segno di codardia o vigliaccheria. Semmai è vero l'opposto. Lo stolto nasconde la propria condizione. La persona saggia si vede per ciò che veramente è. Una volta compiuto quel passo, c'è un altro passo da fare. Questo passo ci viene indicato da Gesù stesso, quando dice: venite a me voi tutti che siete stanchi e carichi, e io vi darò riposo. Prendete su voi il mio giogo, imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle vostre anime.

Non so se hai notato un'apparente incongruenza in quella frase di Gesù. Gesù prima invita chi è stanco, chi è carico, di andare a lui perché lui dà riposo. Subito dopo però Gesù dice: prendete su voi il mio giogo. Ma Gesù, come puoi darmi riposo se allo stesso momento mi chiede di portare un altro peso? C'è una differenza di dinamica fra la prima parte della frase e la seconda. Ciò che Gesù dice ovviamente corrisponde al vero. Migliaia, milioni di persone attraverso i secoli hanno sperimentato, hanno vissuto, vivono tuttora sulla propria pelle la realtà e la verità di questa affermazione. Se si è stanchi, carichi, oppressi, piegati dai pesi della vita, da varie pene, dolori, solo Gesù può darci il riposo del quale abbiamo bisogno. Ci toglie dei carichi per darci il suo giogo. Ma sai perché? La risposta è molto semplice, in fondo. Oggi purtroppo non si usa più tanto, non si vede più tanto, soprattutto per chi abita in città. È uno spettacolo ormai sconosciuto. Ma quando non c'erano ancora trattori e vari macchinari agricoli, i contadini cosa facevano? Prendevano un bue di quelli belli forti e poi prendevano una mucca più giovane. Metteva il giogo sull'uno e sull'altra e andava ad arare il campo. Perché? Perché in questo modo? Perché non prendere due mucche giovani o due buoi già, come dire, non vecchi, ma insomma, che conoscono il mestiere bene? Perché solo così la mucca più giovane avrebbe imparato come lavorare. Procedendo, man mano, un passo dietro l'altro, accanto all'animale con più esperienza. Ecco, in un certo senso, Gesù vuole che facciamo lo stesso. Il peso del giogo non è tutto su di noi, tutt'altro. Ma in questo modo non solo lo portiamo in due, questo peso, ma Gesù si carica del peso maggiore, perché, diciamo così, ha più esperienza. Inoltre, un'altra cosa che impariamo, un'altra cosa importante e essenziale, è camminare alla stessa andatura. In un modo molto vero e reale, quindi, impariamo a camminare con Gesù. Impariamo a stargli accanto. Impariamo da Lui giorno per giorno come procedere nella nostra esistenza. Quindi Egli ci solleva dai pesi eccessivi ed è disposto a condividere con noi il giogo della comunione, il giogo di un rapporto profondo, personale e crescente. Ma tutto questo è possibile nella misura in cui io riconosco il mio stato interiore. Se penso, credo, dico di essere a posto, allora Gesù dice: beh, non hai bisogno di me. Ma prima o poi ci accorgeremo di non essere a posto e che invece abbiamo un disperato bisogno di Gesù. Pensaci.

Il fatto che Gesù Cristo sia disponibile e disposto a prendere questo peso su se stesso, il fatto che egli sia disposto a camminare accanto a te in queste esperienze, beh, forse non avevi mai pensato a un rapporto con Gesù in questi termini. Vorremmo approfondire questo dialogo, questa tematica, se ce lo permetti. Come ho detto tante altre volte, noi non siamo qui per offrirti un'altra religione. Di religioni, purtroppo, ce ne sono già tante, già troppe. Noi siamo qui per presentarti una persona, il Signore vivente, Dio che si è fatto uomo, Dio che ha conosciuto la nostra situazione, si è identificato, dovrei dire meglio, con la nostra situazione. Essendosi identificato con la mia umanità, con la mia personalità, con il mio essere uomo, persona, con tutto quello che ne consegue, nell'uomo Gesù Cristo, significa che io posso avvicinarmi a Cristo e incontrare Dio. Perché, come abbiamo detto tante volte, Gesù è il perfetto punto d'incontro fra il divino e l'umano. Ripeto, non siamo qui per convincerti di far parte di un'altra religione, di lasciare la tua parrocchia, la tua congregazione, la tua sala di culto o come preferisci chiamarla. A me preme, a me interessa che tu intessa un dialogo, un rapporto, una comunicazione con Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Che tu possa conoscerlo come Signore e Salvatore della tua esistenza, come colui che è disposto ad aiutarti non solo oggi, ma a darti una certezza anche per il futuro, una vita eterna.

Purtroppo dobbiamo salutarci. Questa è la sigla di chiusura che ci avverte, ci annuncia che il tempo a nostra disposizione termina qui. Appuntamento alla prossima passeggiata, prossimo incontro. Un'altra possibilità di scoprire nuove cose nel libro più letto. Un'altra possibilità di stare insieme attorno al libro del Levitico. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio e ancora una volta grazie. A presto. Ciao.

Nelle ultime trasmissioni abbiamo parlato sul soggetto della relazione coniugale e abbiamo considerato un buon numero di cose. Un discreto numero di donne e anche di uomini ci hanno scritto per sapere cosa la parola sottomissione significa in termini biblici e, come dicemmo, questo comprende due elementi, rispetto e obbedienza. Ma ora, quanto in là si deve andare con l'obbedienza? E notammo che il marito ha il diritto di chiedere alla moglie qualsiasi cosa che Cristo lo autorizza a chiedere, ma niente di più, poiché esiste un limite alla sua autorità, il limite che gli è imposto dalla parola di Dio. Poi abbiamo osservato che questa posizione comporta amore e il marito deve essere verso la moglie come Cristo è con la Chiesa, e tale posizione comporta qualsiasi cosa che si può fare per procurare benessere per la moglie, come si trova scritto nell'ultima parte del primo capitolo dell'Epistola agli Efesini. Abbiamo anche studiato 1 Pietro 3:7, in cui abbiamo imparato che i mariti devono vivere con le loro mogli con la discrezione che devono darle e conoscere le loro mogli di modo che possano vivere con loro appropriatamente. Se voi dovete essere a capo di un'organizzazione, dovete pur conoscere le persone che lavorano per voi. Così, se dovete essere il capo della famiglia, per certo dovete essere sicuri di poter comprendere la vostra moglie, la quale deve cooperare assieme a voi. Poi abbiamo anche notato cosa significa vivere con lei come con il vaso debole. Tanta gente ha l'idea che questa è una ridicola richiesta perché la moglie, dicono, non è tanto poi così debole e che spesso infatti è più forte del marito. Ma la scrittura non dice che è un vaso debole, ma ci esorta a vivere con lei come se fosse un vaso debole, come se fosse un vaso che è fragile, e cioè con molta cura e con molte attenzioni. E se uno agisce così, noi dicemmo, egli in verità diventa un gentiluomo cristiano. Poi studiamo il versetto 8, a cui daremo un'occhiata anche oggi e probabilmente anche nelle prossime trasmissioni. Nell'ottavo e nono versetto noi notiamo che si trova il sommario di tutta questa discussione fra i mariti e le mogli, in quanto Pietro scrive: e infine siate tutti concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, pietosi, umili, non rendendo male per male o oltraggio per oltraggio, ma al contrario, benedicendo, poiché a questo siete stati chiamati, onde ereditate la benedizione. Ebbene, la volta scorsa, di tutto questo versetto, considerammo solo la parola concordi e dicemmo che

per avere armonia, per avere musica piuttosto che sgradevoli dissonanze, il matrimonio necessita un unico criterio base, e cioè la parola di Dio, che può portare a quella necessaria e desiderata armonia senza la quale il matrimonio non può durare e quantomeno può produrre degli elementi basilari della compagnia per cui il matrimonio fu ordinato fin dal principio. Ricordiamoci, il matrimonio cominciò perché l'uomo era solo e perché Dio disse che questo non era buono per lui. E così la vera essenza, il cuore della relazione matrimoniale, è assai differente da quella che hanno gli animali. Gli animali si accoppiano, ma le persone si sposano. Ora, il matrimonio è un contratto di compagnia che va ben oltre le relazioni sessuali. Così, quando c'è accordo e armonia, la compagnia si sviluppa. Ma c'è un altro elemento nella compagnia, e cioè la simpatia, l'essere simpatico l'un verso l'altro, e questo naturalmente è valido per ambedue. Il marito deve essere simpatico verso la moglie e la moglie deve essere simpatica verso il marito. Il problema che la parola simpatia oggi comporta è che tale termine è stato denaturato. Quando voi sentite la parola simpatia, diverse sensazioni vi vengono alla mente. Pensiamo a coloro che, benché non siano della nostra convinzione politica o religiosa, lo stesso simpatizzano con noi e la nostra causa. Pensiamo a persone che per qualche naturale caratteristica ci piacciono, ci sono attraenti, ci sono simpatiche, diciamo. Spesso pure si pensa di coloro che, avendo noi espressa un'opinione, questi si trovano in completo accordo con noi. In America, quando si esprimono le proprie condoglianze per il decesso di una persona, ciò è chiamato simpatia. Se la simpatia è, secondo le vedute della maggioranza, semplicemente accordo o condivisione di opinioni e di sentimenti, questo non è necessariamente vero, non dal punto di vista biblico. La vera simpatia va oltre al consenso, all'accordo, al dire mi dispiace o sono contento o su tu hai davvero ragione. Nella mente di tante persone simpatia è semplicemente accordo, accondiscenza. Ma io voglio ora suggerirvi che la vera simpatia va più avanti, più profondo, fa entrare nell'essere dell'altra persona per soffrire le sue pene o per gioire le sue gioie. E di nuovo fatemi dire che la simpatia è qualcosa ancora di più di questo. Infatti, dal punto di vista biblico, la simpatia può anche comportare contraddizione. Naturalmente c'è sempre un fondamentale accordo sulla gravità di un dato problema, non fraintendetemi. Quando abbiamo simpatia per una persona, noi capiamo le sue difficoltà, i suoi problemi e non le minimizziamo come se fossero cose da nulla, come se non esistessero, dicendo oh no, non è niente, ma perché te la prendi tanto, no, non sei da, siamo davvero simpatici, noi riconosciamo l'entità del problema, della situazione o del dilemma dell'altra persona. Questo è quel che si deve fare. Comprensione simpatetica significa che voi davvero riconoscete le circostanze per quello che davvero sono. Non le minimizzate, non cercate di cambiarle, non alterate la realtà della situazione sperando che chissà in qualche modo voi possiate consolare l'altra persona. E naturalmente la simpatia può anche essere diretta verso eventi gioiosi. Non necessariamente deve essere riservata solo per eventi funesti o per disgrazie che succedano. Per essere davvero simpatetici verso una persona, dobbiamo esserlo verso di essa con la pienezza della gioia che l'altra persona ha, come anche verso le sofferenze e i suoi dolori. Ad ogni modo, ci dovrebbe essere sempre presente un elemento di contraddizione, specie quando vediamo che l'altra persona non ha una via d'uscita dalle proprie difficoltà. E naturalmente, se state ragionando con qualcuno che è contento, non occorre che andate là a cercare di contraddire. Potete accondiscendere che sì, quello che le è successo è davvero buono e bello. Ma ecco,
che anche lì potete avere qualche cosa da contraddire. Potete essere d'accordo con ciò che è avvenuto e che è buono e bello, ma potete contraddire se quella persona accetta quella cosa senza considerare che esse, quelle cose, sono doni di Dio e che dovrebbero riconoscere questo. Per esempio, per essere davvero simpatetico nella gioia, a questo punto vuol dire saper essere capaci di indicare la provenienza di tale gioia e dire: non è davvero bello quello che Dio ha fatto per te? Introducendo in tal modo in quella situazione qualche cosa di più profondo e rendendo in tal maniera la sua gioia ancora più grande, permettendo questa di rendere gloria e onore al nome di Dio. E essere simpatetico verso qualcuno che è in lutto o che soffre vuol dire andare da lui e dirgli: sì, hai ragione, è male davvero, ma non è senza speranza. Sì, è grave, ma c'è un rimedio. Bisogna insomma cercare di far capire alla persona che vede tutto nero che ancora c'è un barlume di luce, che anzi c'è nella provvidenza di Dio speranza e anche una maniera certa per cui Lui può aiutare e provvedere. E qui allora voi non minimizzate il problema, ma massimizzate, esaltate Gesù Cristo come colui che ha la soluzione ai problemi di quella persona. Così, se vogliamo essere davvero simpatetici, dobbiamo essere capaci di andare a presentare una risposta dalla parola di Dio e non solo di sentire i problemi e i dolori che l'altra persona sente o di provare le gioie che quella gode, ma pure di andare oltre tale esperienza e poter dire che parte a Dio in questo. Sia nel bene come nel male, qualsiasi sia la situazione, qual è la soluzione? Qual è la risposta? Come può Dio essere onorato in tale circostanza? Signore, aiutaci nei nostri matrimoni ad essere davvero simpatetici l'uno con l'altro e a disapprovare dove dobbiamo, ma essere sempre pronti a portare e a riconoscere le risorse del tuo santo aiuto. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Continuiamo la nostra meditazione del capitolo 19 del libro dei Proverbi e leggiamo il verso 14. Casa e ricchezze sono un'eredità dei padri, ma una moglie giudiziosa è un dono dell'Eterno. Il verso precedente sottintendeva l'eredità che i padri hanno per i figliuoli e che l'eredità può andare perduta se i figliuoli sono stolti. Ora invece il proverbio che abbiamo letto ci ricorda che non basta l'eredità del padre, che è casa e ricchezze, ma occorre il dono dell'Eterno, che è una moglie giudiziosa. In altre parole, puoi ricevere in eredità casa e ricchezze, ma se non scegli bene la tua consorte, se non accetti le indicazioni di Dio, se non scopri qual è il suo volere rispetto ad una moglie prudente e giudiziosa, allora la casa e le ricchezze non servono proprio a nulla. È un proverbio che ci ricorda l'importanza delle nostre scelte. Naturalmente, nei tempi biblici la scelta veniva unicamente da parte dell'uomo, che sceglieva la compagna della sua vita. Oggi le cose sono un po' mutate e la scelta deve essere reciproca, ma in questa scelta bisogna chiedere a Dio la luce, perché se questa scelta è fatta nel suo timore, allora è un dono dell'Eterno. Questa scelta è certamente un dono di Dio, viene da Dio. Se invece è una scelta fatta soltanto superficialmente, il matrimonio risulterà più che un dono, un disastro. Verso 15. La pigrizia fa cadere nel torpore e l'anima indolente patirà la fame. Qui vediamo il male della pigrizia e della disposizione alla pigrizia. C'è tanta gente che crede che la pigrizia sia qualcosa da desiderare, ma invece la pigrizia produce un torpore fisico e, perché no, spirituale e, perché no, mentale. Impoverisce l'anima, impoverisce la mente, impoverisce ogni aspetto razionale dell'uomo, e non soltanto impoverisce l'uomo in sé, ma lo mette in una condizione di soffrire fisicamente e spiritualmente.

Perciò la scrittura ci ricorda di non essere pigri, non solo attivi nelle cose della vita, ma veramente attivi nelle cose che riguardano la vita spirituale, che è vita intellettiva, che è approfondimento delle cose di Dio. L'anima del credente s'allarga, l'intelligenza è sviluppata e l'uomo che conosce Dio e ascolta la sua legge è una persona che indubbiamente è attiva. La pigrizia in tutti i sensi è qualcosa da evitare. Il verso 16 dice: chi osserva il comandamento ha cura dell'anima sua, ma chi non si dà pensiero della propria condotta morrà. Non basta conoscere i comandamenti di Dio, non basta averli studiati, non basta saperli esporre, occorre non solo conoscerli ma osservarli. Quando noi mettiamo in effetto la legge del Signore abbiamo cura di noi stessi e dell'anima nostra, mentre chi non si dà pensiero della propria condotta viene meno, perché la parola di Dio non è soltanto un insieme di regole da imparare a memoria, ma è un insieme di regole da seguire e attuare con l'aiuto dello Spirito Santo nella nostra vita di tutti i giorni. Verso 17: chi ha pietà del povero presta all'Eterno, che gli contraccambierà l'opera buona. Non c'è assolutamente qui un concetto di opera meritoria, ma c'è l'idea che i poveri hanno qualcuno che li difende, e chi aiuta i poveri veramente, che hanno bisogno d'aiuto, e l'aiuta con un sentimento di generosità, Dio riconosce questo sentimento e al tempo opportuno benedirà. Verso 18: castiga il tuo figliuolo mentre c'è ancora speranza, ma non ti lasciare andare fino a farlo morire. L'istruzione e l'insegnamento è qualcosa che deve essere data a tempo, mentre c'è speranza, mentre c'è tempo, mentre il figliuolo ancora è disposto a ascoltare il tuo insegnamento. Ci sono coloro che ritardano gli insegnamenti, mentre al tempo opportuno è buono istruire i nostri figliuoli, perché poi viene il tempo che ci sfuggono e non possiamo più insegnare loro le cose buone e sante di Dio. E appunto può capitare che per non aver istruito i nostri figli al momento opportuno, poi ci troveremo nella condizione di non poterli più aiutare, perché ormai hanno preso una strada che è troppo ardua da lasciare. Ormai il loro cuore è indurito e non ascoltano più gli insegnamenti che invece possono essere dati in un certo tempo. E se questo è vero per l'insegnamento che noi possiamo dare ai nostri figlioli, è ugualmente vero per l'insegnamento che Dio ci dà nel tempo opportuno e che dobbiamo accettare come salutare da parte sua. Il Signore ci benedica.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati con Libro più letto con Maria e Enzo. Se è la prima volta che ti sintonizzi con noi, resta fermo, non ti muovere, perché ci saranno delle belle sorprese. Chissà quante volte ti sarai chiesto che cos'è la Bibbia, cosa spiega la Bibbia, ma leggerla da solo è difficile. Oggi è l'opportunità di sentire qualcuno che ti spiega passaggio per passaggio. La cosa sorprendente di cui si parlerà oggi è che Gesù paga le tasse. Pensate un po'. Sentiamo cosa ci dice Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia. Bentornati carissimi amici ascoltatori, benvenuti quindi al nostro ultimo appuntamento della settimana. Ieri abbiamo visto i primi 8 versetti del capitolo 17, abbiamo visto come Gesù è stato trasfigurato. E non solo Gesù fu trasfigurato, ma apparvero al suo fianco due personaggi che per gli ebrei erano molto importanti, Mosè ed Elia. Mosè rappresentava la legge ed Elia i profeti. Mosè era morto ed Elia aveva lasciato questo mondo su un carro di fuoco. Luca ci dice che parlavano della discesa di Gesù a Gerusalemme. Ed ecco, due uomini parlavano con lui. Essi erano Mosè ed Elia, i quali, apparsi in gloria, parlavano della sua dipartita che stava per compiersi a Gerusalemme. Luca 9, versetti 30 e 31. La legge e i profeti furono testimoni della morte del Signore Gesù Cristo. L'impulsività nel parlare di Simon Pietro si manifesta anche questa volta, mettendo Mosè ed Elia sullo stesso piano del Signore Gesù. Luca offre la spiegazione per giustificare l'indiscrezione di Pietro, dicendo «non sapendo quello che diceva». Qui troviamo una testimonianza che Dio Padre rese a Gesù, suo figlio, attraverso una voce dalla nuvola che li coprì con la sua ombra. Gesù è l'autorità suprema in materia di rivelazione, nel senso di adempimento delle profezie. Il messaggio di Mosè, di Elia e degli altri profeti era meraviglioso. L'autore delle lettere agli ebrei disse: «Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte e in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo». Ebrei 1, versetti 1 e 2. Il figlio è colui che venne sulla terra come massima rivelazione di Dio all'uomo.

Ora vorrei farti notare questa stupenda affermazione del padre. Questo è il mio figlio diletto nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. Hai mai sentito una voce proveniente dal cielo che ti loda e ti dice che Dio si è compiaciuto in te? No? Beh, nemmeno io. Infatti, Dio non l'ha mai detto a nessuno eccetto che a uno, il Signore Gesù. È l'unico che sia veramente piaciuto a Dio. E noi non saremmo mai entrati alla presenza di Dio se non fossimo in Cristo attraverso la fede. Quando lo riceviamo come nostro Salvatore, facciamo parte del corpo dei credenti. Cristo è l'unico in cui Dio si sia compiaciuto e noi veniamo accettati per mezzo del diletto, per mezzo di suo figlio. I discepoli furono sconvolti dalla voce e dalla visione, ma Gesù li rincuora. Nel frattempo la visione sparisce e i discepoli, ripresisi dallo spavento, vedono Gesù tutto solo. Volendo prendere questa frase da sola e dare ad essa un'applicazione per noi, possiamo vedere un bel motto per la nostra vita. Gesù solo. È Lui l'autorità. Spero che sottolineerai queste due parole sulla tua Bibbia, nel caso tu ne abbia una in casa. Gesù solo. Costituiscono un bel motto per la vita di ognuno di noi.

Mentre scendono dal monte, tra Gesù e i discepoli avviene un dialogo che leggiamo nei versetti dal 9 al 13, da Matteo capitolo 17. Poi, mentre scendevano dal monte, Gesù diede loro quest'ordine: «Non parlate a nessuno di questa visione, finché il Figlio dell'uomo sia risuscitato dai morti». E i discepoli gli domandarono: «Perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia?» Egli rispose: «Certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa, ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi, gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto. Così anche il Figlio dell'uomo deve soffrire da parte loro». Allora i discepoli capirono che egli aveva parlato loro di Giovanni il Battista. Perché Gesù chiede loro di non parlare della loro esperienza e aspettare la resurrezione per dirlo? Perché i discepoli non l'avrebbero capita. La croce e la resurrezione erano due cose ancora misteriose per loro. Infatti, fu solo dopo la morte di Gesù che i loro cuori e le loro menti furono aperte per capire le profezie del Vecchio Testamento relative al sacrificio di Gesù, come dice Luca nel capitolo 24, quando racconta l'esperienza dei due discepoli che incontrano sulla via di Emmaus il Cristo resuscitato. Fu solo dopo il giorno della Pentecoste che furono capaci di presentare la verità di Dio con chiarezza e convinzione. Fu lo Spirito Santo che li rese coraggiosi, forti, pronti. Questa domanda, perché non dirlo, non se la posero i discepoli. Ne fecero invece un'altra, più tecnica, che riguarda l'insegnamento ascoltato dagli scribi.

I discepoli erano preoccupati della nota disputa degli scribi che dicevano che Elia sarebbe venuto prima del Cristo. Gesù non disse il contrario, anzi, Gesù conferma ciò che Malachia aveva predetto circa il suo precursore. Ma se essi avessero dato ascolto ai suoi insegnamenti, invece di restare sempre attaccati a quello che dicevano i farisei, avrebbero certamente capito che Elia era già venuto nella persona di Giovanni Battista. Avrebbero notato anche che Giovanni soffrì, così come anch'egli doveva soffrire. Così Gesù approfittò di quest'altra occasione per prepararli una volta di più all'idea del suo sacrificio sulla croce. I discepoli capiscono il discorso riferito a Elia e Giovanni Battista, ma non in riferimento alla crocifissione, come vedremo più avanti. Ora sono arrivati ai piedi del monte, dove troveranno un fanciullo posseduto da uno spirito che aspetta l'intervento di Gesù. Leggiamo l'episodio nei versetti dal 14 al 21. Quando tornarono tra la folla, un uomo gli si avvicinò, gettandosi in ginocchio davanti a lui, e gli disse: «Signore, abbi pietà del mio figlio, perché è epilettico e soffre molto. Spesso, infatti, cade nel fuoco e spesso nell'acqua. L'ho condotto dai tuoi discepoli, ma non l'hanno potuto guarire». Gesù rispose: «Oh, generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me». Gesù sgridò il demonio e quello uscì dal ragazzo, che da quel momento fu guarito. Allora i discepoli, accostatisi a Gesù in disparte, gli chiesero: «Perché non l'abbiamo potuto scacciare noi?» Gesù rispose loro: «A causa della vostra poca fede. Perché in verità io vi dico, se avete fede quanto un granello di senape, potrete dire a questo monte: passa da qui a là, e passerà, e niente vi sarà impossibile. Questa specie di demoni non esce se non per mezzo della preghiera e del digiuno».

La scena che si presenta agli occhi di Gesù e dei tre discepoli al loro ritorno a valle è di confusione e di impotenza. Lo stesso episodio riportato dall'Evangelista Marco ci precisa che una folla circonda i discepoli e gli scribi discutono tra di loro. Con il suo arrivo l'attenzione si sposta su di lui, sul Signore, in quanto il padre di un fanciullo molto malato si rivolge a Gesù per pregarlo di guarire il ragazzo. È un padre affranto dalla malattia del proprio figlio, una malattia che lo stava distruggendo. Il padre spiega che lo aveva portato ai suoi discepoli perché lo guarissero, ma non ne erano stati capaci. È a questo punto che Gesù esprime la sua frustrazione di fronte all'impotenza, al disinteresse, di fronte all'incredulità e la sofferenza che lo circonda. Dobbiamo pensare che, benché fosse Dio incarnato, era anche perfettamente uomo e quindi viveva in modo intenso anche le esperienze emotive umane. L'espressione generazione incredula e perversa riguarda tutti. Infatti, non solo i discepoli, gli scribi e il padre del ragazzo malato non credevano, ma anche il popolo che assisteva alla scena rimase scettico, incredulo. Questo provocò in Gesù un giustificato risentimento, portandolo a credere che tutta l'umanità era senza fede, che tutto il mondo era lì per provarlo, per tirare la corda della sua pazienza. Infatti dice: «Fino a quando vi sopporterò?»

Quale fu la reazione di Gesù di fronte a tanta incredulità? Per prima cosa abbiamo visto che rimproverò tutti. Forse noi pensiamo che la prima cosa da fare per coloro che sono increduli e sfiduciati è incoraggiarli. Ma Gesù sapeva che in quell'occasione non era il caso di essere indulgente. A volte solo un severo rimprovero può scuotere le persone e metterle di fronte alla realtà dei fatti. La seconda cosa che fece fu, benché si trovasse in un'atmosfera di incredulità, di non abbandonare il campo ma restare al suo posto. La sua compassione, il suo amore, non gli permettevano di andarsene. Solamente voltò le spalle all'incredulità e al dubbio della folla per concentrare la sua attenzione sul padre del fanciullo. Nel Vangelo di Marco è detto che Gesù, parlando con lui, cercò di infondergli la fede, di rincuorarlo, interessandosi personalmente alle condizioni del ragazzo, creando un'atmosfera di simpatia e confidenza. La fede non è solo credere che qualcosa può essere fatto o che Gesù è esistito circa 2000 anni fa, ma qualcosa di più. È una relazione personale con Gesù di confidenza, di fiducia, di dipendenza. Dopo il colloquio col Padre, Gesù rivela finalmente la sua potenza. Si voltò verso il ragazzo e sgridò lo spirito immondo che lo teneva legato. Il demone lo lasciò e Gesù fu vittorioso su Satana e il ragazzo completamente e immediatamente fu guarito.

Quando i discepoli furono soli con Gesù, gli presentarono il problema della loro impotenza, chiedendo perché non erano stati capaci di guarire il ragazzo. Gesù ci ricorda che la potenza si ottiene per mezzo della preghiera. Dobbiamo ricordarci che Gesù era appena sceso dal monte dove si era ritirato con Pietro, Giacomo e Giovanni, proprio per pregare. Anche in questo caso, la preghiera descrive non tanto il ripetersi di parole e richieste a Dio, ma una ricerca di intima comunione con Lui, una ricerca di uno stato di arresa alla sua volontà. Questa intimità viene a volte ricercata attraverso la pratica del digiuno, come abbiamo visto proprio in questo Vangelo, nel discorso sulla montagna. Gesù annuncia di nuovo per la terza volta la sua morte e la sua resurrezione. Lo leggiamo nei versetti 22 e 23. Mentre essi percorrevano insieme la Galilea, Gesù disse loro: «Il Figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini. Essi lo uccideranno e il terzo giorno risusciterà». Ed essi ne furono molto rattristati. Gesù riprende il discorso fatto mentre scendevano dalla montagna, discorso relativo agli avvenimenti dolorosi a cui andava incontro. E, come dicevamo, è la terza volta che parla ai discepoli della sua morte e resurrezione. La prima volta che ne parlò fu in Cesarea di Filippo. Ora è in Galilea, lungo la strada per Gerusalemme, e ne parla ancora. Tutto ciò che i discepoli possono fare e sentirsi dispiaciuti. Questo dispiacere è senz'altro legato al fatto che non comprendono l'implicazione di questa sofferenza, che non è fine a se stessa, perché, come Gesù dice, il terzo giorno resusciterò. Questo non restò loro in mente perché, come appare chiaro nei Vangeli, nel momento in cui Gesù risuscitò, loro furono increduli e meravigliati.

prossima sezione tratta un argomento molto particolare: il tributo da pagare per il sostegno del Tempio. Ma leggiamo i versetti dal 24 al 27. Quando furono giunti a Capernaum, quelli che riscotevano le didramme si avvicinarono a Pietro e gli dissero: «Il vostro maestro non paga le didramme?» Egli rispose: «Sì». Quando fu entrato in casa, Gesù lo prevenne e gli disse: «Che te ne pare, Simone? I re della terra da chi prendono i tributi o l'imposta? Dai loro figli o dagli stranieri?» «Dagli stranieri», rispose Pietro. Gesù gli disse: «I figli dunque ne sono esenti. Ma per non scandalizzarli, va al mare, getta l'amo e prendi il primo pesce che verrà su. Aprigli la bocca, troverai uno statere, prendilo e dallo loro per me e per te».

0: Le didramme erano la tassa raccolta annualmente a sostegno del tempio. La domanda degli esattori era certamente lecita. Gesù frequentava il tempio, quindi era suo dovere provvedere al suo sostegno. Gesù non si rifiuta di farlo, anche per non dare una cattiva impressione e per non scandalizzare Pietro, cioè essergli d'intoppo. Ma prima fa una puntualizzazione molto precisa per dimostrare che in realtà lui non dovrebbe pagarla, in quanto non era il suddito, ma il re stesso, il figlio del gran re. Quindi Gesù, così come la famiglia reale, è esente dal pagare la tassa per la casa di Dio. Il suo metodo di procurarsi denaro per pagare la tassa è stato a dir poco originale. Il Signore ha il controllo di tutta la creazione, così come Adamo, al lato della creazione, come riportato in Genesi 1:26. Poi Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, ed abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutta la terra, e su tutti i rettili che strisciano sulla terra». All'interno del pesce, Pietro trovò uno statere che equivale a 2 didramme, cioè la tassa per 2 persone. Con questo poté pagare il tributo per Gesù e per sé. Una volta di più vediamo come Gesù utilizza ogni occasione per ammaestrare i suoi. Questo episodio ha messo in evidenza qualcosa di materiale, cioè il dovere di pagare il tributo, e un insegnamento in campo spirituale, cioè che lui era il figlio di Dio. E qui, a questo punto, con l'aver pagato la tassa per il Tempio, noi ci vogliamo fermare qui. Ti ringrazio per l'ascolto che mi hai prestato ancora una volta e quindi ti invito a risentirci a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Gentili ascoltatrici e ascoltatori, vi ringraziamo ancora una volta per la vostra presenza, la vostra attenzione, mentre Patrizia ed io vi salutiamo invitandovi a leggere insieme a noi dal Vangelo di Giovanni capitolo 7, il versetto 30.

0: Abbiamo già parlato di un piano di Dio per la nostra vita e, spero lo ricordiate, abbiamo già detto che è bene per l'uomo aderire alla volontà del Signore per avere significato, per dare un senso alla vita e per essere felici. Il nostro testo ci riporta a queste considerazioni che sono riflessioni importanti per la nostra tranquillità. Dio è sovrano, assolutamente sovrano, e tutto, proprio tutto, dipende dalla sua volontà. Il Signore Gesù insegnò che non cade un solo passero in terra senza il volere di Dio, e dobbiamo stupire, anche i capelli che abbiamo in testa sono tutti contati. Dovrebbe fornire un gran senso di pace il sapere e il credere che Dio ha cura delle sue creature in questo modo singolare, in questo modo particolare. La nostra sola preoccupazione dovrebbe essere quella di vivere in sintonia con la volontà del Signore, accettando la nostra vita come compimento del suo piano di grazia. Invece, generalmente si tenta di sfuggire alla volontà del Signore perché riteniamo migliore la nostra, perché non vogliamo abdicare alla nostra immaginata sovranità su noi stessi, finendo per attribuire ogni cosa buona che abbiamo alla nostra capacità, alla nostra intelligenza, oppure alla nostra fortuna. I giudei cercavano con ogni mezzo di cogliere in fallo Gesù. Lo volevano accusare, lo volevano arrestare e lo volevano uccidere. Egli si trovava lì in mezzo a loro. Non ignorava le loro macchinazioni, i loro malvagi disegni, ma non si affidò alla sua furbizia o alla sua sapienza o destrezza per sfuggire al loro complotto. Neppure ebbe fiducia nella fortuna, ma unicamente si affidò alla volontà del Padre. Quando verrà l'ora sua, si sottoporrà docilmente al piano di Dio per compiere il quale era nato, era vissuto e sarebbe morto. L'ora sua non era ancora venuta. Non è una questione di fortuna, ma di un decreto della provvidenza. È necessaria una buona dose di credulità, di immaginazione e di superficialità per potersi affidare alla dea bendata. I cristiani preferiscono credere con razionalità e logica che al di sopra di loro veglia la provvidenza divina che determina ogni cosa. E i cristiani si affidano a colui che non è né bendato né cieco, ma anzi vede e provvede per il bene dei suoi figli. Così, se siamo cristiani, riposiamoci nel Signore, abbandonando ogni preoccupazione ed ansietà, dedicandoci alla ricerca del regno e della giustizia di Dio, sapendo che Egli saprà provvedere largamente per le nostre necessità e per darci il nostro bene.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli. Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Il brano della parola del Signore che leggerò è tratto dall'Evangelo secondo Matteo, capitolo 16. Iniziamo la lettura dal verso 24. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio la troverà. Che gioverà un uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde poi l'anima sua? O che darà l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli e allora renderà a ciascuno secondo l'opera sua. Soffermeremo la nostra attenzione soltanto su un versetto, sul versetto 24, in cui leggiamo che Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Prima ascoltiamo un inno cristiano.

Matteo 16:24 recita così: Allora Gesù disse ai suoi discepoli: Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Cosa significa essere cristiani? Comunemente con questo termine si indicano tutti coloro che si identificano in qualche modo con la religione o i valori propri del cristianesimo. Dal punto di vista biblico, però, essere cristiani è molto di più che una semplice adesione mentale a ideali o dottrine. Essere cristiani significa andare dietro ad una persona, significa diventare discepoli di Cristo Gesù, il Signore. Esistono, da un punto di vista biblico, alcune condizioni senza le quali non ci si può definire cristiani. Innanzitutto, per potersi definire cristiani occorre vivere vicino a Gesù. Non si può seguire il Signore a distanza. Ogni giorno è necessario coltivare la propria comunione con Lui mediante la preghiera e la meditazione della parola. Ma solo un cuore che è stato trasformato dalla potenza dello Spirito

Il cristiano, in altre parole, è colui che giorno dopo giorno cresce nella somiglianza a Cristo, perché si lascia modellare, si lascia plasmare dallo Spirito Santo mediante la parola. Inoltre, per essere definiti cristiani, è necessario essere disposti a rinunciare persino a se stessi. Questo implica la rinuncia delle proprie aspirazioni, delle proprie convinzioni, della propria volontà, quando ciò è contrario al volere divino e non riscontra l'approvazione divina. Essere cristiani, infine, significa, come Gesù stesso disse, prendere ogni giorno la propria croce. E questa espressione pronunciata da Gesù implica la totale disponibilità, a donarsi completamente a Lui, ad essere pronti a pagare qualsiasi prezzo per seguirlo. Sei un vero cristiano? Decidi di seguire Gesù, decidi di andare dietro a Lui e scoprirai la gioia che essere cristiani implichi. Vogliamo ancora spendere qualche momento in preghiera? Padre Celeste, è nel nome prezioso di Gesù che veniamo a Te. La Tua parola ci invita a seguirti, ad essere veramente i Tuoi discepoli, ad essere dei veri cristiani. Signore, Ti preghiamo per quanti ci ascoltano. Fa che possano arrendersi nelle Tue mani per sperimentare la salvezza, il perdono, ed iniziare così a seguirti, a fare la Tua volontà. Grazie perché un giorno Tu ti sei fatto conoscere da noi. Ti chiediamo, Signore, continua l'opera Tua nel nostro cuore. In Cristo Gesù, che è benedetto in eterno.

Anche questa mattina il tempo a nostra disposizione volge al termine. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi ricordo che siete sintonizzati su Radio Evangelo, emittente radiofonica delle Chiese Cristiane Evangeliche. Rimanete sulle nostre frequenze e continuate ad ascoltare i nostri programmi. Dio vi benedica.

Cari amici ascoltatori, eccoci qui. Come vedete, non abbiamo mancato il nostro appuntamento, abbiamo messo tutto da parte per unirci con voi per mezzo di questo fantastico mezzo di comunicazione che è la radio. E quest'oggi parleremo anche di un altro mezzo di comunicazione, forse no, anzi assai migliore della radio, il telefono. Il telefono è meglio perché non solo porta la domanda, ma porta indietro anche la risposta. Il telefono è una grande, bella invenzione, è una grande comodità, sì, è bella, però non quando suona di notte e ci sveglia. E parleremo proprio di questo fra poco, ma prima un po' di musica, musica allegra, piena di brio, di zelo, musica cantata da gioventù che ama e che serve il Signore. Eccoli qua.

Cari amici in ascolto, come vi piacerebbe essere lì belli belli addormentati nel vostro letto, comodi e tranquilli nel cuore della notte, facendo forse chissà un fantastico sogno, quando ecco che il telefono squilla, diridin din, diridin din, diridin din, e voi balzate su di soprassalto, tirate via i lenzuoli, scorrete giù, magari anche senza le ciabatte, e correte là a rispondere: pronto, pronto, chi è? E che paura che fanno, non è vero? Ebbene, io vorrei oggi che questo che sto per dirvi facesse lo stesso effetto, perché tanti, non dico voi direttamente, ma voi lo sapete, tanti oggi giacciono addormentati nel buio del materialismo, giacciono in un mondo di sogni ed hanno bisogno che qualcuno li svegli, che qualcuno gli dica che l'eternità è alla porta e che il giudizio supremo è su di loro. Oh, se potessi far questo effetto, oh, se potessi svegliare tanti che fino ad ora hanno vissuto così tranquillamente senza mai aver considerato l'eternità e all'incontro che li aspetta col Creatore. E sì, magari mi piacerebbe anche mettere a loro una bella paura, perché se la paura non se la prendono ora, se la prenderanno poi, e ora ci può essere la maniera di riassicurare, ma a quel tempo non ci sarà nessun modo di riassicurare, di tranquillizzare nessuno. Rimanete in ascolto, abbiamo un messaggio che certo vi farà riflettere e considerare tante cose, la vostra vita passata, presente e futura. Ma prima eccovi qua un altro inno.

Ed ora vogliamo rivolgerci alla parola di Dio, alla Sacra Bibbia, e apriremo il sacro volume al libro dei Salmi e vi leggeremo il Salmo 39. Chiediamo ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Io dicevo: farò attenzione alle mie vie per non peccare con la mia lingua, metterò un freno alla mia bocca finché l'empio mi starà davanti. Io sono stato muto, in silenzio mi son taciuto senza averne bene, anzi il mio dolore si è inasprito, il mio cuore si riscaldava dentro di me mentre meditavo, un fuoco si è acceso e allora la mia lingua ha parlato. O Eterno, fammi conoscere la mia fine. Qual è la misura dei miei giorni? Fa che io sappia quanto son frale. Ecco, tu hai ridotto i miei giorni alla lunghezza di qualche palmo, e la mia durata è come nulla dinanzi a te. Certo, ogni uomo, benché saldo in piè, non è che vanità. Certo, l'uomo va e viene come un'ombra, certo s'affanna per quel che è vanità, egli ammassa senza sapere chi raccoglierà. E ora, o Signore, che aspetto? La mia speranza è in te. Liberami da tutte le mie trasgressioni, non far di me il vituperio dello stolto. Io me ne sto muto, non aprirò bocca, perché sei tu che hai agito. Toglimi d'addosso il tuo flagello, io mi consumo sotto i colpi della tua mano. Quando, castigando l'iniquità, tu correggi l'uomo, tu distruggi come la tignuola quel che c'ha di più caro. Certo, ogni uomo non è che vanità. O Eterno, ascolta la mia preghiera e porgi l'orecchio al mio grido. Non esser sordo alle mie lacrime, poiché io sono uno straniero presso a te, un pellegrino come tutti i miei padri. Distogli da me il tuo sguardo, onde io mi rianimi prima che me ne vada e non sia più. Possa lo Spirito del Signore benedire ora la meditazione su questo passaggio della sua santa parola.

Io non cesso mai di meravigliarmi del modo in cui il Signore opera, nel modo in cui Egli risponde alle nostre preghiere. Lunedì, mentre cominciai a meditare per il sermone odierno, mi capitò di essere attratto dal Salmo 39. Lo lessi 2 o 3 volte e lo lasciai perdere, non ci trovavo niente. Martedì lo riesaminai sotto la convinzione che dovevo usare quello come testo. Feci alcune note, poi, non trovando proprio qualche cosa che mi stimolasse, di nuovo lo lasciai. Durante la notte, o meglio, al mattino del mercoledì alle 3:20, squilla il telefono. È un uomo. Pastore, potrebbe parlarmi per un momento? Che effetto che fa il telefono di notte! Mi alzai e andai giù nella mia stanza e, per fare una storia lunga o corta, si trattava di un uomo. Era molto disturbato, incoerente. Capii che 20 anni prima era stato in Vietnam, era un sergente, aveva avuto sotto di sé oltre 50 uomini al suo comando, dove fare una decisione, diè un ordine e qualche cosa successe che dopo 20 anni ancora veniva a disturbarlo. Aveva paura di Dio, di affrontare Dio. Ed io lo stetti ad ascoltare fino alle 4:30, così, quando finalmente mi disse di sentirsi meglio, mi ringraziò e chiuse la conversazione. Quando mi alzai alle 7 del mattino, ecco che la Bibbia era ancora lì sul mio tavolo, aperta al Salmo 39 che mi aspettava. Io farò attenzione alle mie parole. È Davide che parla. Anche lui è in angoscia, anche lui vede approssimarsi la morte, anche lui è disturbato da quello che una volta disse, da un ordine che diè e che costò la vita di un uomo e che lo macchiò di adulterio e di omicidio. Davide imparò la lezione e così dice di qui in poi: io farò attenzione alle mie vie per non peccare mai più con la mia lingua. Oh, che tremenda ammonizione c'è qui per ognuno di noi, vecchi, giovani, donne e uomini. Quanti guai, quante catastrofe sono state causate da quello che la lingua di qualcuno ha detto. Nell'agosto del 1945 il presidente Truman con la sua lingua disse yes e 2 bombe vennero lanciate contro la città di Hiroshima e Nagasaki, 2 città giapponesi, seminando terrore e morte e scatenando così l'era atomica che ora come un fantasma ci perseguita tutti. In un periodo quando ormai la guerra era già vinta, si uccisero migliaia di persone. E che dire dei giapponesi che scatenarono la guerra facendo su per giù la stessa cosa su Pearl Harbor? E che dire di Hitler, di Mussolini, di Stalin? Un comando, una parola e tutto il mondo fu travolto e milioni di vittime caddero morte e tante altre soffrirono. Ma ora noi si dirà, noi non siamo in tale posizione, è vero, ma amici, considerate bene, quante sofferenze, quante famiglie sono state dilaniate per una decisione presa, per esempio, col cuore invece che col cervello, nella rabbia o nell'odio invece che con razionalità. Quante decisioni hanno fatto dire parole sbagliate perché causate da invidia, da gelosie, invece che da calma, logica e deduzione. Davide ebbe a soffrire e a far soffrire così tanto perché nel dare un comando si fece guidare dalla sua lussuria invece che dalla parola di Dio che dice non concupire la donna altrui. E così Davide dice: io non parlerò più. Per 2 volte ripete: me ne starò muto e non aprirò la bocca.
Sì, il Salmo 39 mi era stato illustrato durante la notte dalla chiamata di quell'anonimo interlocutore, e quello che gli dissi è quello che qui troviamo scritto anche per lui. Il tempo di parlare era finito. Era venuto il tempo di ascoltare. Era finito il tempo di dare ordini. Ora era venuto il tempo di riceverli. Non mi dire quel che fare. Non ingerirti nei miei affari. Faccio come mi pare. Avete mai sentito queste espressioni? A nessuno piace essere menati in giro, comandati. A tutti ci piace comandare e fare di nostra testa. Ma invece quanto è meglio essere comandati, specie quanto è meglio ricevere un ordine invece che darlo, e specie, come dico, quando colui che lo dà non è come quel sergente in Vietnam che, sotto pressione nella sua giovane inesperienza, malgrado tutta la sua onestà e sincerità, finì col dare un ordine sbagliato che costò la vita di tanti dei suoi uomini. No, noi abbiamo un Dio che è onnisciente, che vede tutto, che sa tutto, che può tutto. E allora, amici, non è meglio stare a sentir Lui? Non è meglio chiudere la bocca e aprire gli orecchi ed ubbidire? E si dirà, ma bisogna pure comunicare con Dio, bisogna pure anche pregare. E Davide stesso pregò, e infatti nel suo 51° Salmo dirà: dal profondo io ho gridato a te, o Signore, Signore, ascolta la mia voce. Bella frase che è rimasta famosa in latino: de profundis exclamavit Domini. E allora bisogna pure anche aprire la bocca? Non necessariamente. Infatti guardate qui alla fine del Salmo, due cose qui troviamo. Prima, troviamo che Davide chiede a Dio di non guardarlo. Non guardarmi. Davide sa che il peccato lo ha abbruttito enormemente. Vi siete mai chiesti, o amici, come saremo quando saremo risorti in paradiso? Io me lo domando tante volte. E sarò là così come sono ora, tutto pelato? O sarò là come quando ero giovane e avevo i capelli? E certi di quelli che qui si fanno tagliare il naso e tirare la pelle del viso potranno dire: sarò là ora con questo bel nasino, oppure con quella popò di pippa tutta storta che avevo prima? Ci saranno là i belletti per farci apparire più belli? No, là non ci saranno, ma sapete, ci sono qui. Sapete cosa ci farà apparire più belli in paradiso? Le nostre virtù. Oh, conseguiamole, pratichiamole, abbelliamoci nello spirito. Ed essendo al contrario del peccato e del vizio che abbruttisce, ecco che le virtù ci abbelliranno. Sì, Davide dice: per favore, Dio, stammi a sentire, ma non mi guardare. Grande, immenso è il mio peccato, a me stesso io faccio orrore, faccio paura a me stesso. Dio, non guardarmi, però stammi a sentire. E poi avete notato che cosa dice? Nel versetto 12 Davide dice ancora una cosa: e non esser sordo. A che cosa? Non esser sordo alle mie lacrime. Tempo fa noi meditammo su il telefono e dicemmo che Dio ha un telefono con molte linee, con un bottone che gli dice chi è che sta per chiamarlo. Oggi ci accorgiamo che il suo è pure un telefono migliore di tutti quelli che abbiamo noi, migliore di quelli che le compagnie qui fanno pubblicità dicendo che col loro telefono si può sentire cadere una spilla a terra, perché vedete il telefono di Dio, poiché vedete gli orecchi di Dio, ecco che il nostro Dio può sentire anche il rumore di una lacrima che esce dai nostri occhi, che sgorga giù per le nostre guance e che cade a terra. Non esser sordo alle mie lacrime. Sì, Davide il potente guerriero piangeva. Lo sbaglio di quell'uomo, di quell'ex sergente,
fu di chiamare me al telefono invece di chiamare Dio e di parlare con lui. E io glielo dissi: io non posso far nulla per te, caro amico, ma Dio ti può perdonare, Dio ti può salvare, Dio ti può dar pace, ti può far dimenticare tutto, poiché il nostro Dio è un Dio di conforto e di ogni consolazione. Ma perché Dio senta le nostre lacrime, bisogna far che cosa? Bisogna piangere, e per piangere ci vuole cosa? Convinzione del male fatto, contrizione, cioè pentimento, dolore, e poi confessione, ammettere il male che si è fatto. Ed allora, e solo allora, ecco che quando noi diciamo le magiche parole "abbi pietà di me", che Dio risponde e che avviene la conversione, il cambiamento. Quattro parole che cominciano con la C, avete notato? Convinzione, dobbiamo convincerci che siamo peccatori, che abbiamo peccato. Poi contrizione, dobbiamo sentire dolore nel nostro cuore, essere contriti per il peccato che abbiamo commesso. Quindi confessione, ammettere non a un altro uomo come noi, ma ammettere a Dio che sì, noi abbiamo peccato, ammettere il male fatto. E quindi ecco che avviene la conversione, il cambiamento. E Davide arrivò anche a quello, ed ecco che continua poi col Salmo 40 e ci dice: l'Eterno ha ascoltato il mio grido, egli mi ha tirato fuori da una fossa di perdizione, egli mi ha fatto posare i miei piedi sulla roccia, ha stabilito i miei passi. Oh, gloria a Dio per un Salvatore così buono, che ci sente, che ci perdona e che ci salva. Ma in più, gloria a Dio, perché a noi ci ha dato la sua parola e con quella ci ha insegnato a come usare la nostra lingua. Il salmista dice: o Eterno, insegnami i tuoi statuti. Io ho riposto la tua parola nel mio cuore per non peccare più contro di te. Ecco, Dio ci insegna le parole, le sue regole, le sue leggi. Se le impariamo, se aprendo la bocca useremo quelle, allora non sbaglieremo e non saremo mai svergognati. Quel sergente diede un ordine che costò la vita a tanti uomini. Davide diede un ordine che portò Bathsheba all'adulterio e suo marito Uria alla morte. E noi diremo con la nostra bocca una cosa che ci porterà per sempre o in paradiso salvi o ci condannerà per sempre all'inferno. E questa parola, o amici, deve uscire dalla vostra bocca. Se voi confessate Gesù come Signore e credendo col cuore che vi ha salvato dai vostri peccati, voi potrete essere salvati ora. Se voi direte di sì al Signore, se voi ubbidirete al Vangelo, ecco che riceverete la salvezza. Usiamo la nostra lingua, usiamola per fare la decisione giusta, usiamola per confessare il nostro peccato, per ricevere Cristo come nostro Salvatore, per dare a Lui il controllo della nostra vita. Signore, ti preghiamo per questi nostri cari che ci hanno ascoltato. Concedi loro la potenza e la luce del tuo Spirito affinché anche loro possano ammettere e confessare il bisogno che hanno di Cristo e poi arrendersi a Lui per la salvezza dei loro peccati. Questo te lo chiediamo nel suo santo nome. Amen.

0: Cari amici ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma e nostra viva preghiera che voi vogliate considerare le cose che avete udito e metterle in pratica. Se possiamo esservi di aiuto, scriveteci, sarà nostro privilegio rispondervi. Qui Eros Bacoccina che vi ringrazia, vi saluta ed implora su ognuno di voi la pace e le benedizioni di Cristo Gesù.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
2: Premetto che una buona cartomante è anche una sensitiva.
3: La sensitività si alimenta, scritto nella vostra Bibbia, io credo nella reincarnazione, scritto nella vostra Bibbia, chi ha poco perderà quel poco e chi ha molto alimenterà quel molto, significa la scintilla del Padre. Perché siamo tutti una scintilla del Padre. Dico che la reincarnazione è un punto di partenza. Non abbiate paura.
4: Avete mai visto o sentito quanti maghi o presunti tali, fattucchiere e così via, facciano riferimento a brani della scrittura, e questo per avvallare le loro tesi e per sviare ancora di più tante persone? Eppure la gente continua ancora a cercarli. Perché tante persone vanno dai maghi, dalle fattucchiere? Forse in fondo c'è una certa dose di paura che li spinge a tanto. Ecco, di questo e altro, amici, parleremo oggi a Contrappunti. Vi do il benvenuto e iniziamo come sempre con la musica. Oggi ho scelto un brano classico della tradizione classica dei Negro Spiritual, si intitola Joshua Fought the Battle of Jericho, cioè Giosuè combatté la battaglia di Gerico. Lo ascoltiamo subito insieme. Benvenuti a Contrappunti, buon ascolto, mi raccomando, come sempre restate in mia compagnia.
5: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti e armonizzati.

0: Credo di aver dimenticato di dirlo prima, il brano che abbiamo appena ascoltato era del gruppo A Cappella. Josué ha combattuto la battaglia di Gerico, questo il titolo della canzone. Le parole dicevano che Josué, il capo di Israele, combatté la battaglia di Gerico e le mura crollarono. Mi puoi parlare del re Gedeone e dei suoi uomini, ma per me nessuno è pari a Josué alla battaglia di Gerico. Entrò in quella terra marciando contro le mura di Gerico e ordinò ai suoi uomini di suonare forte le trombe. Gli israeliti gridarono forte e quelle grandi mura di Gerico crollarono. Ecco, queste le parole della canzone, parole che traggono spunto da un fatto realmente accaduto e narrato ovviamente nella parola di Dio, nella Bibbia. Bene, noi andiamo avanti, anzi iniziamo il programma di oggi addentrandoci nel primo argomento che andremo ad affrontare. Non lo faremo in modo approfondito, altre volte altri programmi hanno trattato questo soggetto appunto in modo più approfondito. Mi auguro però che queste piccole pulci che andrò a mettere nelle vostre orecchie servano così da sprone per volere voi poi approfondire questo soggetto. In Italia circa 10 milioni di persone, forse più, si interessano di magia, di occultismo, di astrologia, di esoterismo. Praticamente ecco, una su cinque corre dai maghi. E noi di tanto in tanto nei nostri programmi vogliamo ritornare ancora una volta su questo argomento. Ne parliamo noi, spesso ne parlano anche i media e non sempre in modo favorevole, però purtroppo tanta gente continua a fare orecchie da mercante, continua a comportarsi come ha sempre fatto, anzi, come dicono le statistiche, le persone che si rivolgono a questi personaggi sono in aumento. Ecco, è vero che la magia è una cosa che esiste da sempre, ma il fatto è che il numero di persone che si sono rivolte a maghi, a guaritori, a astrologhi è aumentato negli ultimi anni di circa il 30%. Intorno a noi c'è un grande bisogno di risposte, come sappiamo, un bisogno di aiuto, di conforto, che la gente non crede di trovare più nelle soluzioni normali, come ad esempio la chiesa, il medico, l'amico. Ecco, ma chi sono quelli che vanno dal mago o dalle cartomanti?
1: Generalmente le persone che contattano un 66 o vengono in studio sono persone che prima di arrivare qui, diciamo così, dalla cartomante, gira molto e non riesce di trovare questa comunicabilità con gli altri.
2: Può venire una segretaria di un certo ministro, può venire un operaio chiunque, può venire anche un'attrice, perché no?
3: I miei clienti sono dalla casalinga all'industriale.
0: Perché viene da chiederci un terzo degli italiani consulta maghi e fattucchiere? Perché è disposto a versare nelle loro casse quantità incredibili di denaro? Beh, i motivi possono essere tanti. C'è chi vuole arricchirsi, chi vuole fare fortuna, chi vuole sapere come andranno le cose in amore o nel lavoro, chi per salute e tanto altro. Comunque, ecco, alla base di tutto potremmo dire che c'è la paura di affrontare il domani. Ma quali sono gli argomenti più gettonati?
4: Primo posto, l'amore. Mamma mia, una cosa incredibile. No, amore in generale, la fidanzatina, l'amante, di solito per i ritorni. Poi c'è chi vuole avere sicurezza sul proprio matrimonio.
5: Problemi di salute, maggiormente, e noi le affidiamo ai medici, perché noi non siamo laureati né diplomati in questo settore medico.
6: Problemi di lavoro, si rivolgono a me proprio per chiedere, consigliarsi, e ho anche persone che hanno trattano con delle aziende che vogliono sapere più o meno la scelta del personale, quindi faccio anche da consulenza.
0: Come dicevo in apertura, molti maghi, astrologi e così via fanno riferimento al cristianesimo. Molti dei loro studi infatti sono adornati con immagini, l'esposizione anche della Bibbia, della parola di Dio. Ecco, nella stragrande maggioranza gli astrologi dichiarano di essere in qualche modo cristiani. Ecco, cristiano è una parola che descrive colui che crede negli insegnamenti di Gesù Cristo, degli apostoli. Questi insegnamenti sono di natura storica e biblica. Quando uno si svia dalla dottrina o dalla teologia del cristianesimo storico e biblico, ecco, non si può più usare la parola cristiano per descrivere quella persona o il suo insegnamento. Bisognerebbe inventare una nuova terminologia per questa sua nuova religione.
7: Scritto nella vostra Bibbia, io credo nella reincarnazione. Scritto nella vostra Bibbia, chi ha poco perderà quel poco e chi ha molto alimenterà quel molto, significa la scintilla del Padre, perché siamo tutti una scintilla del Padre. Dico che la reincarnazione è un punto di partenza, non abbiate paura.
0: Grande confusione, si citano passaggi biblici che proprio non c'entrano niente, se ne evitano invece altri che esprimono con chiarezza condanna. Ecco, come dicevo, sono molti gli astrologi che affermano di essere cristiani, però ce ne sono anche altri che si dicono contro il cristianesimo. L'ostilità di certa astrologia nei confronti del cristianesimo biblico si rivela anche molto chiaramente nella sua presa di posizione intorno alla teoria della reincarnazione. L'influenza delle stelle spiega in che modo ognuno di noi abbia il proprio destino già fissato al momento della nascita. La maggior parte degli astrologi si rifà alla teoria della reincarnazione, come abbiamo anche sentito poco fa, per spiegare perché abbiamo destini diversi. Secondo le scritture, invece, noi abbiamo solo la vita presente per prepararci all'eternità. L'uomo non è riciclato in una serie infinita di rinascite. Il karma è un mito. La morte di Cristo sulla croce saldò il debito che avevamo contratto con la legge di Dio per i nostri peccati. La morte sostitutiva di Cristo in favore dell'uomo rende tanto inutile quanto falsa la reincarnazione karmica. Ecco, ritornando allora a quanto si diceva prima, perché tanta gente ricorre ai maghi, alle fattucchiere, alla lettura delle carte, pendolini e così via? Ecco perché molti di loro hanno, come si diceva, paura, hanno paura del futuro, questo futuro incerto. Cosa mi accadrà? Come andranno le cose per me, per la mia vita, per i miei cari? Ecco, è comprensibile che la gente abbia paura, perché il mondo è un mondo brutto, non promette di diventare migliore. Ma ecco, c'è una via d'uscita. La paura si può vincere se si sa di essere dalla parte del più forte e di avere le spalle ben coperte. E oltre a tutto questo, se si sa anche che chi ci copre le spalle ha detto con chiarezza quello che dobbiamo fare, ha fatto delle promesse ben precise e ha dimostrato anche di saperle mantenere. Questa persona più forte è Dio, il Dio che si è rivelato per mezzo di suo figlio, del Signore Gesù Cristo, e ha dimostrato la sua potenza risuscitandolo dalla morte. Nella Sacra Scrittura, la Bibbia, ci ha detto quello che vuole e che non vuole da noi. Ecco un passaggio che maghi, cartomanti, eccetera, passaggio tratto dalla Scrittura che appunto questi personaggi non citano mai. Non si trovi in mezzo a te chi eserciti la divinazione, né pronosticatore, né augure, né mago, né incantatore, né chi consulti gli spiriti, né chi dica la buona fortuna, né negromante, perché chi fa queste cose è in abominio all'Eterno. Se vi si dice consultate quelli che evocano gli spiriti e gli indovini, rispondete: un popolo non deve piuttosto consultare il suo Dio? Ecco, questo quanto dice la Scrittura. E sulla paura che gli uomini hanno? Ancora la Scrittura risponde: la paura degli uomini è un laccio, ma chi confida nell'Eterno è al sicuro. Maledetto l'uomo che confida nell'uomo e il cui cuore si ritrae dal Signore. Benedetto invece è l'uomo che confida nell'Eterno e la cui fiducia è nell'Eterno. Ecco, allora Adesso la sola cosa che ci resta da fare è decidere a chi vogliamo credere e da quale parte stare.

0: Contrappunti.
1: Contrappunti e voltando decisamente pagina parliamo di tradizioni inutili. Ecco, sentite questa, ma come questa ce ne sono anche tante altre. Viene riparato una volta all'anno, riparato fra virgolette, in una chiesa dell'Abruzzo lo scandalo di Maria incinta ma senza marito, come viene raccontato dal Vangelo. Ogni anno si celebrano di nuovo le nozze di Giuseppe e Maria in una chiesa, nella chiesa di San Cristinziano. Ecco, dopo il rito sposalizio celebrato da un sacerdote vengono distribuiti confetti, pani benedetti e vino, e poi si fa una processione come se fosse un corteo nuziale. Ecco, quali benefici porta? Questa è una buona domanda che potremmo farci, perché di benefici spirituali non se ne parla. Un risultato potrebbe essere il richiamo di turisti curiosi o anche di fedeli, spesso dimentichevoli, che desiderano partecipare. Un certo beneficio economico per i negozi e i ristoranti nei dintorni sicuramente ci sarà. Ecco, un secondo risultato potrebbe essere l'effetto folcloristico di coinvolgere un numero maggiore possibile di cittadini nella celebrazione di questo corteo, per riavvicinare così alla chiesa e alle pratiche religiose quelle persone che si erano allontanate. Ecco, ma una cosa è certa: Giuseppe e Maria ovviamente non se ne interessano. Non solo nella Chiesa Cattolica succedono queste cose, va detto, ma anche fino a un certo punto in tutte le chiese. Ecco, si cerca di stabilire delle abitudini che diventano poi una legge. Legge per giudicare forse, ecco, chi è un credente fedele e chi non lo è, chi partecipa a tutti i riti e chi invece si fa vedere ogni tanto quando ci sono occasioni particolari. Ecco, le tradizioni, per quanto innocenti e innocue possano sembrare, sono sempre un pericolo, perché spostano l'attenzione dalle intenzioni e dalle realtà spirituali alla forma esteriore. Il pericolo che si corre è grandissimo: l'abitudine addormenta meriti e coscienze. Non si pensa più a ciò che si sta facendo e si finisce così nella superficialità. L'usanza consolidata poi passa dall'essere soltanto una scelta, anche buona e preferita, a una legge che poi condanna chi la pensa o agisce in modo diverso. Non si dubita che le tradizioni e le usanze ormai consolidate abbiano la loro utilità. Per esempio, non si deve discutere e decidere ogni volta che si desidera fare una certa cosa, come per esempio la cena del Signore, e quale sia il modo più giusto per farlo. Ecco, penso, dice Guglielmo Stendridge, autore di questo articolo che vi sto leggendo, tratto dal mensile La Voce del Vangelo, penso che non vi sia il pericolo che le chiese evangeliche si mettano a seguire la tradizione di San Cristinziano, organizzando delle nuove nozze per Giuseppe e Maria. Ma il pericolo della tradizione e dell'abitudine in campo religioso lo corriamo tutti. Creare nuove leggi è più facile che eliminarle quando diventano abitudine. Giudicare soltanto dalle apparenze è più facile che cercare di capire chi la pensa diversamente.

Allora, facendomi da parte, vi lascio con questa bella canzone di Julien Barbosa intitolata Gloria a lui. Amici, grazie per aver seguito Contrappunti anche oggi. Appuntamento al prossimo.

Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana.

0: a quanti fra di voi si ponessero all'ascolto di questo programma per la prima volta, ma un altrettanto caloroso bentornato a tutti coloro che ci seguono già da qualche tempo. Questo programma, che è intitolato, ve lo ricordo, Lente d'ingrandimento, ci dà la possibilità di affrontare, quindi di approfondire, proprio come permetterebbe una lente di ingrandimento, la conoscenza di questioni e argomenti relativi alle sette, alle filosofie, ai movimenti più o meno religiosi fra i più diffusi dei nostri tempi. Ora ci stiamo occupando ultimamente di una setta di vago sapore cristiano, concepita dalla mente di un certo Russell, un americano nato nel 1852 e morto nel 1916. Questo Russell, come pure Joseph Smith, fondatore della setta dei Mormoni, Russell, dicevo, pur essendo un personaggio molto chiacchierato ai suoi tempi, riuscì a mettere in piedi un'organizzazione umanamente potente, con notevoli mezzi finanziari a disposizione e un formidabile sistema di propaganda, tutto prendendo le mosse da quella che è poi una caratteristica comune a tutte le sette fanatiche, e cioè una decisa presa di posizione contro la cristianità in quanto tale. Eppure, a modo loro, i testimoni di Geova si rifanno a origini cristiane e fanno largo uso di una loro personale ma gravemente inesatta versione della Bibbia. La volta scorsa ci siamo soffermati un pochino sulla questione del nome Geova, che, secondo appunto i testimoni di Geova, è l'unico vero, valido nome con cui bisognerebbe invocare Dio, perché è il nome con cui Dio stesso si rivelò al popolo di Israele attraverso Mosè nell'Antico Testamento. Ora abbiamo visto che sì, è vero che Dio rivelò il suo nome agli israeliti mediante Mosè, come è scritto in Esodo capitolo 3, però il Signore, così facendo, non rivelò soltanto una specie di titolo con cui doveva essere invocato, ma rivelò la sua essenza, o meglio, ciò che della sua essenza gli uomini potevano capire in qualche modo. Certo, Dio non fece discorsi filosofici né a Mosè né agli israeliti, però volle semplicemente sottolineare il fatto che egli era l'unico vero Dio, attivo, onnipresente, onnipotente. Eppure questo non è tenuto affatto in considerazione dai testimoni di Geova, i quali anzi sembrano privilegiare questioni di carattere formale, tecnico, relativamente al nome di Dio, piuttosto che controllare ed evidenziare l'essenza di ciò che Dio voleva rivelare di sé e della sua opera attraverso il suo nome. E penso che su questo punto il dottor Labanche abbia proprio ora qualcosa da precisare.
1: Il fanatismo di questa setta è dunque senza limiti, a partire appunto dal nome stesso di Dio. Tanto è vero che costoro dicono che sono stati apportati dei cambiamenti nel Nuovo Testamento, in quanto il nome Geova è stato sempre sostituito con Signore o Eterno, come nella versione riveduta. Difatti, se esaminate la Bibbia da loro pubblicata e che chiamano traduzione del nuovo mondo delle sacre scritture, vedrete che al posto di Signore, in greco Kyrios, riferito a Dio, c'è sempre Geova, nome che ovviamente non figura mai nei manoscritti del Nuovo Testamento a noi pervenuti.
0: Ora, a proposito di modifiche e cambiamenti, dottor Labanche, modifiche e cambiamenti che poi sono stati i testimoni di Geova stessi ad apportare nella loro personale traduzione della Bibbia, un'altra evidente stortura, volutamente perpetrata in contrasto con i manoscritti originali in lingua greca, riguarda la figura di Gesù Cristo, che i testimoni di Geova non considerano affatto Dio, bensì una cosa creata, più o meno alla pari delle altre, anche se è stato per mezzo di lui che sono state create le altre cose.
1: Ora, la parola altre non c'è nel testo greco, e i testimoni di Geova l'hanno aggiunta qui per insinuare che anche Gesù è semplicemente una cosa creata per mezzo della quale sono state poi create le altre cose. Noi invece, basandoci sul testo greco, affermiamo che se Gesù è stato colui per mezzo del quale tutte le cose

0: sono state create, significa che lui stesso non è una cosa creata.
1: Grazie dottor Labanchi per queste precisazioni. Intanto, amici, con queste brevi anticipazioni sono convinto che anche stavolta sia stato suscitato in voi un senso di sana curiosità che vi spingerà a continuare l'ascolto di questo programma anche dopo la pausa musicale che stiamo per fare adesso. Infatti subito dopo la parola tornerà al dottor Edoardo Labanchi per il consueto approfondimento. A fra poco quindi.

Cari ascoltatori, ci stiamo occupando dei testimoni di Geova e la volta scorsa terminai il mio discorso accennando all'origine del nome Geova, che secondo questi settari dovrebbe essere il nome di Dio per eccellenza con cui dovremmo sempre invocarlo. Come vi ricorderete, dissi che Geova deriva da Jehovah, che a sua volta deriva dal fatto che nelle Bibbie ebraiche vocalizzate alle consonanti del nome sacro furono aggiunte le vocali di Adonai, con cui, vi ricorderete, lo si sostituiva nella lettura pubblica della scrittura. In realtà i grammatici oggi sono ormai quasi tutti d'accordo sul fatto che la retta pronuncia del nome di Dio è Yahweh. Ma permettetemi qui una nota di carattere tecnico. Forse molti di voi si stanno domandando che cosa sia una Bibbia vocalizzata, a cui ho accennato prima. Ebbene, a tal proposito, dobbiamo tener presente che la lingua ebraica possiede, come in italiano, dei caratteri per indicare le consonanti, ma non dei caratteri specifici per indicare le vocali, dato che queste cambiano continuamente nelle varie forme dei nomi e dei verbi. In altri termini, strettamente parlando, in ebraico le vocali si pronunziano ma non si scrivono, così è anche nell'ebraico moderno. Naturalmente, chi sapeva e sa bene tale lingua, leggeva e legge i testi biblici o altro, anche se si trovava e si trova solo dinanzi a consonanti. Tuttavia, quando l'ebraico divenne a poco la lingua della sola Bibbia, perché gli israeliti parlavano ormai aramaico o altre lingue, soprattutto il greco, per aiutare a leggere i testi sacri, chi non aveva più tanta familiarità con l'ebraico, fu inventato un sistema fatto di punti e lineette per indicare grosso modo anche le vocali. Fu così che alle quattro consonanti del nome sacro furono aggiunte le vocali di Adonai, e quindi non quelle giuste, così da produrre dei suoni simili a Jehovah, che poi italianizzato ha dato Geova. Fatto è, cari ascoltatori, che anche Gesù si sarà uniformato all'uso di non pronunciare il nome sacro, almeno nella lettura pubblica, sostituendolo con Adonai, cioè Signore. Del resto, nel Nuovo Testamento, quando si cita l'Antico Testamento, dell'antica versione greca, si usa sempre Kyrios, Signore, al posto di Yahweh. Ad esempio, nel Vangelo di Matteo, capitolo 22, versetto 44, è citato il Salmo 110, versetto 1, secondo l'antica versione greca, dove appunto il nome Yahweh è stato sostituito con Kyrios, Signore. Per cui in Matteo leggiamo: il Signore ha detto al mio Signore, siedi alla mia destra finché io abbia posto i miei nemici sotto i tuoi piedi. Gesù, che ovviamente citò il testo nell'originale ebraico, anche lui deve aver usato Adonai, Signore, al posto di Yahweh. I testimoni di Geova, quindi, qui traducono male il testo di Matteo. Infatti hanno Geova ha detto al mio Signore, eccetera. Se si fossero attenuti al testo greco originale di Matteo, avrebbero dovuto tradurre come traduce la versione riveduta che ho qui citato. La loro versione sarebbe giusta solo se traducessero il Salmo così com'è nell'ebraico, ma non così come è citato nel Vangelo di Matteo, che qui, lo ripeto, usa la versione greca, dato che tutto il Vangelo a noi pervenuto è in greco. Tutto questo già dimostra che gli ebrei, compreso Gesù,
non usavano più il nome sacro nella lettura della Bibbia e che chiamavano Dio con altri nomi. Gesù, ad esempio, usò molto spesso il nome Padre per indicare Dio. E quando nel Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 6, Gesù dice: «Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo», certamente non si riferiva semplicemente al nome sacro materialmente inteso, ma a ciò che Dio è ed ha fatto per l'umanità. Il fanatismo di questa setta è dunque senza limiti, a partire appunto dal nome stesso di Dio. Tanto è vero che costoro dicono che sono stati apportati dei cambiamenti nel Nuovo Testamento, in quanto il nome Geova è stato sempre sostituito con Signore o Eterno, come nella versione riveduta. Difatti, se esaminate la Bibbia da loro pubblicata e che chiamano traduzione del nuovo mondo delle sacre scritture, vedrete che al posto di Signore, in greco Kyrios, riferito a Dio, c'è sempre Geova, nome che ovviamente non figura mai nei manoscritti del Nuovo Testamento a noi pervenuti. Il primo esempio è nel Vangelo di Matteo, capitolo 1, versetto 20. Mentre secondo il testo greco bisogna tradurre «ma dopo che ebbe riflettuto su queste cose, ecco l'angelo del Signore gli apparve in sogno», i testimoni di Geova traducono invece «ma dopo che ebbe riflettuto su queste cose, ecco l'angelo di Geova gli apparve in sogno». Ora, la parola Geova non c'è nei manoscritti greci del Nuovo Testamento, e così dicasi per tutti gli altri passi in cui nel testo originale greco c'è Kyrios, Signore. Chi ha dunque cambiato il testo originale? Sono stati proprio loro, i testimoni di Geova, non altri. E questo che ad alcuni potrà sembrare un cambiamento di poco conto, in fin dei conti, in realtà denota la loro cattiva fede che li ha spinti ad apportare nelle scritture ben più gravi modifiche in base alle loro false dottrine.

0: E così, mentre sfuma questo breve intervallo musicale, riecco nuovamente Gianfranco al microfono per ricapitolare succintamente ciò che il dottor Labanchi ci diceva poco prima dell'intervallo musicale. Stavamo infatti parlando del fatto che il nome Geova racchiude un valore tutto speciale per i testimoni di Geova, a tal punto che, contrariamente a ogni corretta regola di traduzione dei testi sacri, i testimoni di Geova, in aperta malafede, hanno apportato cambiamenti e modifiche alle scritture che, se all'apparenza potrebbero apparire di poco conto, in realtà sono gravi e mettono a repentaglio molti capisaldi dottrinali della fede cristiana.
1: Quando ho parlato nelle precedenti trasmissioni dei capisaldi dottrinali della fede cristiana, ho già menzionato alcuni passi riguardanti la divinità di Gesù, passi che i testimoni di Geova hanno alterato o tradotto a modo loro. Qui riporto un altro di questi passi, e precisamente la lettera dell'Apostolo Paolo ai Colossesi, capitolo 1, dal versetto 13 al versetto 17. Ve lo leggo in una traduzione fedele al testo originale greco. Egli, cioè Dio, ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo, nel quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati, il quale è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura. Poiché in Lui sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sopra la terra, le visibili e le invisibili, siano troni, siano signorie, siano principati, siano potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui, ed Egli è avanti ogni cosa, e tutte le cose sussistono in Lui. Cari ascoltatori, questo è uno dei testi cristologici più importanti. Non è l'unico testo, ovviamente, e quindi anch'esso deve essere esaminato alla luce di tutti gli altri passi, che da varie angolature si riferiscono alla divinità di Gesù. Qui Gesù è visto particolarmente come il creatore, o meglio, come colui mediante il quale Dio Padre ha creato tutto ciò che esiste nell'universo e nel mondo soprannaturale, dato che si allude chiaramente agli angeli, anzi, a quanto sembra, a varie categorie di angeli. Ed a tal proposito è importantissima l'ultima frase: e tutte le cose sussistono in Lui. Cioè l'Eterno Figlio di Dio, Gesù, fa sì che le cose continuino ad essere, nel senso che non solo è il Creatore, ma anche, se così si può dire, il sostentatore di tutto ciò che esiste. Perché senza di Lui tutto ciò che esiste, umanità compresa, piomberebbe nel nulla. Questo concetto è lo stesso di quello espresso nella lettera agli Ebrei, capitolo 1, versetto 3, dove è affermato che Gesù sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, un versetto che credo di aver già citato a suo tempo. Ma ditemi, cari ascoltatori, di chi mai si può dire che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza? Oppure che tutte le cose sussistono in Lui? Di chi si può dire questo se non di Dio stesso? Quindi, anche in questo passo della lettera ai Colossesi, Gesù viene identificato con Dio. D'altra parte, Gesù non è solo Dio come il Padre, con cui assieme allo Spirito Santo costituisce un solo Dio, ma è anche uomo, anche se attualmente è un uomo glorificato, e vivente in una dimensione soprannaturale. Ed in quanto uomo, Gesù è anche una creatura, nel senso che la sua natura umana è stata creata da Dio. Tuttavia, proprio per questa unione strettissima ed indissolubile con la sua natura divina, tanto che si deve parlare di lui come di una sola persona, proprio per questa ineffabile unione della natura umana di Gesù con la sua natura divina, Gesù è il primogenito di ogni creatura, cioè l'essere umano più amato da Dio Padre. Difatti, la parola primogenito, in greco prototokos o bekor in ebraico, non indica solo il primo figlio, ma anche il figlio prediletto, prescindendo dalla generazione fisica. Ad esempio, nel libro dell'Esodo, capitolo 4, versetto 22, il Signore ordina a Mosè di dire così al Faraone: «Così dice l'Eterno, Israele è il mio figliuolo, il mio primogenito, e io ti dico, lascia andare il mio figliuolo affinché mi serva, e se tu rifiuti di lasciarlo andare, ecco, io ucciderò il tuo figliuolo, il tuo primogenito». È chiaro, cari ascoltatori, che qui Israele è il primogenito di Dio in senso lato, in quanto è il suo popolo prediletto tra tutti gli altri popoli, anche di quelli che si sono formati secoli prima di esso. Ora, tenendo conto del contesto del passo della lettera ai Colossesi che ho citato, possiamo dire che Gesù è il prediletto di Dio anche in quanto essere umano, tanto è vero che egli è avanti ogni cosa, cioè è l'essere più importante di tutto l'universo, universo che esiste a causa sua. Difatti Gesù è colui per mezzo del quale tutte le cose sono state create e sono mantenute in essere. Se però tutte le cose sono state create per mezzo di lui, significa che lui, come persona, non è da annoverarsi tra le cose create. Gesù, in quanto persona, non è da annoverarsi tra le creature né umane né angeliche. Pur essendo perfettamente uomo, Gesù, in quanto persona umana e divina, appartiene ad una categoria a parte. Ora, siccome questo è un passo che mette in rilievo la divinità di Gesù e la sua perfetta unione col Padre, i testimoni di Geova non potevano tradurre questi versetti così come sono nell'originale, ma dovevano ritoccarli per cercare in qualche modo di diminuirne la portata. Difatti, ecco come traducono i versetti 16 e 17. Perché per mezzo di lui tutte le altre cose furono create nei cieli e sulla terra, le cose visibili e le cose invisibili, siano essi troni o signorie o governi o autorità. Tutte le altre cose sono state create per mezzo di lui e per lui. Ed egli è prima di tutte le altre cose, e per mezzo di lui tutte le altre cose furono fatte esistere. Qui, prima di tutto, c'è l'aggiunta di una parola, anche se nella traduzione dei testimoni di Geova si trova tre volte tra parentesi. È la parola altre, come gli ascoltatori attenti avranno già notato. Ora, la parola altre non c'è nel testo greco e i testimoni di Geova l'hanno aggiunta qui per insinuare che anche Gesù è semplicemente una cosa creata per mezzo della quale sono state poi create le altre cose. Noi invece Basandoci sul testo greco, affermiamo che se Gesù è stato colui per mezzo del quale tutte le cose sono state create, significa che lui stesso non è una cosa creata. È lo stesso ragionamento che a suo tempo facemmo a proposito dell'inizio del Vangelo di Giovanni, lì dove si dice del Logos, della parola di Dio. Tutte le cose sono venute all'esistenza per mezzo di lui e senza di lui neppure una cosa è venuta all'esistenza. Infine, non è esatto tradurre nel versetto 17 il verbo greco sonesteken con furono fatte esistere, che sarebbe anche un'inutile ripetizione di ciò che si è già affermato prima. Difatti, quel verbo in greco significa, tra l'altro, tenere insieme e quindi mantenere in essere, far continuare ad essere. Basta consultare per questo un buon dizionario greco-italiano. Ne segue che qui Gesù, l'eterno Figlio di Dio, è considerato colui che mantiene in essere tutto il creato. E questo è soltanto una prerogativa di Dio. Ma devo fermarmi qui, cari ascoltatori. Continueremo questo discorso la prossima volta.

Eccoci dunque in dirittura d'arrivo, cioè in vista della conclusione della puntata di oggi di Lente di Ingrandimento. Ciao a tutti da Gianfranco.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Gloria a Dio. È meraviglioso, credo, considerare le opere del Signore. Non sempre i programmi di Dio, le opere del Signore sono in linea con le nostre aspettative. Sono in linea con i nostri programmi. È meraviglioso considerare quello che Lui può e vuole fare. Vedete, questo testo ci mostra come il Signore era all'opera nella Chiesa del primo secolo, e noi crediamo che Egli è ancora all'opera nella Chiesa del ventunesimo secolo, perché il Signore è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E per quanto noi possiamo e dobbiamo amare la Chiesa, certamente il Signore la ama molto più di noi, perché ha dato la sua vita per la Chiesa, ha dato la sua vita per noi. Paolo in questa circostanza non credeva di dover andare in Europa. Voleva andarci, ma ancora non credo che lui pensasse che quello era il tempo di andare in Europa per predicare il Vangelo. Fino a questo momento lui è stato impegnato altrove. Fino a questo momento l'apostolo Paolo aveva programmi per altri luoghi, programmi per altri posti, programmi per altre nazioni, per altre contrade, per altri paesi. Men che meno pensava di andare in Europa, ma gloria a Dio perché il Signore sconvolge i nostri piani. Però dobbiamo fare attenzione a non sconvolgerci noi quando il Signore sconvolge i nostri piani. Se il Signore sconvolge i nostri piani, dobbiamo essere sereni, tranquilli, perché tutto è nelle sue mani. Il problema a volte è che rimaniamo noi sconvolti, perché noi siamo talmente convinti che le cose debbano essere fatte come le abbiamo programmate, da non riuscire a volte ad accettare quello che Lui invece stabilisce per la nostra vita. Perché già noi abbiamo fatto un quadro ben definito della nostra vita, un quadro ben definito della nostra attività, del nostro presente e del nostro futuro. Ma grazie a Dio, perché il Signore, ripeto, a volte sconvolge i nostri piani e ci mostra la sua perfetta volontà. È bello questo, no? Amen. Il problema è che a volte noi non diamo molti spazi al Signore. A volte il Signore non ha tanto spazio da poter operare nella nostra vita e attraverso la nostra vita, perché siamo così metodici, così catalogati. Già sappiamo cosa fare, dove andare, per chi andare, in che modo andare, e pensiamo che quella sia l'unica possibilità, l'unica strada, l'unica alternativa, mentre il Signore a volte ci dice: no, ce n'è un'altra strada, c'è un'altra alternativa, ci può essere un'altra volontà che tu devi mettere in adempimento, ed è la mia. E io credo che ogni figlio di Dio è contento di mettere in pratica la volontà del Signore. Vedete, qualche volta Dio chiude delle porte, e questo credo lo abbiamo conosciuto tutti quanti. Ci siamo resi conto nella vita di tutti i giorni che questa è una realtà. A volte Dio chiude delle porte, ma non ci lascia mai confusi, perché ci mostra, se noi siamo attenti, la sua perfetta volontà. Il problema è che quando il Signore chiude le porte, alcuni si intestardiscono e vogliono gettarle giù a spallate, vogliono aprirle di nuovo a spallate. Ma se Dio l'ha chiusa, stai tranquillo, stai sereno. Il Signore ti mostrerà la sua perfetta volontà, perché noi non vogliamo aprire le porte che il Signore chiude, e non vogliamo neanche chiudere le porte che il Signore apre. Noi vogliamo rimanere nella sua volontà. Amen. Questo abbiamo scelto di fare. A volte noi però pensiamo che la nostra volontà è la sua volontà. Perché? Perché a volte noi vediamo le cose in modo lineare. Evangelizzare è la volontà del Signore. Amen. Ma una cosa buona è buona se fatta bene. Perché una cosa buona diventa cattiva quando esce fuori da quello che è il disegno preciso della volontà di Dio. Evangelizzare è una cosa ottima. Il Signore ci ha chiamato a evangelizzare. Alcuni dicono: ah, io evangelizzerei in qualsiasi posto. Io no, io evangelizzerei dovunque il Signore mi chiede di farlo, non in qualsiasi posto. L'apostolo Paolo aveva deciso di andare in Asia. Ci sono alcune affermazioni che potrebbero sorprenderci. L'apostolo Paolo aveva programmato di andare in Asia. Non andava in Asia a farsi le cure termali. Non andava in Asia l'apostolo Paolo per godere di un po' di riposo. Stava andando in Asia per annunciare l'Evangelo, per parlare del Signore. Ma ecco che lo Spirito Santo vietò loro di annunziare la parola in Asia. Ma lo Spirito Santo vieta di annunziare la parola? Ma non era lo Spirito Santo che aveva detto di andare ad annunziare la parola? Certo. Ma ogni cosa che il Signore ci chiede di fare è utile se rimane sempre e totalmente controllata da Lui e non da noi. Amen? Stavano andando in Asia a far che cosa? Ad annunziare la parola. Lo Spirito Santo vietò loro di andare ad annunziare la parola in Asia. E allora dice qui l'apostolo Paolo: cercammo di andare in Bitinia. Anche lì non è che andavano a fare delle cure termali o in vacanza, stavano andando lì sempre ad annunziare la parola. Ma lo Spirito di Gesù non lo permise. È importante che non siamo e non diventiamo qualunquisti. Ciò che è importante per noi credenti è essere sottomessi alla volontà di Dio. Discernere soprattutto la volontà di Dio, perché il Signore ha una sua volontà per ciascuno di noi e noi dobbiamo essere sensibili alla sua voce quando si rivolge al nostro orecchio e non dare per scontato che tutto va bene per tutti in qualsiasi luogo e in qualsiasi posto. Un esempio: un credente si deve sposare secondo la volontà di Dio con una credente, è vero? È vero? Giovani? Ma non è che chiunque va bene per chiunque. Siamo d'accordo? Non è che chiunque va bene per chiunque, basta che sia una credente. E no, il Signore ha una sua volontà particolare. Che deve essere una credente sicuramente, ma non una o uno qualsiasi. Esattamente quello che Dio ha riservato. Voi che siete sposati, ormai quel che fate è giovani, esattamente quello che Dio ha stabilito. Quindi è importante rimanere attenti alla voce del Signore. Qualcuno potrebbe chiedersi, come dicevo prima, lo Spirito Santo non voleva che predicassero l'Evangelo, ma certo che lo voleva. Ci sono tempi, ci sono modi, ci sono occasioni, ci sono possibilità, ci sono opportunità. La predicazione del Vangelo deve concorrere sempre al bene dell'opera di Dio. Ma se la predicazione del Vangelo crea qualcosa di non buono all'opera di Dio, allora vuol dire che non è quello il modo, è l'opportunità che il Signore ci sta donando, pur essendo una cosa generalmente buona. Però non è buona per quel tempo, non è buona per quel momento, non è buona per quel modo. E allora il Signore dice: aspetta, che ti indico io dove, come, quando andare. La lezione che ci giunge da questo passo è che le cose buone sono buone se fatte nel modo giusto e a tempo giusto. Amen? Questa è la lezione. In quel momento il Signore aveva preparato altri cuori per ricevere il Vangelo. E questi cuori non si trovavano né in Asia né in Bitinia. Noi non vogliamo fare cose inutili. Tendenzialmente è l'ordine di Gesù predicare il Vangelo. Ma chi convince di peccato è lo Spirito Santo. E il Signore prepara i cuori. E allora noi dobbiamo dirigerci verso quei cuori che sono preparati da Dio. E come possiamo sapere quali sono i cuori preparati da Dio? Non generalizzando il suo mandato, ma rimanendo attenti alla sua particolare, precisa volontà. E il Signore allora dice all'Apostolo Paolo di andare in Europa, nel nostro continente. Paolo, verso 9, ebbe durante la notte una visione. Un macedone gli stava davanti e lo pregava dicendo: passa in Macedonia e soccorrici. Quella era la volontà di Dio. Vedete, quando noi siamo interessati alla volontà di Dio, Dio ce la rivela. Ma se non siamo interessati alla volontà di Dio, rimaniamo nella confusione. E Dio non ci vuole rivelare la sua volontà per soddisfare la nostra curiosità, oppure per darci la possibilità di scegliere poi se compierla o se non compierla. Il Signore ci rivela la sua volontà quando noi siamo disponibili a metterla in pratica. Ma se noi non siamo disponibili a metterla in pratica, il Signore non ce la rivela. Ricordate il piccolo Samuele? Quando disse: parla, perché il tuo servo ascolta. Allora ricevette la precisa, perfetta volontà di Dio. Se avesse detto a Samuele: parla così, vedo come la pensi. Eh no, il Signore va alla ricerca di uomini e donne disposti a mettere in pratica la sua volontà. Qual era la volontà di Dio per quel tempo? Paolo comprese qual era la volontà di Dio. Era che andasse in Macedonia, glielo rivelò, e Paolo ubbidì. Quando Paolo e i suoi compagni arrivano a Filippi, allora, se il Signore dice vai in Macedonia e predica il Vangelo perché questa è la mia volontà, come minimo chi riceve un tale messaggio si aspetterebbe una calorosa accoglienza. Ma quando loro arrivano a Filippi, ricevettero invece una fredda accoglienza. Una fredda accoglienza. Indubbiamente, dopo la chiamata tanto particolare e precisa da parte di Dio in quel luogo, ci si aspetta almeno un gioioso benvenuto, come ad esempio Pietro lo ebbe a casa di Cornelio. Anche Pietro era stato guidato ad andare da Cornelio e lì ricevette un calorosissimo benvenuto, mentre Paolo e gli altri niente, neanche un buongiorno. Perché in Europa più o meno si usa così, se era lì in Palestina era un shalom, il saluto. Neanche un buongiorno ricevette, neanche un benvenuto. Eppure aveva ricevuto la parola da parte del Signore. A Pietro era andata benissimo poco prima. Cornelio lo aveva accolto con le braccia aperte. Paolo avrebbe potuto chiedersi: ma dov'è l'uomo macedone che ci ha pregato di soccorrerli? Dov'è quest'uomo macedone che ci ha detto di andare in tutta fretta ad aiutarlo? Perché Paolo, dopo quell'invito pressante, chiaramente divino, non fu presentato solennemente? Magari lui stesso pensava: stiamo andando, siamo raccomandati, le chiavi della città ce la daranno, no? Se non tutte e due, almeno una. Niente, arrivano lì e sono ignorati. Non sono neanche ascoltati, non sono neanche considerati. Molti di noi avrebbero preso le valigie e sarebbero tornati indietro. Questo accade quando non si ha coscienza della precisa e perfetta volontà di Dio per la nostra vita. Quando si ha coscienza della precisa e perfetta volontà di Dio per la nostra vita, si va avanti, costi quel che costi. Amen. Chi non ha coscienza della volontà di Dio, basta un non niente per farlo tornare indietro, ma non Paolo. Non trovò accoglienza, non trovò benvenuto, non trovò cordialità, non trovò nulla del genere. E infatti qui dice il nostro testo che passò diverso tempo prima che si accorgessero di loro. Passò diverso tempo prima che si accorgessero di loro. Infatti leggiamo al verso 12, vogliamo leggerlo questo verso?
1: Di là ci recammo a Filippi, che è colonia romana e la città più importante di quella regione della Macedonia, e restammo in quella città alcuni giorni.
0: Vedete? Ci recammo a Filippi, che è colonia romana e la città più importante di quella regione della Macedonia, e restammo in quella città alcuni giorni, in completo, totale anonimato. Completo, totale anonimato. Penso che Paolo, a questo punto del suo secondo viaggio missionario, inizi anche un po' a scoraggiarsi. Da un punto di vista umano questo succede e può succedere. Inizi magari un po' a pensare, ma cosa sono venuto a fare qui? Non era meglio rimanere dove eravamo? Non era meglio andare dove stavamo andando? Questo particolare momento vissuto da Paolo fa riflettere. Fa riflettere su come tante volte ci lasciamo scoraggiare. Sentiamo con certezza una certa chiamata da parte di Dio in un posto a svolgere un servizio per lui, e poi, giunti a destinazione o al momento di fare quello che sappiamo avevamo ricevuto dover fare, magari ci aspettiamo tutta l'approvazione di tutti, ci aspettiamo che suonino le trombe, e invece non succede niente. Passano i giorni e niente. Passano gli anni e niente. E noi magari ci troviamo lì a chiederci: ma dove ho sbagliato? In che direzione sto andando? Ma veramente quel macedone stava parlando con me? O stava forse riferendosi a qualcos'altro? E quale mezzo in quelle situazioni? Quale mezzo migliore della preghiera? Quale mezzo migliore della parola abbiamo per scoprire dove Dio ci sta indirizzando? Quale mezzo migliore abbiamo della preghiera e della parola per scoprire cosa Dio vuole da noi? Molti, quando si trovano in questa situazione un pochino di dubbio, di scoraggiamento, si abbattono, si amareggiano. Invece bisogna ricorrere ai piedi del Signore, alla parola di Dio, perché è l'unico mezzo che può rimettere in ordine la bussola e guidare il timone della nostra vita nella giusta direzione. Il salmista diceva: la tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero. Quindi non affidiamoci ai sentimenti, non affidiamoci alle vocine interiori o alle sensazioni, ma cerchiamo di rimanere fedeli alla parola di Dio. Amen. E scopriremo le cose meravigliose che ci sono preparate ogni giorno dal nostro Signore. Vedete, i nostri tempi non sono come i suoi, quindi dobbiamo attendere pazientemente con fede la sua volontà. Infatti, come vediamo, ritornando qui al nostro testo, il verso 13 comincia a far vedere uno spiraglio di luce. Per molti giorni nulla, poi il sabato?
1: Il sabato andammo fuori dalla porta, lungo il fiume, dove pensavamo vi fosse un luogo di preghiera. E sedutici, parlavamo alle donne là riunite.
0: Il sabato, dopo diversi giorni, finalmente hanno la possibilità di parlare con qualcuno. Forse pensavano di poter incontrare i notabili della città, le autorità, le persone più importanti, le persone che in qualche modo avrebbero avuto un peso anche religioso, sociale. Invece no. L'unica possibilità che ebbero dopo molti giorni fu quello di parlare alle donne. Quindi, vedete, finalmente l'unica possibilità che ebbero fu quella di poter parlare a delle donne. E queste qui erano delle donne speciali. Erano donne affamate, volevano conoscere, volevano sapere, e sono donne particolari. Quindi dopo una ricerca trovarono un gruppo di donne pie che sarebbero state entusiaste di sentirli parlare. È come se queste donne stessero aspettando qualcuno che parlasse loro della grazia di Dio. Le donne si incontravano fuori dalla città, probabilmente perché era l'unico posto in cui potevano essere tollerate in un tale incontro, in cui potevano fare un tale incontro, perché secondo la descrizione della devozione più antica, per invocare il nome del Signore bisognava stare appartati. E allora non era permesso stare nei luoghi di culto regolari. Però loro volevano adorare il Signore, volevano riunirsi intorno alla parola di Dio, e allora quando volevano far questo andavano fuori dalle mura e lì adoravano, perché per queste donne l'importante era adorare Dio. Lo facevano ogni giorno, si appartavano e lo facevano anche il sabato, anche se erano solo donne, e sicuramente lo stavano facendo essendo fuori dalla città con la disapprovazione della città, con il dissenso. Pensiamo alla gioia che queste donne hanno provato nel cuore quando degli uomini che fino a quel momento li avevano in qualche modo spinti fuori dalla città, hanno rivolto loro la parola per parlare delle cose grandi di Dio. Qualcosa di straordinario. Quelle donne in quel giorno di adorazione hanno ricevuto qualcosa che desideravano, ma che forse non pensavano potesse arrivare in questo modo. Si sono viste presentare degli uomini che potevano parlar loro del Signore Gesù. Inoltre è da notare con quanta, potremmo dire, intraprendenza, audacia, queste donne, non potendosi radunare dove volevano, lo facevano come potevano, perché volevano adorare il Signore. Così Paolo e gli altri che erano con lui si sedettero per istruire queste donne, per pregare con loro affinché potessero essere incoraggiate e guidate a conoscere la persona benedetta di Gesù Cristo. Amen. Tra queste donne c'era chi? Lidia. Tra queste donne c'era Lidia, una donna dal cuore aperto. Oggi vi dirò soltanto chi era Lidia. Vi dirò soltanto chi era Lidia. Vediamo un pochino la sua identità. Vediamo un pochino la sua identità, leggiamo un pochino la sua carta d'identità. Lidia non era ebrea, non era ebrea. Fino a quel momento l'Evangelo era stato rivolto principalmente al popolo ebraico. Ma Lidia non era ebrea, era una proselita e fu la prima donna europea a convertirsi al cristianesimo in Macedonia. Non sappiamo se fosse sposata, non sappiamo se fosse vedova. Ciò che sappiamo è che aveva una famiglia. Verso 15.
1: Dopo che fu battezzata con la sua famiglia, ci pregò dicendo: se avete giudicato che io sia fedele al Signore, entrate in casa mia e alloggiatevi. E ci costrinse ad accettare.
0: Quindi aveva una famiglia, ma non ci dà molti particolari la scrittura. Questa donna fu incontrata a Filippi, ma non era di Filippi. Questa donna proveniva da Tiatiri. Tiatiri era una città dell'Asia Minore, ai confini tra la Lidia e la Misia. Pensate che Tiatiri esiste ancora. Non si chiama più Tiatiri, si chiama Achissar. Achissar è ancora una città importante. Achissar significa castello bianco. Tiatiri era anche una delle sette chiese, se ricordate, di cui si parla nell'Apocalisse. Era questa città ed è tuttora una città famosa per la sua arte del tingere. Potremmo chiamarla così. Si tratta di tingere le stoffe, di colorare le stoffe. Tra le sue rovine, infatti, nella vecchia Tiatiri sono state trovate delle iscrizioni relative a corporazioni antiche, molto antiche, di tintori dell'antica Tiatiri. Dio ha condotto Lidia a Filippi. Io credo che il Signore aveva un piano per Lidia. L'ha condotta a Filippi perché potesse beneficiare del ministero di Paolo e potesse ascoltare la benedetta parola di Dio. Ed è proprio lì, a Filippi, in una città dove lei non era nata, poiché proveniva da Tiatiri, in quella città fece buon uso della vantaggiosa opportunità che Dio le stava offrendo. E ancora una volta si verifica quello che dice la Scrittura, che tutto coopera bene per coloro che amano il Signore. Amen. Da Tiatiri, Asia Minore, si era dovuto trasferire a Filippi, probabilmente non con tanta gioia, ma il Signore aveva un programma, aveva un progetto. Se noi veramente amiamo il Signore adempirà il suo piano e il suo programma per la nostra vita. Amen. Ma a volte noi non riusciamo a vedere, non riusciamo a renderci conto e diciamo: Signore, perché? Il Signore ha un programma per la tua vita, ha un programma per la mia vita. Dobbiamo essere attenti alla voce di Dio, sensibili alla voce di Dio. Filippi a quel tempo era una colonia romana, situata in Macedonia appunto. ed era molto importante come città. Pensate che Filippi veniva chiamata a quel tempo la Roma lontano da Roma. La Roma lontano da Roma. Così veniva chiamata Filippi, perché era una città importante, con tanto commercio, tanta istruzione. E questa città era molto commerciale ed era importante anche dal punto di vista degli scambi, in quanto aveva un ottimo porto marittimo ed era facilmente raggiungibile sia dal mare che dalla terra. Quindi era una città molto importante nella regione macedone. Il Signore inizia una grande opera in Europa, iniziando da una donna. Da una donna. Una grande opera in Europa, iniziando da una donna. Un altro europeo si era convertito prima, ma a Gerusalemme. Adesso una donna si converte in Europa. Vi ricordate chi era l'altro europeo che si era convertito prima? Il centurione romano si era convertito prima, però era a Gerusalemme. Adesso in Europa, Macedonia, si converte una donna. E quello è l'inizio della Chiesa cristiana in Europa. Gloria a Dio. Vedete, nella scrittura le donne hanno il loro ruolo. Hanno il loro ruolo. Lo hanno sempre avuto ed è un ruolo importante. Se il Signore stabilisce nella Chiesa, nella famiglia, dei ruoli, non li stabilisce per dare importanza.

0: vergognosamente. E questo è straordinario, perché il Signore, essendo ordine, fa le cose con ordine. Ed egli sa come operare, quando operare. E noi vogliamo veramente continuare a rimanere sottomessi alla gloriosa, perfetta volontà di Dio. A volte noi distinguiamo l'importanza di quello che facciamo dalla visibilità che ha e dall'impatto che produce. Non è questo il metro di Dio. Non è questo il metro di Dio. Dio giudica quello che facciamo non dal tipo di lavoro o chiamata che abbiamo ricevuto, ma dalla fedeltà con cui l'adempiamo. E Lui ha stabilito un programma, ha un progetto e lo porterà avanti. E per poterlo portare avanti, secondo come Lui l'ha stabilito, è necessario il concorso di tutti i nati di nuovo, uomini e donne. E noi non vogliamo tirarci indietro, vogliamo essere quegli strumenti che Dio desidera suonare. Amen? Quindi Lidia viene trovata lì a Filippi e proprio lì si converte, e da lì inizia la Chiesa in Europa. Gloria al nome del Signore. La prossima volta conosceremo meglio Lidia, sia da un punto di vista sociale, perché è importante esaminare un po' la situazione sociale di Lidia, e poi esamineremo anche questa donna dal cuore aperto, dal punto di vista dei sentimenti, perché i sentimenti nella vita cristiana sono molto, ma molto importanti. Come facciamo le cose è molto più importante delle cose che facciamo. Lo ripeto? Come facciamo le cose è molto più importante delle cose che facciamo. Il Signore ci aiuti ad avere sempre i giusti sentimenti e soprattutto un cuore aperto per ascoltare e attendere alla volontà del Signore.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Ciao a tutti, sono Omar e vi do il benvenuto al 12° episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Stiamo analizzando il Sermone sul Monte e siamo arrivati ad una sezione in cui Gesù mise in luce le motivazioni interiori che guidano gli atteggiamenti religiosi esteriori. Un tema decisamente interessante. Guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere osservati da loro, altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Matteo 6:1. Nelle sezioni precedenti abbiamo visto che Gesù aveva invitato i suoi discepoli a non considerare i farisei come uno standard di devozione a Dio insuperabile. Anzi, ognuno di loro avrebbe dovuto andare oltre lo standard farisaico per piacere a Dio. Gesù ci aveva lasciati di stucco con la sua interpretazione autorevole della legge che dimostrava l'inefficacia dell'approccio farisaico. Nel capitolo che stiamo leggendo, Gesù spostò la sua attenzione sulle motivazioni interiori che potevano spingere alcune persone a mostrare la loro pietà, la loro devozione a Dio in pratiche buone, ma per motivi cattivi, ovvero per essere visti dagli altri uomini più che per piacere a Dio. Gesù fu chiarissimo sul fatto che se le motivazioni sono sbagliate, non ti devi aspettare l'approvazione di Dio. Infatti, se quello che cerchi è l'approvazione degli uomini, quello è il premio che avrai. Come vedremo in questa sezione, Gesù esemplifica questo principio riferendosi a tre pratiche che erano considerate essenziali per un giudeo devoto: l'elemosina, la preghiera e il cosiddetto digiuno. Proseguiamo la lettura. Quando dunque fai l'elemosina, non far suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere onorati dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma quando tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quel che fa la destra, affinché la tua elemosina sia fatta in segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Matteo 6:2-4. Ovviamente è una buona cosa fare l'elemosina, facendo offerte per aiutare qualcuno che si trova nel bisogno. Ma cosa accade quando il dono diventa una scusa per attirare l'attenzione sul donatore agli occhi dell'opinione altrui? Quello è il premio che ne hanno, afferma Gesù. In sostanza, il donatore riceve esattamente il premio che stava perseguendo, quello di essere apprezzato dagli uomini per la sua generosità. Ma il Signore, che conosce le sue motivazioni, non resterà particolarmente impressionato. Invece, se una persona dona senza preoccuparsi che nessuno conosca l'entità del suo dono, anzi senza curarsi neppure che altri vengano a sapere del suo dono, allora lo farà proprio perché è spinto dall'amore verso il prossimo e dal desiderio di piacere a Dio. L'espressione di Gesù "non sappia la tua sinistra quel che fa la destra" si riferiva proprio al non spargere la voce per ottenere il riconoscimento degli altri, ma a tenere la cosa segreta. Dio conosce anche i gesti compiuti in segreto, ne tiene conto e in qualche modo mostrerà la sua approvazione. Lo stesso valeva per la preghiera. Quali erano le motivazioni che spingevano a pregare, soprattutto in pubblico? Continuiamo a leggere. Quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Matteo 6:5-8. Il principio è il medesimo già illustrato per l'offerta, per l'elemosina, ovvero la preghiera è un'ottima pratica, una pratica essenziale per chi vuole avere un buon rapporto con Dio. Tuttavia, se una persona prega solo perché altri vedano che è una persona devota, allora non deve aspettarsi che Dio gradisca la sua preghiera. Questo è il premio che ne hanno, ribadisce ancora una volta Gesù, riferendosi all'ammirazione degli uomini. Gesù non aveva ovviamente nulla contro la preghiera pubblica, ma sapeva che molti esponenti religiosi erano tentati di trasformare la preghiera pubblica in uno show per evidenziare la loro devozione. Chi vuole pregare deve soprattutto coltivare una preghiera personale, privata, lontana dagli occhi degli altri. Insomma, una preghiera che sia davvero rivolta a Dio con sincerità. Poi potrà anche pregare in pubblico, ma sempre mantenendo la medesima motivazione che lo spinge a pregare in privato, ovvero quella di cementare il rapporto con Dio, non quello di fare bella figura con gli altri. Chi prega per essere visto dagli altri normalmente pensa anche di dover usare molte parole per impressionare gli altri e magari anche per impressionare Dio stesso. Ma il Signore conosce ciò di cui abbiamo bisogno prima che glielo chiediamo, e la preghiera non serve a soddisfare la sua curiosità, ma serve a noi per dichiarare che dipendiamo da Lui per ogni cosa. A quel punto Gesù insegnò ai suoi discepoli un modello di preghiera conosciuto appunto come Padre nostro. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Matteo 6, versetti 9 a 15. Faccio notare che si tratta di un modello di preghiera che Gesù stava lasciando ai suoi discepoli, non necessariamente di una preghiera da recitare a memoria. Proseguo quindi direttamente con l'ultima parte di questa sezione, inerente il digiuno. Quando digiunate non abbiate un aspetto malinconico come gli ipocriti, poiché essi si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. Io vi dico in verità, questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia, affinché non appaia agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Matteo capitolo 6, versetti 16 a 18. Il digiuno era una pratica che molti ebrei devoti praticavano soprattutto in ricorrenze particolari, associato a momenti di cordoglio, ricordanze di eventi specifici della storia di Israele, momenti di contrizione per il peccato o comunque occasioni in cui l'astinenza dal cibo poteva favorire una maggior concentrazione su pratiche spirituali come la preghiera. Ovviamente, Gesù non aveva nulla in contrario con questa pratica, se essa aveva lo scopo di concentrarsi di più sul proprio rapporto con Dio. Ma anche in questo caso Gesù sapeva che molti religiosi erano propensi a far sapere agli altri che stavano digiunando. Anche in questo caso, se ciò che volevano era l'apprezzamento degli uomini, quello sarebbe stato il loro unico premio. Questo è il premio che ne hanno, disse ancora una volta Gesù. Ma se una persona stava digiunando davvero per dedicarsi alla preghiera, coltivando il suo rapporto con Dio, non avrebbe avuto bisogno di far vedere agli altri i segni del suo digiuno. Ciò che contava è che lo sapesse Dio, e siccome Dio vede nel segreto, avrebbe apprezzato chi sentiva il bisogno di prendersi del tempo, trascurando il cibo materiale per dedicarsi al cibo spirituale. Si noti che in tutti e tre i casi, l'offerta, la preghiera e il digiuno, le considerazioni di Gesù portano ad una medesima conclusione. Ognuno ottiene esattamente ciò che sta cercando. Cercano di impressionare gli uomini? Questo è il premio che ne hanno. Inoltre, in tutti e tre i casi, Gesù chiama ipocriti coloro che agiscono per essere visti dagli uomini. La parola ipocrita era utilizzata nel mondo greco per indicare gli attori di teatro che recitavano nascosti da una maschera. In sostanza, chi utilizza le proprie opere religiose per essere visto dagli altri è paragonato da Gesù ad un attore che porta una maschera. Le sue opere non derivano da una vera devozione a Dio, ma da un desiderio di essere additato dagli altri come persona devota. Si possono quindi fare cose buone per motivi sbagliati e il risultato è che Dio semplicemente non ne terrà alcun conto. Gesù non stava insegnando ai suoi discepoli a smettere di fare offerte, di pregare o di digiunare, né a smettere di fare qualunque altra cosa potesse essere buona per aiutare il prossimo. Essi dovevano continuare a fare quelle cose, ma dovevano farle con le giuste motivazioni, per piacere a Dio e non agli uomini. Che differenza fa? La differenza l'abbiamo letta insieme. Il Signore vede nel segreto e sa premiare le giuste motivazioni, sa premiare chi è preoccupato di piacere a Lui. Questo è un principio che non valeva solo per i discepoli di Gesù, ma è un principio di cui dovremmo tenere conto anche noi. Qualunque cosa facciamo, facciamola con il cuore, facciamola perché crediamo davvero che sia una cosa buona agli occhi di Dio. Anche nel nostro mondo moderno può esserci la tentazione di essere ipocriti. In particolare, oggi, l'uso dei social ci permette di mettere in piazza qualunque cosa e la tentazione di agire solo per essere visti e apprezzati dagli altri può essere davvero grande. La mia speranza per me e per tutti voi è che possiamo essere persone semplici che agiscono nel modo più gradito a Dio, indipendentemente dal fatto che gli altri lo sappiano oppure no. Colui che vede nel segreto lo vedrà comunque e ne prenderà nota per premiarci a suo tempo. Grazie a tutti. Alla prossima!

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Mi capitano mai le giornate no? A casa nostra ogni tanto succedono. E non è che sempre cominciano no, sembrano avere proprio un buon inizio, ma poi le cose vanno storte. Mi ricordo che un giorno mio marito e io avevamo cercato di cominciare molto bene la giornata leggendo e meditando personalmente la Bibbia. Cerchiamo di farlo tutti i giorni, però a volte ci sono attività più pressanti e non sempre tutto va regolarmente. Ma cerchiamo nel leggere la Bibbia di scrivere anche qualche osservazione, qualche piccola cosa, qualche proponimento riguardo al passo che abbiamo letto. È molto importante secondo me perché si fissano meglio i pensieri. Tempo fa ho letto la lettera a Filemone, che è stata scritta dall'Apostolo Paolo, e una volta di più sono rimasta colpita dalla gentilezza, dalla cortesia dell'Apostolo e dalle cose buone che diceva ai fratelli in fede sul loro amore, la loro costanza, la loro obbedienza. Per di più ho ricordato che siccome scriveva tutte quelle cose per ispirazione dello Spirito Santo, era come se Dio stesso comunicasse il suo apprezzamento e approvazione per quello che di buono facevano i credenti a cui Paolo si rivolgeva. Erano tutti bei pensieri che ho messo nero su bianco sul mio piccolo quaderno. Quando è venuto poi il momento di scrivere un proponimento, una decisione da prendere, ho scritto parola per parola: oggi voglio pensare e dire solo cose gentili. Fino lì tutto liscio come l'olio. Appena mi sono alzata dalla mia scrivania, dove avevo letto la Bibbia e scritto le mie meravigliose note, mio marito ha deciso di inghiottire due pillole senza acqua e si è mezzo strozzato, rovinandosi la gola per la mattinata. Che cosa avrei dovuto dirgli di gentile? Non lo so, però so benissimo che gli ho portato l'acqua da bere, ma ho anche esclamato: ma non imparerai mai a funzionare come una persona ragionevole? Prima scortesia e dimenticanza della regola d'oro di non dire mai, mai quando ci si arrabbia con qualcuno. Poi sono andata, era un giorno in cui c'erano delle elezioni comunali, sono andata a votare e mi sono arrabbiata perché invece di mettere un seggio al piano terra per gli handicappati, ho visto delle persone che si dovevano trascinare al secondo piano quasi portate di peso da parenti volonterosi. Anche quello mi ha fatto proprio arrabbiare. Poi mi è stato ricordato che dovevo fare delle commissioni di cui mi ero dimenticata. Poi ho dovuto trattare con qualcuno che la pensava diversamente da me. Altro che dire cose gentili, diventavo sempre più tesa e antipatica e sentivo anche la mia voce che a ogni frase che diceva andava su di mezzo tono e diventava più stridula del necessario. Nel pomeriggio le cose sono andate meglio perché ho fatto un po' di esame di coscienza, ho chiesto perdono al Signore, ho chiesto perdono a mio marito e ho annotato sul mio quaderno: a memoria d'uomo ho scritto, non mi ricordo una giornata più umiliante di oggi. Poi ho aggiunto alcune considerazioni che forse vi saranno utili nel caso incappiate in una giornata no. La prima considerazione viene da una frase scritta dall'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani. In me, cioè in me stessa, nel mio corpo, nel mio essere umano, non c'è niente di buono. I buoni proponimenti sono facili da fare, ma difficili da mantenere. Probabilmente se mi fossi fermata a pensare un pochino e a mandare un piccolo telegramma al Signore tutti i momenti in cui durante la giornata mi ero irritata, avrei potuto funzionare meglio. Un'altra cosa a cui ho pensato è che grazie a Dio la salvezza dell'anima è per grazia e non per opere, se no io mi sarei proprio persa la mia salvezza. E poi un'altra cosa importante, che c'è sempre la via di uscita. Se confessiamo i nostri peccati, ha scritto San Giovanni, Dio è fedele e giusto da perdonarci e purificarci da ogni iniquità. Quarta cosa, che non viene esattamente dalla Bibbia, ma che potrebbe esserci. Si può sempre ricominciare da capo, imparando dai propri fallimenti.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.

Detto fra noi, come si diceva nella sigla, è una rubrica nella quale parliamo di problemi che ci riguardano. Ed in questo periodo stiamo affrontando il problema della famiglia. E anche oggi, cari amici all'ascolto, vogliamo continuare su questo discorso. Ed è per questo che vi chiedo di rimanere all'ascolto fino alla fine di questo programma. Intanto chiediamo gentilmente alla regia di mandarci in onda un brano musicale.

Nel considerare l'argomento del matrimonio, dobbiamo purtroppo riconoscere che troppo spesso questo evento di due esseri che si uniscono per il resto della loro esistenza è stato considerato soprattutto sotto il profilo sociale. Si è cercato, per esempio, di far entrare in linea di conto gli interessi delle due famiglie. Si è pensato alla sistemazione futura, avere una moglie o avere un marito come tutti quanti hanno. Si è tenuto conto forse del parere di altri, che cosa gli altri pensavano di quella ragazza o di quel ragazzo. Si è cercato forse, come si suol dire, di far colpo in maniera che si potesse dire questo è veramente un bel matrimonio. E poi alla fine, quando tutto era ben organizzato, ben programmato, si è dato a tutto quanto una verniciatura religiosa, cristiana fra virgolette, e così è stato dato forse un buon messaggio biblico sulle responsabilità, sui privilegi degli sposi. Alla fine c'è stato forse il dono della Bibbia e quindi una bella festa. Dunque, da un punto di vista formale, mi pare non ci sarebbe nulla da eccepire. Tuttavia, lasciate che dica che alla luce di tante cose che succedono poi, viene lecito domandarsi: ma è proprio stata seguita la via giusta? Desidero che notiate, cari amici, che non sto contestando quello che si è fatto, quello che si fa mentre si celebra o si cerca di celebrare un matrimonio, ma mi sto chiedendo se si è cominciato dal verso giusto, e mi pare che questa debba essere la preoccupazione fondamentale di noi che ci diciamo cristiani. Non è da noi che dobbiamo cominciare per arrivare poi al Signore, perché in questo caso non vi è nessuna garanzia che il Signore accetti l'invito a cose fatte. Al contrario, è dal Signore che bisogna cominciare per avere la certezza che Egli sia con noi, per avere la certezza che la casa sia veramente costruita sulla roccia, ed allora anche le altre cose assumeranno un significato reale. Gesù ebbe a dire perciò: chiunque ode le mie parole e le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo avveduto che ha edificata la sua casa sopra la roccia, e la pioggia è caduta e sono venuti i torrenti e i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma ella non è caduta perché era fondata sulla roccia. Credo che ci debba essere di luminoso esempio il comportamento di Eliezer nel cercare una moglie per Isacco. Come ha cominciato? Egli cominciò con il pregare. Infatti ha detto: «O Eterno, Dio del mio Signore Abramo, fammi fare quest'oggi un felice incontro», e così via. Notiamo che egli fece questa preghiera prima di ogni altro passo, e noi abbiamo la convinzione che tutto procedette per il meglio e che Rebecca era veramente la sposa per Isacco, appunto perché si era cominciato col cercare il volere di Dio, la sua illuminazione, col cercare la sua guida. Illudersi dicendo che dopo tutto ci sono molti matrimoni che funzionano senza tutto questo vuol dire andare incontro a cattive esperienze. Abbiamo detto che in linea di principio il matrimonio è benedetto perché è una cosa buona, istituita da Dio, però non dobbiamo tentare il Signore dicendo che tutto andrà bene anche senza Lui. Dio ha ordinato la famiglia secondo il principio che ciascun membro vive sotto l'autorità del capo che Egli ha stabilito, e questo capo è Cristo. Il marito vive sotto l'autorità di Cristo ed è responsabile di fronte a Lui nella guida e nel benessere della famiglia. La moglie è sotto l'autorità del marito e risponde a lui del suo modo di ordinare la casa, di accudire i figli e di tante altre cose. I figli vivono sotto l'autorità di entrambi i genitori. Comunque l'autorità su di loro, su di tutti, resta essenzialmente una sola: Cristo. Così Dio ha dato alla famiglia una struttura ben precisa di autorità e di responsabilità. Qualunque cambiamento di quello che è la sua volontà non produce altro che una deformazione. Deformazione per la quale non esiste alcun rimedio se non un ritorno all'originale ordine divino. Non è possibile, dunque, portare avanti una vita di equilibrio con le nostre proprie forze. Questo è un concetto ricorrente nelle Sacre Scritture. L'Apostolo Paolo infatti ci dice: rivestitevi della completa armatura di Dio, onde possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Ora, quali sono le insidie ed i lacci che il diavolo tende per far fallire, per esempio, la vita familiare, la vita matrimoniale? Farci perdere di vista la nostra posizione e allontanarci da Dio. La casa è il primo posto dove il peccato cerca di insinuarsi,
e quindi bloccare quel processo di perfezionamento attraverso il quale dovrebbe essere manifestato Cristo. Fatto questo, che deve esprimersi nella gioia, in una pienezza di vita che viene dall'alto. Invece, pochi di noi che si dichiarano credenti cristiani hanno esperienze ben diverse nelle loro case: irritazioni, collera, incomprensioni, egoismo, risentimenti. Ed anche là dove non c'è una vera disintegrazione familiare, mancano però l'unità e quella comunione che dovrebbe contraddistinguere i credenti che vivono insieme. La prima cosa che non va, a mio avviso, in molte famiglie è la mancanza di una vera apertura gli uni verso gli altri. Si vive come dietro a delle persiane abbassate, ha detto qualcuno. Questa mancanza di trasparenza, questa mancanza di apertura reciproca fra i coniugi, fra membri cristiani nella stessa famiglia, è sempre il risultato del peccato. In questo caso la mancanza di un vero rapporto perseverante con il Signore. È quello che vediamo nel giardino d'Eden. L'effetto del peccato fu quello di indurre Adamo ed Eva ad avere paura, a nascondersi dalla vista di Dio, ed anche a creare imbarazzo fra di loro, perché da quel momento ebbero vergogna della loro nudità. Così dobbiamo tenere presente che questa attività del maligno continua con tutte le sottigliezze di cui è capace. Dunque, dobbiamo essere umili, mansueti di cuore, così come ci insegna il Signore Gesù. E queste virtù sono indispensabili se vogliamo che la vita familiare sia una benedizione per noi e per gli altri. Quando poi vi è questo giusto rapporto fra coniugi e con il Signore, allora si è anche preparati ad affrontare i vari problemi pratici. Il maligno vuol farci dimenticare la nostra responsabilità specifica che abbiamo davanti a Dio. E se egli riesce a portarci fuori dal piano di Dio, il gioco è fatto. Per questo abbiamo bisogno di essere premoniti, e il nostro migliore aiuto in tutte le circostanze della vita è la presenza stessa di Cristo al centro della vita familiare. Chi crede di poterne fare a meno è un illuso.

Il tempo a nostra disposizione, cari amici all'ascolto, si conclude qui. Il saggio Salomone ebbe a dire: la casa si edifica con la sapienza e si rende stabile con la prudenza. Che il Signore vi benedica.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Figlio mio, figlio mio. Quinta puntata.
2: Il libro Figlio mio, figlio mio è il racconto di un padre che, pur amando moltissimo suo figlio, non riesce a capirlo né ad aiutarlo. Royce sposa una ragazza giovane, Penny, che ama anch'essa molto il ragazzo. Ma ciò non impedisce che Craig cresca egoista e geloso nei confronti della sorellina Becky,

0: Becky e Craig andavano abbastanza d'accordo, nonostante che egli la prendesse sempre in giro fino a farla piangere. Penny era preoccupata. «Sai, Royce, non capisco. Craig è contento solo quando riesce a far piangere Becky. Ma anch'io, quando ero ragazzo, mi divertivo a prendere in giro le mie sorelle», cercò di rassicurarla Royce, sorridendo. «Ma è una cosa seria, Royce. Forse non gli dedichiamo abbastanza tempo e si comporta così per attirare la nostra attenzione», replicò Penny. «Ma mi pare di stare parecchio con lui», obiettò Royce. «Vedi, Craig è diverso dagli altri bambini. Forse è perché non ha la mamma. Comunque si sente insicuro e ha bisogno di sentirsi amato. Cerca di dedicargli qualche sabato pomeriggio. Potreste fare qualcosa di speciale voi due insieme». «D'accordo, Penny, proverò». Ebbero così inizio le gite in campagna di Royce e Craig. Craig si dimostrò entusiasta di trascorrere interi pomeriggi con suo padre, ma soprattutto di poter cavalcare. Infatti, essi si recavano da un amico di Royce che possedeva due pony, che era contento di prestare loro perché li cavalcassero. Craig in quel periodo sembrava molto felice e ogni settimana aspettava con ansia il sabato pomeriggio per andare a cavalcare con suo padre. Poi Penny fu di nuovo incinta e si pose il problema di dirlo a Craig. «Perché?» chiese risentito Craig, apprendendo la notizia. «Non bastiamo io e Becky? Perché dobbiamo avere un altro bambino?» «Dio manda dei bambini quando pensa che dovremmo averli», disse Penny più gentilmente che poteva. «Non possiamo pensare che Dio faccia degli errori, vero Craig?» «Suppongo di no, ma papà, noi due continueremo ad andare in campagna a cavalcare?» chiese preoccupato rivolgendosi a Royce. «Certamente, Craig. Ma non riesco però a capire per quale motivo dobbiamo avere un altro bambino che strilla qua dentro. Ce ne sono già abbastanza di bimbi in questa casa», borbottò ancora Craig. Royce dimenticò presto l'incidente, ma la settimana seguente, tornando a casa dall'ufficio, trovò Penny e Craig seri e silenziosi, seduti uno di fronte all'altra in salotto. «Che cosa è successo?» chiese subito non appena li vide. Nessuno gli rispose. «Che cosa c'è che non va?» chiese di nuovo. Ancora silenzio. «Craig ha qualcosa da dirti», disse infine Penny con gli occhi gonfi e rossi. «No, diglielo tu. Sei tu che glielo devi dire, invece. Non ricordi cosa abbiamo deciso?» Craig inghiottì a fatica. «Papà, non ho fatto niente di male, ho solo gettato un po' di terra a delle ragazze e la maestra mi ha fatto rimanere a scuola dopo che gli altri se ne erano andati. Ecco tutto». «Sai che non avresti dovuto farlo, vero?» chiese Royce, sperando che Craig non capisse che stava ridendo dentro di sé, perché ricordava un fatto analogo che era successo a lui quando era ragazzo. «Craig», lo interruppe Penny seria, «il biglietto della maestra non dice questo. Sarebbe meglio che tu dicessi che cosa è successo veramente». Ma Craig si rifiutò di ammettere la sua colpa e uscì dalla stanza sbattendo la porta. Royce salì più tardi in camera sua per parlargli. «Non è la prima volta che fai cose di questo genere, Craig. La maestra dice che ti ha punito già diverse volte e che questa volta hai colpito una ragazza in viso, vicino all'occhio». «Non è poi tanto grave quello che ho fatto», mormorò Craig. «Ma Craig, noi vogliamo che tu sia bravo e che la gente ti voglia bene». «Non è vero, non vi importa niente di me. Avete Becky da amare, tra poco avrete un altro bambino. Che cosa ve ne importa di me?» «Ma noi ti vogliamo bene, Craig». Le labbra del ragazzo tremarono. «La mamma no, non mi vuole bene». «Perché dici così?» Dopo un attimo di silenzio, Craig esitante disse: «L'ha detto Martha Laird, e anche i ragazzi a scuola lo dicono. Dicono che io ho una matrigna». Nella voce di Craig c'era del veleno e dell'astio che Royce non aveva mai sentito prima. Purtroppo in quel periodo Penny non si sentiva affatto bene e Royce qualche volta fu costretto a rinunciare ad andare a cavalcare con Craig. Questo non fece altro che aumentare il rancore del ragazzo verso Penny, che era per lui la causa di tutto. Un sabato pomeriggio che Royce era finalmente riuscito ad andare con Craig, ne approfittò per parlare con lui della sua relazione con Dio. «Craig, non pensi mai a Dio?»
1: «Qualche volta».
0: «Sai, Craig, ciascuno di noi ha bisogno di Dio».
1: «Beh, io non ho bisogno di nessuno, mi arrangio da solo».
0: Ci fu un momento di silenzio tra di loro. Anch'io, Craig, credevo di essere autosufficiente, ma la vita che conducevo senza Dio era una vita di peccato. Dio ha mandato Gesù Cristo perché, credendo in Lui, i nostri peccati sono perdonati e così possiamo andare in cielo.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Seconda Corinzi, capitolo 3. Sembra che l'apostolo Paolo avesse dei denigratori del suo ministero, uomini che lo seguivano dovunque andava per cercare di gettare discredito su di lui. Sembra che ci siano sempre queste persone che cercano di subentrare all'opera di qualcun altro, di approfittarsi dei frutti della fatica altrui, persone per niente disposte a fare il lavoro duro, ad arare il terreno nuovo, persone che cercano di vivere sulle spalle del corpo di Cristo, anziché servire e far crescere il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo non cresce portando le persone da una chiesa all'altra. Il corpo di Cristo cresce quando noi testimoniamo e portiamo altri a Gesù Cristo, persone che ancora non lo conoscono. E c'erano persone che seguivano Paolo dovunque andava, e arrivavano dove Paolo aveva seminato, dove Paolo aveva piantato, e cercavano di distruggere il ministero di Paolo, attirando le persone a se stessi, cercando di mettere in cattiva luce Paolo agli occhi della gente. E questo era il caso di Corinto. E questi seguivano Paolo, screditando lui e il suo messaggio, l'Evangelo della grazia, cercando di portare le persone sotto la legge, sfidando l'autorità di Paolo in quanto apostolo, innalzando se stessi come le vere autorità, quelli che erano autorizzati. È così tragico che questo benedetto fratello Paolo dovesse sempre difendersi da questi calunniatori. E così nel capitolo 3 troviamo di nuovo questo. Comincio di nuovo a raccomandare noi stessi? O abbiamo noi bisogno, come alcuni, di lettere di raccomandazione per voi o di raccomandazione da parte vostra? Queste persone venivano e si presentavano con delle lettere di presentazione da parte di qualche autorità, che spesso erano false, contraffatte. Quindi Paolo dice: guardate, ho forse bisogno di lettere di presentazione quando vengo da voi, o che voi mi scriviate delle lettere di presentazione per gli altri posti in cui vado? Voi siete la nostra lettera, scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. La vostra fede in Gesù Cristo

l'autenticità della mia chiamata. Ora, chi non ha tutte queste prove ha bisogno di questo tipo di documenti, che dicono quanto sono bravi. Mi diverto a leggere alcune delle lettere che ricevo, perché spesso allegate ad esse ci sono tutte queste lettere di presentazione e di encomio. Il vostro ministero da solo testimonia della vostra chiamata. E così Paolo dice: voi siete le mie lettere di raccomandazione. Il fatto che esistete, questo è più che sufficiente. È più che sufficiente a provare la chiamata di Dio in me, essendo manifesto che voi siete una lettera di Cristo, che è il risultato del nostro ministero, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, e non su tavole di pietra, ma sulle tavole di un cuore di carne. Ora questa fiducia noi l'abbiamo per mezzo di Cristo, presso Dio. Quindi Paolo in un certo senso si accontenta di dire questo, e la finisce qui con questo discorso. Non già che da noi stessi siamo capaci o sufficienti di pensare alcuna cosa come proveniente da noi stessi, ma la nostra capacità o sufficienza viene da Dio. Ora, Paolo alla fine del capitolo precedente, se vi ricordate, dice: chi è sufficiente a queste cose? La parola in greco è la stessa usata qui, non già che siamo capaci, sufficienti. Ci sono state tante volte in cui, dovendo affrontare delle questioni difficili nel ministero, ho detto: oh Signore, chi è sufficiente a queste cose? Chi può farcela a fare queste cose? E Paolo fa questa domanda: chi è sufficiente, chi è capace davanti a queste cose? E ora risponde alla sua stessa domanda: non già che da noi stessi siamo capaci o sufficienti di pensare alcuna cosa come proveniente da noi stessi, ma la nostra capacità viene da Dio. Io credo che Dio deliberatamente permette che noi arriviamo alla fine delle nostre capacità e delle nostre possibilità per farci imparare che dobbiamo confidare in Lui, perché possiamo attingere questa capacità da Lui. Dio si è rivelato ad Abramo come El Shaddai, che significa colui che può tutto, colui che è sufficiente ad ogni cosa, onnipotente. Ed è sempre bene conoscere colui che può tutto e potersi appoggiare su colui che può tutto, colui che può colmare le mie insufficienze quando arrivo alla fine delle mie risorse. Quante volte siamo portati a fare a meno delle capacità, delle risorse che Dio ci ha provveduto per mezzo di Gesù Cristo. E Paolo continua dicendo: il quale ci ha anche resi ministri idonei del nuovo patto, non della lettera, ma dello spirito, poiché la lettera uccide, ma lo spirito dà vita. Ora, questo è un passo della scrittura che purtroppo viene spesso citato fuori dal contesto, specialmente da parte di quelli che cercano una relazione con Dio più basata sull'esperienza, da parte di quelli che cercano sempre nuove esperienze emozionanti nelle cose di Dio. E così spesso li senti dire: oh, ma la scrittura dice la lettera uccide mentre lo spirito vivifica. Come se la parola di Dio o l'insegnamento della parola di Dio ti uccide, mentre lo spirito o il movimento dello spirito e le esperienze dello spirito portano la vita. Ma questo è un errore grossolano, perché estrapola del tutto la scrittura dal suo contesto. La Bibbia ci dice riguardo alla parola di Dio che essa è vivente ed efficace, potente, è più affilata di qualsiasi spada a due tagli e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla. La parola di Dio, la lettera in questo senso, non uccide, è vivente, è potente, efficace e porta vita. La lettera che uccide è la lettera della legge. E qui Paolo dichiara: io sono ministro del Nuovo Testamento, del Nuovo Patto. L'Antico Patto era basato sulla legge, e l'Antico Patto nella lettera della legge ci condanna a morte. Se vuoi essere giusto davanti a Dio per mezzo dell'osservanza della legge,

Beh, è troppo tardi. Essa ti ha già condannato a morte. Sarai distrutto. La lettera della legge uccide, perché la legge dice l'uomo che fa quelle cose vivrà per esse, ma dice anche chiunque infatti osserva tutta la legge, ma viene meno in un solo punto, è colpevole su tutti i punti. Di conseguenza la legge condanna a morte ciascuno di noi, ed è la lettera dell'antico patto, della legge, che ci condanna a morte. Mentre è lo spirito, nel nuovo patto, che ci porta la vita spirituale. E ora va avanti e parla di questo, orse il ministero della morte, cioè sotto la legge, che era scolpito in lettere su pietre, fu glorioso, tanto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè, per la gloria del suo volto, che però doveva essere annullata. Doveva scomparire. Ora c'è un malinteso molte volte riguardo allo scopo del velo. Quando Mosè scese dal monte con le tavole di pietra, dopo essere stato davanti a Dio sul monte, dopo aver avuto il privilegio di vedere la gloria di Dio di spalle, quando Dio disse a Mosè: "Cosa desideri?" E lui: "Signore, voglio vedere la tua gloria." E Dio: "Non puoi vedermi e vivere, ma stai lì in quella roccia. Io passerò e tu mi potrai vedere di spalle, potrai vedere la scia della mia gloria, della mia luce." E fu un'esperienza così gloriosa che il volto di Mosè risplendette per giorni, dopo essere sceso dal monte con le tavole per il popolo. Ma mise un velo davanti al suo volto, non perché non potevano guardare alla gloria della sua faccia, ma perché la gloria stava iniziando a scomparire. E non voleva che vedessero la gloria che scompariva, ma quella era solo una testimonianza della legge che era stata data loro, che sarebbe venuta meno poco a poco, in modo che Dio potesse stabilire un nuovo patto per mezzo di Gesù Cristo. Quindi lo scopo del velo era che non vedessero la gloria che man mano scompariva dalla sua faccia. Lo vedremo tra un po' diversi. Ma se il ministero della legge fu glorioso, tanto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè, per la gloria del suo volto, che però doveva essere annullata, quanto più glorioso sarà il ministero dello Spirito? Sarà molto più glorioso. Se l'antico patto che condannava a morte l'uomo era glorioso, e venne dato in modo così glorioso, quanto più questo nuovo patto della vita per mezzo di Gesù Cristo sarà glorioso per quelli che lo hanno ricevuto. Se infatti il ministero della condanna fu circondato di gloria, molto più abbonderà in gloria il ministero della giustizia. Per cui sotto questo aspetto anche ciò che fu reso glorioso non fu veramente glorioso, se messo a confronto con la più eccellente gloria. In altre parole, non c'è proprio paragone tra la gloria dell'antico patto e la più eccellente gloria del nuovo patto. Questa nuova relazione che abbiamo con Dio per mezzo di Gesù Cristo è superiore in gloria. Ci porta ad un livello di gloria eccellente. Vedete, l'antico patto dipendeva dalla fedeltà dell'uomo e dall'ubbidienza dell'uomo. Ora, lo scopo di un patto è sempre quello di portare l'uomo ad avere una relazione con Dio. Questo è il suo scopo principale. L'antico patto ha fallito, non perché non era buono, ma perché l'uomo era debole e l'uomo ha fallito. Dipendeva dall'ubbidienza dell'uomo, dalla fedeltà dell'uomo. Questo nuovo patto non può fallire, perché dipende dalla fedeltà di Dio, fedeltà alla sua parola. Il patto legato alla mia fedeltà alla parola di Dio ha fallito. Non potevo essere fedele, ma sappiamo che Dio è fedele alla sua parola. E di conseguenza questo nuovo patto, grazie al quale siamo qui oggi, è certo, è sicuro. Ecco perché possiamo dire con certezza: io so in chi ho creduto e sono persuaso che egli è capace di custodire il mio deposito fino a quel giorno.
Io gli ho affidato la mia vita e il mio futuro, e sono sicuro che egli mi porterà nella pienezza della sua gloria, perché Dio è fedele alla sua parola. La sua parola non può venir meno. Lui non può venir meno. Quindi il nuovo patto eccelle in gloria, perché è basato su Dio e sulla sua fedeltà, perché se ciò che doveva essere annullato, cioè l'antico patto basato sulla legge, fu circondato di gloria. Scusate, verso 10. Se infatti il ministero della condanna fu circondato di gloria, molto più abbonderà in gloria il ministero della giustizia. Quindi di nuovo non c'è paragone, perché se ciò che doveva essere annullato fu circondato di gloria, sarà molto più glorioso ciò che è duraturo. Avendo dunque questa speranza, usiamo una grande franchezza nel parlare. E non facciamo come Mosè, che si metteva un velo sul proprio volto, affinché i figli di Israele non fissassero il loro sguardo sulla fine di ciò che doveva essere annullato, o su ciò che andava via via scomparendo. Vedete, qui dice chiaramente che era a causa del fatto che iniziava a scomparire e non voleva che vedessero questa gloria che spariva. Ma le loro menti sono diventate ottuse. Infatti, nella lettura dell'Antico Patto, all'epoca in cui scrive Paolo, lo stesso velo rimane, senza essere rimosso, perché il velo viene annullato in Cristo. Così ad Israele è avvenuto un indurimento parziale, una cecità parziale, finché sarà entrata la pienezza dei gentili. Persino quando leggono la legge c'è questo velo sulle loro facce, perché non capiscono davvero la legge. Qualcosa di molto triste è avvenuto al popolo ebraico, perché sebbene verbalmente ancora mantengono la legge, non praticano, non seguono la legge per essere giusti davanti a Dio. Sotto la legge, sotto l'antico patto, era necessario che ci fosse la morte di un animale sostitutivo per espiare i loro peccati. Tu portavi il tuo animale al sacerdote, ponevi le tue mani sulla testa dell'animale, confessavi i tuoi peccati su questo animale, e poi il sacerdote lo scannava e lo offriva in sacrificio per te. Questo era il sacrificio per il peccato, e così i tuoi peccati erano coperti, e tu potevi quindi avvicinarti al Dio Santo. Ora, anche oggi, il velo è sulle loro facce, perché cercano di avvicinarsi a Dio per mezzo delle loro buone opere, ignorando il fatto che Dio aveva richiesto il sacrificio di un animale sotto la legge. Il salario del peccato è la morte, e senza spargimento di sangue non c'è remissione dei peccati. Ora hanno sostituito il sacrificio degli animali e cercano di mettere al suo posto i loro buoni sforzi e le loro buone opere come base per poter andare a Dio ed essere giusti davanti a Dio. Ma da nessuna parte nella legge si parla di qualcos'altro che possa essere sostituito ai sacrifici. E quindi un velo rimane davanti alle loro facce anche oggi, quando leggono la legge, perché pensano che le loro buone opere e i loro sforzi possono espiare i loro peccati. Le loro menti erano cieche allora, e anche oggi rimane lo stesso velo. Non è stato ancora rimosso. Le loro menti sono ancora cieche rispetto alla verità. Israele è parzialmente cieco. Ora questo velo è annullato in Cristo. Quando guardiamo a Gesù Cristo come al sostituto perfetto per il nostro peccato, il nostro sacrificio, arriviamo a comprendere che la giustizia di Dio è soddisfatta per mezzo della morte di Gesù Cristo. Anzi, fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane sul loro cuore. Sono semplicemente ciechi rispetto alla verità. Ora il Signore è lo Spirito, e dove è lo Spirito del Signore, vi è libertà. Quindi ci sono un paio di versetti qui spesso citati soprattutto dal popolo pentecostale. Questo è il secondo. Il primo è la lettera uccide, lo Spirito dà la vita o vivifica. Questo è un altro. Dove è lo Spirito del Signore vi è libertà. E lo interpretano in modo molto ampio.
C'è libertà di fare ogni genere di cose, libertà di gridare, urlare, di correre su e giù per i corridoi, e così via. Di nuovo questo perché lo si estrapola dal contesto. Dov'è lo spirito del Signore? C'è libertà dalla legge, dalla schiavitù della legge, liberi dalla legge. Non c'è alcuna condanna, perché Gesù ha provveduto una salvezza perfetta. E quindi questa è libertà dalle richieste della legge. Dov'è lo spirito del Signore c'è libertà. E noi tutti, contemplando a faccia scoperta, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine, di gloria in gloria, come per lo spirito del Signore. L'opera dello Spirito nei nostri cuori è quella di conformarci all'immagine di Gesù Cristo. Quando Dio ha creato l'uomo, ha fatto l'uomo a sua immagine. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. E così l'uomo, creato a immagine di Dio, ma a causa del peccato, a causa della caduta dell'uomo, non è stato più ad immagine di Dio. L'immagine di Dio, in senso spirituale, l'immagine spirituale. Dio è spirito. L'uomo è stato creato come essere spirituale, che abita in un corpo e che ha una coscienza. Ma Dio disse: nel giorno che ne mangerai, per certo morrai. E quando l'uomo ha peccato, il suo spirito è morto. Paolo, scrivendo agli Efesini, dice: egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati. Il più importante attributo morale di Dio è l'amore. E Dio ha creato l'uomo con la capacità di amare e con il bisogno di essere amato. Dio è luce e quindi ha creato l'uomo con la luce, con una mente, una coscienza di Dio. Ma con il peccato l'uomo è caduto nelle tenebre. Il suo cuore folle si è oscurato. E così l'uomo, fatto ad immagine di Dio, è caduto e ha perduto questa immagine. Ma ora lo scopo di Dio è quello di restaurare l'uomo, di riportarlo ad essere di nuovo a sua immagine, in modo che l'uomo possa essere riportato alla condizione in cui Dio lo voleva inizialmente, prima del peccato. E questo è quello che lo Spirito sta facendo nella nostra vita in questo momento, mentre ci sottomettiamo all'opera dello Spirito di Dio in noi. Lui ci sta conformando ad immagine di Cristo e noi tutti contemplando a faccia scoperta. I figli di Israele hanno un velo. Ogni volta che leggono Mosè c'è un velo sul loro cuore e i loro occhi sono accecati. Ma noi, contemplando a faccia scoperta come in uno specchio la gloria del Signore. Quando guardo lo specchio mi vedo riflesso. E quindi posso vedere l'opera di Dio che si sta compiendo nella mia vita, perché lo Spirito di Dio piano piano mi sta cambiando e mi sta portando ad essere ad immagine di Gesù Cristo. Quanto è bello guardare l'opera di Dio nella nostra vita e potersi meravigliare di quello che ha fatto. Ci sono aree nella mia vita, la vecchia natura, che un tempo erano terribilmente brutte. Avevo un carattere assai brutto, mi infuocavo facilmente alla più piccola provocazione, ed era brutto, e non mi piaceva quello che vedevo dentro di me, odiavo quella brutta dimostrazione del mio carattere, e provavo a controllarlo, ma non ci riuscivo. Succedeva qualcosa e prima che me ne rendessi conto, era ormai troppo tardi. E rimanevo lì in preda alla vergogna e all'imbarazzo per le cose che avevo fatto o le cose che avevo detto, colpevole, sconfitto. Nonostante tutti i miei sforzi, non riuscivo proprio a controllarmi. E un giorno ho detto: Signore, mi dispiace tanto, non ce la faccio proprio. Ci ho provato, Signore, ma proprio non ci riesco. E mi sono arreso, pensando che non avevo alcuna speranza di riuscire a controllare quel carattere così irascibile. Ma a quel punto è subentrato lo Spirito. E Lui ha fatto per me quello che io non riuscivo proprio a fare per me stesso.
e ha tolto via quella rabbia e quel carattere irascibile. Non era qualcosa di esteriore. Non è che ero diventato bravo a tenere il coperchio mentre dentro ribollivo, pronto ad esplodere, però tenevo duro e mantenevo la calma. Ma non so come lo Spirito Santo ha tolto via quella pressione, quel fuoco, da dentro. E potevo guardare una determinata situazione, dove prima sarei esploso violentemente in quel modo brutto, e non c'erano più esplosioni. E se guardo allo specchio, vedo l'opera dello Spirito nella mia vita, che mi sta cambiando ad immagine di Gesù. Quanto è glorioso quando Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito, realizzando quei cambiamenti, rimuovendo le brutture della vecchia vita e conformandoci sempre di più ad immagine di Gesù Cristo. Un giorno, quando mi guarderò allo specchio, vedrò il Signore. Sarò in gloria a quel punto. Ma che giorno meraviglioso sarà quando l'opera dello Spirito nella mia vita sarà terminata e io sarò completamente conforme all'immagine di Cristo. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Ma grazie a Dio ogni giorno avvengono dei cambiamenti nella nostra vita, perché lo Spirito di Dio continua la sua opera in me e mi conforma all'immagine dell'amato Figlio di Dio. Come avviene questo? Semplicemente continuando a guardare Gesù. Quando guardo me stesso, non posso farcela. Quando guardo altre persone, cercando il loro aiuto, loro non possono farlo. L'aiuto vero, effettivo, lo posso trovare solo riguardando a Gesù Cristo. Sembra che guardiamo l'uomo troppo velocemente. Oh, corriamo dal pastore e facciamoci consigliare da lui. Vediamo se ha qualche parola dal potere speciale che è in grado di cambiarci. Riceviamo continuamente delle telefonate e la storia generalmente va così. Sai, ho parlato ad altri 7 pastori, ma non sono riusciti ad aiutarmi. Ora voglio parlare con Chuck. Mi dispiace, amico. Neanche io posso aiutarti. Non ho nessuna formula magica. Non ho nessuna parola dal potere speciale. I cambiamenti necessari nella tua vita non si realizzeranno per effetto di sedute di counseling. I cambiamenti necessari possono solo realizzarsi quando hai lo sguardo su Gesù Cristo. Non so perché sono iniziati tutti questi programmi di counseling nelle chiese, ma hanno rovinato la chiesa. Hanno portato la gente a dipendere dall'esperto per risolvere i loro problemi. C'è uno studio molto interessante, riportato da non mi ricordo bene quale rivista. Sta sollevando un putiferio, perché hanno fatto uno studio molto dettagliato sulle persone con problemi psicologici che si sono rivolte agli psicanalisti per risolvere i loro problemi. E hanno scoperto che quando una persona si rivolge ad uno psicanalista per risolvere i suoi problemi, nel 45% dei casi, dopo un anno di terapia con lo psicanalista, solo il 43% è in grado di smettere con le sedute, perché ha ricevuto abbastanza aiuto e non ha più bisogno di counseling. Solo il 43%. Quelli che invece sono andati dallo psicoterapista, qui va un po' meglio. Il 52% non ha bisogno di continuare dopo un anno. E quelli che si possono permettere uno psichiatra un po' meglio ancora, perché il 61% non ha bisogno di continuare dopo un anno. Ma il bello è che di quelli che non si sono rivolti a nessuno, il 73% non aveva alcun bisogno di counseling dopo un anno. Come ho detto, questo studio sta stravolgendo tutto il campo della psicologia, sta girando molto tra le università. E riporta sostanzialmente quello che vi ho detto, ma il tuo aiuto può venire solo dal Signore. È solo riguardando al Signore che potrai trovare la soluzione ai tuoi problemi. E finché continuerai a riguardare all'uomo e ad affidarti al sostegno di qualche psicologo, non ce la farai.
Devi rivolgerti a Gesù e trovare l'aiuto che offre Lui. Quindi, contemplando a faccia scoperta, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine, di gloria in gloria, mentre il Suo Spirito è all'opera nei nostri cuori. La cosa migliore che possa fare un esperto di counseling è farti dipendere da Gesù Cristo. Il più grande servizio che può renderti è portarti a Gesù Cristo e a dipendere da Lui soltanto, perché Gesù è l'unico che può esserti di aiuto. Diversi anni fa, mentre aiutavo uno psichiatra, quest'uomo mi ha fatto una proposta molto remunerativa: mettermi in affari con lui. Voleva che iniziassi a fare counseling nel suo studio. Aveva una clinica, così mi ha detto: io posso dirti qual è il problema dal punto di vista tecnico di una certa persona. Io ti posso dire cosa c'è che non va, ma mi fermo lì, non posso fare molto di più. Poi ha aggiunto: ma tu hai le risposte, sai quali sono le soluzioni, vorrei che lavorassi con me. Ma la soluzione è semplicemente indirizzare le persone a Gesù Cristo, far sì che confidino in Lui, far sì che riguardino a Lui. Noi tutti, contemplando a faccia scoperta, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine, di gloria in gloria. I cambiamenti nella mia vita avvengono solo quando lo Spirito di Dio è all'opera dentro di me. Perciò, avendo questo ministero, quale ministero? Indirizzare le persone a Gesù Cristo. Per la misericordia che ci è stata fatta, noi non ci perdiamo d'animo. Anzi, abbiamo rinunziato ai sotterfugi della vergogna, non camminando con astuzia, né falsificando la parola di Dio, ma mediante la manifestazione della verità, raccomandando noi stessi alla coscienza di ogni uomo. Paolo dice: guardate, non sto cercando di fare il furbo, non sto cercando di mettere su una montatura, di fare sì che la gente si emozioni, eccetera, falsificando la parola di Dio, ma mediante la manifestazione della verità, raccomandando noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio. Oggi ho pranzato con delle persone che vengono da Israele, e l'uomo seduto a fianco a me mi ha iniziato a dire: sai, la prima volta che ti ho visto è stato quando eri in televisione sul canale 13. Una mattina, mentre giravo, ti ho visto in piedi sul pulpito, e ho visto il candelabro dietro di te, e tu stavi insegnando dall'Antico Testamento. Così ho chiamato mia moglie e le ho detto: guarda, qui c'è un rabbino che non indossa la sua yarmulke, deve essere un rabbino riformato. E poi ha continuato dicendo: e ho iniziato a guardare il tuo programma ogni domenica. E ha aggiunto: eri così diverso dagli altri predicatori che si vedono in televisione. Molti di questi programmi cristiani insultano la mia intelligenza. È tutto un esagerare, un fare emozionare. Questo insulta la mia intelligenza. Ma tu mi davi qualcosa su cui ragionare e mi hai fatto riflettere su tante cose. Questo è quello che Paolo sta dicendo del suo ministero. Sono stato diretto con voi, non ho cercato di impressionarvi, non ho cercato di usare la parola di Dio per ingannarvi, ho rinunciato a quei piccoli sotterfugi vergognosi, non ho camminato con astuzia. E credetemi, ci sono molte persone astute là fuori, ci sono sempre state, fin dall'inizio della Chiesa, e purtroppo ci sono ancora oggi. Ricevo molte lettere preparate con tale astuzia che non potete neanche immaginare. Usano ogni specie di trucchi. Se mando $5 o $10 o $15, o se vado in banca e prendo $50 per aiutarli ad uscire dal momento difficile in cui si trovano ora, allora potrò avere 10 centimetri quadrati del tappeto su cui si inginocchiano per pregare per me. Paolo dice: abbiamo rinunziato ai sotterfugi della vergogna, non camminando con astuzia, né falsificando la parola di Dio, ma mediante la manifestazione della verità, raccomandando noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio.
Ora c'erano alcuni che dicevano che Paolo predicava misteri che non si potevano conoscere. L'Evangelo che predica Paolo è nascosto, velato. E così Paolo risponde a queste persone, in modo molto intelligente. Ma se il nostro Evangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono. Essi sono quelli che non possono vedere, nei quali il Dio di questo secolo ha accecato le menti di quelli che non credono, affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Un passo della scrittura davvero molto interessante, e vorrei soffermarmi su questo, perché penso che sia un verso chiave che vi aiuterà molto quando pregate per i vostri cari che non sono ancora salvati. Come ho già detto in precedenza, noi siamo stati creati ad immagine di Dio, e una delle caratteristiche di Dio è che Lui ha quella che si chiama autodeterminazione, cioè ha una sua volontà e ha la capacità di esercitare la sua volontà, la facoltà di scelta. E Dio ti ha creato a sua immagine, quindi ti ha dato questa autodeterminazione, in modo che tu puoi determinare il tuo proprio destino. E tu puoi davvero determinare il tuo proprio destino. Avendoci dato la facoltà di scegliere, era necessario che Dio rispettasse la scelta che noi facciamo. Nel momento in cui Dio non rispetta più la mia scelta, ma mi obbliga a fare qualcosa contro la mia volontà, allora non sono più una creatura che ha autodeterminazione. Quindi, perché questa autodeterminazione sia valida, è necessario che Dio rispetti le scelte che faccio e che ci sia l'opportunità effettiva di fare una scelta. Così Dio ha dato ad Adamo l'opportunità di fare una scelta, e poi Dio ha rispettato la scelta che lui ha fatto. Lo stesso vale per te. Tu puoi scegliere di amare Dio, o puoi scegliere di non amare Dio. Tu puoi scegliere. E una volta scelto, Dio deve rispettare la tua scelta. Altrimenti è un errore credere che Dio ti ha dato la possibilità di scegliere. Perciò se Dio rispetta le scelte che fa l'uomo, allora in realtà non posso pregare: «Oh Dio, ti prego, salva Giovanni». Se non è Giovanni che chiede al Signore di essere salvato, non può essere salvato. E se Dio salvasse Giovanni andando contro la sua scelta, questo equivarrebbe a violare la sua scelta, che, come ho già detto, distruggerebbe completamente lo scopo per cui ci ha dato la possibilità di scegliere. E questo, in un certo senso, crea un dilemma nella preghiera per i perduti, se non fosse che questo verso ci dà la risposta. Quelli che periscono, quelli che non credono. Qui ci viene detto: il Dio di questo secolo, cioè Satana, ha accecato le menti o gli occhi di quelli che non credono, affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo. Ora, com'è che Giovanni non crede in Gesù Cristo? Perché la sua mente è stata resa da Satana cieca alla verità. Lui in realtà non vede la verità di questa gloriosa salvezza che Dio gli sta offrendo. Satana ha riempito di pregiudizi la sua mente, l'ha avvelenata, l'ha rivolta contro Dio. Satana lo ha ammaliato. Ora Dio rispetta le nostre scelte, ma Satana no. Gli importa poco che tu hai la facoltà di scelta. Se ne ha l'opportunità, lui ti terrà prigioniero, accecherà la tua mente rispetto alla verità e riempirà così tanto la tua mente di veleno e di pregiudizio contro Dio e contro le cose di Dio che ti sarà impossibile pensare razionalmente ad avere una relazione con Dio per mezzo di Gesù Cristo. Avete mai notato come certe persone sono così simpatiche e cortesi e possono parlare con te razionalmente di ogni tipo di argomento al mondo, tranne che dell'Evangelo di Gesù Cristo? Parla di sport con loro o possono andare avanti per ore. Parla di pesca con loro, parla delle Hawaii, parla delle missioni spaziali. Scegli qualsiasi argomento. Oh, sono così amichevoli. Parleranno in modo così cortese insieme a te. Possono andare avanti ore e ore, ma tira fuori l'argomento Gesù Cristo e diventano subito del tutto irrazionali.
Non mi piace parlare di questo argomento. Non penso che si dovrebbe discutere di cose come questa. Totalmente irrazionali. Perché? Perché Satana ha un tale potere nella loro vita. Paolo, scrivendo a Timoteo, dice che ritornino in sé, sottraendosi dal laccio del diavolo che li aveva fatti prigionieri, perché facessero la sua volontà. Lui non rispetta la tua scelta. Il Dio di questo secolo ha accecato le loro menti. Gesù disse: tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Quindi il giusto modo di pregare per i tuoi cari che non sono salvati è pregare che Dio leghi quell'opera di Satana che ha accecato le loro menti e che li tiene prigionieri. Che Dio leghi l'opera di Satana nelle loro vite, quell'opera che ha introdotto pregiudizi e che ha avvelenato le loro menti contro l'Evangelo, in modo che possano essere in grado di ricevere la verità di Dio senza la pressione malvagia di Satana. Perché chiunque guarda razionalmente all'offerta che Dio ha fatto in Gesù Cristo è un folle se non l'accetta. Ma il motivo per cui non l'accettano è che non possono accettarla, a causa del potere di Satana che li tiene prigionieri. E così, attraverso la preghiera, noi possiamo liberarli dal potere di Satana. E una volta liberi da questa influenza di Satana sulle loro menti, non so di nessuno che non abbia accettato questa offerta di grazia che Dio ci fa per mezzo di Gesù Cristo. Quindi indirizzate le vostre preghiere a questo: legare il potere di Satana che ha accecato le loro menti e che li tiene prigionieri. E tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Dio legherà il potere di Satana. Dio toglierà i paraocchi che Satana ha messo sulle loro menti e potranno finalmente vedere razionalmente e chiaramente l'offerta che Dio ci ha fatto per mezzo di Gesù Cristo. E poi sciogliere quell'opera dello Spirito Santo e la convinzione dello Spirito Santo sui loro cuori e quella forza d'attrazione dello Spirito Santo che dirige i loro cuori verso Gesù Cristo. Non puoi dire semplicemente: «Oh Signore, salvali». Dio non li salverà contro la loro volontà. Ci deve essere un cambiamento nella loro volontà e un desiderio nel loro cuore, e devono chiedere a Dio di salvarli. E colui che viene a me, dice Gesù, io non lo caccerò fuori. Quindi la nostra preghiera è che Dio li liberi, in modo che possano vedere. Paolo continua dicendo: noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù il Signore, e siamo vostri servi per amore di Gesù. Lascio l'esposizione di questo verso, perché potrei farmi prendere troppo. Perché il Dio che disse: splenda la luce fra le tenebre, nel principio Dio creò i cieli e la terra era informe e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Poi Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Con la sua voce tranquilla, Dio chiamò la luce all'esistenza, e Dio vide che la luce era buona, e Dio divise la luce. Dichiarazione molto interessante, se presa nel contesto scientifico, cosa che non possiamo fare in questo momento. Ma Dio ha comandato alla luce di risplendere nelle tenebre, e Dio disse a Yahor: sia la luce, e la luce fu. Mi piace. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Oh, questo tipo di potenza mi entusiasma. Oh, lo stesso Dio che ha comandato alla luce di risplendere nelle tenebre è lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori, che una volta erano accecati da Satana. Cuori che prima si trovavano nelle tenebre, separati da Dio. Ma ora il Dio che ha chiamato la luce a splendere fra le tenebre ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori, per illuminarci nella conoscenza della gloria di Dio che rifulge sul volto di Gesù Cristo. Noi tutti, contemplando a viso scoperto la gloria del Signore
e questa gloria viene dal volto di Gesù Cristo. Or noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. Dio ha preso uno dei tesori più gloriosi che l'uomo, anzi il tesoro più glorioso che l'uomo possa avere. La luce della conoscenza di Gesù Cristo è il tesoro più glorioso che tu possa mai avere, perché è la vita eterna. Questo è il tesoro della vita eterna, la cosa più preziosa che un uomo possa avere, quella vita eterna che si ha per mezzo di Gesù Cristo. Che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? O cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? Vedete, quello che voi possedete nella vostra conoscenza di Gesù Cristo, la luce e la comprensione di Gesù Cristo che Dio vi ha dato, è la cosa più preziosa che possiate mai avere, il tesoro prezioso di Dio. Dentro cosa lo ha messo? Abbiamo questo tesoro in vasi di terra o in vasi di argilla, i nostri corpi. Questo vecchio vaso di terra, questo vecchio vaso d'argilla diventa la dimora dell'Eterno Dio, che Cristo abiti nei vostri cuori. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e che voi siete in me ed io in voi. Questo tesoro glorioso, la luce dell'Evangelo che dimora in questi vasi d'argilla. Dio prende la cosa più preziosa e la mette nella meno preziosa. Un vaso d'argilla. Che c'è di più comune di un vaso d'argilla, specialmente a quei tempi? Oggi li cuociamo un po' di più e li pitturiamo un po' di più, e spesso diventano dei piccoli tesori nelle nostre credenze. Ma a quei tempi questi vasi d'argilla rossicci si trovavano dappertutto. Dio ha preso questo tesoro glorioso e lo ha messo in questo vaso di terra. Perché? Affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. Non è sciocco quando l'uomo si gloria in se stesso, quando si gloria del vaso piuttosto che del contenuto. Norman Grab, nel suo libro Le cose profonde di Dio, afferma che la capacità più elevata dell'uomo è quella di essere un vaso contenente Dio. Il fatto che Dio abita in te, questa è la più grande e importante capacità dell'uomo. Un vaso che può contenere l'Eterno Dio. Ho letto il libro. Sono rimasto impressionato da questa affermazione. Mi sono emozionato davanti alla sua esposizione di questo concetto. Ma poi ci ho pensato un po' su e ho detto, no, si sbaglia. Non è questa la capacità più elevata dell'uomo. C'è una capacità che la supera. Ed è la capacità di essere un canale attraverso cui Dio può scorrere e raggiungere il mondo intorno a te. Una cosa è contenere Dio, glorioso sì, non sto sottovalutando la gloria del contenere Dio. Oh, ma c'è un passo ancora successivo, quando Dio attraverso di me riversa il suo amore nel mondo che mi circonda. E questo tesoro glorioso che ho viene condiviso con altri. E l'opera dello Spirito Santo nella mia vita scaturisce fuori, in modo che altri possano beneficiare di quest'opera di Dio in me. Quando l'opera soggettiva diventa oggettiva, quando non è soltanto l'opera di Dio in me, ma ora l'opera di Dio attraverso di me, è a questo punto che raggiungo la mia capacità più elevata. Vasi di terra, non c'è alcun valore nel vaso in sé. Il valore è nel contenuto che c'è nel vaso. E nel far scaturire questo contenuto, devo stare molto attento a che questo contenuto non sappia di me, che non ci metta troppo del mio, che non ci metta troppa della mia personalità nell'insegnare, nel predicare, in quello che esce da me, ma che faccia uscire questo contenuto nella sua forma più pura possibile. Avete mai messo un contenitore di plastica in frigo? Un contenitore in cui magari prima avete messo della cipolla? E ora ci avete messo dell'acqua, e ogni volta che bevete quest'acqua sa di cipolla. Disgustoso. Quando bevo dell'acqua non mi piace sentire il sapore della cipolla. Ora la cipolla, quando usata in modo appropriato, è ottima. Mi piace la cipolla.
ma non mi piace l'acqua al gusto di cipolla. E quando un contenitore inizia a dare il suo sapore al contenuto, è il momento di buttarlo via. Dio ha fatto qualcosa di particolare, mettendo il tesoro più prezioso in un vaso comune, in modo che l'uomo non si innamorasse del vaso, ma si innamorasse solo del contenuto, solo di Dio e dell'opera di Dio attraverso quel vaso, affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi, in modo che, come dice Paolo, noi non predichiamo noi stessi, ma Cristo. E questo dovrebbe essere il motto di ogni ministro. Noi non predichiamo noi stessi, ma Cristo. E noi cerchiamo di attirare gli uomini a Cristo. E cerchiamo di portare agli uomini il contenuto, il prezioso tesoro di Gesù Cristo, anziché portare loro il vecchio vaso d'argilla. Nel momento in cui iniziamo a portare agli altri questo vecchio vaso di terra, potete stare sicuri che in quel momento Dio farà scocciare quel vaso. Inizierà a scocciarsi e tu diventerai una scocciatura. E ne ho viste diverse. Ce n'è una in televisione adesso. È proprio un vaso scocciato. Noi siamo afflitti in ogni maniera. Ora Paolo sta parlando del ministero. Dio non ti promette l'immunità dai problemi. Anzi, in un certo senso, ti promette che ci saranno problemi. Nel mondo avrete tribolazioni. Tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Promesse che non mi piacciono molto. Promesse che vorrei che Dio non avesse mai fatto. Afflitti in ogni maniera, ma non ridotti agli estremi o allo stremo. Vedete, come servo di Dio, come figliuolo di Dio, ti puoi ritrovare ad affrontare e ti troverai ad affrontare molti problemi, ma non ti dovresti mai sentire allo stremo. Perplessi. Molte volte non sappiamo cosa fare. Molte volte rimaniamo perplessi davanti a certe situazioni. Non sappiamo quale sia la soluzione o la risposta, ma non ci disperiamo. E c'è una grossa differenza tra l'essere perplessi e l'essere disperati. Disperati è quando alzi le mani e dici: oh, questa è proprio la fine, non ne uscirò mai, e ti arrendi. Noi siamo perplessi. Non so proprio come Dio opererà, ma sarà interessante vedere come lo farà. Ragazzi, non so quello che Dio deciderà di fare a questo punto, ma sono certo e non vedo l'ora di vedere come sistemerà tutto. Vedete, siamo perplessi, ma non disperati. Non è che scuoto le mani e dico: amici, mi dispiace dovervelo dire, ma questa è la fine. Non potremo più trasmettere i nostri programmi per radio e non potremo più tornare da voi. A meno che non mandate le vostre lettere questa settimana. E voi che state ascoltando alla radio, è tutto un dire una cosa e intenderne un'altra. Gesù disse: i poveri li avrete sempre con voi. Per cui state tranquilli, torneremo. Siamo perseguitati, ma non siamo abbandonati. Il Signore è vicino a noi in ogni prova. Siamo abbattuti, ma non siamo distrutti. Quindi le cose che abbiamo, ma anche le cose che non abbiamo. Problemi, sì, ma non allo stremo. Perplessità, sì, ma non disperazione. Persecuzione, oh sì, ma mai abbandonati. Abbattuti, sì, ma mai distrutti. Portando del continuo nel nostro corpo il morire del Signore Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Ora, se vi ricordate, Paolo all'inizio di questa lettera, quando si è scusato con i Corinzi per non essere andato da loro, ha detto: non è che abbia agito con leggerezza. E ha accennato ad alcuni problemi fisici che ha avuto. Era passato per delle persecuzioni abbastanza dure, in cui aveva addirittura pensato che fosse arrivata la fine, non vedeva la via d'uscita, pensava che fosse finita e aveva disperato della vita. Aveva pensato: beh, non ne uscirò mai da questa situazione. Ed avendo passato queste terribili persecuzioni, probabilmente ne aveva risentito fisicamente. E tutto questo l'aveva indebolito molto. E quindi ora sta parlando di questo portare nel suo corpo il morire del Signore Gesù Cristo.
quelle sofferenze che aveva sopportato per la causa di Cristo, le persecuzioni, le battiture, le lapidazioni, portando del continuo nel nostro corpo il morire del Signore Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Noi che viviamo, infatti, siamo del continuo esposti alla morte per Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Cosicché in noi opera la morte, ma in voi la vita. Ma pure avendo noi lo stesso spirito di fede, come sta scritto, io ho creduto, perciò ho parlato. Anche noi crediamo e perciò parliamo, sapendo che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi per mezzo di Gesù e ci farà comparire con voi. Quindi lo stesso spirito che ha risuscitato Cristo risusciterà anche noi e ci farà comparire con voi. Tutte queste cose infatti sono per voi, affinché la grazia, raggiungendo un numero sempre maggiore di persone, produca ringraziamento per abbondare alla gloria di Dio. Quindi le sofferenze che Paolo ha menzionato, le afflizioni, le sofferenze, le persecuzioni, come dice Paolo, sono per voi, affinché io possa consolare voi con la consolazione che ho ricevuto io stesso, affinché io possa consolarvi nelle vostre sofferenze, nelle vostre prove, nelle vostre difficoltà. Ho sperimentato tutte queste cose per voi, e così di nuovo le mie sofferenze, le mie debolezze, tutte queste cose sono per voi. È interessante, la sofferenza ha una grande capacità di produrre profondità nell'animo di una persona, come nient'altro riesce a fare. Campbell Morgan racconta di un giovane che un giorno è andato a predicare nella sua chiesa, un giovane molto brillante, e racconta di come sia tornato a casa e abbia parlato a sua moglie di questo incredibile messaggio che era stato predicato quella mattina da questo giovane. E sua moglie disse: andrà ancora meglio dopo che avrà sofferto. E Campbell Morgan aggiunge: e questo giovane attraversò un periodo di grandissime sofferenze e alla fine andò ancora meglio. La sofferenza produce qualcosa, fa in modo che le radici vadano più in profondità, sviluppa il carattere, sviluppa una grande forza, come nient'altro sa fare. E l'apostolo Paolo qui parla di come la sofferenza che aveva sperimentato aveva contribuito alla gloria di Dio. Voi ne avete beneficiato, e senza dubbio questo è vero. La profondità d'animo che si era creata in Paolo come risultato della sua sofferenza. La Chiesa poté beneficiare di ciò che lui aveva sviluppato e ricevuto nelle sue sofferenze per Gesù Cristo. Poteva esercitare il suo ministero in modo molto più efficace come risultato delle sofferenze che aveva sperimentato. Ora, noi siamo dei conigli quando si tratta di soffrire. Se vi ricordate quando Gesù inizia a dire ai discepoli che il figlio dell'uomo doveva soffrire per mano d'uomini, Pietro immediatamente grida: Signore, Dio te ne liberi, questo non ti avverrà mai. In altre traduzioni più accurate è detto: Signore, risparmiati questo, non lo fare. Questa è la voce dell'uomo naturale che grida: evitalo, risparmiati questo. Infatti Gesù riconosce questo come la voce di Satana e risponde: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo perché non hai il senso delle cose di Dio. Pietro ci dice, con sommo dispiacere per molti di questi moderni evangelisti, che se uno soffre secondo la volontà di Dio, raccomandi a lui la propria anima come al fedele creatore. Sì, si può soffrire secondo la volontà di Dio. E per mezzo di quella sofferenza, Dio può sviluppare dentro di te una grande profondità d'animo che non può essere sviluppata in altro modo. Alcune delle persone da cui ricevo di più sono quelle persone che hanno passato molte sofferenze nella loro vita, perché trovo in esse un'interessante profondità che va oltre tutto ciò che abbia mai visto. Posso ricevere da loro e posso attingere da loro per la loro ricchezza che si è sviluppata mediante la sofferenza.
E così Paolo vede la sua sofferenza come qualcosa di positivo per gli altri. Tutte queste cose sono per voi, affinché la grazia, raggiungendo un numero sempre maggiore di persone, produca ringraziamento per abbondare alla gloria di Dio. Perciò noi non ci perdiamo d'animo, ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, il vecchio uomo esteriore, e ne ha passate proprio tante, picchiato, lapidato, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Siamo passati per tante prove terribili, ma che forza di carattere ciò ha prodotto nell'uomo interiore. Il vecchio uomo esteriore, si rovina velocemente, ma l'uomo interiore si rinnova di giorno in giorno con la forza del Signore. Infatti la nostra leggera afflizione, ora notate il contrasto qui, è meraviglioso, la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento. Ora non è così che sembra. Quando soffro sembra che duri in eterno. Siete mai stati male durante la notte? Vi siete mai accorti quanto sia lunga una notte? Quando stai bene, sei stanco e dormi profondamente, è incredibile quanto sia breve la notte. Come è mattina? Di già. Oh, non ci posso credere. Ma se stai male, la notte sembra non passare mai. Guardi l'orologio, sono passati solo 10 minuti dall'ultima volta che l'ho visto. Non ci posso credere. Quando arriva la mattina? La sofferenza dilata il tempo. Ma che succede se soffro per 50 anni? Per quanto riguarda Dio, è solo un momento, se paragonato all'eternità. La nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, perché vedete cos'è la vita? Non è che un vapore, appare per un attimo e poi subito svanisce. Se soffri tutta una vita, è sempre un momento in confronto all'eternità. In effetti non si può nemmeno confrontare con l'eternità, perché da un lato c'è il finito, dall'altro l'infinito, e non c'è modo di confrontare il finito con l'infinito. Non è nemmeno come una goccia d'acqua in tutti gli oceani esistenti, perché questo significa mettere a confronto il finito con il finito. C'è un numero finito di gocce che formano gli oceani, ma quando parliamo dell'eternità siamo di fronte all'infinito, e quindi non si può fare alcun paragone tra il finito e l'infinito. Quindi la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria. Il peso eterno di gloria, paragonato alla leggera afflizione, che è per un momento. Ora, quello che dobbiamo fare è rivolgere i nostri occhi verso ciò che è eterno. Il nostro problema è che guardiamo troppo spesso ciò che è temporaneo. Guardiamo queste afflizioni e ci facciamo coinvolgere così tanto nelle cose materiali del presente che perdiamo la vista di quelle eterne. La leggera afflizione è solo per un momento, ma Dio ha preparato l'eternità per te. Un'eternità di gloria indescrivibile. Un'eternità che supera abbondantemente tutto quello che possiamo pensare o sognare, in gloria, in bellezza, in benedizione, in gioia, in amore. Il piano eterno di Dio per te. Questa leggera afflizione è solo per un momento. Passerà presto. Non vivere per il presente. Vivi per l'eternità. Non pianificare tutto solo per il presente. Interessati a ciò che è eterno. Paolo dice, mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, questo vecchio uomo esteriore che va in rovina si disfa. Queste leggere afflizioni, che Paolo chiama leggere, ma quando le elenca, mi sento come l'autore di Ebrei, non avete ancora resistito fino al sangue combattendo per Gesù Cristo. Fammi vedere le tue ferite, fammi vedere le tue cicatrici, dove ti hanno colpito. Leggete quello che Paolo ha dovuto sopportare per la causa dell'Evangelo di Gesù Cristo. Eppure dice queste leggere afflizioni, cioè nelle fatiche, nelle battiture, nelle prigionie e spesso in pericolo di morte. Dai giudei ho ricevuto 5 volte 40 sferzate meno 1, 3 volte sono stato battuto con le verghe, 1 volta sono stato lapidato, 3 volte ho fatto naufragio,
Ho trascorso un giorno e una notte sull'abisso. Sono stato spesse volte in viaggio fra pericoli di fiumi, pericoli di ladroni, pericoli da parte dei miei connazionali, pericoli da parte dei gentili, pericoli in città, pericoli nel deserto, pericoli in mare, pericoli fra falsi fratelli, nella fatica e nel travaglio, sovente nelle veglie, nella fame, nella sete, spesse volte in digiuni, nel freddo e nella nudità.

0: occhi. Le cose che sono solo per un tempo? Cos'è che reputi importante? Le cose che sono solo per un tempo? Dio ci aiuti, che iniziamo a guardare a ciò che è eterno e che iniziamo a dare importanza alle cose eterne, riguardando a Gesù, tenendo i nostri occhi fissi su di Lui, l'autore e il compitore della nostra fede, che ci porterà, a noi che confidiamo in Lui, nella gloria eterna.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Salve amici da Giuseppe, che come sempre vi ringrazia e vi propone una parabola. Saremo ancora insieme per una quindicina di minuti e oggi vorrei riflettere su una parabola che è in pratica una sola frase, ma densa di significato. Il regno dei cieli, disse Gesù, è simile ad un tesoro nascosto nel campo, che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde. Per la gioia che ne ha, va e vende tutto ciò che ha e compra quel campo. A quei tempi, quando non esistevano le banche, ma bensì i furti, era una cosa comune nascondere sottoterra le proprie ricchezze. Se un uomo moriva senza poter avvisare a proposito, ecco che il campo racchiudeva quel tesoro. Tempo dopo, un uomo va a lavorare presso il proprietario del terreno e per caso trova quel tesoro nascosto. Egli va, vende ciò che possiede per comprare quel campo e diventare il proprietario legale non solo della terra, ma anche del tesoro ivi nascosto. Non è il caso di discutere sull'etica del suo ragionamento, in quanto non entra nell'insegnamento presente di Gesù. Gesù vuol fare capire che il regno dei cieli, cioè una relazione con Dio per mezzo di Gesù Cristo, accettando l'Evangelo, ha un valore molto più grande di tutte le ricchezze terrene. Il tesoro dell'Evangelo comprende il perdono dei peccati, essere figli di Dio, la pace che soldi o successo non possono mai dare, la vittoria sul male e sulla morte e l'eternità con Dio una volta passata la soglia di questa vita. Realizzando il valore eterno ed infinito di questo tesoro, possiamo ben comprendere la gioia che uno riceve trovando l'Evangelo. Cosa fare per avere queste ricchezze spirituali? L'uomo, nella parabola, va e vende tutto quello che ha per comprare il terreno. Ma non concludere che possiamo acquistare coi nostri soldi o coi nostri meriti la salvezza. Ripeto, la parabola serve ad illustrare il valore del tesoro che ci viene offerto in Gesù e la gioia che porta in chi lo riceve. Ma non illudiamoci che lo si possa comprare con valuta umana, sia essa dollari o lire. Esso è un dono di Dio al peccatore che si pente e che viene a Gesù. La Bibbia ci dice: non con oro o argento siete stati redenti, ma col prezioso sangue di Cristo. Ed ancora, il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Gesù. Il punto centrale è che vale la pena lasciare qualsiasi altra cosa pur di avere Cristo, il suo perdono e la sua amicizia. Ascolta cosa l'apostolo San Paolo ebbe a dire: anzi, a dire il vero, io reputo ogni cosa essere un danno di fronte alla eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale rinunziai a tutte codeste cose e le reputo tanta spazzatura, a fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui.

avendo non una giustizia mia derivante dalla legge, ma quella che si ha mediante la fede in Cristo. Anche tu, amico ascoltatore, puoi trovare in Gesù un tesoro inestimabile se vieni a Lui ora stesso, non con i tuoi soldi o con i tuoi meriti, ma a mani vuote, perché è Lui che vuole donare a te con un cuore pieno di sincerità e di fiducia, pronto a seguirlo a qualsiasi costo. Bene, vedremo fra qualche momento la conclusione di questa parabola, in cui Gesù aggiunge qualche altra frase che spiega e completa questa parabola. Ma vorrei adesso farvi ascoltare un canto del nostro amico Piero N, che è una delle sue ultime produzioni nella nuova cassetta, che si intitola Dio della mia salvezza. Ascoltiamo insieme.

Abbiamo parlato di un uomo che trova un tesoro nascosto in un campo per caso. Subito dopo Gesù aggiunge una storia simile, ma non si tratta di un povero contadino, ma di un ricco gioielliere che traffica e va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di gran prezzo, egli vende tutto per comprarla. La differenza consiste nel modo come i due trovano l'oggetto della loro gioia. Il primo per caso, il secondo dopo una lunga ricerca. Non so se tu sei come il contadino, forse povero, forse vivi alla giornata, oppure come il gioielliere, trafficante in cose di valore, fabbriche, negozi, appartamenti o assegni in banca. Tanti pensano che una volta avute tutte queste cose materiali sarebbero veramente realizzati e soddisfatti. Non ti illudere. Tutti gli uomini, non importa da dove provengano, sono alla ricerca di qualcosa di maggiore valore di quanto il mondo possa offrire. Quante volte avrete ascoltato storie simili? Uno dice: sono cresciuto in una famiglia povera, privato delle cose essenziali della vita, ed eccomi qua in prigione. Un altro dice: sono cresciuto in una famiglia in cui nulla mi mancava, eppure non ero soddisfatto. Frequentando certe compagnie, eccomi in prigione. Solo in Gesù, amici, ognuno di noi può trovare quella dimensione eterna nella vita di cui noi tutti siamo disperatamente alla ricerca. Alcuni trovano Cristo per caso, cioè senza cercarlo in modo particolare. Altri lo trovano dopo una lunga ricerca. Per entrambi però è vero che Dio li cerca. Il ladrone sulla croce accanto a Gesù aveva vissuto una vita del tutto indifferente alle cose di Dio, ma lì si trovò per caso accanto a Gesù e trovò il perdono. Leggiamo pure di un certo Giuseppe di Arimatea, uomo giusto agli occhi degli uomini, il quale cercava e aspettava il regno di Dio. Ebbene, la sua ricerca finì alla croce, dove trovò e accettò Gesù. Un giovane in Inghilterra era sul punto di suicidarsi quando accese la radio per stordirsi e, cercando della musica, ascoltò delle parole che dicevano: non è il momento di morire. Coincidenza? Il fatto sta che egli ascoltò oltre e diede a Cristo quella sua vita che stava per buttare via. Trovò il tesoro nascosto. Personalmente ho cercato Dio per anni, ma solo quando mi sono arreso a Lui ho trovato la sua pace, il perdono e la vita eterna in Gesù, la perla di gran prezzo, di valore infinito. Ed egli è diventato il mio salvatore ed il mio migliore amico. Forse tu ascolti per caso in questo momento, o forse sei un regolare ascoltatore alla ricerca della verità. Una cosa è certa, amico: Dio ti cerca, lasciati trovare. Solo Gesù può darti ciò che tu cerchi veramente e può condurti a Dio, la fonte di ogni bene.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Radio. Trenta minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: Il mio benvenuto all'ascolto a tutti quelli che anche oggi hanno deciso di seguire Punto Radio su questa stazione, e con il mio benvenuto anche l'augurio di trascorrere insieme felicemente, diciamo così, in buona compagnia i prossimi 30 minuti. Il numero di oggi di Punto Radio si occupa di un problema strettamente collegato con i giovani, quello che gli americani chiamano The Generation Gap, ossia l'abisso fra generazioni. Durante l'adolescenza i genitori hanno la sensazione di avere perso il loro figlio, con il quale una volta avevano un rapporto così intimo. Com'è potuto avvenire? Tutto sembrò così bello quando nacque il primo figlio. Sembrava impossibile avere problemi con lui nel futuro. Ma adesso eccoli qua, problemi di droga, di alcol, di depressione, di non volere comunicare. Questi sono problemi tragici. Poi ci sono adolescenti che fanno una fine veramente sconvolgente, si suicidano. In Italia ogni 3 giorni si suicidano 2 adolescenti. E per chi segue la nostra trasmissione proprio sin dalle primissime puntate ricorderà che proprio il numero 1 di Punto Radio fu dedicato a questo argomento, cioè l'aumento dei suicidi fra gli adolescenti. Ma non è detto che debba andare per forza così. Ho cercato di riassumere in 4 punti le 4 ragioni per cui si può perdere più facilmente il proprio ragazzo o la propria ragazza, il proprio figlio, che crescendo adesso è un adolescente. Ma trasformando il negativo in positivo, vedrai che c'è un modo per poterlo tenere con te. Il primo ostacolo è quello dato dal fatto che sempre più spesso si ricorre a soluzioni sbagliate nello stare con gli adolescenti. E sempre più spesso non ci si identifica con il loro modo di vivere. Con questo non intendo dire che devi fare tutto quello che fanno gli adolescenti, vestirti come loro o parlare come loro, ma conoscere da dove vengono queste cose, questo sì. La vita oggi come oggi è diversa da una volta, e chissà come sarà fra un anno. Impegnati a capire il mondo dell'adolescente. Come ben sai, anche la musica ed il suo stile cambia. Ed ascoltando la musica, l'adolescente si crea un suo atteggiamento. In Prima Corinzi, capitolo 9, versetto 22, Paolo dice: «Con i deboli mi sono fatto debole per guadagnare i deboli. Mi faccio ogni cosa a tutti per salvarne ad ogni modo alcuni». Forse Paolo in questo versetto non parla di adolescenti soltanto, ma dice una grande verità sul comportamento. Mi faccio debole con i deboli per guadagnarne qualcuno. E adesso facciamo la prima pausa musicale in questo percorso dedicato oggi all'adolescenza.

Oggi a Punto Radio parliamo di adolescenza e dell'abisso fra le generazioni e di come colmarlo per essere sempre attinenti con i tempi che corrono, per poter capire gli adolescenti, i ragazzi che crescono in casa nostra. Perderai il tuo adolescente, cioè il ragazzo, la ragazza, tuo figlio che adesso sta crescendo, quando non sei in gamba. Cosa voglio dire con questo? Lo saprai fra un attimo qui. Naturalmente è importante mostrare sempre i lati migliori del carattere a tuo figlio, ma stai attento a non voler essere perfetto. Tuo figlio può vedere anche gli errori che fai, magari di nascosto. Non dire mai "quando io avevo la tua età". Comportandoci in questo modo, pensiamo forse di fare impressione su loro, ma i tempi sono cambiati. Per gli adolescenti d'oggi è impossibile potersi identificare con cose come camminare chilometri per andare a scuola o lavorare 16 ore al giorno. No, loro ti vogliono vedere come sei veramente al giorno d'oggi. Non cercare di nasconderti quando magari stai attraversando un periodo difficile. Chiedi invece a loro di pregare per te. Delle relazioni rotte possono essere rinnovate tramite il perdono, e a questo riguardo ti rimando anche nella Bibbia, al libro di Giacomo, capitolo 5, versetto 16. Può sicuramente essere di incoraggiamento. Confessate gli errori gli uni agli altri. Con questi errori non intendo quelli fra te e Dio. No, mi riferisco invece a quella volta quando hai perso la pazienza o quella volta quando parlavi male di qualcuno davanti a tuo figlio. Devi imparare a chiedere perdono a tuo figlio. Soltanto così farai buona figura. E veniamo così alla terza ragione per la quale potresti perdere il tuo ragazzo che sta crescendo, l'adolescente che è in casa tua. Perderai questo ragazzo quando la tua vita cristiana non è sincera. Adorare un idolo è ancora sempre di moda, ma forse tu potresti essere il migliore idolo per tuo figlio. La parola santità non dice niente agli adolescenti quando non la vedono nella tua vita. In un modo o in un altro, tu devi mostrare loro il significato della parola santità. Purtroppo ci sono molti cristiani la cui vita non corrisponde affatto alla santità, quindi non possiamo aspettarci dai loro figli una vita santa. Perché non provi a chiedere una volta a tuo figlio come secondo lui o lei dovrebbe essere una vita cristiana? La sua risposta ti potrà meravigliare. Invece di pensare che un cristiano è qualcuno che predica dal pulpito, lui potrebbe pensare che è qualcuno che si interessa degli altri, come lo fece Gesù. Ecco, avete ora qualcosa su cui parlare insieme. E puoi anche leggere insieme a lui i seguenti versetti. Nel Salmo 146, il versetto 8, dove si legge che Dio ama i giusti. In Prima Pietro 3, versetto 12, sta scritto che gli occhi del Signore sono sui giusti. In Matteo 5, versetto 6, sta scritto: beati quelli che sono affamati ed assetati della giustizia, perché essi saranno saziati. Chiedi l'opinione del tuo ragazzo o di tua figlia su questi versetti e può darsi che rimarrai meravigliato di quello che ti dirà. È proprio la storia di una adolescente, quella che ci racconta Luca in questo motivo che è già in sottofondo e che porta il nome di questa ragazza, Mary. Senti un po' cosa accade lei.

E veniamo dunque all'ultimo dei quattro motivi che ti voglio elencare oggi, attraverso i quali potresti perdere il tuo adolescente. Lo puoi perdere quando non gli saprai dare una speranza per il futuro. Di una bottiglia riempita per metà d'acqua si può dire ce n'è ancora metà, oppure ne è rimasta soltanto metà. In questa maniera si può anche parlare del futuro. Ci sono delle persone che con tutte le loro buone intenzioni vedono il futuro pieno di terremoti e di guerre, e queste cose accadranno veramente a un certo punto. Altre persone invece vedono anche questi avvenimenti, ma sanno contemporaneamente che Gesù sarà sempre con loro. La tua visione deve essere come quest'ultima. Gli adolescenti d'oggi hanno bisogno di essere incoraggiati riguardo al futuro. Già sentono abbastanza notizie negative per conto loro. Ci sono dei loro coetanei che commettono o tentano suicidio perché non hanno più il coraggio di andare avanti. Il materialismo li può rendere insensibili, la droga si può trovare dappertutto, il pericolo dell'AIDS impaurisce. Quale sarà il pericolo successivo? Invece di diventare depressivi, bisognerebbe parlare con gli adolescenti e pregare insieme per il loro futuro. Naturalmente esiste per loro un futuro positivo, c'è la possibilità di avere una speranza interiore. Cercando di accentuare le cose positive e di respingere le cose negative, non potrai che fare del bene al tuo figliuolo o alla tua ragazza. Convincetevi del fatto che Cristo deve essere il centro della loro vita. Questo bisognerebbe ricordare agli adolescenti che stanno crescendo nelle nostre case. E prima di fare un po' di riepilogo della situazione e tirare le somme, ascoltiamo la TD Band. Il brano si intitola Ama di più.

Per concludere dunque, riassumiamo ciò che ho detto sinora. Abbiamo parlato oggi dell'abisso fra le generazioni e quindi in modo specifico abbiamo parlato di problemi legati all'adolescenza e al dialogo fra genitori e figli. Se hai un ragazzo o una ragazza che sta entrando nell'età dell'adolescenza, oppure che già da qualche tempo è adolescente, allora sicuramente questo programma è fatto anche per te. Ricapitolo allora ciò che abbiamo detto. Che ci siano grossi problemi fra le generazioni di identificazione, di dialogo, di idee, sotto questo profilo non ci sono dubbi. Però è indubbio, è altrettanto indubbio, che potrai perdere, almeno per un certo periodo, o addirittura poi per sempre. Abbiamo visto anche gli estremi, ragazzi che prendono strade decisamente nefande, come la droga, l'alcol, o addirittura che arrivano al suicidio. Ebbene, tu potrai veramente perdere il tuo ragazzo, anche senza arrivare a questo eccesso, perlomeno per un certo periodo che in realtà è formativo, è estremamente importante che lui abbia invece un dialogo e un rapporto con la famiglia, se farai una di queste cose, cioè se non ti identificherai con il loro modo di vivere, avrai una grossa possibilità di perderlo. Potrai perderlo quando non sei in gamba. E per in gamba intendo, ho inteso in questo programma dire, cioè quando non sappiamo accettare anche i nostri limiti e denunciarli apertamente con i nostri ragazzi, anziché fingere di essere sempre dei Superman. Potrai perdere tuo figlio o tua figlia quando la tua vita cristiana non è sincera. Non c'è nulla come l'ipocrisia che diventi campanello d'allarme per gli adolescenti. E lo perderai anche quando non gli saprai dare una speranza per il futuro immediato, il futuro terreno, ma poi anche il futuro eterno. C'è una grossa responsabilità nell'essere genitori ed ancora più grossa nell'esserlo come cristiani. Un genitore non credente deve cercare di tirare su al meglio suo figlio per questo futuro, per quello terreno. Un genitore credente ha questa responsabilità, ma ha anche quella di sapergli presentare in maniera giusta, equilibrata, il regno di Dio attraverso il sacrificio di Gesù. E adesso siamo veramente giunti in fondo. Grazie per l'ascolto e a risentirci nel prossimo numero. A presto, ciao!

0: ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

miei cari amici, è una vera gioia essere di nuovo qua con voi per riprendere la nostra serie di studi biblici. Nell'ultimo studio abbiamo visto un tremendo attacco che Gesù ha rivolto contro l'ipocrisia religiosa, ipocrisia che vestiva gli abiti degli scribi e dei farisei. Purtroppo però l'ipocrisia in campo religioso esiste marcatamente anche oggi in molte cosiddette chiese, siano esse grandi o piccole, potenti o insignificanti. Naturalmente in queste chiese si espletano tutte le cerimonie prescritte, si curano i particolari e tutta la pomposità esteriore non viene certamente trascurata. In queste chiese si parla in modo santo, pio, ma purtroppo si tralascia ciò che è più importante, il pentimento, il ravvedimento, la conversione a Cristo. In queste chiese non si vuole neppure sentir parlare della parola peccato, ma sia ben chiaro che le cerimonie esteriori non possono cancellare la corruzione interiore. Perciò Gesù disse: «Fariseo cieco, netta prima il di dentro del calice e del piatto, affinché anche il di fuori diventi netto». Così è scritto in Matteo capitolo 23, versetto 26. Amici, non fraintendete le parole di Gesù. Egli non sta dicendo che il di fuori non debba essere netto, puro, ma la purificazione deve sempre iniziare dal di dentro ed estendersi quindi all'esterno. Gesù disse ancora: «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni d'ossa di morti e di ogni immondizia». Anche questo è scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 23, versetto 27. Devo dire che questa è l'illustrazione che più mi mette paura, pensando a certi pseudo-cristiani di oggi che sono magnifici all'esterno, ma assolutamente morti nell'interiore. Questi individui mantengono una forma esteriore di spiritualità, ma rifiutano di convertirsi a Cristo e di diventare così delle nuove creature. Amico mio, se questo radicale cambiamento non avviene nella tua vita anche, nulla ti vale appartenere a una chiesa o partecipare a cerimonie e culti di vario genere. Se non ti converti a Cristo, sarai anche tu un ipocrita religioso, e Gesù, in questo caso, dovrà condannarti come condannò gli ipocriti religiosi del suo tempo. Perciò ravvediti e convertiti a Cristo finché sei in tempo. Gesù continua ancora nel suo discorso dicendo poi: «Così anche voi, di fuori, sembrate giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità». Questo è scritto in Matteo capitolo 23, versetto 28. Ecco dunque come Gesù denuncia questi capi religiosi, ed è così che dovrebbe essere fatto anche al giorno d'oggi. Infatti anche oggi troppe persone sono cristiani, fra virgolette, che potrebbero essere descritti da queste parole di Gesù. Per cui cerchiamo di non perdere di vista e di apprezzare coloro invece che sinceramente amano fare la volontà di Dio. Continuiamo ora la nostra lettura di questo capitolo, leggendo i versetti dal 29 al 32. «Guai a voi», disse Gesù, «guai a voi scribi e farisei ipocriti, perché edificate i sepolcri ai profeti e adornate le tombe di giusti e dite: se fossimo stati noi ai giorni dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nello spargere il sangue dei profeti. In questa maniera», disse Gesù, «voi testimoniate contro voi stessi che siete figli di coloro che uccisero i profeti, e voi colmate pure la misura dei vostri padri». Purtroppo è capitato lo stesso anche ai nostri tempi. Ci sono stati grandi uomini di Dio, predicatori, missionari, evangelisti, che furono ridicolizzati, perseguitati durante la loro generazione, mentre sono invece onorati al giorno d'oggi. Ciò vale per persone come Moody, Torrey, Spurgeon e anche altri. Gesù certamente conosceva la natura umana, che purtroppo non è mai cambiata. E infatti Gesù dice: «Voi costruite i monumenti per commemorare i profeti dopo che sono morti, perseguitati dai vostri antenati, e allo stesso tempo
perseguitati i giusti della vostra generazione. Non solo, Gesù aggiunge, voi colmate la misura dei vostri padri, e cioè voi li superate in malvagità. E infatti questi farisei, ben pronti a onorare i profeti del passato, ben presto saranno coloro che costringeranno il governatore di Roma a crocifiggere il Figlio di Dio che stava parlando con loro. Ma Gesù non si ferma qui, non si ferma e continua in questo suo discorso dicendo: serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della Geenna? Così è scritto in Matteo capitolo 23, versetto 33. Potete immaginare, amici, un linguaggio più duro di questo? Che cosa intendeva Gesù chiamando quelle persone razza di vipere? Queste parole contestano la dottrina della cosiddetta fratellanza universale degli uomini e della paternità universale di Dio. È chiaro dalle parole di Gesù che costoro non potevano chiamarsi figli di Dio, bensì potevano solo chiamarsi figli del diavolo. Spesso si sente sostenere che siamo tutti figli di Dio, che siamo tutti fratelli. Credetemi, non potrebbe esserci bugia peggiore. Noi diventiamo figli di Dio unicamente se abbiamo ricevuto Cristo come nostro Salvatore. Altrimenti apparteniamo alla progenie del diavolo, a quella che Gesù dice di essere una razza di vipere. A conferma di questo fatto, l'Evangelista Giovanni al capitolo 1 del suo Vangelo, versetto 12, così scriveva: ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, sta parlando di Cristo, quindi a tutti quelli che hanno ricevuto Cristo, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Come vedete, figli di Dio si diventa, e questo è possibile ponendo la propria fede in Cristo e ricevendo il Signore Gesù come Salvatore della propria vita. Continuiamo ora a leggere il resto del discorso di Gesù dal Vangelo di Matteo, capitolo 23, leggo dal versetto 34 fino al versetto 36. Perciò, disse Gesù, ecco, io vi mando dei profeti, dei saggi, degli scribi. Di questi alcuni ne ucciderete e metterete in croce, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città, affinché venga su voi tutto il sangue giusto sparso sulla terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria, figlio di Baracchia, che voi uccideste fra il tempio e l'altare. Io vi dico in verità, dice Gesù, che tutte queste cose avverranno su questa generazione. Il Signore adesso fa riferimento anche agli inizi del mondo, dall'uccisione di Abele per arrivare ai tempi più recenti. Infatti parla anche dell'uccisione di Zaccaria, che risaliva a poco tempo prima. Con queste parole Gesù rende ben chiaro che Dio giudicherà Israele per aver sterminato i giusti. Queste parole di Gesù, fra l'altro, contraddicono la filosofia corrente secondo cui tutti, bene o male, alla fine saranno salvati. Gesù non dice affatto così, dice anzi che molte persone non saranno salvate. Gesù aggiunge poi che tutte quelle cose accadranno a quella generazione. Così dicendo, Gesù predice la distruzione di Gerusalemme che avverrà nel 70 dopo Cristo. Ma cosa avviene a questo punto? Ebbene, ecco che colui che ha fatto questa violenta denuncia contro gli israeliti, contro i religiosi ipocriti, piange su Gerusalemme. Infatti, così leggiamo ancora nel Vangelo di Matteo: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati. Quante volte, dice Gesù, ho voluto raccogliere i tuoi figliuoli, come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le sue ali, e voi non avete voluto. Ecco, conclude Gesù, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta. Queste parole di Gesù sono riportate ancora dall'Evangelista Matteo nel capitolo 23, versetto 37 e versetto 38.
Gerusalemme dunque ha rifiutato Gesù. Lo ha rifiutato durante la sua cosiddetta entrata trionfale. E Gesù ha dovuto rifiutare Gerusalemme. Ma ciò nonostante, piange sul destino di quella città. Sì, amici, nonostante che Gesù abbia scagliato le sue pesanti denunce contro l'ipocrisia religiosa, Gesù ama ancora gli israeliti e, conoscendo il giudizio che li colpirà, piange. Senz'altro il Signore aveva pronunciato i suoi giudizi con il cuore spezzato, però, essendo giusto, doveva punire quella gente dura che non volle convertirsi a Lui. E io qui ti pongo una domanda. Tu, anche tu indurerai il tuo cuore? Spero proprio di no. E con questa speranza concludo lo studio per oggi e lo riprenderemo la prossima volta. A risentirci, amici.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Evangelo di Luca, capitolo 2, versetti 51 e 52. Poi Gesù discese con loro, cioè coi suoi genitori, andò a Nazaret e stava loro sottomesso. E Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e agli uomini. La parola di Dio dice ai nostri figli: ubbidite nel Signore ai vostri genitori. Essa li pone in quella che è stata la posizione di Gesù da bambino. Che privilegio per i genitori di allevarli nell'amore e nel timore del Signore, come troviamo nella lettera a Tito, capitolo 2, versetto 14, e nella lettera agli Efesini, capitolo 6, versetti 1 e 4. Cosa dicono a noi genitori i versetti del giorno che ci parlano di Lui? Primo, cresceva in sapienza.

forza, ma anche per i loro problemi di salute devono chiedere l'aiuto di Dio e confidare in Lui. Terzo, cresceva in grazia davanti a Dio e agli uomini. I figli devono sapere che Dio vede tutto e sa tutto, e devono imparare a piacere a Lui, sapendo di essere da Lui amati. Devono imparare a ubbidire ai genitori, a rispettare le autorità, a comportarsi nei confronti degli altri con sincerità, dolcezza e umiltà. Genitori cristiani, il compito è difficile, anzi impossibile senza l'aiuto di Dio. Ma Dio è fedele, come troviamo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 10, versetto 14. Senza sfuggire alle vostre responsabilità, guardate con fiducia a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo. Queste parole sono tratte dalla lettera agli Efesini, capitolo 3, versetto 20.

Nelle ultime trasmissioni abbiamo parlato sul soggetto della relazione coniugale e abbiamo considerato un buon numero di cose. Un discreto numero di donne e anche di uomini ci hanno scritto per sapere cosa la parola sottomissione significa in termini biblici e, come dicemmo, questo comprende due elementi, rispetto e obbedienza. Ma ora, quanto in là si deve andare con l'obbedienza? E notammo che il marito ha il diritto di chiedere alla moglie qualsiasi cosa che Cristo lo autorizza a chiedere, ma niente di più, poiché esiste un limite alla sua autorità, il limite che gli è imposto dalla parola di Dio. Poi abbiamo osservato che questa posizione comporta amore e il marito deve essere verso la moglie come Cristo è con la Chiesa, e tale posizione comporta qualsiasi cosa che si può fare per procurare benessere per la moglie, come si trova scritto nell'ultima parte del primo capitolo dell'Epistola agli Efesini. Abbiamo anche studiato 1 Pietro 3:7, in cui abbiamo imparato che i mariti devono vivere con le loro mogli con la discrezione che devono darle e conoscere le loro mogli di modo che possano vivere con loro appropriatamente. Se voi dovete essere a capo di un'organizzazione, dovete pur conoscere le persone che lavorano per voi. Così, se dovete essere il capo della famiglia, per certo dovete essere sicuri di poter comprendere la vostra moglie, la quale deve cooperare assieme a voi. Poi abbiamo anche notato cosa significa vivere con lei come con il vaso debole. Tanta gente ha l'idea che questa è una ridicola richiesta perché la moglie, dicono, non è tanto poi così debole e che spesso infatti è più forte del marito. Ma la scrittura non dice che è un vaso debole, ma ci esorta a vivere con lei come se fosse un vaso debole, come se fosse un vaso che è fragile, e cioè con molta cura e con molte attenzioni. E se uno agisce così, noi dicemmo, egli in verità diventa un gentiluomo cristiano. Poi studiamo il versetto 8, a cui daremo un'occhiata anche oggi e probabilmente anche nelle prossime trasmissioni. Nell'ottavo e nono versetto noi notiamo che si trova il sommario di tutta questa discussione fra i mariti e le mogli, in quanto Pietro scrive: «E infine siate tutti concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, pietosi, umili, non rendendo male per male o oltraggio per oltraggio, ma al contrario, benedicendo, poiché a questo siete stati chiamati, onde ereditate la benedizione». Ebbene, la volta scorsa, di tutto questo versetto, considerammo solo la parola «concordi», e dicemmo che per avere armonia, per avere musica piuttosto che sgradevoli dissonanze, il matrimonio necessita un unico criterio base, e cioè la parola di Dio, che può portare a quella necessaria e desiderata armonia senza la quale il matrimonio non può durare e quantomeno può produrre degli elementi basilari della compagnia per cui il matrimonio fu ordinato fin dal principio. Ricordiamoci, il matrimonio cominciò perché l'uomo era solo e perché Dio disse che questo non era buono per lui. E così la vera essenza, il cuore della relazione matrimoniale è assai differente da quella che hanno gli animali. Gli animali si accoppiano, ma le persone si sposano. Ora, il matrimonio è un contratto di compagnia che va ben oltre le relazioni sessuali. Così, quando c'è accordo e armonia, la compagnia si sviluppa. Ma c'è un altro elemento nella compagnia, e cioè la simpatia, l'essere simpatico l'un verso l'altro, e questo naturalmente è valido per ambedue. Il marito deve essere simpatico verso la moglie, e la moglie deve essere simpatica verso il marito. Il problema che la parola simpatia oggi comporta è che tale termine è stato denaturato. Quando voi sentite la parola simpatia, diverse sensazioni vi vengono alla mente.
pensiamo a coloro che, benché non siano della nostra convinzione politica o religiosa, lo stesso simpatizzano con noi e la nostra causa. Pensiamo a persone che per qualche naturale caratteristica ci piacciono, ci sono attraenti, ci sono simpatiche, diciamo. Spesso pure si pensa di coloro che, avendo noi espressa un'opinione, questi si trovano in completo accordo con noi. In America, quando si esprimono le proprie condoglianze per il decesso di una persona, ciò è chiamato simpatia. Se la simpatia è, secondo le vedute della maggioranza, semplicemente accordo o condivisione di opinioni e di sentimenti, questo non è necessariamente vero, non dal punto di vista biblico. La vera simpatia va oltre al consenso, all'accordo, al dire mi dispiace o sono contento o su tu hai davvero ragione. Nella mente di tante persone simpatia è semplicemente accordo a condiscenza. Ma io voglio ora suggerirvi che la vera simpatia va più avanti, più profondo, fa entrare nell'essere dell'altra persona per soffrire le sue pene o per gioire le sue gioie. E di nuovo fatemi dire che la simpatia è qualcosa ancora di più di questo. Infatti, dal punto di vista biblico, la simpatia può anche comportare contraddizione. Naturalmente c'è sempre un fondamentale accordo sulla gravità di un dato problema, non fraintendetemi. Quando abbiamo simpatia per una persona, noi capiamo le sue difficoltà, i suoi problemi e non le minimizziamo come se fossero cose da nulla, come se non esistessero, dicendo «Oh, no, non è niente, ma perché te la prendi tanto? No, non sei da... Siamo davvero simpatici, noi riconosciamo l'entità del problema, della situazione o del dilemma dell'altra persona. Questo è quel che si deve fare». Comprensione simpatetica significa che voi davvero riconoscete le circostanze per quello che davvero sono. Non le minimizzate, non cercate di cambiarle, non alterate la realtà della situazione sperando che chissà in qualche modo voi possiate consolare l'altra persona. E naturalmente la simpatia può anche essere diretta verso eventi gioiosi. Non necessariamente deve essere riservata solo per eventi funesti o per disgrazie che succedano. Per essere davvero simpatetici verso una persona, dobbiamo esserlo verso di essa con la pienezza della gioia che l'altra persona ha, come anche verso le sofferenze e i suoi dolori. Ad ogni modo, ci dovrebbe essere sempre presente un elemento di contraddizione, specie quando vediamo che l'altra persona non ha una via d'uscita dalle proprie difficoltà. E naturalmente, se state ragionando con qualcuno che è contento, non occorre che andate là a cercare di contraddire. Potete accondiscendere che sì, quello che le è successo è davvero buono e bello, ma ecco che anche lì potete avere qualche cosa da contraddire. Potete essere d'accordo con ciò che è avvenuto e che è buono e bello, ma potete contraddire se quella persona accetta quella cosa senza considerare che esse, quelle cose, sono doni di Dio e che dovrebbero riconoscere questo. Per esempio, per essere davvero simpatetico nella gioia, a questo punto vuol dire saper essere capaci di indicare la provenienza di tale gioia e dire: non è davvero bello quello che Dio ha fatto per te? Introducendo in tal modo in quella situazione qualche cosa di più profondo e rendendo in tal maniera la sua gioia ancora più grande, permettendo questa di render gloria e onore al nome di Dio. E essere simpatetico verso qualcuno che è in lutto o che soffre vuol dire andare da lui e dirgli: sì, hai ragione, è male davvero, ma non è senza speranza. Sì, è grave, ma c'è un rimedio. Bisogna insomma cercare di far capire alla persona che vede tutto nero che ancora c'è un barlume di luce, che anzi c'è nella provvidenza di Dio speranza e anche una maniera certa per cui Lui può aiutare e provvedere. E qui allora voi non minimizzate il problema, ma massimizzate, esaltate Gesù Cristo come colui che ha la soluzione ai problemi di quella persona. Così, se vogliamo essere davvero simpatetici, dobbiamo essere capaci di andare a presentare una risposta dalla parola di Dio
e non solo di sentire i problemi e i dolori che l'altra persona sente o di provare le gioie che quella gode, ma pure di andare oltre tale esperienza e poter dire che parte a Dio in questo, sia nel bene come nel male, qualsiasi sia la situazione, qual è la soluzione? Qual è la risposta? Come può Dio essere onorato in tale circostanza? Signore, aiutaci nei nostri matrimoni ad essere davvero simpatetici l'uno con l'altro e a disapprovare dove dobbiamo, ma essere sempre pronti a portare e a riconoscere le risorse del tuo santo aiuto. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

0: If you could turn to Matthew chapter 16.
1: Giriamo a Matteo capitolo 16.
0: Matthew chapter 16.
1: Matteo capitolo 16.
0: And we'll look at verses 13 through 17.
1: Guarderemo in versetto dal versetto 13 a 17.
0: And it's one of the most important questions asked to mankind.
1: E la domanda che si fa in questo capitolo è una delle domande più importanti mai fatta all'umanità.
0: In this text, Jesus speaking to the disciples, we will see one of the most important questions that a person in their lifetime can answer.
1: Quindi guardando questo capitolo vedremo che Gesù, parlando ai suoi discepoli, porre la domanda più importante di tutta l'umanità.
0: This is familiar text to many of you. You've read it many times.
1: Secondo tanti di voi avete già letto questo testo tante volte, lo conoscete. Matteo 16, versetto 13 al 17. Poi Gesù, giunto dalle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo, sia? Ed essi dissero: alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia, uno dei profeti. E gli disse loro: e voi? Chi dite che io sia? E Simone Pietro, rispondendo, disse: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente.
0: There it is. Jesus asking Peter and the disciples, who do you say I am?
1: Eccolo, Gesù facendo la domanda a Pietro e gli altri discepoli: chi dicono, o voi, chi dite che io sia?
0: Jesus is very confident in who he is.
1: Gesù ha molto fiducia in se stesso, sa chi è.
0: But it's a question we should ask ourselves in various times through the year.
1: Ma è una domanda che dobbiamo porsi durante l'anno varie volte.
0: As we read the Bible, it demands us to answer that question.
1: Mentre leggiamo la Bibbia, questa domanda ci viene in mente, dobbiamo domandarci questa domanda.
0: Well, perhaps we can talk a little bit about the location and the situation in which this question was asked.
1: Quindi parliamo un po' dell'area dove tutto questo è accaduto e la situazione intorno a questo successo quando Gesù sta parlando con i suoi discepoli.
0: We see it's in Caesarea Philippi.
1: Vediamo che in Cesarea di Filippo.
0: It's a area north of Galilee.
1: È un'area sito al nord di Galilea.
0: It's at the base of Mount Hermon, that famous mountain there in Israel.
1: Ed è giusto ai piedi del Monte Hermon.
0: And it's a place that was long associated with the worshiping of the pagan idols.
1: E questo posto era molto famoso perché era un posto associato con l'adorazione dei idoli, dei pagani.
0: I mean, you can easily take a trip there today and you can actually go to the place where Jesus asked this question.
1: Potete andare lì oggi a fare un viaggio e vedere questo posto dove Gesù ha fatto questa domanda.
0: And you can see that there's this rock mountain carved all these little shelves where all the idols were put into.
1: E potete vedere questa montagna o monte fatto di roccia dove ci sono tutti questi ripiani che hanno tagliato dalla roccia per mettere questi idoli su.
0: They had the Syrian Baal worship was one of the gods that was worshipped at this rock mountain.
1: E avevano questo deo Baal che adoravano e mettevano in questi ripiani.
0: And this is the area in which Jesus posed this question, you know, Peter, who am I? Who do you say I am?
1: E questo è il posto dove Gesù ha fatto questa domanda a Pietro. E voi chi dite che io sia?
0: It appears that Jesus deliberately placed himself in this position, and he's as the wall, the mountain was perhaps behind him.
1: E sembra che Gesù ha fatto questo posto, si è messo in questo posto, probabilmente con questa montagna, con questi idoli dietro lui.
0: And all these different shelves carved out in the mountain where they would place their statues and their idols.
1: Con tutti questi, diciamo, ripiani tagliati della roccia dove loro mettevano i loro idoli, tutti questi dei che avevano.
0: And it's almost as Jesus deliberately poses this question, and he says, "Look, in light of all the religions in the world, who am I?"
1: E quindi sembra che lui ha fatto questo apostolo, dice, alla luce di tutti questi dei che ci sono qui, che voi adorate, ma chi sono io?
0: I mean, what the thought that came to me when I was looking at this, it's like, what are all the different things in our life that are behind us? All the things we like to do, the different things in life that got our attention, that captivate us.
1: Mentre io stavo studiando questo, mi è venuto in mente pensare su tutte le cose che ci sono nelle nostre vite, tutte le cose che ci divertono, mettiamo la nostra attenzione su queste cose nella nostra vita, no?
0: After all, I'm very civilized. I don't have idols. We don't usually have idols and statues in our life.
1: E io ho pensato, io sono un uomo civilizzato, che no, io non ho statue, idoli a casa.
0: But we have different things in life that get our attention.
1: Ma abbiamo delle cose nella nostra vita che attirano la nostra attenzione.
0: And it's in light of that that Jesus asks, "Who am I in the light of all those things in your life? Who am I?"
1: Ed è nella luce di questo che Gesù fa questa domanda: chi sono io nella luce di tutte queste cose?
0: It will be the, you know, most. It's the most important question that a man will answer while he spends perhaps, you know, 50 to 70 to 100 years on this planet.
1: E questa è la domanda più importante che un uomo potrebbe mai chiedersi durante questa vita che potrebbe durare da 50 a 100 anni su questa terra.
0: As believers, we understand the theology because we know that if a person doesn't put their faith and trust in Jesus, they will spend their eternity separated from God.
1: E noi come credenti sappiamo che questa domanda, teologicamente questa domanda è molto importante perché se una persona non mette la sua fiducia in Gesù, passerà tutta l'eternità separata da Dio.
0: And I know it's the prayer of many faithful believers in this fellowship that when we have people that would come into this fellowship that don't know Jesus.
1: E so che è una preghiera di tanti di voi in questa chiesa che quando abbiamo gente che non conosce Gesù che vengono a questa chiesa,
0: that they would make a decision and answer that question.
1: Che possono prendere una decisione a questa domanda.
0: Well, we have the Christmas holiday rapidly approaching upon us.
1: Il Natale si avvicina velocemente.
0: You know, I always thought that in America we kind of got a little ahead of ourselves preparing for Christmas and all the decorations.
1: E io tante volte ho pensato negli Stati Uniti noi preparavamo per Natale molto molto presto.
0: But here in Italy I've never seen them. You know, they just bypass Halloween. Let's just get the Christmas decorations into the store.
1: Ma io non ho visto mai così presto come in Italia che loro dimenticano anche Halloween e mettono tutte le decorazioni di Natale prima di Halloween.
0: And for me, you know what? I love Christmas.
1: E per me mi piace tanto Natale.
0: And I moved out of the country for many years, and we didn't celebrate the way we celebrate Christmas in the United States for many years. I didn't have Christmas celebration.
1: Ho vissuto fuori dagli Stati Uniti in un posto dove non celebravamo Natale come celebravamo in Stati Uniti.
0: But I love it in Italy. We have, it's Christmas. It feels like Christmas, and it is Christmas.
1: Ma mi piace qui perché c'è questo senso che Natale arriva qua.
0: And I mean, I know there's some people that would be opposed to Christmas. You know, that's a Catholic, perhaps pagan holiday, you know, Christmas.
1: E so che ci sono alcuni che sono contro questo perché pensano che sia, per esempio, una festa cattolica o una festa pagana.
0: But Christmas is probably one of the best opportunities that we can talk freely about who is Jesus Christ.
1: Ma forse Natale sia la più grande opportunità che noi abbiamo di parlare liberamente alle persone di chi è Gesù Cristo.
0: And very few people get offended.
1: E in generale la gente non si offenda durante questo periodo.
0: And so as we look into our statement today of who Jesus is.
1: Quindi mentre guardiamo questa domanda di chi è Gesù, stamattina.
0: That it would re-strengthen our thinking in who he is.
1: La mia preghiera è che Dio rinforza nelle nostre menti chi è Dio.
0: Especially when we're coming into the season where we have abundant opportunity to share who Jesus is.
1: Soprattutto durante questo periodo che abbiamo delle opportunità in abbondanza di condividere chi è Gesù.
0: And so it's so important for us in this season that we reacquaint ourselves with who Jesus is.
1: Quindi è molto importante per noi di tornare a studiare di nuovo chi è Gesù.
0: I mean, especially as the tension in the Middle East is the temperature is being turned up.
1: Soprattutto perché ci sono delle tensioni che aumentano nel Medio Oriente.
0: I mean, the fear of terrorism, you know, coming to Italy.
1: La paura che il terrorismo venga a Italia c'è.
0: I mean, we read the Bible, and the words of Jesus, he gives us signs of what the last days are going to be like.
1: Leggiamo la Bibbia e vediamo che Gesù ci ha dato segni come sarebbero gli ultimi tempi.
0: And so we can see that, yeah, we're living in those times that Jesus said that the time is short.
1: E vediamo che stiamo vivendo in questi tempi che Gesù prediceva.
0: So there isn't a more important time that we as a church, as believers, we have a clear understanding of who Jesus is.
1: Quindi questo è un momento molto importante per noi di sapere ben chiaramente chi è Gesù.
0: Now as we return back to the text, we see that Galilean fisherman Peter,
1: tornando al testo, vediamo che questo pescatore Pietro della Galilea.
0: He didn't spend any time under the rabbis there in Jerusalem.
1: Lui non ha passato tempo imparando dai rabbini a Gerusalemme.
0: He was a Jewish fisherman.
1: Lui era un pescatore ebraico.
0: And
1: giudeo.
0: He was as tough as they came.
1: Era forte, era un uomo forte.
0: But when Jesus asked him that question,
1: ma quando Gesù ha fatto questa domanda a lui,
0: he said, "You're the true and living God."
1: La sua risposta è stato: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente.
0: You're the Messiah.
1: Tu sei il Messia.
0: You are God with us.
1: Tu
0: Emmanuel.
1: Sei Emanuele, Dio con noi.
0: Because the world is really confused on who Jesus is.
1: Perché il mondo è molto confuso per quanto riguarda chi è Gesù.
0: When you look at the dominant world religions.
1: Quando guardate le più grandi religioni del mondo.
0: And by the way, we live in a religious world.
1: E voglio dirvi che noi viviamo in un mondo molto religioso.
0: You know, people say, oh, this world's filled with atheists.
1: Tante persone dicono, ma questo mondo è pieno di atei, no?
0: A very, very small percentage of real people who call themselves atheists.
1: Ma veramente ci sono poche gente che veramente si chiamano atei.
0: We live in a religious world.
1: Noi viviamo in un mondo molto religioso.
0: Where man is trying to figure out, is there something greater than myself?
1: Dove l'uomo sta provando di sapere se c'è qualcosa più grande di se stesso, più al di là di se stesso.
0: Because we've been created, man, in the likeness and image of God.
1: Perché noi uomini siamo stati creati nell'immagine di Dio.
0: And as Solomon said, man has eternity in his heart.
1: E come Salomone ha detto, il uomo ha l'eternità nel suo cuore.
0: As man, as being like an orphan that needs to find out who his father is.
1: Come un orfano che vuole sapere chi è il suo padre.
0: Man has a link to know God. A link, there's a connection.
1: C'è un legame che l'uomo ha perché in questo senso di voler conoscere Dio.
0: So we live in a religious world.
1: Quindi viviamo in un mondo religioso.
0: And this is what the religious world, as I did a small little observation on a few of the world religions.
1: E ho fatto un piccolo, diciamo, studio sulle religioni del mondo. E ho trovato queste cose.
0: Who do they say Jesus is?
1: Cosa dicono loro per quanto riguarda chi è Gesù?
0: Well, Jehovah's Witnesses,
1: Quindi abbiamo i testimoni di Geova, per esempio.
0: I think they're one of the strongest cults in Italy that I've noticed.
1: È uno dei setti più forti, diciamo, che io ho notato qui in Italia.
0: They always seem to have a stronghold wherever there's a Catholic faith, that Jehovah Witnesses come in and they can shake a lot of people.
1: E sempre in ogni parte del mondo dove c'è una forte fede cattolica, invadono questi testimoni di Geova per un po', diciamo, sacudire la fede di questa gente.
0: And it's a lie. The Jehovah Witness faith is a lie. It's not the gospel. It's a false gospel.
1: Ma la fede dei testimoni di Geova è una fede falsa, non è il Vangelo, non è la verità.
0: And they claim that Jesus is not God.
1: Loro dicono che Gesù non è Dio.
0: They claim that before he came to earth, he was Michael the Archangel. He was an angel.
1: Loro dicono che lui era Michele l'Arcangelo prima di venire in terra.
0: And they say that Jesus is not coming back.
1: E loro dicono che Gesù non torna.
0: They failed the question that Jesus asked.
1: E quindi loro non hanno saputo rispondere in verità a questa domanda che Gesù ha fatto.
0: Well, another world religion would be Mormonism, and it's very strong in Europe and in America.
1: C'è un'altra religione nel mondo che è, diciamo, molto forte o principale nel mondo, che è dei mormoni, è forte in Stati Uniti, anche in Europa.
0: When they're asked the question that Jesus asked,
1: quando facciamo questa domanda che Gesù ha fatto a Pietro,
0: they say, Jesus, you're separated from the Father, you're not connected to the Father.
1: Loro rispondono che Gesù, tu sei separato dal Padre, non sei collegato con il Padre.
0: Matter of fact, you're a separate God from the God.
1: Infatti, tu sei un Dio separato dal Dio vero.
0: Matter of fact, they teach that this Father in heaven, whoever he was, and this Mother in heaven had a sexual relationship, and now they have Jesus.
1: Infatti loro proclamano questa cosa, che questo Dio in cielo e questa regina del cielo hanno avuto una relazione fisica sessuale e hanno avuto questo diciamo figlio spirituale che è Gesù.
0: They fail the test.
1: E quindi non rispondono bene a questa domanda che Gesù fa.
0: And a very growing religion throughout the world, kind of new age. It's kind of a huge definition of new age, occultic new age.
1: C'è anche questa religione che è in crescita in questo momento, è la nuova era, si chiama, è un po' rinchiude abbastanza credenze.
0: When they're asked who Jesus is,
1: e quando si fa la domanda chi è Gesù a loro,
0: they say that Jesus is not the true God.
1: Loro dicono che Gesù non è il vero Dio.
0: He's not the Savior.
1: Non è il Salvatore.
0: I'm offended by that.
1: E questo mi offende.
0: But there's millions of people worldwide that believe this.
1: Ma ci sono milioni di persone in tutto il mondo che credono questo fatto.
0: They claim that Jesus did not rise from the dead.
1: Loro dicono che Gesù non è risorto dalla morte.
0: I mean, the reason why we proclaim those songs up there and worship with all our heart is the fact that Jesus rose from the dead.
1: E la ragione per cui noi proclamiamo e cantiamo queste canti di lode è perché Gesù è risorto dalla morte.
0: And then there's Judaism.
1: Dopo c'è la religione del giudaismo.
0: Judaism is a worldwide religion.
1: Il giudaismo è una religione del mondo.
0: And to the Jew that doesn't claim to be an atheist,
1: al giudeo che non si autodichiara di essere ateo,
0: Jesus is either seen as an extremist, a false messiah.
1: Gesù è visto come un estremista, un messia falsa.
0: Or it all depends on which rabbi falso. You ask, he's a good teacher.
1: Oppure lo vedono come un buon maestro.
0: But when asked the question, Judaism says Jesus was not the son of God.
1: Ma quando si fa questa domanda, la risposta che dà il giudaismo è che Gesù non era Dio.
0: They fail the test.
1: E quindi non come si direbbe, approvano la,
0: they didn't give the right answer.
1: Non hanno dato la risposta giusta.
0: 2000 years ago, a Jewish fisherman, he gave the right answer.
1: Ma 2000 anni fa un pescatore giudeo, lui ha dato la risposta giusta.
0: And then there's Hinduism, same thing.
1: Dopo c'è l'induismo.
0: Jesus is
1: la stessa cosa.
0: Jesus was a good teacher.
1: Gesù era un buon maestro, è solo quello.
0: He didn't atone for sin.
1: Non ha pagato il prezzo per il peccato.
0: He didn't rise from the dead.
1: Non è risorto dalla morte, dicono loro.
0: And then the big concern that has the world on the edge of their seat is Islam.
1: E adesso la religione, diciamo che è più preoccupante in questo momento per il mondo, è l'Islam.
0: I mean, we're not fearful of Jehovah's Witnesses.
1: Noi non abbiamo paura dei testimoni di Geova.
0: I mean, you know, unless they're knocking on your door.
1: Ah, no, non essere che stanno chiamando alla porta, no?
0: We're not fearful of Mormons.
1: Non abbiamo paura dei mormoni in generale.
0: We're not fearful of the Jews.
1: Ed in generale non abbiamo paura dei giudei, no?
0: But that word Islam.
1: Ma quella parola in questo momento di Islam.
0: It produces a fear.
1: Incita una paura, diciamo, in questo momento,
0: I mean,
1: nella gente.
0: Because of just what follows in the name of Allah.
1: Semplicemente a causa delle azioni che sono state fatte nel nome di Allah.
0: But when they're asked the question, Jesus is not God.
1: Ma quando si fa questa domanda a loro, la loro risposta è che Gesù non è Dio.
0: Jesus is just one of thousands of prophets of Allah.
1: Gesù è solamente per loro uno dei migliaia dei profeti di Allah.
0: And we know that there's just thousands more that say, you know what, there's just many paths to God or many paths to eternal life.
1: E sappiamo che c'è tante religioni in questo mondo che dicono e tanta gente che dicono che ci sono tanti cammini, tante strade, tanti modi di arrivare a Dio.
0: But every one of those men that have made that claim,
1: ma ogni uomo che ha fatto questa dichiarazione,
0: they're dead.
1: Loro sono morti.
0: Or they're on the way to dying.
1: O forse stanno in cammino che un giorno saranno morti.
0: Those men that produced those lies and created those religions.
1: Coloro che hanno creato queste religioni false, che hanno sparso queste menzogne.
0: Everyone that I mentioned, they're all dead.
1: Sono tutti morti, anche tutti i fondatori di tutte queste religioni che abbiamo menzionato.
0: All the great so-called philosophers in the world.
1: Tutti i grandi filosofi del mondo.
0: That thought they had an insight to life.
1: Che pensavano avere una illuminazione sulla vita.
0: Most of them are dead, but the ones that are still alive, they're dying.
1: La maggior parte di loro sono già morti, ma coloro che sono ancora in vita un giorno saranno morti.
0: They can't help their followers.
1: Non possono aiutare i loro seguaci.
0: But Jesus said, "Who do you say I am?"
1: Ma Gesù ha detto, "Che dite chi sia io?"
0: And Peter had it right.
1: E Pietro ha dato la risposta buona.
0: And then Jesus declared,
1: e dopo Gesù ha dichiarato,
0: I am the Alpha and the Omega.
1: Io sono l'Alfa e l'Omega.
0: I'm the beginning and the end. I don't have a beginning and I don't have an end.
1: Sono il principio e la fine. Io non ho un principio, non ho una fine.
0: I'm a God, I'm a Savior that you can come to.
1: Sono un Salvatore e voi potete venire a me.
0: I still live.
1: Io sono ancora vivente.
0: All the ones that proclaim to have the truth, they've all died.
1: Tutti coloro che hanno dichiarato di avere la verità, loro sono morti già.
0: They were.
1: Loro erano.
0: He says, I was, I am, and I will always
1: be. E Gesù dice, io ero, io sono, io sarò per sempre.
0: That's who Jesus is.
1: Ecco chi è Gesù.
0: Our Savior.
1: Ecco il nostro Salvatore.
0: And as we walk through this world,
1: e mentre camminiamo questa vita in questo mondo,
0: and we come to the knowledge of Jesus Christ,
1: e conosciamo a Gesù Cristo,
0: it's important to us for us to remember who Jesus is.
1: Ed è importante per noi di ricordare chi è Gesù veramente.
0: Jesus is alive.
1: Gesù è vivente.
0: He's not dead.
1: Non è morto.
0: He's alive.
1: È vivo.
0: And Jesus proclaimed, he said, I am.
1: Lui ha proclamato, io sono.
0: And the Jews, they knew that he's saying that he's God. That they knew he was saying that he was God.
1: I giudei sapevano che lui dichiarava di essere Dio.
0: And in our short remaining time today,
1: e quindi nei minuti che ci rimangono,
0: I want to look in the New Testament where Jesus says, I am.
1: Voglio studiare e vedere questi passi nel Nuovo Testamento dove Gesù fa questa dichiarazione di che io sono.
0: It's interesting, it's seven times.
1: Ed è molto interessante perché lui fa questa dichiarazione sette volte.
0: He makes the statement.
1: Lui fa questa dichiarazione.
0: So perhaps this lesson, as it did for me, it just made me much more aware of who Jesus is.
1: E quindi questo, mentre studiavo per preparare questa lezione, mi faceva più cosciente di chi è Gesù.
0: Jesus is the great I am.
1: Gesù è il gran io sono.
0: When he was making that statement, he says, I was, I am, and I always will be. That's who I am.
1: Lui, quando faceva questa dichiarazione, lui diceva che io ero, io sono, e sempre sarò.
0: Muhammad was.
1: Era.
0: Joseph Smith was.
1: Joseph Smith era.
0: Buddha was.
1: Buddha era.
0: All the Maharishi Yogi was.
1: Maharishi Yogi erano.
0: And everybody else that declares to have the truth.
1: E tutti gli altri che dichiarano di aver la verità.
0: They were.
1: Erano.
0: Or they're going to be dead.
1: O saranno morti.
0: But let's look at Jesus seven quickly. His seven I am statements.
1: Quindi velocemente studieremo queste sette dichiarazioni di Gesù di io sono.
0: Where he says I am.
1: Dove lui dice io sono.
0: Let's turn to John 6:35.
1: Giriamo a Giovanni 6. Versetto 35.
0: Many of you have this underlined.
1: Tanti di voi sicuramente l'avete sottolineato questo versetto.
0: Some of you have this verse. It's a beautiful verse to have in your kitchen.
1: Ed è un bel versetto di avere. Alcuni di voi forse l'avete in cucina o in casa.
0: John 6:35.
1: Giovanni 6:35. E Gesù disse loro: Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai fame e chi crede in me non avrà mai sete.
0: I mean, Jesus is saying a lot of stuff here.
1: Gesù sta dicendo molte cose qui.
0: He's not only saying that I take care of your daily sustenance.
1: Non sta semplicemente dicendo che io prenderò cura di te ogni giorno nei bisogni che avete.
0: But when you breathe the last breath on planet Earth, I will continue that sustenance for all eternity.
1: Ma nell'ultimo vostro respiro su questa terra, io continuerò a provvedere per voi in tutta l'eternità.
0: I mean, he's saying to that person that's hungry and trying to figure out what is life all about? Why are we here?
1: E lui sta dicendo a questa persona che ha fame, che sta provando di sapere, ma perché sono io qua in questa terra?
0: Eat of my word.
1: E lui dice, mangia della mia parola.
0: Put your faith in me.
1: Mette la tua fede in me.
0: And you'll never hunger again.
1: E non avrai più fame.
0: I'll answer those questions.
1: Io darò la risposta a tutte quelle domande.
0: He says, I've got the answer to those
1: questions.
0: Io ho
1: tutte le risposte a quelle domande.
0: What happens when I die?
1: Ma cosa succede quando muoio?
0: Well, why am I on this planet?
1: Ma perché sono qui?
0: Jesus answers those. He feeds us those answers through his word.
1: Gesù ci dà le risposte nella sua parola.
0: John chapter 8 verse 12.
1: Giriamo Giovanni capitolo 8.
0: Another popular verse.
1: Versetto 12.
0: I'm sure many of you, I could just have you repeat these verses. You know them.
1: Ed è un altro versetto che sicuramente tanti di voi potete citare da memoria.
0: John chapter 8 verse 12.
1: Giovanni 8 versetto 12. E Gesù di nuovo parlò loro dicendo: Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita.
0: Wow, I mean that verse for the dark days in which we live.
1: Ed è incredibile questo versetto per questi giorni tenebrosi in cui viviamo.
0: Or the uncertainty of the financial condition.
1: O anche nella luce della incertezza della situazione economica che c'è in questo momento.
0: Or you know, gee, why even have a job tomorrow?
1: La gente si sta chiedendo, ma avrò un lavoro domani?
0: Will ISIS come to Italy and begin to do terrorist attacks on innocent citizens?
1: Si stanno chiedendo, ma l'ISIS entrerà in Italia, cominceranno a fare dei attentati terroristici qua?
0: Jesus says he's our source.
1: Ma Gesù ci dice che lui è la fonte.
0: He's our source for guidance.
1: È la nostra fonte di guida, di indirizzamento nella nostra vita.
0: So we can handle these fears and these different things that we experience in life.
1: Affinché possiamo affrontare tutte queste paure e queste esperienze che sperimentiamo nella vita.
0: Jesus gives us the answers.
1: Gesù ci dà le risposte.
0: And he gives us the source of our peace and our joy.
1: Lui è la fonte della nostra gioia, pace e gioia.
0: And he guides us through life.
1: E ci guida in questa vita.
0: One day at a time.
1: Un giorno alla volta.
0: Just through the different challenges of life, he guides us.
1: In tutte le sfide che abbiamo in questa vita, tutte le prove, lui ci guida.
0: The world religions cannot do that.
1: Le religioni del mondo non possono fare questo.
0: They leave man empty and hungry and still searching.
1: Lasciano l'uomo ancora vuoto e affamato, ancora cercando.
0: And you have the words of eternal life.
1: E voi avete le parole della vita eterna.
0: A cross that has Jesus still nailed to it.
1: E non si tratta di un Gesù ancora inchiodato su una croce.
0: Because that little baby grew up and 33 years later was nailed to that cross.
1: Perché questo bambino è cresciuto e 33 anni dopo è stato inchiodato a quella croce.
0: But that cross is empty.
1: Ma quella croce è vuota.
0: Because on the third day he rose again.
1: Perché il terzo giorno lui è risorto.
0: And he conquered death.
1: E ha vinto la morte.
0: And that's our hope.
1: E quella è la nostra speranza.
0: That's who Jesus is.
1: Ecco chi è Gesù.
0: So we have that opportunity during this holiday time to just be attentive for the opportunity.
1: Quindi durante le feste abbiamo questa opportunità di condividere la gente e dobbiamo essere disposti.
0: Jesus is the light of the world.
1: Gesù è la luce del mondo.
0: It's the light that man is looking for.
1: È la luce che cerca l'uomo.
0: Okay, John chapter 10.
1: Giriamo a Giovanni capitolo 10,
0: verse 9.
1: Versetto 9. Giovanni 10:9. Io sono la porta. Se uno entra per mezzo di me, sarà salvato. Entrerà, uscirà e troverà pascolo.
0: Jesus says, I am your source for eternal life.
1: Gesù dice che io sono la fonte della vita eterna.
0: I'm a source of your peace.
1: Io sono la vostra fonte di pace.
0: I'm your source for provision.
1: Sono
0: your daily provision.
1: Sono la vostra fonte della vostra provisione quotidiana.
0: Jesus is that door to eternal life.
1: Gesù è quella porta alla vita eterna.
0: There's not many paths to Jesus.
1: Non ci sono tanti cammini, tante strade che portano a Gesù.
0: There's not many paths to God.
1: Non ci sono tante strade che portano a Dio.
0: There's one door.
1: C'è una porta.
0: It's Jesus Christ.
1: Ed è Gesù Cristo.
0: We understand that.
1: Capiamo questo.
0: That's who Jesus is.
1: Ecco chi è Gesù.
0: John 14:6.
1: Giovanni 14:6.
0: It's been quoted numerous times from this pulpit.
1: Tante volte l'abbiamo predicato da questo pulpito.
0: But let's just take it in. Let's just take this verse as fresh and new. First time we've seen it.
1: Ma esaminiamo questa scrittura come se fosse per prima volta.
0: Just like a nice, fresh bowl of pasta that you're going to have maybe this afternoon.
1: La prendiamo come se fosse un bel piatto fresco di pasta come voi sicuramente mangerete oggi.
0: Or a nice, fresh, brand new pizza out of the oven.
1: O una bella pizza fresca che esce appena dal forno, no? Allora, Giovanni 14:6. Gesù gli disse: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
0: So we see that Jesus is the way.
1: Quindi vediamo che Gesù è la via.
0: He says, I am the way.
1: Lui dice: Io sono la via.
0: I am the truth above all truths.
1: Io sono la verità sopra tutte le verità.
0: I am the life.
1: Io sono la vita.
0: Let's turn quickly to John chapter 10, verse 11.
1: Giriamo a Giovanni velocemente. Giovanni 10,
2: 10, 11.
0: Yes.
1: 10, 11. Giovanni 10, 11. Io sono il buon pastore. Il buon pastore depone la sua vita per le pecore.
0: Jesus is the good shepherd.
1: Gesù è il buon pastore.
0: I mean, Pastor Craig, he's a great guy.
1: Il pastore Craig è un buon uomo, sì.
0: But we have the good shepherd, it's Jesus Christ.
1: Ma noi abbiamo il buon pastore, ed è Gesù.
0: That's who he is.
1: E lui è questo, ecco chi è Gesù.
0: And he is the source of our forgiveness.
1: Lui è la fonte del nostro perdono.
0: He's the source of our redemption.
1: La fonte della nostra redenzione.
0: He's the source of our justification.
1: La fonte della nostra giustificazione.
0: Through his precious blood, he didn't just cover sin, he took it away.
1: Tramite il suo sangue non solamente non ha coperto il nostro peccato, l'ha tolto via.
0: As if it wasn't there.
1: Come se non ci fosse.
0: He's a good shepherd.
1: Lui è un buon pastore.
0: Romans, real quick, Romans chapter 5 verse 8.
1: Giriamo a Romani capitolo 5 versetto 8.
0: Romans chapter 5 verse 8.
1: Romani 5 8. Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi.
0: And if you'd be so kind, can you turn to Ephesians chapter 1?
1: Giriamo a Efesini capitolo 1.
0: And we'll look at two verses.
1: E vedremo due versetti.
0: Ephesians chapter 1.
1: Efesini capitolo 1.
0: 7 and 8.
1: Versetto 7 e 8.
0: Listen closely. This is who Jesus is.
1: Ascoltate attentamente che questo.
0: This is who he is.
1: Questo è chi è Gesù veramente.
0: Our God, our Savior.
1: Il nostro Dio, il nostro Salvatore.
0: Emmanuel, God with us.
1: Emanuele, Dio
0: this
1: con
0: is
1: noi.
0: Who he is.
1: Ecco chi è. In cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, che egli ha fatto abbondare verso di noi con ogni sapienza e intelligenza.
0: If we could, we had time to get into the original Greek language on those words, a simple study, it is just such a deep, precious declaration of who Jesus is.
1: Se avessimo solamente il tempo di studiare l'originale greco di queste parole, di questi versetti, ma è veramente una dichiarazione profonda dell'amore di Gesù.
0: Only two left. We'll go quickly.
1: E altri due versetti e finiamo.
0: John chapter 11.
1: Torniamo a Giovanni capitolo 11.
0: And we'll look at verses 25 through 26.
1: Guarderemo il versetto 25 e 26. Giovanni 11, 25, 26. Gesù le disse: io sono la resurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se fosse morto, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morrà mai in eterno. Credi tu questo?
0: Who is Jesus?
1: Chi è Gesù?
0: Whoever believes in me shall never die.
1: Chiunque crede in me non morirà mai.
0: He says the resurrected life is in him.
1: Quindi la vita della resurrezione si trova in lui.
0: And I love it. At the end, do you believe this?
1: E mi piace tanto come finisce questo versetto.
0: I mean, this
1: dice, credi tu questo?
0: This marvelous statement.
1: Questa dichiarazione meravigliosa che lui fa.
0: And here in my text it says, do you believe this?
1: E qui

0: La settima dichiarazione è che Gesù dichiara dove io sono.
1: I'm the Alpha and the Omega.
0: Io sono l'Alfa e l'Omega.
1: Here it is, 15, verse 1.
0: Giovanni capitolo 15, versetto 1. Giovanni 15, 1. Io sono la vera vite e il Padre mio è l'agricoltore.
1: Jesus, I am the true vine.
0: Io sono la vera vite.
1: And we know in an agricultural area where we have biado, biadine here and many examples of the vine. We see them.
0: Viviamo in un posto agricoltore dove ci sono agricoltori, conosciamo Valdobbiadene, sappiamo che ci sono tante vite.
1: And when we put our faith in Christ, we become part of that vine.
0: E noi sappiamo quando mettiamo la nostra fede in Cristo diventiamo parte di questa vite.
1: And the branches gets it receives all its nutrients from that vine that goes down and into the root system.
0: E le tralce ricevono tutti i nutrienti di queste vite.
1: And I believe Jesus is just saying, I'm your source for everything that you will need in your entire life. I'm the source.
0: Io credo che Gesù sta dicendo che io sono la fonte di tutto ciò che tu avrai bisogno in questa vita. Io sono la fonte.
1: For our fears, our weaknesses,
0: tutte le nostre debolezze, tutte le nostre paure.
1: For our strengths, our talents,
0: i nostri punti forti, tutti i nostri talenti.
1: For our desires,
0: i nostri desideri,
1: our needs,
0: i nostri bisogni.
1: That he is our source.
0: Lui è la fonte.
1: That's who Jesus is.
0: Ecco chi è Gesù.
1: Let's read one more verse and then we'll pray.
0: Un versetto per finire.
1: First John,
0: Primo Giovanni,
1: all the way back at the end of the New Testament.
0: Quasi alla fine del Nuovo Testamento.
1: 1 John chapter 5.
0: Prima Giovanni capitolo 5.
1: Brother John, the brother of love.
0: Giovanni, il fratello, diciamo, dell'amore.
1: Chapter 5.
0: Primo Giovanni 5.
1: We'll read verses 11 and 12.
0: 11 and 12. Versetto 11 e 12. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figlio. Chi ha il figlio ha la vita. Chi non ha il figlio non ha la vita.
1: That's who Jesus is.
0: Ecco chi è Gesù.
1: And it provokes man to make a decision.
0: E porta l'uomo a dover fare o prendere una decisione.
1: And the decision is very simple. Either choose the Son of God, put your faith in him, or reject him.
0: E la scelta è molto semplice, e sia o scegliere a mettere la tua fede nel figlio di Dio o rigettarlo.
1: The person that makes that decision by faith puts their trust in Jesus Christ.
0: La persona che prende questa decisione per fede mette la sua fiducia in Gesù Cristo
1: will have eternal life.
0: Questa persona avrà la vita eterna.
1: But the person who rejects the Son of God,
0: ma la persona che rigetta il figlio di Dio,
1: will have eternal life separated from God.
0: Avrà la vita eterna separata di Dio.
1: Jesus provokes man to make a decision.
0: Quindi Gesù porta l'uomo a dover prendere una decisione.
1: So you'll have the opportunity this holiday season, probably more than any time throughout the year.
0: Quindi durante queste feste avrete sicuramente più opportunità che in tutto il resto dell'anno.
1: I mean, it isn't like some special kind of power this time of the year. It just gives us opportunity to talk about Jesus publicly.
0: Ed non è che è un momento speciale in cui c'è più potenza per poter parlare o nessuna cosa del genere, è semplicemente che ci sono più opportunità di poter condividere il Signore.
1: And you can consider a gift that would have scripture or something that you can leave them that they could ponder later, a Bible, a New Testament, a Gideon New Testament.
0: Considerate di dare un regalo, diciamo, spirituale, qualcosa che potrebbe dare la speranza, forse una Bibbia, forse un Nuovo Testamento, qualcosa del genere.
1: Because God's word, it doesn't return back void.
0: Perché la parola di Dio non torna mai vuoto.
1: And so the question we ask today, all of us, is who is Jesus to us?
0: Quindi dobbiamo chiederci oggi tutti quanti, chi è Gesù per noi?
1: And hopefully, what is written in the text, it's given you and I a greater understanding of who Jesus is.
0: E spero che ciò che è scritto nel testo ci abbia dato una chiara spiegazione di chi è Gesù.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Benché il Signore avesse detto fin da principio a Balaam che non doveva andare dal re Balak, e benché in seguito anche l'angelo dell'Eterno lo avesse fermato lungo il cammino, il profeta volle andare lo stesso dal re di Moab, il quale lo aveva invitato ed allettato con promesse di ricchezze ed onori. Quando il re vide il profeta, lo rimproverò di non essere venuto prima. «Ecco, io sono venuto da te», replicò Balaam, «ma io potrò dire solo ciò che Dio mi metterà sulle labbra». Il mattino seguente Balak condusse il profeta sulla sommità di un colle, luogo d'adorazione del dio Baal, perché di lassù potesse vedere l'estremità del campo di Israele. Il profeta allora disse al re Balak di edificare 7 altari e di preparare 7 vitelli e 7 montoni da offrire in sacrificio. Poi il profeta pronunciò le parole che Dio gli mise sulle labbra. «Balak, re di Moab, mi ha fatto venire qui per maledire Israele. Ma come posso maledirlo? Iddio non l'ha maledetto. Chi può contare la progenie di Giacobbe? Possa io morire della morte dei giusti e possa la mia fine essere simile alla loro». Quando ebbe udito questo, il re disse: «Che cosa mi hai fatto? Ti ho chiamato per maledire i miei nemici e invece tu non hai fatto che benedirli. Io devo stare attento a dire soltanto ciò che l'Eterno mi pone sulle labbra», rispose il profeta. Il re volle fare un altro tentativo. Sperando di ottenere una maledizione su Israele, condusse Balaam sul monte Pisga, da dove si poteva vedere ancora più chiaramente il campo di Israele. E di nuovo Balaam fece costruire 7 altari e vi offrì dei sacrifici e infine disse ciò che il Signore gli mise in bocca. «Levati, Balak, e ascolta. Iddio non è un uomo perché possa mentire, né un figlio d'uomo perché cambi idea. Quando dice una cosa la fa, e quando parla mantiene la parola. Ecco, ho ricevuto l'ordine di benedire. Egli ha benedetto e io non revocherò la benedizione». «Se non puoi maledirlo, almeno non benedirlo», fece il re con disappunto. Ma Balaam rispose: «Non ti avevo detto forse io farò tutto quel che l'Eterno mi dirà?» Il re tuttavia insisté ancora e condusse il profeta sul monte Peor, da dove si poteva vedere l'accampamento di Israele in tutta la sua estensione. Furono rizzati altri 7 altari e offerti altri sacrifici, e Balaam parlò ancora secondo quanto il Signore gli imponeva di dire. «Come son belle le tue tende, o Giacobbe, le tue dimore, o Israele! L'Iddio che ha tratto Israele dall'Egitto gli dà il vigore del bufalo. Egli divorerà i popoli che gli sono avversari. Benedetto chiunque ti benedice, o Israele, e maledetto chiunque ti maledice». Questo era troppo per il re Balak. Furioso si rivolse a Balaam e gli disse: «Io ti ho chiamato per maledire i miei nemici, e tu invece li hai benedetti ben 3 volte. Vattene dunque a casa tua. Io avevo detto che ti avrei colmato di onori, ma ecco, l'Eterno te li ha rifiutati». Balaam si difese ricordandogli che lo aveva avvertito di non poter dire nulla di diverso da quello che il Signore gli imponeva di dire. Anzi, prima di andarsene soggiunse: «Ecco, ora io me ne vado dalla mia gente, ma vieni, voglio annunciarti ciò che avverrà nel futuro. Io lo vedo nel futuro: un astro sorgerà da Giacobbe, uno scettro si eleverà da Israele, che colpirà Moab da un capo all'altro e abbatterà tutta quella razza turbolenta. Si impadronirà di Edom, si impadronirà di Seir, suo nemico. Israele farà prodezze». Circa 400 anni dopo, infatti, sotto il regno di Davide, tutte queste nazioni furono soggiogate da Israele. Benché in questa occasione fosse stato un portavoce di Dio, Balaam aveva un cuore malvagio. Il suo desiderio di avere gli onori e le ricchezze che il re gli aveva offerto lo spinse a commettere un'azione molto riprovevole. Consigliò alle popolazioni di Madian e Moab di fare in modo che l'ira di Dio cadesse sopra Israele e suo popolo Così il Dio stesso avrebbe inflitto agli israeliti una grave punizione che sarebbe tornata a tutto vantaggio dei loro nemici. Per raggiungere lo scopo non avevano che da cercare l'amicizia degli israeliti, favorendo dei matrimoni misti. In tal modo, gli uomini di Israele che avessero sposato delle donne idolatre sarebbero stati trascinati ad adorare gli idoli e a partecipare alle feste date in onore delle divinità pagane. Il consiglio del profeta fu puntualmente seguito ed avvennero effettivamente dei matrimoni contrari alla volontà di Dio, con tutte le loro tristi conseguenze. Il Signore, che non voleva che il suo popolo cadesse nell'idolatria, si accese d'ira e seminò la morte nel campo israelita. Quando il flagello cessò, erano periti 24.000 uomini. Ma il Signore aveva preparato una punizione anche per i nemici. Mosè ordinò un censimento, cosa che non si faceva da lungo tempo. In quest'occasione il censimento aveva due scopi: conoscere il numero degli uomini validi per costituire un esercito e stabilire di quante e quali famiglie fosse composta la nazione. Era necessario conoscere quest'ultimo dato per regolare la spartizione della terra promessa che entro breve tempo il Signore avrebbe dato loro. I Leviti furono contati a parte. Essi non erano destinati al combattimento e nemmeno a ricevere della terra per lavorarla come gli altri. Il loro compito specifico era il servizio al tabernacolo. Compiuto il censimento, scoppiò una gran guerra tra israeliti e madianiti. 5 re nemici perirono e durante uno scontro anche l'ambiguo profeta Balaam fu ucciso. I madianiti furono in breve sconfitti e i guerrieri di Israele tornarono al campo carichi di spoglie. Il bottino fu equamente diviso tra tutti e anche i Leviti ricevettero la loro parte secondo le prescrizioni del Signore. Fu accertato che nessun israelita aveva perduto la vita nel combattimento. La clamorosa vittoria ottenne ad Israele il dominio sopra una zona vasta e fertile ad oriente del Giordano.

Mosè guidò il popolo di Dio per 40 anni durante la marcia verso Canaan. A causa del peccato di incredulità commesso a Cades, gli israeliti erano stati condannati a vagare nel deserto per tutto questo tempo e Mosè aveva sempre avuto cura di loro. Ora si trovavano accampati nelle pianure sudorientali del Giordano ed erano pronti ad attraversare il fiume per entrare in Canaan. Ma guidarli oltre il Giordano non era più compito di Mosè. La sua opera era ormai giunta al termine. Un giorno il Signore gli disse che il tempo della sua morte era vicino. Come suo fratello Aronne, egli non sarebbe entrato nella terra promessa a causa del peccato commesso a Cades, quando, per avere dell'acqua, aveva percosso due volte la roccia invece di parlarle soltanto. In quell'occasione Dio non era stato glorificato. Il Signore promise però al suo servo che prima di chiamarlo a raggiungere i suoi padri, lo avrebbe condotto sopra un monte per fargli vedere la terra che egli avrebbe dato ad Israele. Il primo pensiero di Mosè fu ancora una volta per il popolo e pregò Dio di concedere ad Israele un altro capo affinché non fosse lasciato come un gregge senza pastore. «Prendi Giosuè, figlio di Nun, uomo in cui è lo spirito», disse il Signore, «e posa la tua mano sopra di lui». Giosuè fu dunque costituito successore di Mosè e nuovo condottiero del popolo. Questo Giosuè era il capo dell'esercito, come abbiamo visto nella battaglia contro Amalek, ed era anche uno dei due esploratori che molti anni prima, a Cades, avevano incoraggiato gli israeliti ad andare senza timore alla conquista di Canaan. Mosè ebbe cura di istruire Giosuè sul modo in cui doveva regolarsi dopo la sua morte. Per conoscere la volontà di Dio, gli ordinò di ricorrere sempre ad Eleazar, il figlio di Aaron, che aveva sostituito il padre nell'ufficio di sommo sacerdote. Questi avrebbe consultato l'Eterno per lui e Giosuè avrebbe saputo come e quando agire secondo il volere del Signore. Il sommo sacerdote portava sul pettorale degli oggetti chiamati Urim e Tummin, di cui si serviva per conoscere il parere dell'Eterno in questioni riguardanti la nazione. Sembra che si trattasse di pietre che assumevano colori diversi a seconda di ciò che il Signore voleva esprimere. Le parole Urim e Tummim significano luce e perfezione. Come servitore del Signore Mosè fu un uomo veramente unico. Dio trattava con lui in maniera diretta. Così, ancor prima che morisse, l'Eterno gli comunicò altre istruzioni particolareggiate intorno alle leggi relative ai sacrifici, all'osservanza del riposo del sabato, alla celebrazione delle feste annue, ai voti e così via. Dopo la grande guerra che li aveva visti vittoriosi sui Madianiti, i figli di Israele avevano occupato alcune vaste e fertili pianure ad oriente del Giordano. La tribù di Ruben, la tribù di Gad e metà della tribù di Manasse si presentarono a Mosè e gli chiesero di poter avere quel territorio come loro parte di eredità nella terra promessa. «I vostri fratelli dovrebbero andare alla guerra e voi ve ne rimarreste qui?» rispose Mosè con accento severo. «Perché volete scoraggiare i figli di Israele dall'entrare nel paese che l'Eterno ha dato loro?» E proseguì ricordando quel che era avvenuto a Cades, quando, non avendo voluto andare avanti per conquistare il paese, il Signore era stato costretto a punirli. «Noi ci costruiremo qui dei recinti per il nostro bestiame e delle città per i nostri figli», replicarono gli altri. «Ma quanti fra noi sanno impugnare le armi andranno coi nostri fratelli per aiutarli a finir di conquistare la terra di Canaan? Solo a conquiste ultimate faranno ritorno alle loro famiglie per stabilirsi definitivamente nella parte di eredità loro assegnata». «Se fate questo», disse allora Mosè, «se vi armate per andare a combattere davanti all'Eterno, se tutti quelli in grado di farlo si armeranno ed andranno a sostenere i loro fratelli nelle guerre finché non avranno scacciato il nemico dal paese, allora non sarete colpevoli davanti al Signore. Ma se non fate così, voi avrete peccato contro l'Eterno e sappiate che il vostro peccato vi ritroverà». Così le terre ad oriente del Giordano furono assegnate alla tribù di Ruben, Gad e metà Manasse, con l'accordo che tutti gli uomini validi si sarebbero uniti ai loro fratelli per aiutarli a conquistare tutto il lato occidentale. Negli ultimi giorni della sua vita, Mosè fece una specie di resoconto di tutte le peregrinazioni degli israeliti, stabilì dei principi fondamentali riguardanti la conquista di Canaan, l'assegnazione di certi territori e la creazione delle città di rifugio. Queste città
sapientemente dislocate su tutta la superficie del paese, dovevano offrire scampo a chiunque avesse ucciso qualcuno involontariamente. Mosè si comportò come un padre previdente ed amorevole anche in quest'ultima fase della sua vita. Sentendosi prossimo a morire, infatti, cercò di lasciare al suo popolo le direttive migliori e alcuni consigli saggi ed autorevoli, e tutto ciò per facilitare ad Israele l'adattamento alla nuova terra e perché vi si stabilisse sicuramente.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

questo mio lumicino lo voglio far brillare, questo mio lumicino lo voglio far brillare. Questo breve coro per bambini ha un solido fondamento biblico. Mentre era sulla terra, il Signore Gesù era la luce del mondo. Ora egli ha passato questo incarico a te e a me. Voi siete la luce del mondo, ci dice. Una città posta sopra un monte non può rimanere nascosta e non si accende una lampada per metterla sotto il moggio. Anzi, la si mette sul candeliere ed ella fa lume a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini. Una bella responsabilità, vero? Quando Dio descrive la sua grandiosa santità, l'analogia è ancora con la luce. Dio è luce, afferma Giovanni, e in Lui non ci sono tenebre. Quando penso a Dio in questo contesto, lo immagino come un Dio che vive in una luce inaccessibile. Immagina di tenere gli occhi aperti davanti ad un gigantesco riflettore. Chi potrebbe fissare questa luce senza diventare cieco? Eppure la Bibbia dice che dobbiamo essere santi come Egli è santo. Dobbiamo camminare nella luce come Egli è nella luce. In qualche modo, qualcosa dello splendore del carattere divino deve essere mostrato attraverso la vita dei suoi figliuoli sulla terra. Che tipo di luce sei? Per quanto mi riguarda, non sono un riflettore e tantomeno una supernova. Eppure Dio si aspetta che io brilli. Per fortuna, la luce può essere luce al 100% e avere diverse intensità. Alcuni cristiani che conosco sono come candele, risplendono con un calore che attira le persone. Poi ci sono i credenti flash, che sembrano capaci di guardarti dentro. I cristiani con il dono dell'insegnamento mi ricordano quelle affidabili lampadine, dalla luce costante, che scacciano le tenebre e mostrano le cose come sono in realtà. Poi ci sono quelli a luce laser, che danno un taglio alle chiacchiere per fare i fatti. I credenti riflettori riescono a guidare gli altri fuori dalle tenebre, dirigendoli al sicuro. Purtroppo alcuni credenti mostrano una luce inconsistente. Come fiammiferi prendono fuoco per il Signore, ma si spengono altrettanto velocemente. Altri sono come razzi, una folgore abbagliante che lascia gli osservatori a bocca aperta, ma ancora al buio. Dio vuole che siamo le sue luci nel mondo, le migliori luci possibili. Con Lui come fonte di energia dobbiamo risplendere alla massima intensità di cui siamo capaci. Si può trattare di uno splendore luminoso, un caldo scintillio, un riflesso penetrante o un raggio di luce costante. Diversi individui con personalità differenti, con diversa forza e debolezza, mostreranno la sua luce ad intensità diverse. Ma si tratta sempre di luce vera e questo mondo nelle tenebre non potrà mai averne a sufficienza. Perché l'Iddio che disse splenda la luce fra le tenebre è quel che risplende nei nostri cuori affinché noi facessimo brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Falla brillare.

0: Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto.
3: Ok, Giovanni capitolo 6, la moltiplicazione dei pani. Tutti conosciamo questa storia, giusto? Anche i non convertiti che non hanno mai letto la Bibbia conoscono questa storia. Una particolarità di questa storia è l'unico miracolo all'infuori della resurrezione che viene ricordato da tutti e quattro evangelisti. E quindi in Matteo, Marco, Luca e Giovanni tutti e quattro ricordano questo avvenimento, e infatti noi non vedremo tutti e quattro Vangeli perché non c'è tempo questa mattina, ma vedremo qui il testo di Giovanni e vedremo anche un pezzo del testo in Marco, perché Marco aggiunge altri dettagli che accadono un po' prima che Giovanni comincia il suo resoconto. Ma come tutte le cose che Gesù ha fatto, cioè la finalità di questo miracolo non era raggiungere l'esigenza appetitiva o carnale di questa moltitudine. Non era questo il scopo finale di questo miracolo, perché Dio, quando fa le cose, Lui ha sempre un scopo molto più alto nella nostra vita. E Gesù qui deve insegnare ai Suoi discepoli una lezione molto importante per il loro cammino con Lui, e deve insegnare anche noi a Montebelluna una lezione importantissima. Leggiamo il versetto 1. Dopo queste cose Gesù se ne andò all'altra riva del mar di Galilea, ciò di Tiberiadi. E una grande folla lo seguiva perché vedevano i segni che egli faceva sui infermi. Quindi siamo sul mar di Galilea, nel nord di Israele, sulla parte nord del lago, e qui Giovanni ci racconta che Gesù e i suoi discepoli erano da una parte del lago, loro si mettono in barca a viaggiare dall'altra riva, e la gente non li vede, perché io non sono mai stato, ma ho visto le foto di mar di Galilea. Qualcuno è mai stato a mar di Galilea? Gianni il medico e Brian, i due fortunati. Magari un giorno noi la chiesa faremo un viaggio tutti insieme, no? Non sarebbe bello? Sicuramente andremo nel millennio, perché prima o poi andremo in Israele. Ma comunque ho visto le foto, cioè il Mar di Galilea è circondato di colline, cioè la riva, diciamo, scende abbastanza in modo ripido, e quindi tu da una parte puoi vedere, specialmente nella parte nord che è più piccola, puoi vedere una barca. E quindi dobbiamo capire che Gesù è partito e la gente a piedi hanno fatto tutta la strada intorno alla parte nord del lago per seguirlo. Adesso giriamo nel Vangelo di Marco, perché Marco un po' ci racconta un po' più della retroscena, no? Di queste storie, e ci aiuterà a capire anche quello che il Signore ci vuole insegnare questa mattina. In Marco, sempre capitolo 6, versetto 30. Ora gli apostoli si radunarono intorno a Gesù e riferirono tutto quello che avevano fatto ed insegnato. Ed egli disse a loro: venitevene in disparte in un luogo solitario. Che ricordate che è il luogo solitario, riposatevi un po', perché era tanta gente che andava e veniva, e essi non avevano neppure il tempo di mangiare. Quindi Gesù e i discepoli, no, dopo tanti giorni di servire, di predicare, di pregare per i malati, qui Marco ci racconta che non avevano neanche tempo di sedersi a mangiare. E a volte nel ministero veramente è così. Mi ricordo questa mattina quando pregavo, mi è venuto in mente quando 2 anni fa siamo stati ad Aquila, che Silvana e alcuni altri erano presenti. Siamo andati giù a aiutare la Chiesa Evangelica di Aquila a portare aiuti, cibo, vestiti, altre cose che servivano, e abbiamo portato anche studenti della scuola biblica per fare un spettacolo, diciamo, con i pupazzi nei campi dei profughi per i bambini in questi campi di terremutati. E mi ricordo c'era un giorno che siamo partiti presto la mattina, abbiamo visitato non so quanti, 2 o 3 campi, e come nel campo che era la nostra base, che era il campo che gestiva la Chiesa Evangelica lì di Aquila, il cibo veniva portato dalla Protezione Civile e poveretti, c'era tanta gente da sfamare, quindi il cibo arrivava tardissimo, il pranzo arrivava tipo alle 2:30, alle 3, a volte alle 4. E quindi il problema era che noi dovevamo già tipo alle 2 già andare in un altro campo per fare alla fine un'evangelizzazione, perché sai, tutte le scenette, tutte le cose facciamo parlano sempre di Gesù, e quindi posso capire queste volte, tante volte quando stai servendo il Signore non c'è neanche tempo di mangiare, deve correre. Il ragazzo della scuola biblica ha detto: dai, prendi 4 pezzi di pane, 2 pomodori e andiamo. No, siamo partiti così, fai a fette col pane, butta il pomodoro dentro, questo è il pranzo oggi. Posso capire, discepoli, a volte uno è stanchissimo, anche perché non è solo il fatto di fatica fisica, ma anche il fatto che la gente hanno bisogni, e tante volte hanno bisogni che sono molto al di fuori delle nostre capacità umane. Un buonissimo esempio, ieri pomeriggio, quando mi ha chiamato questo ragazzo Mauro, poverino, è morta la mamma, cioè, possono parole aiutare una persona? E tante volte nel servire il Signore noi ci troviamo davanti a circostanze che sono molto al di fuori di noi. Noi non abbiamo le risorse per incontrare il bisogno di quella gente. E quindi Gesù dice: guarda ragazzi, abbiamo lavorato tanto, stiamo servendo Dio, no? Senza neanche mangiare. Andiamo in un luogo solitario, andiamo al castello per 5 giorni. No, per avere un po' di riposo e di tranquillità. Allora, vedremo nel Vangelo di Giovanni che Gesù, anche quando ha detto questo, lui sapeva già che non avrebbero avuto tempo di riposo fisico. Però, lui dice: ragazzi, andiamo lì, andiamo in un posto. E mi piace molto che, a volte noi vediamo i 10 comandamenti come imposizione da un Dio duro e difficile, no? Quando tu pensi 10 comandamenti, no? 10 comandamenti. Ma uno dei comandamenti, Craig, prendi un giorno libero e riposi. È un brutto comandamento? Mamma mia, è una cosa bella. Come tutti i comandamenti, perché Dio dice: non commettere adulterio, perché rovinerai la tua vita. Io ti amo e non voglio che rovini la tua vita. E quindi Gesù chiama i discepoli di riposare, perché c'era tanta gente che andava e veniva e non avevano pure il tempo di mangiare. E partirono in barca verso un luogo solitario e appartato, e la folla li vide partire e molti lo riconobbero, e da tutte le città accorsero a piedi ed arrivarono prima di loro e si strinsi intorno a lui. E Gesù, sbarcato, vide una grande folla e ne ebbe compassione, perché erano come pecore senza pastore, e prese a insegnare loro molte cose. È bello qui che Gesù ha compassione sulla gente. Sapete che Gesù ha compassione sull'Italia? Su di te. I discepoli, vedremo, non hanno tanta compassione. Loro sono stanchi e loro alla fine dicono: Signore, manda via questa gente. Noi siamo stanchi. Ma Gesù guardava queste persone come pecore senza pastore. Ricordate anche questa frase perché è profetico. Ed essendo già tardi, i suoi discepoli gli si avvicinarono e gli dissero: questo luogo è deserto ed è già tardi. Licenzia questa gente perché se ne vada nelle campagne e nei villaggi intorno a comprarsi del pane, perché non ha nulla da mangiare. Quindi i discepoli sono stanchi, loro si erano preparati per un giorno libero. E ragazzi, finalmente prenderemo 2 giorni di vacanza, andremo col Signore. Anche David, tante volte, lui, solitamente noi abbiamo lunedì come giorno libero. Solitamente dico, perché alla fine quasi mai, ma comunque, ma tante volte no, sarebbe anche per David il suo giorno libero, ma tante volte succede qualcosa, qualcuno in ospedale, qualche emergenza, questo, quello, e dico: guarda David, oggi non, ma i discepoli sono stanchi: Signore, manda via questa gente. Perché in un certo senso le loro capacità, le loro forze fisiche, mentali, spirituali sono sfiniti. Signore, noi ce la facciamo, manda via questa gente, perché qui non c'è niente. E Gesù dice una cosa molto interessante, perché era vero quello che dicono in versetto 36, che era un luogo deserto, non nel senso che pensiamo deserto tipo Sahara. Questa parola nella Bibbia vuol dire isolato, no? Può essere anche un bosco, ma questo posto è isolato, quindi manda via la gente. E in versetto 37, ma egli rispondendo disse a loro: date voi loro da mangiare. Come? Date voi di Montebelluno la gente da mangiare. Essi gli dissero: dobbiamo andare noi a comprare del pane per 200 denari e dare loro da mangiare? E gli disse loro: quanti pani avete? Andate e vedete. Ed essi, accertatisi, dissero: 5 e 2 pesci. Secondo voi il Signore sapeva già che non c'era niente da mangiare? Certamente lui sapeva già. Allora come mai Gesù ha chiesto ai discepoli: date voi a loro da mangiare, sapendo che loro non hanno niente da dare? Per quale motivo? Pensate un attimo. Perché a volte Gesù chiede a noi di fare cose che non sono nelle nostre capacità. Perché Gesù vuole che noi rendiamo conto che noi non abbiamo le capacità, noi non abbiamo quello di cui la gente ha bisogno, noi non abbiamo le risorse. Ma è buono che impariamo questo. Infatti tutto questo sfamare la folla, come ho detto all'inizio, non è per incontrare esigenze fisiche di una moltitudine, perché il giorno dopo loro di nuovo avranno fame, giusto? Ma era perché lui doveva insegnare ai suoi discepoli una verità molto importante, che lo deve insegnare anche a noi. Il Signore tante volte ci mette nelle circostanze o ci chiede delle cose e io dico: ma Signore, io come posso fare? E devo dire che mentre studiavo questa settimana questo passo e pregavo, il Signore mi ha messo sempre davanti questo fatto del banco alimentare, no? Che vogliamo, stiamo pregando tanto tempo di fare questa cosa perché c'è bisogno, c'è tanta gente che è senza lavoro, in difficoltà, hanno bisogno di un aiuto. Devo dire che io, anche io un po' davanti al Signore, dice, ma Signore, come facciamo? Cioè, noi appena appena paghiamo l'affitto del capannone e la corrente e tutte le spese che abbiamo, impegni che abbiamo come chiesa, come potremmo noi affittare un altro locale unicamente, cioè, e non un locale che ha entrate, un locale che ha solo uscite, giusto? Cioè, umanamente puoi fare? No. Come puoi aprire un locale che ha solo uscite e niente entrate? Non lo puoi. È fisicamente, scientificamente impossibile. E tante volte il Signore ci porta a questo punto nella nostra vita in cui noi dobbiamo con la bocca, il Signore dice, cosa ne avete? Tu dai da mangiare, ma Signore, io non ho niente. E tornando nel Vangelo di Giovanni, in versetto 5, qui Giovanni ci dà un altro dettaglio che Marco non ci ha dato. Gesù dunque alzati gli occhi e vedendo che una grande folla veniva da lui, disse a Filippo, dove compreremo del pane perché costoro possano mangiare? Or dicevo questo per metterlo alla prova, perché io sapevo quello che stava per fare. Gesù già sapeva, io farò un miracolo e farò mangiare tutta questa gente, io lascerò tutti i miei discepoli di stucco, no? Però Signore, a volte, e questo mettere alla prova non è tentare. Come abbiamo visto in Genesi 22, quando Dio ha chiesto a Abramo di sacrificare il suo unico figlio Isacco, ricordate, no, quella storia? E Dio disse, metterò alla prova Abramo, non perché Dio deve scoprire quello che è noi o quello che noi faremo, ma Dio ci mette alla prova in modo che noi possiamo scoprire chi siamo e chi Lui è. Perché solo quando tu metti un'attrezzatura alla prova, no, tu vedi se è resistente per resistere, per fare quel compito là. E quindi anche noi credenti, la nostra fede deve essere messa alla prova in modo che diventi una fede reale. Un bellissimo esempio di questo è Davide. Ricordate la storia quando Davide doveva affrontare Golia. Tutto Israele e Saul tremavano, vedevano Golia, questo gigante. Ricordate cosa disse Davide quando lui ha detto io andrò e gli altri lo prendevano in giro e dice ma tu sei solo un ragazzino. Saul ha detto ma tu come fai? Sei solo un ragazzino. Ricordate la risposta di Davide? Io curavo le pecore di mio papà nei campi, è venuto l'orso, è venuto il leone e il Signore me l'ha dato in mano. E anche questo filisteo che osa, no, a schernire il Dio Altissimo, anche il Signore mi darà questo. Allora Davide poteva dire, Signore mi darà Golia, se lui non aveva passato queste prove dell'orso e del leone? Poteva? Secondo me no. Come la sua fede era provata, lui aveva fatto esperienze con Dio. Come anche noi dobbiamo fare esperienze con Dio. Dio deve portarci in un luogo dove noi non abbiamo risorse, noi non abbiamo capacità, prima che possiamo renderci conto che abbiamo bisogno di Lui, e secondo, in modo che noi possiamo vedere la sua potenza. Paolo disse, quando io sono debole, allora la sua grazia è abbondante. E quindi Gesù chiede Filippo, no, come faremo Filippo, sapendo già come lui avrebbe fatto? Filippo, forse Filippo era quello bravo in matematica, non lo so perché, ma lui chiede Filippo e Filippo rispose in versetto 7, 200 denari, di pane non basterebbero per loro perché ognuno di loro possa averne un pezzo. Quindi Filippo fa i calcoli, vediamo se vendiamo la macchina, se porto la tagliaerba al mercatino, se faccio così, allora ce la faremo a pagare queste bollette. E lui dice: Signore, questa folla, che sappiamo dal versetto 10, erano 5.000 uomini, senza donne e bambini. Quindi facevano una stima, sai la scienza delle folle, di solito se ci sono 5.000 uomini vuol dire che c'è più o meno una parte uguale di donne e c'è un'altra metà dei bambini. Quindi non è 5.000 persone che Gesù sfamerà, sono fra 13 e 15.000 persone. Metà della popolazione di Montebelluna, 12 discepoli devono darle da mangiare. E Filippo dice 200 denari. Allora uno dice: ma quanti sono 200 denari? Il salario di un operaio a quei tempi era un centesimo. 200 denari a quel tempo erano la paga per 8 mesi di lavoro. Quindi non so quanto voi guadagnate al mese e non voglio sapere, ma diciamo il salario dell'operaio media, 1200 euro più o meno, sparo grande o piccolo? Meno, 1000. Io dico 1200, io non voglio 1000, voglio 1200. Allora, per 8 mesi sono più o meno 10.000 euro. Quindi non è una cifra di niente per questi discepoli che avevano lasciato il loro lavoro, giusto? No, Pietro e Giovanni e Giacomo avevano lasciato il loro affare come pescatore, Matteo ha lasciato il suo business come raccoglietore delle tasse, seguivano Gesù per fede, non avevano niente come soldi. E Filippo racconta, dice: ci vorrebbe 8 mesi di paga, ma solo per dare a tutta questa gente che cosa? Un pezzetto. Ed è importante, secondo me, questa parola, lo Spirito Santo ha messo lì per un motivo. Il Signore mi ha parlato, quando ho letto questo pezzetto, il Signore mi ha detto: Craig, tante volte tu e anche la mia gente, voi ragionate sempre a pezzetto. Sì, voi pensate che io posso fare una cosa, ma sempre entro la vostra possibilità. Sempre, vabbè, andiamo in banca, facciamo un prestito di 10.000 euro e a me, a tutti questi 13.000 persone possiamo dare almeno un pezzetto, magari li aiuta a passare questa giornata. E secondo me Dio deve cambiare il nostro modo di ragionare, perché Dio non è un Dio di pezzetti, ma Dio è un Dio che Lui vuole sconvolgerci. Dio vuole fare cose nella nostra vita che noi rimaniamo: wow, Signore, mamma mia. Ma tante volte noi credenti, no, noi come Filippo facciamo i nostri conti, allora se io qua, da, ok, ok, possiamo vivere a pezzetto. Invece, almeno parlo per me stesso, tante volte secondo me il Signore dice: Craig, quando ti butterai totalmente fra le mie braccia? Perché io non voglio darti un pezzetto, io voglio darti una cosa che tu non puoi immaginare. E non sto parlando di benedizione materiale. Sempre benedizioni spirituali sono molto più belle. Non voglio fare un pezzetto qui nel Veneto, io voglio sconvolgere il Veneto. Io voglio mettere il Veneto sotto sopra per il mio Spirito Santo. E io confesso, tante volte il mio io ragiono a pezzetti. E forse il Signore ci può dare un pezzetto. Ma vedremo che il Signore darà molto più di un pezzetto. Andrea, fratello di Simon Pietro, uno dei suoi discepoli, disse: vi è qui un ragazzo che ha 5 pane di orzo e 2 piccoli pesci. Ma che cosa è questo per tanta gente? E di nuovo, vedete la mentalità dei discepoli? Loro guardano il possibile. Loro guardano quello che l'umano può fare in questa situazione. Ancora non hanno capito chi è Gesù. Ed è bello perché sempre in capitolo 6, alla fine di questo capitolo, Gesù rivelerà ai suoi discepoli: io sono il pane sceso dal cielo. Io sono il pane della vita. E secondo me questo miracolo è come preparatorio per dargli una rivelazione di chi lui veramente è. Non è un profeta come alcuni lo chiameranno dopo questo miracolo. Lui è il Messia, il figlio di Dio. Lui è l'Onnipotente. Lui è colui che dice: c'è qualcosa troppo difficile per me? Questa mattina ho letto in Giobbe, capitolo 41, dove il Signore parlava con Giobbe e parlava del Leviathan. No, parla dei dinosauri, Signore. E dice: tu, no, guarda questo, quello che io ho creato. Perché la Bibbia dichiara che gli uomini e i dinosauri hanno vissuto insieme. Anche se l'evoluzione ci dice che non è così. Comunque, quindi Andrea dice: c'è un ragazzo qua, ha 5 pane di orzo e 2 piccoli pesci. Meno male che c'era questo bambino là. Perché se forse io, se io fosse là, no, in mezzo a questa folla, io avevo 5 pane di orzo e 2 pesci piccoli, e Gesù dice: qualcuno ha cibo? No, cosa? Silvana, prendi i bambini, andiamo da parte indietro col cespuglio. Almeno noi mangeremo, gli altri si arrangiano. Giusto? Io avrei ragionato così, confesso. Ma qui c'era un piccolo bambino che lui, alla chiamata di Gesù, mette a disposizione tutto quello che ha. Signore, io ho qualcosa? E anche qui è molto significativo: 5 pane di orzo. Allora, il pane di orzo nei tempi biblici era il pane del più poveraccio. Non era il pane di grano, perché il pane di grano costava molto di più e di solito la gente, solo gente che aveva più soldi poteva permettersi pane fatto di grano, puramente grano. Questo pane di orzo era della gente più povera in Israele a quel tempo. Però è bello perché questo piccolo bambino, al contrario di noi adulti che diventiamo tante volte egoisti, no, lui mette a disposizione tutto quello che lui ha nelle mani di Gesù. Ricordate cosa ha detto Gesù: se non diventate come piccoli fanciulli, voi non entrerete nel regno di Dio. Questo piccolo bambino dichiara: io non ho tanto, ma Signore, tutto quello che io do, te lo do. E magari anche questa mattina tu dici: ma io non ho talenti, io non ho cose, io posso offrire a Dio. Non importa quello che tu puoi offrire a Dio, intanto offri quello che hai. Perché se non offriamo al Signore, allora il Signore non può moltiplicare quella cosa, col talento, col tempo. Chi sa? Magari tu dici: ma cosa potrebbe servire nella chiesa uno che sa fare i conti? Mamma mia. O chi, no? Chi sa fare costruzione, o chi sa, Sapete, ci sono tanti bisogni nell'opera di Dio. Magari tu hai un dono, hai un talento, e tu non hai mai pensato, Signore, cosa posso fare con questo mio dono? Ma io vi dico che Dio può usare qualunque cosa, basta che tu sei disposto ad offrirlo a Lui. Quindi questo piccolo bambino offre i suoi pani, i pesci. Mi piace anche qui lo Spirito Santo ha specificato due piccoli pesci. Non erano due balene, erano due piccoli pesci. Quindi è impossibile, 15.000 persone, due pesci e 5 pezzi di pane. E Gesù disse, fate sedere la gente. Ora c'era molto erba in quel luogo, la gente dunque si sedette, erano nel numero di circa 5.000. Allora qui dice che tutta la gente, ma nei altri Vangeli sappiamo che solo gli uomini erano 5.000 persone. Anche qui è interessante, secondo me profetico, il fatto che Gesù, ricordate come lui ha guardato la folla? Cosa dice il Vangelo di Giovanni? Come vedevo la folla? Come pecore senza un pastore. Quindi arriva Gesù e c'è una grande moltitudine, grande bisogno, e ci fa sedere sull'erba verde. Vi viene in mente un salmo? Bravi! Salmo 23, giriamo là. L'Eterno è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascoli di tenere erba, mi guida lungo le acque riposante. Egli mi ristora l'anima e mi conduce per sentire di giustizia per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga sono quelle che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con l'olio, la mia coppa trabocca. Per certo bene e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abito nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. Io credo che questa storia nel Vangelo è un adempimento profetico di questo Salmo 23. Girate ancora più avanti in un altro Salmo, Salmo 78. In Salmo 78 tutto questo Salmo parla del popolo di Israele che vagava nel deserto e lamentavano e dubitavano, no, un po' reso conto di tutte le mancanze del popolo di Dio in confronto del loro Signore. Ma qui in versetto 17: ma essi continuarono a peccare contro di lui e ribellarsi all'Altissimo nel deserto, e tentarono Dio in cuor loro, chiedendo cibo secondo loro voglie, e parlarono contro Dio, dicendo, ascoltate questo, potrebbe Dio imbandire una mensa nel deserto? Sì. E chiaramente parla anche della provvisione che Dio ha provveduto per il popolo durante questo vagare nel deserto, ma secondo me anche era profetico per quello che Gesù sta per fare sul Mar di Galilea. Perché l'Eterno, che è mio pastore, non fa sedere questi suoi pecore sull'erba verde e li imbandisce una mensa in mezzo al deserto. Poi Gesù prese i pani e dopo aver reso grazie li distribuì ai discepoli e i discepoli alla gente seduta. Lo stesso fece dei pesci finché ne vollero. E dopo che furono saziati, Gesù disse ai suoi discepoli, raccogliete i pezzi avanzati perché niente si perda. Anche qui è molto importante di capire E come ho detto, magari alcuni di noi diciamo, ma io cosa potrei fare per il Signore? Non so parlare bene in pubblico, o non so cantare, non so. Il Signore vuole solo quello che tu hai. Io non volevo mai fare pastore o parlare mai in pubblico. Era il terrore. Nella scuola superiore era obbligatorio nello stato di Washington di fare un corso di oratore. E come uno dei compiti finali era che uno doveva preparare un discorso e andare davanti a tutta la classe e doveva fare un discorso di mezz'ora. Io vi dico, io ero terrorizzato. Infatti ho evitato quel corso fino a

0: No, ha detto, io, voi sapete, io lavoravo in costruzione, no? Costruivo case in legno. Era il mio mestiere. Era bravo anche. E quindi quando sono partito per la missione, ho detto, Signore, cioè io sono letteralmente partito per la missione con la sega circolare, col trapano, col martello pneumatico, veramente, nelle mie valigie. Perché ho detto, Signore, io userò i miei talenti come falegname, come costruzione per servirti, a fare cliniche per i medici, per case per i poveri. Io sono partito come missionario di fare quello. Però Dio aveva un altro piano. E mi ricordo, io ero in Juarez, Messico, nei primi giorni che erano la missione Cristo Risposto, siamo andati lì a fare un'evangelizzazione, e il fratello anziano lì, prima di fare la riunione là nella piazza di Juarez, mi disse, Craig, quando abbiamo finito di fare la riunione, voglio che tu magari racconti la tua testimonianza e poi fai un invito a chi vuole accettare Gesù nella loro vita.
1: Io?
0: Mamma mia, perché poi i ragazzi cantavano, c'era come noi, no? Chitarre, box e queste cose, e poi c'erano testimonianze, andava avanti tipo un mezz'ora, no? E io indietro ero lì a pregare in lingua, Signore, aiutami, aiutami! Perché era la prima volta che dovevo parlare davanti alla gente. Comunque è arrivato il momento. E ho pregato per mezz'ora, Signore, dammi franchezza, aiutami tu, io non ho capacità. Io ho solo questi 5 pane di orzo. Io ho pane povera, io non ho niente, io non sono... Perché io sono molto timido di carattere. Comunque è arrivato il momento e devo dire che veramente lo Spirito Santo mi ha dato la franchezza. E ho raccontato la mia testimonianza, quello che Cristo ha fatto nella mia vita, e poi alla fine ho fatto un appello, un invito, perché lì c'era tanta gente lì nella piazza, e 3 persone sono venute avanti e hanno ricevuto Gesù nella loro vita. Ed è stato totalmente il Signore che ha fatto, perché non ho queste capacità. E il Signore dice, era tuo piano di non predicare, ma non è il mio piano, perché io ti posso dare donne che tu non neanche hai, posso darti risorse che tu non hai, ma come questo bambino Dio ci chiede, dammi quello che hai, non importa quello che hai, un centesimo va bene, ma consacra quel centesimo a me, mettilo nelle mie mani e io benedirò questo e io farò una cosa che tu non puoi immaginare. E quindi Gesù benedisce il pane e i pesci, ed è anche qui molto importante, lui non dà direttamente alle persone. Lui dà in mano ai discepoli e poi i discepoli passano alle persone. E ancora oggi è così, fratelli. Noi, la maggior parte di noi questa mattina siamo credenti, lo Spirito Santo abita nei nostri cuori. E Dio benedice noi per essere una benedizione per gli altri. Lui manda la sua benedizione a questo mondo attraverso di voi. Ma prima dobbiamo noi consacrarci, dire, Signore, quello che ho, io offro a te. Ho raccontato già quella testimonianza di quell'uomo che ha fatto le torte di mele. Avete sentito, giusto? No. C'era questo uomo in America, un americano, e è venuto a abitare a fianco a lui una famiglia di italiani, immigrati italiani. Non parlavano inglese, lui non parlava italiano, ma questo era un fratello e lui aveva un peso per la gente, volevo vedere, come spero che tutti noi abbiamo, che anche altri vengano a conoscere questo meraviglioso Salvatore che abbiamo conosciuto, giusto? Mamma mia! E quindi lui pregava per questa famiglia e lui ha provato di parlare, loro non parlavano inglese e lui non parlava italiano. Mentre lui pregava, il Signore ha parlato in preghiera, dice fai una torta di mele per quella famiglia. Quindi lui in ubbidienza il giorno dopo fa questa torta di mele e lo porta.

0: fatta, sai, con gesti. Prendi questo, loro. Ah, ok, grazie. Basta, andata via. Continuavo a pregare per questa famiglia. Dopo una settimana, un paio di giorni, di nuovo il Signore dice, fai un'altra torta. Ok? Quindi il giorno dopo fai una torta, vai lì, pom pom pom. Sì, io casa Franco, torta. Oh, gli italiani, ah, grazie. E anche lui ha detto, ma Signore, non stiamo facendo strada con queste torte. Di nuovo lui sta pregando per questa famiglia, passa ancora un po' di tempo. Di nuovo il Signore parla in preghiera e dice, vai, fai una torta per questa famiglia e questa volta voglio che li inviti a venire con te in chiesa domenica. Quindi lui il giorno dopo fa la torta, di nuovo bom bom bom, io vicino, torta, tu venire con me pregare. E al suo sorpresa la famiglia, sì, ok, io domenica venire qua. Comunque questo uomo la domenica seguente ha portato tutta questa famiglia italiana in chiesa e loro non capivano niente dell'inglese. Però sapete, lo Spirito Santo non ha bisogno che uno capisci inglese o italiano. Lo Spirito Santo ha toccato questa famiglia e quella domenica tutta la famiglia è andata avanti e hanno ricevuto Gesù nella loro vita. Il figlio di questa famiglia, un ragazzo che si è convertito in quel giorno, è diventato un grande evangelista e pastore negli Stati Uniti. E lui ha evangelizzato un uomo che si chiama Greenway, che è diventato missionario in Africa ed era una persona molto usata da Dio nel portare migliaia e migliaia di africani alla salvezza. E poi è diventato un pastore in America, erano, diciamo, pezzo grosso nel movimento dell'Assemblea di Dio. E io ho letto questo nella testimonianza di Greenway. E lui ha detto, per l'ubbidienza di quel fratello che ha fatto la torta di mele, io sono nel Signore. Bello, no? Noi non sappiamo, una torta di mele potrebbe sconvolgere l'Italia. Quindi Gesù benedisce il pane. E ricordate la mentalità di Filippo? Signore, anche con 10.000 euro potremmo dare un pezzetto. Ma qui alla fine del versetto 11, lo stesso fece dei pesci finché ne vollero. Ok? Non so se in italiano è chiaro questo, ma in inglese dice che la gente ha mangiato quanto ne volevano, tutti. Vuol dire questo in italiano? Abbiate pazienza con me. Quindi tutta la gente, no, non è che ok, io prendo un pezzettino così anche altri hanno. No, hanno mangiato finché la gente dice basta. Ed è più specifico in versetto 12, perché è scritto e dopo che furono saziati. Questa parola in greco è ripieno al colmo, no? Quindi saziato, io potrei anche mangiare poco e dire sono sazio, giusto? Ma questa parola dice hanno mangiato finché scoppiava la pancia. Avete mai avuto questa sensazione? No, magari un matrimonio italiano? No, potremmo tutti raccontare orrore, storie orrore, no? Ah, sto morendo! No? Tu sei lì seduto a tavola, fai fatica a respirare, portano altri piatti. E se non ce la faccio più, poi arriva la camera. Adesso c'è il dolce. Mamma mia, quanto vorrei essere a casa con la mia tuta elastica. Ma la Bibbia dice che hanno mangiato finché non ce la facevano più a mangiare. Perché il Signore quando fa una cosa non li fa a pezzetto, li fa bene. E poi Gesù disse ai suoi discepoli: raccogliete i pezzi avanzati perché niente si perda. Allora questo è un po' strano. Now, pensate un secondo, perché Gesù ha detto raccogliere gli avanzi? Potevo dire: guarda ragazzi, lasci gli avanzi con la gente, così magari i bambini dopo possono fare la merenda, o magari la gente mentre viaggia ancora un pezzo di pane, un pezzo di pesce. Perché Gesù ha detto di raccogliere tutti i rimasti? Perché? Perché lui magari pensava: così io e i 12, no? Così domani avremo da mangiare? Penso di no, perché Gesù poteva anche fabbricare cibo da niente volendo. Allora, l'indizio abbiamo in versetto 13. Essi dunque li raccolsero e riempirono 12 cesti con i pezzi di quei 5 pane e di orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. 12 ceste. Quanti apostoli erano? 12. È chiaro, no? Il motivo per questo miracolo non era da mangiare un sacco di gente, era per insegnare ai suoi discepoli, anche noi a Montebelluna: io sono il Dio onnipotente. Se tu metterai nelle mie mani quel poco che hai, io lo benedirò in modo che tu non puoi neanche immaginare. Ricordate Andrea cosa dicevo? Cos'è questa roba davanti a tutta questa gente? Tutti i 12, ognuno aveva la sua cesta piena, come simbolo, no? Come, vedete ragazzi, Gesù li ha fatto raccogliere in modo che ognuno di loro fisicamente poteva avere quel cesto e dire: veramente il Signore può ogni cosa nella mia vita. Perché Gesù non ha fatto questo miracolo per uno di loro, ma tutti i 12.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: Tu per Tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
1: Cari amiche e cari amici, vi auguriamo buon ascolto. Ancora una volta state seguendo A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. La Bibbia ci dice che il mondo è pieno della gloria di Dio. Ma ne siamo convinti o davanti alla magnificenza della creazione pensiamo superficialmente che certo la natura è molto bella, ma è dopo tutto l'opera del caso? Possiamo davvero crederlo o lo diciamo solo perché rifiutiamo di riflettere sopra queste cose, dato che la riflessione porterebbe con sé la necessità di pensare e agire in modo differente? Ancora nella Bibbia troviamo un ordine: date al Signore la gloria dovuta al suo nome. Se riconosciamo la gloria di Dio nella creazione, dovremmo attribuire a Dio la gloria che gli è dovuta, cioè dovremmo accettarlo come Signore, sottometterci al suo potere, ubbidire ai suoi comandamenti, accettare la sua volontà. Non è facile. Meglio dire che tutto intorno a noi è molto bello, ma non andare più in là. Perché crearci degli obblighi? Così molti, troppi, continuano la loro vita che galleggia in superficie, senza mai fermarsi per riflettere e andare a fondo alle cose, senza mai farsi domande impegnative, per non trovarsi mai davanti a risposte altrettanto impegnative. Il risultato è una vita leggera, superficiale, senza scopo e, nonostante tutto, non esente da dolori e problemi. E allora non sarebbe meglio cercare delle risposte? Noi vogliamo presentarvi alcune di queste risposte. Desiderate parlarne? Scriveteci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire qual sia la volontà del Signore. Non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito. Una statistica pubblicata anni fa negli Stati Uniti riportava delle notizie veramente preoccupanti. Circa il 30% degli studenti di scuola superiore si ubriacava almeno una volta alla settimana. E 12 anni e mezzo era l'età in cui i ragazzi cominciavano a bere, e circa 450.000 giovani fra i 10 e i 19 anni erano alcolizzati. Possiamo dire con sollievo che noi non siamo negli Stati Uniti, ma l'esperienza ci dice che in genere seguiamo il loro esempio dopo un po' di anni, e si sa che ormai, anche in Italia, l'alcolismo si diffonde fra i giovani come le altre droghe. Forse queste notizie possono incoraggiarti a tenerti lontano dall'alcol, ma c'è un'altra ragione per farlo. La parola di Dio ci dice che l'ubriachezza è sbagliata e porta ad altri peccati. È difficile mantenere l'autocontrollo quando abbiamo bevuto anche poco. Segui le indicazioni di Dio. Lui sa che cosa è meglio per te.
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.
0: Parlando della grandezza e della signoria suprema del Signore Gesù Cristo, dobbiamo anche ricordare che Egli rivelò la sua autorità anche sopra la natura, cambiando ad esempio l'acqua in vino, camminando sull'acqua, sedando la tempesta. Persino quando morì sulla croce, nelle tenebre che coprirono la terra, il terremoto che fece aprire la terra e nella lacerazione della cortina del Tempio, la sua autorità sulla natura fu rivelata. Gesù rivelò il suo potere anche sopra gli uomini. Quando nella sinagoga di Nazareth si autodefinì il compitore della scrittura, i giudei si adirarono e decisero di ucciderlo. Essi levatosi lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era fabbricata la loro città per precipitarlo giù. Da un punto di vista umano non c'era nessuna possibilità di sfuggire, ma Gesù, passando in mezzo a loro, se ne andò, rivelando così la sua autorità sugli uomini.
1: Altri incidenti del genere rivelarono l'autorità di Gesù sopra gli uomini. Anche prima della sua morte e risurrezione, egli esercitò la divina prerogativa per perdonare a uomini e donne i loro peccati. E fece questo così interamente nel proprio nome, che neppure fece menzione del nome di Dio. In questo modo egli proclamò la sua unità col Padre e dimostrò diritti che appartengono solo a Dio e che, secondo l'Antico Testamento, sarebbero rimasti prerogativa di Dio anche nell'epoca messianica. Quando i farisei lo accusarono di blasfemia perché si comportava come se fosse Dio e gli chiesero: chi può rimettere i peccati se non uno solo, e cioè Dio? Nostro Signore, guarendo senz'altro il paralitico, fornì la prova inequivocabile che egli aveva il diritto e il dovere di compiere quello che Dio solo può fare. Quando sulla croce egli rivelò la sua divina autorità, perdonando il ladro pentito, ancora una volta egli esercitò la sua esclusiva prerogativa di Dio onnipotente. Le cose che il Padre fa, anche il Figlio le fa similmente.
0: Il nostro Signore rivelò la sua suprema autorità anche nel mondo degli spiriti. Egli sconfisse le schiere di demoni, le potenze di Satana che cercavano di distruggere il lavoro del Salvatore, e scagliava tutta la sua energia contro lui mentre viveva e soffriva come uomo fra gli uomini. Menzioniamo un esempio. Ora nella sinagoga si trovava un uomo posseduto da uno spirito di immondo demonio, il quale gridò con voce: «Ahi, che v'è fra noi e te, o Gesù Nazareno? Sei tu venuto per perderci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù lo sgridò dicendo: «Ammutolisci e esci da quest'uomo». E il demonio, gettatolo a terra in mezzo alla gente, uscì da lui senza fargli alcun male. E tutti furono presi da sbigottimento e ragionavano fra loro dicendo: «Quale parola è questa? Egli comanda con autorità e potenza gli spiriti immondi ed essi escono».
1: Ma il nostro Signore rivelò in maniera suprema la sua divina potenza risuscitando dai morti, apparendo ai suoi discepoli come il loro risorto Signore, ascendendo al cielo e adempiendo la sua promessa dello Spirito Santo. mutando alla Pentecoste il piccolo gruppo di discepoli impotenti, in uomini e donne infiammati di una fede vivente, in un Salvatore trionfante, in conquistatori del mondo nel senso migliore e più elevato della parola, egli provò manifestamente la validità di tutte le sue pretese di essere uno col Padre e con lo Spirito Santo. Prima della sua ascensione in cielo, egli dichiarò: «Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che vi ho comandate». Quindi terminò queste parole con la promessa esplicita: «Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente». Egli ha adempiuto questa promessa nel corso di più di 19 secoli, rivelando così innegabilmente la sua potenza ed autorità celesti. In tutti questi anni uomini e donne di tutte le razze, di tutte le età e condizioni hanno sperimentato che Gesù Cristo è realmente il Salvatore vivente ed il Signore dei Signori, che è sempre con noi per guidarci ed aiutarci in tutte le vicissitudini della vita.

In Cristo voi avete tutto pienamente. Amici in ascolto, è proprio con queste parole della Sacra Scrittura che desidero salutarvi e ringraziarvi per esservi messi all'ascolto di questo programma. Come vi stiamo dicendo, il nostro obiettivo è quello di parlarvi di Dio e di presentarvi Gesù Cristo. Perché, come abbiamo affermato prima, è nella sua persona che abbiamo tutto quello di cui abbiamo necessità e che non possiamo trovare altrimenti. Forse qualcuno, sentendoci fare queste affermazioni, proverà un senso di esitazione. So infatti quale sia l'obiezione che viene sollevata in queste occasioni. Si dice: ma come si fa ad essere così sicuro? Non state forse peccando di presunzione? E ancora, oggi tutti pretendono di avere la verità. In realtà ciascuno fa i suoi interessi e porta avanti le proprie idee e la propria ideologia. Rispondo che senz'altro queste obiezioni sono in larga parte giustificate, ed oggi più che mai dobbiamo essere vigilanti per non essere ingannati dal primo ciarlatano che si presenta alla nostra porta o ci chiede di ascoltarlo. Però credo pure che, come in ogni campo, se vogliamo mostrare discernimento, abbiamo dei mezzi per scoprire ciò che è falso da ciò che è genuino. Un po' come i biglietti di banca. Sappiamo che ci sono in giro esemplari falsi, quindi stiamo attenti a non prendere biglietti che presentino anomalie. Così anche per ciò che riguarda il messaggio spirituale, abbiamo la possibilità di controllare se esso proviene da Dio o se si tratta di invenzioni umane. Il Signore ci ha lasciato la Bibbia, che è la sua parola, e con essa possiamo confrontare quello che ci viene detto con quello che sta scritto. Se il messaggio è conforme a quello che sta scritto, allora possiamo essere certi che siamo all'ascolto della verità. Per questa ragione noi vi invitiamo prima di tutto ad ascoltare ciò che dice la parola di Dio e poi rifletteremo sul suo contenuto. Ma prima di proseguire con la nostra conversazione, ci fermiamo per un breve stacco musicale.

Gentili ascoltatrici e cari ascoltatori, una volta di più abbiamo la possibilità di stare insieme e voglio credere che il nostro Dio vorrà aiutarci a spendere questo tempo nel modo migliore possibile. Molte persone pensano che la loro esistenza non abbia alcun senso perché sono convinte di trovarsi in questo mondo soltanto per caso. Questa non è certo una visione molto incoraggiante, ma chi pensa in questo modo molto spesso lo fa perché è stata influenzata dalla filosofia materialistica ed edonistica che miete così tante vittime. Infatti, se la vita non ha senso, allora possiamo lasciarci andare alla deriva, trasportati dalle circostanze. Se possiamo divertirci e stordirci, tanto meglio. Forse pensate che sto esagerando, ma è sufficiente guardarci un po' intorno per capire che questa è l'atmosfera che si respira. Perché tanti giovani aventi tutta una esistenza davanti a loro si distruggono dopo una nottata trascorsa in discoteca, dopo aver ingurgitato alcol, droga ed essersi storditi con un chiasso infernale? Non vi siete mai posti questa domanda? Non si tratta di fare del moralismo, ma di guardare in faccia la realtà così come si presenta agli occhi nostri. È la società che di fronte a fenomeni, o peggio ancora davanti a certe disgrazie, si mette a chiacchierare in astratto di cause sociologiche o cose di questo genere. Eppure la vera analisi è già stata fatta dal Signore stesso. Egli, conoscendo il nostro cuore e le sue necessità, dice che noi abbiamo bisogno di nascere di nuovo, se vogliamo avere la certezza del regno di Dio. Altrimenti noi restiamo con il nostro cuore malvagio e pieno di iniquità. Tutto ciò non può far altro che portare alla condanna. Ho letto che nel corso di una conferenza scientifica, il famoso Albert Einstein un giorno fece questa osservazione: Dio non gioca ai dadi. È impossibile che l'universo non abbia un senso. Il grande scienziato riconosceva nello stesso tempo questa necessità e l'incapacità per la scienza di scoprire il senso profondo e il destino dell'universo. Ma se gli uomini si pongono dei grandi interrogativi senza sapersi dare una risposta, ben diversa la condizione del credente, di colui che ha messo la propria fiducia in Dio. Infatti la parola di Dio dona al cristiano, e in un modo molto semplice, la chiave di questo enigma. Dio, creando il mondo, aveva posto l'uomo al centro delle sue attenzioni e delle sue preoccupazioni. Infatti, la meravigliosa creazione che a volte noi attribuiamo al caso è opera del Dio creatore, che pensando all'uomo l'ha chiamata all'esistenza. Dio stesso poi ha posto l'uomo al centro di questa creazione perché l'amministrasse per conto di Dio. Purtroppo è successo che l'uomo non abbia voluto accontentarsi di questo ruolo ritenuto troppo modesto. Ha cercato di uscire dalla sua posizione e di cambiare l'ordine divino. Operando in questa maniera, l'uomo ha contratto quella terribile malattia che la Bibbia chiama il peccato e che è il rifiuto di sottomettersi al Signore con tutte le nefaste conseguenze che ciò comporta. Infatti, che lo vogliamo o no, la morte porta con sé miseria, decadimento, degrado, sofferenza, insoddisfazione, insieme a tutto quello che vi può essere di negativo nell'esistenza umana. Ma soprattutto dobbiamo ricordare che il peccato produce la morte. Infatti la Scrittura ci dice che il salario del peccato è la morte. Ora accade molto spesso che noi siamo tentati di dire che la nostra esistenza non ha senso perché siamo impressionati dai disastri prodotti dal peccato. Sotto questo aspetto si può ben dire che il peccato non ha finalità di sorta, esso è l'espressione massima del disordine. Ma si commette un grande errore quando si pensa che questa sia la realtà. Questo non è assolutamente vero. Bisogna alzare lo sguardo per cercare di afferrare quello che Dio ha fatto nonostante la nostra ribellione. Infatti l'Evangelo, che è la buona notizia di Dio per la sua creatura, ci permette di vedere il prodigioso ed amorevole progetto di salvezza che Dio ha elaborato per la sua creatura.
Sebbene l'uomo meriti la condanna e il castigo, Dio risponde in grazia e in misericordia. Dio offre all'uomo che l'accetta la possibilità di una vita completamente diversa, che gli offre la possibilità della riconciliazione con Dio. Quello stato di belligeranza che ha avuto inizio con la caduta dell'uomo viene non solo sospesa, ma trasformato in una situazione di pace e di comunione con Dio, grazie all'opera del Signore Gesù Cristo. Grazie a questa riconciliazione, l'uomo è posto nella condizione di conoscere ed sperimentare la realtà dell'amore di Dio. Non è forse una cosa straordinaria? Mentre riflettete su questa grande realtà, facciamo una piccola pausa musicale.

In uno dei libri contenuti nella Bibbia leggiamo queste straordinarie parole: «Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio». Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. In queste parole abbiamo la descrizione della grande bontà di Dio. Noi uomini possiamo essere riconciliati con Dio perché la causa della nostra inimicizia è stata assunta da Gesù Cristo. L'Apostolo dice appunto che Dio lo ha fatto diventare peccato per noi, nel senso che ha attribuito a Lui le nostre colpe. È come se il nostro debito infinito nei confronti del Signore stesso sia stato ascritto a Gesù Cristo in modo che noi non ci dobbiamo più preoccupare. Per quanto grande fosse questo debito, Gesù se lo è accollato, così che noi possiamo andare liberi. Questa è la meravigliosa grazia di Dio. Tuttavia, quello che dobbiamo capire è che questa grazia divina deve essere accolta e ricevuta. Essa non ci viene applicata automaticamente. Ecco perché, come cristiani, dobbiamo assolutamente supplicare gli uomini a volere e desiderare questa riconciliazione con Dio, perché questa è la condizione per poterla realizzare. Questo comporta la fede, e non v'è dubbio che nel momento stesso in cui crediamo, allora scopriamo anche il senso della vita. Capiremo che se vi sono problemi e disordini, queste cose sono state causate dal peccato. La parola di Dio viene definita una lampada al nostro piede ed una luce sul nostro sentiero. Essa penetra negli angoli più reconditi del nostro cuore e ci fa vedere quello che normalmente non riusciamo a vedere. Perciò chi crede nel Signore scopre che la sua vita non soltanto viene trasformata radicalmente, ma nel momento in cui realizza la pace con Dio, trova un significato ed uno scopo ben preciso. Lasciate quindi al Signore la libertà di agire nella vostra vita. Adesso leggiamo dal libro dell'Esodo il passo biblico che sarà oggetto della nostra meditazione. Dopo questo, Mosè e Aronne andarono dal Faraone e gli dissero: «Così dice il Signore, il Dio di Israele, lascia andare il mio popolo perché mi celebri una festa nel deserto». Proseguiamo l'esame di questa affascinante storia che narra la liberazione del popolo di Israele dalla schiavitù dell'Egitto. Mosè è finalmente tornato in Egitto e si è subito messo in contatto con il fratello Aronne, informandolo dei progetti del Signore. Possiamo però subito osservare che questa liberazione non è però imminente. I figli di Israele devono ancora sopportare la durezza ed il peso del dominio imposto dagli egiziani. È un'osservazione che solleva qualche interrogativo. Ci possiamo chiedere perché Dio non interviene subito secondo la sua promessa. Da parte sua non vi erano problemi perché la sua onnipotenza è immutabile e irresistibile. Però dobbiamo anche ricordare che Dio conosce esattamente i tempi del processo di maturità che vuole raggiungere in noi. Si può dire che Egli non prolunga inutilmente le prove, ma le permette finché abbiamo raggiunto il loro scopo. Ecco che cosa leggiamo nella lettera di Giacomo: «Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti e completi, di nulla mancanti». Diciamo subito che non è facile accettare queste parole, perché a nessuno di noi piace soffrire. Eppure c'è un processo di maturazione che non può saltare certe tappe. Così possiamo affermare che la durata di certe prove dipende anche da noi, dalla disponibilità o meno che dimostriamo nell'accettare i progetti divini. Così, ritornando al nostro caso specifico, si può osservare che probabilmente non c'era ancora unanimità fra i figli di Israele. Forse molti dicevano: perché partire per un paese sconosciuto? Meglio restare qui,
Ormai ci siamo abituati a questa situazione, stringiamo i denti e andiamo avanti, in attesa di tempi migliori. Ma come sappiamo, il Signore vuole sempre creare l'unità fra il suo popolo, non il dissenso. Questo popolo doveva partire senza rimpianti, contenti di essere stati chiamati dal Signore. Purtroppo non sarà sempre così, perché mostreranno nostalgia per alcune delle cose che hanno lasciato. Eppure anche sotto il selvaggio egiziano hanno imparato alcune cose. Per esempio, a causa delle pretese di Faraone, si è creata una struttura organizzativa fra il popolo che sarà utilissima in seguito. I sorveglianti che sono stati istituiti saranno i futuri responsabili fra il popolo. Il Signore non fa nulla di inutile, anche se a volte non lo capiamo. Perciò, invece di imprecare, cerchiamo di capire e il Signore ci aiuterà. Preghiamo. Signore nostro Dio e glorioso Padre Celeste, ti ringraziamo perché non soltanto tu vuoi la nostra salvezza, ma vuoi anche formarci, modellarci, per renderci sempre più conformi all'immagine di tuo Figlio. Purtroppo ci sono ancora tante cose da cambiare nella nostra vita, cose a cui spesse volte noi siamo attaccati, e per questa ragione tu sei costretto a far pesare la tua mano su di noi attraverso le prove, le difficoltà, per portare il cambiamento voluto. Ebbene, Signore, fa che da parte nostra ci sia sottomissione e disponibilità, e soprattutto il desiderio di essere resi conformi al tuo modello. Ti domandiamo questo e ti preghiamo per ciascuno dei nostri ascoltatori, perché tu li voglia benedire, guidandoli nei sentieri da te tracciati. A te sia la riconoscenza e gratitudine, nel nome di Gesù Cristo. Amen.

Avete ascoltato il programma Tu per tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri. Libera da ogni vincolo. Legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di Marco, capitolo 8. In quei giorni, essendo di nuovo la folla grandissima e non avendo ella da mangiare, Gesù, chiamati a sé i discepoli, disse loro: «Io ho pietà di questa moltitudine, poiché già da 3 giorni sta con me e non ha da mangiare. E se li rimando a casa digiuni, verranno meno per via, e verranno alcuni che sono venuti da lontano». E i suoi discepoli gli risposero: «Come si potrebbe mai saziarli di pane qui in un deserto?» Ed egli domandò loro: «Quanti pani avete?» Essi dissero: 7. Ed egli ordinò alla folla di accomodarsi per terra e, presi i 7 pani, dopo aver rese grazie, li spezzò e diede ai discepoli perché li ponessero dinanzi alla folla, ed essi li posero. Avevano anche alcuni piccoli pescetti, ed egli, fatta la benedizione, comandò di porre anche quelli dinanzi a loro, e mangiarono e furono saziati, ed ai pezzi avanzati si levarono 7 panieri. Or erano circa 4.000 persone. Poi Gesù li licenziò e subito, montato nella barca coi suoi discepoli, andò dalle parti di Dalmunata. I farisei si recarono colà e si misero a disputare con lui, chiedendogli, per metterlo alla prova, un segno dal cielo. Ma egli, dopo aver sospirato nel suo spirito, disse: «Perché questa generazione chiede ella un segno? In verità, io vi dico, non sarà dato alcun segno a questa generazione». E lasciateli, montò di nuovo nella barca e passò all'altra riva. Or i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano seco nella barca che un pane solo. Ed egli dava loro dei precetti dicendo: «Badate, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito d'Erode». Ed essi si dicevano gli uni gli altri: «Egli è perché non abbiamo pane?» E Gesù, accortosene, disse loro: «Perché ragionate voi del non aver pane? Non riflettete e non capite voi ancora? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete? E avendo orecchie non udite? E non avete memoria alcuna? Quando io spezzai i 5 pani per i 5.000, quante ceste piene di pezzi levaste?» Essi dissero: 12. «E quando spezzai i 7 pani per i 4.000, quanti panieri pieni di pezzi levaste?» Ed essi risposero: 7. E diceva loro: «Non capite ancora?» E vennero in Betsaida, e gli fu menato un cieco, e lo pregarono che lo toccasse. Ed egli, preso il cieco per la mano, lo condusse fuori del villaggio e, sputatogli negli occhi e impostegli le mani, gli domandò: «Vedi tu qualche cosa?» Ed egli, levati gli occhi, disse: «Scorgo gli uomini perché li vedo camminare, ma mi paiono alberi». Poi Gesù gli mise di nuovo le mani sugli occhi ed egli riguardò e fu guarito e vedeva ogni cosa chiaramente. E Gesù lo rimandò a casa sua e gli disse: «Non entrar neppure nel villaggio». Poi Gesù, coi suoi discepoli, se ne andò verso le borgate di Cesarea di Filippo e, cammin facendo, domandò ai suoi discepoli: «Chi dice la gente che io sia?» Ed essi risposero: «Gli un Giovanni Battista, altri Elia ed altri uno dei profeti». Ed egli domandò loro: «E voi chi dite che io sia? E Pietro gli rispose, tu sei il Cristo. Ed egli vietò loro severamente di dir ciò di lui ad alcuno. Poi cominciò ad insegnare loro che era necessario che il figliuolo dell'uomo soffrisse molte cose e fosse reietto dagli anziani e dai capi sacerdoti e dagli scribi e fosse ucciso e in capo a 3 giorni risusciterebbe. E diceva queste cose apertamente. E Pietro, trattolo da parte, prese a rimproverarlo. Ma egli, rivoltosi e guardati i suoi discepoli, rimproverò Pietro dicendo, «Vattene via da me, Satana! Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini!» E chiamata a sé la folla coi suoi discepoli, disse loro, «Se un vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso e prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà. Ma chi perderà la sua vita per amore di me e del Vangelo la salverà. E che giova egli all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? E infatti, che darebbe l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figliuolo dell'uomo si vergognerà di lui quando sarà venuto nella gloria del Padre suo coi suoi santi angeli. E diceva loro, in verità io vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il regno di Dio venuto con potenza.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Però il re si umiliò davanti a Dio, riconoscendo la sua sovranità, e fu ristabilito. Tutta la Bibbia ci ricorda che la superbia e l'arroganza trasformano ogni piccolo passo in un crollo rovinoso, mentre l'umiltà, che non è assolutamente debolezza, è fonte di grazia e benedizione. Anche per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato e io vi lascio con una domanda: quale di questi due sentimenti governa il tuo cuore? Un abbraccio grande a tutti e buona giornata.
1: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte trasmettiamo Dialogando sulla Parola. Un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Un programma che vede la partecipazione dei nostri ascoltatori chiamando il numero telefonico 011 28 03 04.

0: Buon pomeriggio e bentrovati ancora una volta a tutti voi, amici, anche fratelli e sorelle. Devo dire subito una cosa: nella sigla avete sentito un numero di telefono al quale chiamare oggi. Come abbiamo detto venerdì scorso, anche oggi trasmettiamo dallo studio di Radio Logos di Foggia. E quindi annotate subito il nostro numero di telefono al quale poter chiamare oggi: 0881 70 99 18. Ripeto: 0881 70 99 18. Saluto tutti gli amici che seguono questa trasmissione in diretta dialogando sulla parola su Radio Logos di Foggia e sulle tre frequenze di Radio Evangelo Piemonte. Ringrazio subito anche il nostro amico e fratello Willy, che ha già curato il collegamento da Foggia su Radio Evangelo Piemonte. E grazie anche per la disponibilità di Eliseo anche oggi. E l'argomento che tratteremo è una continuazione di quello di alcuni venerdì scorsi, che ha per titolo La dottrina di Dio. E oggi in particolare parleremo degli attributi di Dio. E dico subito che probabilmente non riusciremo a terminare, quindi avremo altre occasioni per sviluppare completamente l'argomento. Quindi la dottrina di Dio, in particolare gli attributi di Dio. Cedo il microfono anche a Eliseo perché possa salutare e dare anche qualche notizia. Rimanete in ascolto, saremo qui con la guida del Signore fino alle ore 19:30. Sono gradite le vostre chiamate, questo ci fa piacere, anche perché sappiamo che da dove state ascoltando e anche qual è la qualità della ricezione, perché soprattutto a Torino stiamo avendo dei problemi sulla frequenza di 91,5. Grazie a tutti voi che vorranno telefonarci e che stanno ascoltando anche dai nostri canali DAB. Allora, lascio il microfono a Eliseo.
1: Niente, per salutarvi, buona serata a tutti, buon ascolto di questo programma. Oggi Michele si trattiene ancora a Foggia e a Foggia, quindi finché è qui faremo la diretta qui dallo studio di Radio Logos. Allora intervengo per dirvi qualcosa riguardo alla parte tecnica di questi programmi. Vi ricordo che potete ascoltarci oltre all'FM in DAB. Ricordo che per Radio Evangelo Piemonte, che mi pare Radio Evangelo soltanto, sì, dove devono inserire i canali a Torino, in Piemonte sono l'8C per quanto riguarda il sud del Piemonte e il 9C per quanto riguarda la parte nord del Piemonte. E poi naturalmente potete ascoltare anche in internet, in streaming audio. Per quanto riguarda invece la Puglia, abbiamo i canali 5A e 5B. 5A per l'area nord della Puglia, fino a Bari e un po' oltre, e il 5B per quanto riguarda l'area sud della Puglia, quindi tutto il Salento. Penso di non dire, di ricordare, vabbè, ricordiamo il numero telefonico 0881 70 99 18, come ha detto Michele, non dovete, per chi ci telefona, e siamo veramente contenti se lo farete, se ci chiamerete, dovete comporre il numero 0881 70 99 18 e non il numero di Radio Evangelo Piemonte, almeno per quanto riguarda oggi questo programma. Mando un motivo, Michele, prima di partire?

0: che si intitola Il tuo grande amore. Quindi questa cantante pugliese di San Severo, che fa parte del gruppo di Angelo Maugeri, ascoltiamo il motivo Il tuo grande amore, Loide. Infatti va bene, dai, mandiamo quest'altro, Il dono, Il dono, Loide.
1: Va bene.

Allora, sono le ore 17, io non vedo quante 09 minuti. Saluto nuovamente tutti voi che siete sintonizzati su Radio Logos e Radio Evangelo Piemonte. Saluto anche alcuni di voi che sicuramente siete all'ascolto, anche chi ha mandato dei messaggi oggi, così saluto Elena da Torino, la signora Anna Maria, Anna da Rivoli, Antonietta, Marina, Dora, Renata da Pesaro, Matteo e Giuditta e tanti altri amici che gentilmente hanno comunicato che sono in ascolto e che hanno mandato anche dei loro messaggi. Ripeto, l'argomento di oggi riguarda la dottrina di Dio e in particolare gli attributi di Dio. Quando vogliamo parlare di Dio ai nostri giorni, ci troviamo di fronte ad un muro, e non è una esagerazione. Spesso dico che non è facile

0: parlare di Dio alle altre persone. E non è un caso. Ci sono delle tendenze, ci sono delle ideologie e anche filosofie che potremmo chiamare, come scrive l'Apostolo Paolo, altezze, delle altezze che si elevano contro Dio. Quelle altezze che sono oggi le ideologie sono argomentazioni orgogliose che si mettono più in alto di Dio. E non sto esagerando. Ci sono sempre più personaggi che vogliono apparire più intelligenti della Bibbia e vogliono saperne più di Dio stesso. E appunto l'Apostolo Paolo, scrivendo ai credenti di Corinto, nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 10, al versetto 3, dice: «In realtà, sebbene viviamo nella carne, c'è nel nostro corpo che è soggetto alla contaminazione, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne». Il versetto 4 dice: «Infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo». Non sono pensieri miei questi, li ho letti nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 10, dal versetto 3 al versetto 5. Ora, queste fortezze di cui ha scritto l'Apostolo Paolo hanno un nome e sono, per esempio, quello che oggi viene chiamato il pluralismo, cioè ognuno oggi ha la sua verità, ognuno ha la sua religione, ognuno ha il suo concetto di Dio, il suo concetto di peccato, e alla fine sembra che vadano tutti bene questi concetti e queste verità. Poi c'è il relativismo, cioè quello che è giusto per te può essere sbagliato per me. E se non c'è più un giusto assoluto, anche Dio stesso, di cui stiamo parlando oggi, diventa qualcosa di opinabile. Poi c'è l'indifferenza. Anche questa è una altezza che si eleva contro Dio, l'indifferenza. Alla gente non interessa più la fede vera, non interessa più Dio, non interessa più l'Evangelo, e Dio non è odiato e ignorato. È l'indifferenza che uccide anche quello che vogliamo comunicare e vogliamo insegnare. Ora, come dico spesso, io personalmente non sono qui per imporre il mio pensiero o quella che possa essere chiamata da voi ascoltatori la mia ideologia. Non sono qui per questo. Poi c'è anche la sensibilità per la libertà. Giustamente nessuno vuole sentirsi forzato, e oggi ci sono delle sette che si presentano così. Dice: noi non vogliamo forzare nessuno, è quello che dico anch'io. Ma attenzione, c'è il rischio che per rispettare l'altro smettiamo anche di dire la verità. Ed è quello che Paolo l'Apostolo voleva mettere in evidenza. Seconda Corinzi capitolo 10 versetto 4 che rileggo. Infatti dice: le armi della nostra guerra non sono carnali, cioè non vengono da noi, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze di cui ho parlato prima. Un'altra fortezza è l'ateismo militante che torna a farsi sentire. Non si limita più a non credere, ma a convincere i credenti veri che credere è per persone deboli e incapaci a vivere le realtà del nostro mondo. Quindi disse: no, non credete. Disse: ma va bene, siete voi che siete deboli, avete bisogno di qualcosa a cui appoggiarvi. Quindi non è più io non credo e tu vivi come vuoi, e io non credo e che tu che credi sei debole, sei fuori dal mondo, tu che non credi devi svegliarti. Se credi sei debole, se uno che non ce la fa ad affrontare la realtà senza inventarsi un Dio senza stampella è una persona debole. E questo è un attacco a quella che veramente possiamo dire è la sapienza che viene da Dio, è un attacco a quella che è la rivelazione, che il vero credente che cerca Dio per mezzo di Gesù Cristo riceve la conoscenza di Dio stesso. Così messe insieme tutte queste cose distraggono le persone dal fare la cosa più importante: cercare Dio e conoscere il Dio della Bibbia, che è il Dio vivente e vero. Parlare del Dio della Bibbia è diventato anche più complicato anche per l'avvento di predicatori, di predicatrici, di religiosi, di opinionisti, ospiti dei tanti talk show che vogliono apparire e vogliono imporsi con le loro pubblicazioni e ideologie, e questi attirano nella rete persone che non, nella loro vita non hanno mai cercato Dio e vivono anche una vita sociale, una vita familiare che non ha niente da testimoniare della verità della fede. Mi dispiace per tanta gente che mette il proprio like, come si dice, sui vari social, dimostrando di essere più accecata di chi si propone con video e pubblicazioni. Faccio un esempio, poi mi fermo. Ma come si fa ad acconsentire ad una pubblicazione o una affermazione come questa? La Bibbia non parla di Dio. Ci sono delle pubblicazioni e ho visto che tanti seguono e applaudono l'autore, dove dice: nella Bibbia non è parlato di Dio. Attenzione, amici. Poi in queste stesse pubblicazioni o video si dice: il Dio dell'Antico Testamento è diverso da quello del Nuovo. Oppure quando le stesse persone parlano di un Dio ingiusto, un Dio vendicativo, un Dio pieno di ira, un Dio che perde il controllo della situazione, e delle persone acconsentono a questo. La mia non è rabbia o indignazione, ma vi devo confessare che è una sofferenza, perché vedo sempre più persone incamminate su quella che la Bibbia chiama la via di Caino, altro che amore e fraternità. Il profeta Isaia metteva in evidenza un grave problema per quelli che non volevano ascoltare il Signore. E nel capitolo 5 di questo profeta Isaia, al versetto 20, ripeto, Isaia 5:20, si leggono queste parole: guai a quelli che chiamano bene il male e male il bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. E il versetto 21 dice: guai a quelli che si ritengono saggi e si credono intelligenti. È scritto così nella Bibbia. E oggi molte di queste persone che incorrono in questi guai è gente che ha un microfono, un libro da vendere e una folla sui social che clicca dei like senza mai aver aperto la Bibbia e senza il vero timore di Dio. Sono persone che cercano visibilità. Ho detto prima che vogliono apparire, scrivono libri, fanno video, vendono ideologie vestite di spiritualità. E il peggio, tutto questo secondo loro funziona. Per questo l'unica difesa, amici che siete in ascolto oggi, è una sola: tornare alla parola di Dio, dove Dio stesso, l'autore, per mezzo di uomini e per mezzo dello Spirito Santo, vuole farsi conoscere alle sue creature, anzi si fa conoscere, cioè, adoperando una parola che ripeto spesso, si rivela. Quindi è importante cercare Dio nella sua parola. Altro che nella Bibbia non è parlato di Dio. Ma state attenti, amici, state attenti, e mi dispiace dire questo. E ci sono persone che si dichiarano anche cristiani, credenti, che accettano questo. Nella Bibbia non è parlato di Dio. Vengono divulgate queste cose qua. State attenti. Sempre nel libro del profeta Isaia, capitolo 6, non è parlato di politica qua, nemmeno di marketing, ma c'è una voce che dice una cosa sola e la ripete tre volte: santo, santo, santo è il Signore degli eserciti, santo, santo, santo è il Dio Trino, santo, santo, santo è il Dio che si vuole rivelare. E se non si parte da questo, si parte da un punto sbagliato. E se voi, amici, non partite dalla Bibbia, tutto il resto è qualcosa che non riuscirete mai a comprendere. Ma se partite dalla Bibbia, tutto il resto va a posto. In materia di fede, amici, questo lo dico spesso, di Bibbia, di credo, non è Dio che si deve adeguare alle nostre opinioni, alla nostra fantasia, al nostro modo di essere, al nostro modo di vivere. Non è Dio che si deve adeguare al nostro peccato, ma siamo noi, esseri finiti, esseri imperfetti, esseri corrotti, che abbiamo bisogno di Lui e metterci all'ascolto di quello che Lui vuole dirci dalla e della sua parola, che è la Bibbia, e imparare tutto quello che Lui stesso vuole impartirci. Mi rendo conto anche che oggi parlare di fede si rischia, come dicevo all'inizio, di presentare un discorso che non interessa più, da una parte perché la semplice religiosità di tantissime persone dà loro l'illusione di non avere nulla da precisare o da imparare in questo campo, e dall'altra parte quella che si chiama, quello che si chiama il processo di secolarizzazione, il materialismo e il rifiuto delle cose che appartengono al regno di Dio. Tutte queste cose qua sono cose che risultano in un contrasto stridente con i tempi in cui noi stiamo vivendo. Proprio l'altro ieri mi trovavo qui a Foggia, dove c'è stata una manifestazione, c'erano tante persone, e sono andato lì, mi sono portato anche degli opuscoli, ho chiesto a un signore, gentilmente mi ha fatto una foto con questo opuscolo in mano, poi volevo dare questo opuscolo dove il titolo è "L'Evangelo non è una religione", e quest'uomo dice: "Oh, no, fa, io ho la mia religione, non ho bisogno di questo". Ho detto: "Ma guarda che questo parla di Gesù Cristo, parla di Dio". No, non mi serve, non mi serve. Ora io non sono andato lì per così imporre, prendere, accettare ad ogni costo questo opuscolo, ma sto dicendo questo, che le persone si sentono religiose, si sentono anche a posto con Dio, ma conoscono veramente il Dio della Bibbia, e non sono io a giudicare queste persone, sarà la parola stessa che un giorno li giudicherà. Rimanete in ascolto, al prossimo intervento inizierò a parlare degli attributi di Dio, e vi assicuro che è un argomento molto interessante, perché noi possiamo conoscere sempre di più il Dio che ci ha creati.
1: Allora, ora potete chiamarci, perché insomma Michele ha finito la sua parte, quindi c'è un po' di pausa, e possiamo anche, oltre alla musica, possiamo ascoltare qualche vostra telefonata. Quindi il numero è 0881 70 99 18, lo ripeto, 0881 70 99 18. Come sapete non è il numero di Radio Evangelo Piemonte, perché oggi Michele è a Foggia, quindi dovete comporre questo numero, ripeto, 0881 70 99 18. Ora mandiamo un motivo di un ex del gruppo Alba Nuova, che ha continuato, diciamo, a incidere delle canzoni, delle musiche a carattere spirituale, e si tratta di Wes, che ci fa ascoltare questo motivo, "Futuro sicuro".

0: Allora, ore 17:37, siete in ascolto di una trasmissione in diretta Dialogando sulla Parola e stiamo trasmettendo dallo studio di Radio Logos di Foggia. Salutiamo nuovamente tutti voi che siete collegati a questa trasmissione e l'argomento di oggi riguarda ancora la dottrina di Dio, gli attributi di Dio. Ho fatto già un'ampia introduzione per quanto riguarda questo argomento, così questo studio sugli attributi di Dio vuole essere un aiuto per arrivare alla realtà della conoscenza di Dio e di Gesù Cristo che Lui ha mandato nel mondo. Conoscenza che porta alla scoperta del vero significato della nostra esistenza qui su questa terra. Le Sacre Scritture, la Bibbia e quindi Dio stesso ci pongono di fronte alla necessità di sperimentare la vera fede secondo la rivelazione delle scritture stesse. E nella parola troviamo che senza fede è impossibile piacere a Dio. Cosa sono gli attributi di Dio? Riguardano tutto ciò che Dio è. Gli attributi di Dio riguardano le caratteristiche della sua personalità. Gli attributi di Dio, diremo tra poco, che sono perfetti e immutabili. E gli attributi di Dio sono le rivelazioni di Dio stesso alle sue creature. Noi non potremo mai sapere chi è Dio e come è Dio se Lui non si manifesta attraverso la sua parola con questi attributi. Quando gli antichi riformatori, stiamo parlando del XVI secolo, più o meno intorno al 1520, quando gli antichi teologi riformati si occupavano degli attributi di Dio, li classificavano in attributi incomunicabili e attributi comunicabili. Quindi caratteristiche di Dio incomunicabili e attributi, caratteristiche di Dio comunicabili. In questo primo gruppo, gli attributi incomunicabili, i primi riformatori collocavano le qualità che mettono a fuoco quella che si chiama la trascendenza di Dio e mostrano quale essere immensamente diverso è Dio dalle sue creature. Quindi, tra gli attributi incomunicabili dobbiamo inserire l'indipendenza da Dio, cioè Dio esiste per sé, cioè Dio è sufficiente per sé. Poi dobbiamo inserire l'immutabilità di Dio, cioè la completa libertà dal mutamento che conduce alla perfetta coerenza nell'azione. Dio non cambia, Dio è lo stesso. Poi c'è l'infinità di Dio, cioè Dio è libero da ogni limite di tempo e di spazio. E quindi, parlando dell'infinità di Dio, parliamo della eternità e della onniscienza di Dio. Poi dobbiamo inserire tra gli attributi incomunicabili la semplicità di Dio, cioè il fatto che in Dio non esistono elementi che possono entrare in conflitto tra di loro, per cui a differenza dell'uomo egli non è diciamo soggetto a sentirsi spinto in due sensi opposti a causa di pensieri e desideri divergenti. Quindi ripeto, parlando di attributi incomunicabili che sono solo di Dio e non possono appartenere agli uomini, parliamo della indipendenza di Dio, parliamo della immutabilità di Dio, parliamo della infinità di Dio e parliamo della semplicità di Dio. Poi i teologi definirono incomunicabili queste qualità in quanto che sono esclusiva caratteristica di Dio. L'uomo, appunto, perché tale e non essendo Dio, non ha parte in esse e né può averla. E mi dispiace, come dicevo prima, che ci sono tante persone che vogliono manipolare Dio, ma dobbiamo stare attenti. Dio è quello della rivelazione della Bibbia. Nel secondo gruppo degli attributi comunicabili, i teologi raggrupparono qualità, per esempio, come la spiritualità, la libertà di Dio, insieme ai suoi attributi morali, come la bontà di Dio, la verità, la santità, la giustizia, eccetera. In questo caso, qual era il principio di classificazione? Era questo, che quando Dio creò l'uomo, gli comunicò delle qualità che corrispondono alla sua bontà, alla sua santità, alla sua giustizia, alla sua personalità. Perciò la Bibbia vuol dire proprio questo quando afferma che Dio fece l'uomo a sua immagine e somiglianza, cioè che Dio creò l'uomo come un essere spiritualmente libero, un agente responsabile con potere di scelta e di azione, un essere, l'uomo, la donna, capace di comunicare con lui, Dio il creatore, e anche con la capacità di ubbidirgli, con la capacità di adorarlo, con la capacità di servirlo, con la capacità di dominare sul resto della creazione. Vedete come è bello questo studio. L'autore del libro dell'Ecclesiaste, Salomone, nel capitolo 7 al versetto 29 dice: questo soltanto ho trovato, che Dio ha fatto l'uomo retto, ma gli uomini hanno cercato molti sotterfugi. Quindi in questo testo c'è una parola che riguarda l'uomo retto e che riguarda l'uomo pio, cioè l'uomo non malvagio, ma l'uomo che può stare insieme a Dio, l'uomo che può vivere la realtà dell'unione, della comunione con Dio. Questi erano i primi nostri progenitori, creati in modo perfetto, cioè che potevano stare insieme a Dio. E le qualità morali che appartenevano all'immagine nell'uomo purtroppo andarono perdute con quella che teologicamente viene chiamata la caduta. C'è la disubbidienza di Adamo ed Eva. L'immagine di Dio ne è stata universalmente devastata, deformata, se non addirittura cancellata dall'impietà, dalla corruzione che è entrata nell'uomo. Ma la Bibbia dice ora, nell'adempimento del suo piano di redenzione, Dio è all'opera nei credenti, nei veri figli di Dio, per recuperare la sua immagine perduta, comunicando ancora una volta che cosa? Quella libertà, quella santità e quella giustizia che può essere conferita ad ogni vero credente se accetta l'opera perfetta di Gesù Cristo sulla croce, che ha preso i peccati di tutti gli uomini e li ha portati sul suo corpo in croce. E oggi, se l'uomo vuole, se si pente, se si ravvede, può avere il perdono dei peccati e può rientrare in comunione con Dio. È questo che la Scrittura intende quando dice che i credenti vengono rinnovati nell'immagine di Cristo e anche nell'immagine di Dio, come leggiamo nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 3, versetto 18, e nella lettera di Paolo ai Colossesi, capitolo 3, versetto 10. Fra gli attributi comunicabili, i teologi misero la sapienza. Come Dio è per se stesso saggio, così egli impartisce la sapienza a quelli che veramente accettano il perdono di Dio. Come è meravigliosa questa sapienza, e sapere che Dio ha fatto di Gesù Cristo sapienza, giustificazione e redenzione, perché anche noi diventassimo e venissimo dichiarati giusti e vivessimo nella santificazione, fossimo redenti. Meravigliosa parola. Detto questo, accenno solo a qualcos'altro sugli attributi di Dio e poi li possiamo studiare così. Ce ne sono tanti, così come vengono indicati nella parola di Dio stesso. Quindi abbiamo questi attributi. Perché Dio è infinito nel suo essere, è impossibile a qualunque creatura di conoscerlo esattamente quale egli è. Pure nella sua benignità egli ha voluto rivelarsi in un linguaggio che noi possiamo comprendere, e questo linguaggio è quello che io chiamo e ripeto spesso la rivelazione di Dio alle creature sue, creature di Dio, la rivelazione che è contenuta nella Scrittura. Ad esempio, Dio dice di se stesso: io sono santo. Pertanto noi possiamo dire: Dio è santo. Quindi la santità di Dio è un attributo di Dio, perché la santità è una qualità che possiamo attribuirgli, noi creature, attribuirgli a Dio e applicare a Lui, a Dio. Così possiamo regolare i nostri pensieri su Dio con l'aiuto della rivelazione che Egli ci ha dato di se stesso. Ora, è importante domandarsi quale differenza c'è tra i nomi per mezzo dei quali Dio si rivela nella Bibbia, l'abbiamo studiato qualche venerdì fa e ci ritorniamo sui nomi, ritorneremo oggi no, ma ritorneremo su questi nomi per mezzo dei quali Dio vuole rivelarsi alle sue creature. Troviamo delle rivelazioni di Dio soprattutto nell'Antico Testamento, ma queste rivelazioni attraverso i nomi di Dio sono anche per noi. Quindi è importante domandarsi quale differenza c'è tra i nomi e gli attributi di Dio. I nomi di Dio esprimono l'intero suo essere, cioè ciò che Dio è, mentre gli attributi di Dio indicano i vari lati del suo carattere. Vi sono molte cose che si possono dire di un essere grande come Dio, e il nostro compito sarà più facile se noi facciamo una classificazione di questi attributi. Il voler comprendere completamente Dio sarebbe come voler trasportare l'Atlantico, questo oceano, in una tazza di tè, ma egli si è rivelato quanto basta per riempire la nostra capacità. Allora, le seguenti classificazioni degli attributi di Dio ci aiutano tanti e sono molto molto utili. Allora faccio una classificazione parlando di un primo gruppo, gli attributi non relativi di Dio. Attributi non relativi di Dio, cioè riguardano ciò che Dio è in se stesso, separatamente dalla creazione, cioè riguardano le qualità che caratterizzavano Dio prima che venissero in essere le cose esistenti, prima che ci fossero gli elementi della creazione. Attributi non relativi riguardano Dio prima della creazione. Poi ci sono attributi attivi, possiamo dire che sono quelli che riguardano Dio in relazione all'universo, al cosmo. E poi ci sono, terzo gruppo, gli attributi morali o ciò che Dio è in relazione alle sue creature. Voglio ripetere questo perché se li inquadriamo è molto bello e molto utile per noi. Allora, classifichiamo questi attributi. Attributi non relativi e riguardano Dio prima della creazione. Attributi attivi riguardano Dio in relazione a tutto l'universo. E poi attributi morali riguardano Dio solo in relazione alle sue creature, all'uomo e alla donna. Ho detto che mi fermavo, sennò poi dico tante cose, non riusciamo a comprendere, e se non sono stato chiaro perché ho detto tante cose in modo da accavallarsi, qualcuno ha avuto difficoltà a prendere qualche appunto, allora telefonate a questo numero 0881 70 99 18. Se studiamo questi attributi non è per acquisire solamente conoscenza, la conoscenza può essere utile, conoscenza a livello così di cultura religiosa, ma se li studiamo è perché vogliamo conoscere di più il nostro Dio creatore, che per tutti i veri credenti è il Dio redentore, e questa conoscenza ci porta ad adorare Dio come Lui ci insegna nella sua parola. Altrimenti siamo solamente dei sentimentalisti. Questa conoscenza vera di Dio ci porta a glorificare il nostro Dio, il nostro Redentore, e ci porta a servirlo, e ci porta ad amarlo, e ci porta anche a manifestare le virtù di Gesù Cristo, colui che Dio stesso ha mandato, che dalle tenebre ci ha trasportati alla meravigliosa luce. E quando non abbiamo questa conoscenza reale, e allora scriviamo, propagandiamo delle cose sbagliate, come alcuni scrittori che dicono: la Bibbia non parla di Dio. Ma di cosa parla? Nella Bibbia non è parlato di Dio. E allora, care persone, cari scrittori, cari predicatori, predicatrici, cari opinionisti, scusate questa espressione, voi ne volete sapere più dell'Iddio che vi ha creati, l'Iddio che è saggio, l'Iddio che è onnisciente, l'Iddio che è onnipotente. E come è importante, come ha detto Gesù, essere come dei bambini, ai quali lui rivela le cose che appartengono al suo regno. Quelli che ne vogliono sapere più di Dio sono degli intelligenti, ai quali Dio nasconde la divinità del suo figlio Gesù Cristo, ma non lo fa per sfizio, perché queste persone vogliono agire indipendentemente da Dio, e quindi si mettono sopra Dio e sopra la rivelazione della tua parola, della sua parola. E state attenti, amici, che voi potete anche dichiararvi religiosi, ma non conoscete l'amore di Dio, non conoscete la giustizia di Dio, la verità di Dio. Il Signore vi illumini, vi illumini. Restate in ascolto, questa trasmissione andrà avanti fino alle ore 19:30, e per me è gradita qualche telefonata dopo tutto quello che ho detto, ma non così per sentirci importanti, perché possiamo dialogare sulla parola. Eliseo può dare il numero, telefonate, perché ho del tempo adesso per dialogare con voi.
1: Allora, chiamateci al numero di Foggia 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18. Ora ascoltiamo dal gruppo dei Zigani Il motivo se non avessi te.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Eugenia da Biella.
1: Sono Eugenia, volevo ringraziare per la parola che portate, per quanto proprio portate la parola, perché noi possiamo, e Dio possa sempre entrare dentro di noi di capire l'importanza di Dio, l'importanza.
0: È vero, di
1: chi
0: è vero,
1: Dio, veramente,
0: è vero.
1: Chi è veramente Dio. Bello, e volevo salutare anche questo Eliseo. E niente, volevo ringraziarvi di cuore.
0: E fai bene a ringraziare Eliseo, perché sai, sono 19 anni che non ha saltato un venerdì, da 19 anni che collega.
1: Bene, allora ti ringrazio Eliseo per tutto quello che fai per tutti.
0: Grazie.
1: Quanti noi, che
0: grazie Eugenia,
1: parola,
0: grazie
1: veramente. Per insegnarci veramente l'importanza di Dio, proprio gli attributi di Dio,
0: sì,
1: la dottrina di Dio, tutto.
0: E alla base questo si dovrebbe fare in tante tante chiese, sai perché? Perché se non conosciamo sempre di più il Dio della Bibbia, purtroppo lo conosciamo parzialmente, e molti poi lo conoscono in modo deformato e poi dicono di adorare Dio in spirito e verità, ma devono stare attenti perché poi fanno tanta tanta confusione. Più conosciamo Dio, più tutto quello che Egli è, perché qui no, hai seguito, non stiamo parlando di ciò che Dio è, e allora alcune cose appartengono solamente a Dio, ma altri attributi Lui ce li comunica, e quando ci impartisce la sua giustizia, la sua santità, e allora noi possiamo, anche la sua libertà, siamo liberi, allora possiamo adorarlo come lui vuole. Questo è importante, è molto bello, capito?
1: Sì, veramente. Attributi incomunicabili, questo non l'avevo mai sentito.
0: Sì, perché ci sono delle cose che appartengono solamente a Dio, l'immutabilità. Noi siamo persone che cambiamo pensieri e anche, diciamo, il nostro essere a seconda di quello che viviamo. Dio è sempre lo stesso, non cambia, il suo amore non cambia.
1: Siamo noi che sbagliamo,
0: hai capito?
1: No, lui. Vabbè, dai, vi lascio la linea agli altri.

bene, saluto nuovamente tutti voi, amici, fratelli e sorelle, che state seguendo questa trasmissione in diretta evangelica, dialogando sulla parola, la Radio Logos di Foggia. Sono collegate anche le tre frequenze di Radio Evangelo Piemonte. Saluto anche tutti voi che avete la possibilità di seguire, essere collegati attraverso i nostri siti internet. Così ho telefonato la sorella Eugenia, che avete sentito in diretta, e anche la sorella Antonella della provincia di Catania. E ascoltate adesso alcune cose molto belle, preziose, almeno per me sono molto belle, e che riguardano gli attributi di Dio. Allora, abbiamo fatto questa distinzione anche ultima, veramente prima ho parlato di attributi incomunicabili, che sono quelli che riguardano solo Dio, e poi comunicabili, che riguardano Dio e le sue creature. Poi abbiamo fatto un'altra distinzione, attributi non relativi, e abbiamo detto che sono quelli che riguardano ciò che Dio è in se stesso, separatamente dalla creazione. Allora, quali possono essere questi attributi non relativi, separatamente dalla sua creazione, cioè ciò che Dio è stato ed era prima della creazione? Beh, una cosa che non dobbiamo dimenticare, che quindi dobbiamo sapere, è che Dio è spirito. Dio è spirito. Cioè, Dio non ha un corpo, non ha una forma come alcune persone possono immaginare.

0: Dio è spirito ed è sempre stato spirito, cioè è un essere con una personalità, è un essere che ha sempre pensato, ha sempre parlato, sentito, e pertanto può avere comunione con tutto quello che poi lui ha creato e che ha fatto secondo la sua immagine, proprio perché, essendo spirito, lo è sempre stato da prima della creazione, è questo essere personale. L'Evangelista Giovanni, è un versetto che cito spesso, ha scritto, capitolo 1 del suo Evangelo: nessuno ha mai visto Dio, nessuno ha mai visto Dio. E poi nel libro dell'Esodo, capitolo 33, dal versetto 20 che vado a cercare, Esodo capitolo 33, versetto 20, si leggono queste parole: Dio disse, qui è il discorso tra Mosè che vede la gloria del Signore, versetto 20, Dio disse ancora: tu non puoi vedere il mio volto, perché l'uomo non può vedermi e vivere. E il Signore disse: ecco qui un luogo vicino a me, tu starai su quel masso mentre passerà la mia gloria, io ti metterò in una buca del masso e ti coprirò con la mia mano finché io sia passato, e poi ritirerò la mano e mi vedrai da dietro, ma il mio volto non si può vedere. Dio è spirito, e ripeto, questo fa parte di questi attributi non relativi. Ciò che Dio è stato ed è, ciò che Dio è stato prima della creazione. Un altro attributo è questo, non relativo, è che Dio è infinito, è infinito. Cioè Dio non è soggetto a limitazioni naturali ed umane, e l'infinità di Dio può essere esaminata in due modi: in relazione allo spazio, e in relazione a questo spazio Dio è caratterizzato dalla sua immensità, che possiamo dire oggi, e non vorrei scandalizzare nessuno, dire che Dio è caratterizzato dalla sua immensità, cioè dalla natura della Trinità, che è ugualmente presente nell'insieme dello spazio infinito e in ogni parte di esso. Questo è un concetto molto importante, non so se abbiamo tempo di svilupparlo oggi, ma è importante. Cioè la presenza di questo Dio unico e anche la sua energia toccano ogni parte dell'esistenza, e non vi è punto dello spazio che sfugga alla sua influenza. Dio è dappertutto. Allora Dio è un essere infinito, e questo è un attributo non relativo, e riguardava già Dio prima della creazione. E questa infinità, ho già detto che la dobbiamo vedere in relazione allo spazio, ma la dobbiamo vedere anche in relazione al tempo, perché la parola di Dio ci dice anche che Dio è eterno. Dio è eterno. Vi leggo a questo riguardo un versetto nel libro dell'Esodo, capitolo 15, versetto 18. Libro dell'Esodo, capitolo 15, versetto 18. Qui ci troviamo di fronte a un canto trionfale di Israele, e quindi nel versetto 18 troviamo queste parole: il Signore regnerà per sempre in eterno. E versetto 19 dice: Mosè e i figli di Israele cantarono questo cantico quando i cavalli dei faraoni, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono nel mare, e il Signore fece ritornare su di loro le acque del mare, ma i figli di Israele camminarono sulla terra asciutta in mezzo al mare. Il Signore regnerà in eterno. Già quando leggiamo questo nome, l'ho spiegato mi sembra due venerdì fa, già quando leggiamo questo nome, Signore, scritto tutto in maiuscolo, chi ha una vecchia traduzione della Riveduta, Signore lì è riportato con questo nome eterno, eterno. L'eterno regnerà per sempre. Ripeto, quando è scritto con tutte le lettere maiuscole si riferisce a Yahweh o Yahweh, che come nome con cui il Signore si è manifestato significa io sono colui che sono. Io sono colui che sono sempre esistito da un'eternità all'altra. Io sono l'Alfa e l'Omega. E attenzione, anche Gesù Cristo che Dio ha mandato è Alfa e Omega. Quindi vediamo questo attributo non relativo di Dio, che Dio è infinito, e questa sua infinità la vediamo in relazione allo spazio e in relazione al tempo. In relazione al tempo Dio è eterno. Vi leggo un altro versetto dove è parlato di questo Dio che è eterno, nel libro del Deuteronomio, capitolo 33, il versetto 27. Spero di non sbagliare la citazione, perché qui ci sono tanti versetti. Deuteronomio, capitolo 33, versetto 27. Si leggono queste parole. Ecco chi l'ho trovato. È scritto così: il Dio eterno, il Dio eterno è il tuo rifugio, e sotto di te stanno le braccia eterne. Egli scaccia davanti a te il nemico e ti dici distruggi. Qui troviamo la benedizione profetica di Mosè, e quindi sono parole che se noi vogliamo avere comunione, se noi vogliamo conoscere, anzi conosciamo questo Dio della Bibbia, possiamo sperimentare. Il Dio eterno è il tuo rifugio, e sotto di te stanno le braccia eterne. Come è meravigliosa questa parola. C'è anche un'altra espressione che troviamo nell'Antico Testamento: ascolta Israele, il Signore Dio è l'unico Signore. E questo unico Signore era un fondamento della religione dell'Antico Testamento ed era il messaggio distintivo di Israele al mondo che adorava molti dei falsi. E questo insegnamento dell'unità di Dio è in contrasto con il Nuovo Testamento che insegna la Trinità. Dobbiamo distinguere tra due specie di unità, una unità assoluta e un'unità composta. Ma questo è un argomento che riprenderemo, perché è molto molto interessante e quindi merita uno spazio a sé. Allora, prima della creazione Dio ha avuto per sempre e aveva questi attributi non relativi: Dio è spirito e Dio è infinito, e ripeto, questo porta l'immensità che caratterizza Dio, ma anche l'eternità di Dio. Passiamo adesso agli attributi che riguardano Dio in relazione all'universo. Qualcuno li chiama attributi, cioè caratteristiche di Dio, attivi, attributi attivi. Devo dire delle cose che conosciamo, che ho detto sempre che conosciamo, che molti conoscono, grazie a Dio. Quindi attributi relativi abbiamo visto prima, adesso attributi attivi, cioè Dio in relazione all'universo. E Dio in relazione all'universo è Dio onnipotente. E l'onnipotenza di Dio comporta due cose. Prima, la sua libertà e potenza di fare tutto ciò che è conforme alla sua natura. Cioè Dio, se è sovrano, fa qualcosa nella sua sovranità. Se Dio è santo, fa qualcosa nella sua santità. Se Dio, abbiamo visto prima, è immutabile, fa qualcosa che riguarda la sua immutabilità. Quindi Dio è onnipotente. E questo significa, ripeto, che la sua libertà e potenza di fare tutto ciò è conforme alla sua natura, perché nulla è impossibile a Dio. E secondo, troviamo il suo controllo e la sua sovranità su tutto ciò che è o può essere fatto. Allora, Dio è onnipotente. Secondo, Dio è onnipresente. Poi, terzo, Dio è onnisciente. Quarto, Dio è saggio e sapienza. Quinto, Dio è sovrano. Questi sono attributi che li possiamo inserire tra quelli che vengono definiti attributi attivi, e ripeto, riguardano Dio in relazione all'universo. E vi devo dire una cosa: spesso le persone mi dicono ma Dio può fare tutto? Se tu dici, stai predicando che Dio è onnipotente, Dio può fare tutto? Dio può fare tutto. È scritto un salmo: Dio fa tutto quello che vuole. E una persona, più volte, anzi alcune persone, mi hanno fatto osservazione: allora perché non guarisce sempre? Può prendere per esempio un ragazzo, un bambino affetto da una certa sindrome, lo può far diventare normale? Ma amici in ascolto, che domande sono queste? Chi è che porta all'esistenza un essere umano. È vero che un essere umano è il risultato dell'unione tra due esseri, due creature di Dio, ma tutto viene da Dio. Cosa ne sappiamo noi riguardo ad un essere che viene alla luce in questo mondo con una malformazione, con una anormalità? Io credo che Dio faccia, anzi fa, tutto secondo la sua saggezza. Quando prende un bambino e se lo porta nel suo regno, nel paradiso, alla sua presenza, lui sa cosa ha fatto e sa cosa sta facendo. Non possiamo incolpare Dio, possiamo dire: ma perché non ha guarito questo bambino? Abbiamo capito questo. Cosa ne sappiamo di questo bambino? Cosa sarebbe potuto essere nel tempo, vivendo separato da Dio? Dio anticipa tutto questo, e questo bambino sarà per sempre nella gloria di Dio, e sarà per sempre simile al corpo di Gesù Cristo glorificato. Quindi che ragionamenti facciamo dicendo: ma no, Dio non è onnipotente? E ci sono delle persone che mi hanno detto questo: se Dio non opera su una persona così come desiderano i parenti o come desidero io, Dio non è onnipotente. Stiamo attenti a queste cose qua. L'esistenza dell'uomo, ha scritto qualcuno, è come la nota di un organo che dura finché le dita di Dio sono sui tasti. Pertanto ogni volta che una persona si trova separata da Dio, ogni volta che una persona perde il contatto dal proprio creatore, usa la potenza di questo Dio creatore per oltraggiarlo. Dio è Dio, e io sono convinto di questo, perché è lo Spirito del Signore che mi rivela questo attraverso la sua parola, che Dio è fedele. Lo abbiamo detto quando abbiamo studiato il nome Elohim, e ci ritorneremo. Dio è fedele verso tutto quello che ha creato. E diceva un predicatore che ho conosciuto alcuni anni fa, adesso è col Signore, che aveva dovuto subire più di 33 operazioni durante la sua vita. Io so che Dio non commette errori. Dio non sbaglia sempre, non sbaglia mai. Dio non sbaglia mai. E questo fa parte della conoscenza di Dio. Ecco perché ho detto che è importante conoscere Dio attraverso i significati dei nomi che troviamo nella Bibbia, attraverso anche gli attributi che sono caratteristiche di ciò che riguardano la sua personalità. Allora Dio, quando vuole, nella sua sovranità e nella sua onniscienza, può fare tutto, tutto. e noi non siamo Dio e dobbiamo riconoscere, come abbiamo detto prima, che tra le caratteristiche e gli attributi di Dio c'è la sua bontà. La sua bontà dura in eterno. La sua bontà dura in eterno. Allora ho parlato, anzi ho messo in evidenza questi attributi attivi di Dio, e abbiamo detto che Dio è onnipotente, Dio può fare tutto, Dio è onnisciente, cioè Dio vede tutto e non è limitato nello spazio. Dio è, anzi devo dire, è onnipresente, scusate, non è limitato nello spazio, Dio è onnipresente, Dio è dappertutto, Dio è onnisciente, Egli conosce ogni cosa, Dio è saggio e la sua sapienza è una combinazione della, e questo è bello e meraviglioso, l'onniscienza di Dio è la combinazione della sua onniscienza, del fatto che Dio vede tutto, e della sua onnipotenza. Egli ha la possibilità di applicare la sua conoscenza. E poi Dio è sovrano. Egli possiede questo diritto in virtù della sua infinità. Egli ha il diritto assoluto di governare e disporre delle sue creature che appartengono alla sua assoluta proprietà. E queste creature però devono essere dipendenti da lui. Dirò qualcosa ancora su questo perché è molto importante riflettere sulla onnipotenza, sulla onnipresenza, l'onnipresenza, sull'onniscienza, sulla saggezza, sulla sovranità di Dio. Guardo un po' l'ora, sono le ore 19:35, forse sono andato avanti un po' troppo, vediamo se c'è qualche messaggio.
1: 18:34.
0: Al 18:34. Mi è arrivato un messaggio, poi lo leggo dopo. Grazie Eliseo. Allora diamo ancora nuovamente il numero. Se c'è qualcuno che vuole telefonare, telefoni liberamente, non ci date fastidio, siamo qui anche per questo. La trasmissione appunto è Dialogando sulla Parola. Spero di non essere molto pesante con questi attributi, ma sono importantissimi e li ripeterò ancora, e mi impegno, come ho già detto, a inviarvi poi a chi ne ha fatto richiesta i file scritti.
1: Allora, numero telefonico 0881 70 99 18. Il numero è di Foggia, del distretto di Foggia, perché oggi Michele è a Foggia, come abbiamo detto, quindi dovete comporre questo numero 0881 70 99 18. Aspettiamo quindi le vostre telefonate. Stavo per inviarlo a Michele, come faccio spesso, il link del messaggio di questa sera della tenda. Come sapete, Cristiano Online da Radio Logos, che si va in onda ogni sera alle ore 19:30, in queste giornate, almeno una settimana, va alle 20:30 perché si svolge una tenda con cui appunto Cristiano Online collaborano. La tenda si chiama Nuova Vita in Cristo ed è a San Severo in questo periodo. Michele mi diceva dove si trova, Piazza del Papa, quindi per chi è di quella zona che ci sta ascoltando può intervenire direttamente in questa tenda a Piazza del Papa. Questa sera c'è una testimonianza di Giuseppe e Katia. Ora te lo invio, Michele, il link. Allora, testimonianza di Giuseppe e Katia. Allora, ripeto ancora il numero 0881 70 99 18. Mandiamo un motivo?
0: Sì.
1: Allora, da Giussi Maugeri, il motivo capolavori del vuoto. Capolavori del vuoto.

0: Allora, ore 18:41, e mi hanno fatto delle domande, però adesso non so se riesco a rispondere, poi vedremo. Volevo sottolineare come, non so per chi ha seguito, come è interessante conoscere gli attributi di Dio. E anche, come abbiamo visto due venerdì fa, qualcosa anche venerdì scorso, i nomi di Dio, come i suoi attributi, hanno lo scopo di farci sapere quello che Egli è. Ma dobbiamo andare oltre a questo, sapere quello che Egli è, ma anche di rivelarci i suoi sentimenti e anche in quale direzione Egli, il nostro Dio, si muove con la sua azione. Lo voglio ripetere: i nomi di Dio, cioè i nomi con i quali Dio si rivela nella sua parola, come anche i suoi attributi, hanno lo scopo di farci sapere chi Egli è e anche di rivelarci i suoi sentimenti e in quale direzione si muove la sua azione. Prima ho parlato della onnipotenza di Dio, in cui molti non credono, ma è importante, attraverso questi attributi, scoprire di più la natura del nostro Dio. E man mano che l'uomo prende coscienza e conoscenza dei pensieri di Dio, viene stimolato ad avere fede in Lui, ma nello stesso tempo viene liberato da tutte quelle preoccupazioni che normalmente assillano l'essere umano. Perciò ricordare gli attributi di Dio non è solamente così un impegno per acquisire una certa conoscenza e cultura biblica a livello accademico, e non è soltanto diciamo anche un arido esercizio intellettuale, ma significa, come Gesù stesso ha detto nel sermone sulla montagna, significa costruire sulla roccia ed avere un solido fondamento alla propria vita. Quindi gli attributi che stiamo studiando sono eternamente appartenenti al Dio, che, come abbiamo detto, è un Dio unico e trino, per cui sono uguali per ciascuna delle persone che formano la Trinità. Oggi non abbiamo tempo per spiegare questo, ma è un aspetto molto importante. Cioè, gli attributi che riguardano Dio sono anche attributi che riguardano il suo Figlio Gesù Cristo e la persona dello Spirito Santo. Così, tornando a quella definizione che Dio è Spirito, Giovanni 4:24, in opposizione alla materia, che è qualcosa di limitato, qualcosa che si distrugge, è qualcosa di temporaneo, però il fatto che Dio è Spirito non gli impedisce di manifestarsi sotto forme visibili o sensibili, come per esempio le cosiddette teofanie. Tuttavia, la visibilità non è essenziale alla presenza e all'azione di Dio. Gesù, nel dire che Dio è spirito, vuole ricordare il principio animatore che è all'inizio della vita, per cui egli si trova al di là e al di sopra di quello che è materiale. Perciò ci viene richiesto di adorarlo, non in maniera formale e non con i nostri sentimenti, ma con il nostro spirito, con il nostro spirito e sulla base della verità. E la verità è la parola di Dio. La verità è Dio stesso, quello che Lui ci dice e ci trasmette. La verità è Gesù Cristo. Non so se sono stato chiaro. L'ho detto altre volte, quando Gesù ha detto alla donna samaritana che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, qui spirito si riferisce allo spirito dell'uomo e della donna e non allo spirito di Dio e non allo Spirito Santo, perché l'uomo, la donna può avvicinarsi a Dio solamente attraverso questa parte del suo essere che è il suo spirito. E quando questo spirito non viene, lo spirito dell'uomo e della donna non viene rinnovato dallo spirito di Dio che è lo Spirito Santo, sapete cosa succede? Che l'uomo si avvicina a Dio con la sua anima, si avvicina a Dio con i suoi sentimenti, che sono sentimenti che spesso sono contaminati, con i suoi pensieri, che non sono i pensieri purificati da Dio per l'azione dello Spirito e della parola. Mi sono spiegato? Adorare Dio in spirito significa prima di tutto essere dei figli di Dio che hanno comunione con Dio e che quindi non sono dominati dai propri desideri, pensieri e propria volontà, ma è lo Spirito di Dio che porta questo credente ad avvicinarsi a Dio con il proprio spirito, libero da ciò che viene da tutto quello che è umano. Quindi è bello sapere questo. Poi c'è quello che ho detto prima, che Dio è infinito, e questo ci parla della sua grandezza, ci parla della sua eternità. E quanti salmi ci riportano delle cose meravigliose. Il Signore, per esempio, Salmo 145, versetto 3, il Signore è grande, e poi dice, è degno di somma lode, e la sua grandezza, andate a leggere questo Salmo 145, versetto 3, e la sua grandezza non si può investigare, cioè non si può misurare. Questo significa poter spaziare nella sua persona e renderci conto che per lui non ci sono limiti nelle sue possibilità di intervento. L'unico confine è quello che egli autodetermina attraverso l'espressione e l'attuazione della sua propria volontà. Il Salmo 139, ricordo di averlo meditato alcuni anni fa, molto bello, leggetelo, se avete un po' di tempo leggetelo questa sera stessa. Salmo 139, vi leggo i versetti 7 e 8. Salmo di Davide, versetto 7, dice: dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu vi sei, e se scendo nel soggiorno dei morti, eccoti là. Se prendo le ali dell'alba e vado ad abitare all'estremità del mare, anche là mi condurrà la tua mano e mi afferrerà la tua destra. E poi ci sono altre bellissime espressioni. Andate a leggere questo salmo meraviglioso. E poi è bello pensare a questo Dio immutabile. Dio immutabile. L'uomo credente e pio può affermare, come con il salmista, Salmo 102, versetto 27, tu sei sempre lo stesso e gli anni tuoi non avranno mai fine. Ci sono anche altre espressioni, per esempio nella lettera agli Ebrei, capitolo 13, versetto 8, lettera agli Ebrei, capitolo 13, versetto 8, dove troviamo queste espressioni: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Qui è riferito a Gesù Cristo, ma quante volte abbiamo parlato della divinità di Gesù Cristo? E questo conferma il fatto che tutto quello che riguarda Dio come attributi, come caratteristiche, le possiamo attribuire anche al Figlio Gesù Cristo e alla persona dello Spirito Santo. Dio è immutabile, e qui leggiamo Ebrei 13:8: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E nella lettera di Giacomo leggiamo al capitolo 1, versetto 17, queste parole. Così. Anzi, leggiamo dal versetto 16, Giacomo 1:16. Giacomo 1:16 è scritto così: non vi ingannate, fratelli miei carissimi, ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Dio è immutabile. E qui si misura tutta la distanza e l'abisso che esiste fra il Creatore e la sua creatura. L'uomo sappiamo che è inaffidabile, nonostante i suoi impegni, nonostante la sua buona volontà, nonostante le sue intenzioni, ma il Signore non è così. Possiamo sempre contare sulle sue promesse, perché Egli manda ad effetto tutte le sue promesse, perché Egli manda ad effetto la parola pronunciata, come dice il profeta Isaia, capitolo 55, versetto 11, che vogliamo leggere. E leggo questi versetti perché vediamo come lo studio degli attributi di Dio, delle caratteristiche della sua essenza, di ciò che Egli è, porta alla conoscenza di Dio e porta anche a credere a quelle che sono le sue promesse, perché noi possiamo vivere nella vera benedizione ed essere dei figli che veramente possano essere soddisfatti e anche essere una testimonianza in questo mondo dove tante persone, come dice l'Apostolo Paolo, sono accecate dal nemico di Dio e delle creature di Dio, perché acceca le menti, perché non credono alla verità e all'Evangelo di Gesù Cristo. Isaia capitolo 55, versetto 11, leggiamo queste parole. Lo devo cercare perché non l'ho scritto. Isaia 55, 11. È scritto così: permettetemi di leggere dal versetto 6, poi mi fermo. Isaia 55, 6 dice: cercate il Signore, cercate l'Eterno, cercate Yahweh, mentre lo si può trovare. Invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri e si converta al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le vostre vie, dice il Signore. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono le mie vie alte, più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare, così è della mia parola uscita dalla mia bocca, essa non torna a me a vuoto senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho inviata. E qui vediamo veramente l'immutabilità di Dio, l'immutabilità della sua parola e anche la verità di Dio. Dio è verità, Gesù Cristo è verità, lo Spirito è lo Spirito di verità, la parola è verità. Allora, adesso ascoltate ancora nuovamente il nostro numero di telefono e abbiamo ancora un po' di tempo, saremo qui fino alle ore 19:30, se c'è qualcuno che vuole telefonare lo faccia. E quindi ho avuto dei messaggi, scusa Eliseo, leggo solo questo.
1: Vai, no, per carità.
0: Fratello Franco da Torino, il Signore ti sostenga e benedica per questo importante ministero, sei nelle nostre preghiere. E così anche il fratello Eusebio, penso da Nole Canavese, dice: purtroppo molte persone lasciano le chiese dopo esperienze tristi e dolorose, si stanno muovendo verso la decostruzione della fede, il progressismo e l'apostasia e alcune influenze cristiane che hanno avuto voce in capitolo nella Chiesa invece di condurli a Cristo. Quelli che vogliono conoscere Dio, quelli che vogliono conoscere Dio, vanno avanti nella conoscenza. Grazie a Dio.
2: Pronto?
1: Allora, mentre Michele risponde al telefono, io mi scuso per prima che ho lasciato il telefono bloccato, quindi ora vediamo se da andare in diretta. O se no mandiamo un motivo. Allora, da gioia, l'unica gioia. Vediamo un po'. Vediamo un po' se vuole andare in diretta l'ascoltatore.
2: Va bene, allora adesso hai risposto.
1: Allora, ecco, allora andiamo in diretta.
2: Quando senti pronto ci
3: sono,
1: eh? Ok. Chiudo. Sì, vai.
0: Pronto?
3: Pronto.
0: Allora, abbiamo Renata da Pesaro, è vero? Sì. Cosa ci vuoi dire, Renato?
3: Volevo salutare, volevo dire che vi ascolto sempre. Infatti ieri, oggi ho ascoltato molto. Volevo ringraziare delle preghiere che fate.
0: Sì, grazie.
3: E volevo salutare.
0: Grazie. Speriamo che sei riuscita a capire, perché sono delle cose un po' pesanti. Sono stato chiaro oppure ho fatto tanta confusione?
3: Chiaro.
0: Chiaro. Va bene, va bene. Speriamo che... sì, perché ho detto tante cose, poi si accavallano e... qualcuno mi ha detto, ma stai citando tanti versetti, e cercherò di andare un po' più calmo, più piano, così si possa seguire. Va bene, sei stato molto carina e gentile a telefonare. Preghiamo sempre per te, stai tranquilla, il Signore mette come dico sempre, apre, tu credi questa, apre una via per te, eh? Sei convinta?
3: Sì.
0: Apre una via dove sembra che non ce ne sia, ma se confidiamo in Lui, come stiamo dicendo oggi, se lo vogliamo conoscere, Lui si manifesta ed è con noi e per noi a nostro favore. Dio ti benedica tanto, tanto, tanto. Grazie.
3: Comunque,
0: di aver...
3: quello che non ho capito, poi capisce la mamma e mi spiega.
0: Brava, brava, hai detto bene, hai detto bene. Va bene, la mamma è con te lì oppure stai impegnata? È impegnata.
3: È un attimo impegnata.
0: Va bene, grazie comunque, Renata. Adesso ti saluta anche Lise.
1: Ciao, Renata.
3: Ciao.
1: ciao, grazie. A risentirci. Grazie, Renata. Ciao, ciao,
0: ciao,
1: ciao,
0: ciao,
3: ciao.
0: Ciao.
1: Devo stare attento a sbloccare l'apparato ibrido telefonico, perché prima nell'ultima pausa l'ho lasciato bloccato, quindi ecco perché magari non arrivavano telefonate, quindi scusatemi, potete telefonare, ora mi accorgo che la lucina gialla non c'è più, quindi non è attivo e quindi la telefonata può arrivare, quindi potete chiamarci 0881 70 99 18. Grazie ancora a Renata da Pesaro, è piccolina Renata.
0: 10 anni e mezzo.
1: 10 anni e mezzo, è molto in gamba, molto in gamba.
0: Preghiamo per lei, perché sì. ne ha tanto bisogno.
1: Quindi un caro saluto anche alla mamma. Allora, ascoltiamo un motivo da gioia, il motivo L'unica gioia. Va bene, Michele?
0: Sì,
1: un motivo?
0: Sì, sì, sì, va bene, va bene. Okay, adesso sono le ore 19:04,
1: sì.

0: Pronto?
1: Allora chiedo a Rossella da Bra, provincia di Cuneo, se ritelefona per favore perché è caduta la linea. Mi dispiace. Rossella, se puoi ritelefonare, vuoi dare il numero a Eliseo?
2: 0881 70 99 18. Non ho fatto in tempo a spingere il pulsantino giallo quando Michele ha già chiuso. Allora Rossella, scusaci, puoi richiamarci. 0881 70 99 18.

0: Rossella, eccola qua, eccola qua.
1: Rossella, scusa, c'è stato un imprevisto, eh. Allora, quando senti, quando senti pronto ci siamo, eh.
2: Va bene.
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Allora, siamo in diretta, vai pure.
2: Allora, intanto saluto tutti voi.
0: Sì, grazie.
2: Ma proprio dei salutissimi di gran cuore. Allora, eravamo qui in casa con Morgan.
0: Sì.
2: E ad ascoltare attentamente quello che avete detto, che hai detto. Ed è stata una cosa così profonda, così commovente, questo studio che stai facendo, Michele, che è importantissimo veramente, perché eravamo un po' non proprio nella conoscenza di questi attributi di Dio.
0: Sì.
2: Ecco. Sì, perché questo dà quell'approfondimento di conoscere Dio e vedere e capirlo di più nei nostri rapporti, in quello che nella nostra testimonianza di ciò che vediamo che Lui fa per noi.
0: È proprio così, è proprio così.
2: Ecco, così vediamo più chiaro, più limpida la cosa, il suo amore, la sua grandezza, la capacità di parlare con noi, di farsi capire, ecco.
0: È vero.
2: Ecco, ed è veramente, è un lavoro veramente commovente. Difatti Morgan è rimasto bloccato, dice: ma è così profondo che eravamo proprio nell'ignoranza, perché non ci siamo fatti quel, capisci? Tu hai spiegato proprio magistralmente, chiaramente il rapporto che, conoscendo Lui così nella profondità, siamo molto più portati alla nostra fede, a ciò che passiamo come credenti nati di nuovo, a riconoscere la mano di Dio ogni giorno, sia bello che brutto, notizie buone, notizie brutte, e sappiamo anche il perché,
0: è
2: e
0: così.
2: Vederci chiaro nelle cose.
0: È così.
2: Ecco, e ci diamo, come tutte queste catastrofi che vediamo in questi giorni, da un giorno all'altro nascono, e tanti si domandano: ma come mai? E tanti dicono: ma è Dio, come mai non vede? Non... Ecco, ma noi abbiamo questa conoscenza, questi attributi del Signore, che Lui ci fa capire.
0: Amen.
2: Ce lo fa capire. Questo studio che stai facendo è veramente un gran lavoro. Che il Signore vi benedica e ti benedica, e sia veramente, guarda, arricchisci proprio la conoscenza di Dio, che per noi è così, è molto importante per il credente. Ecco, ci fa andare avanti con gioia, con serenità, anche in mezzo a tutte queste catastrofi, queste cose che vediamo in questo mondo, e ci fa capire quel Dio che ci ha fatto capire le cose che devono avvenire sono così perché e perché ci sono e perché avvengono. Questa spiegazione tu ce l'hai data settimana per settimana, è un lavorone che Dio ti ha dato da fare.
0: Sì, andremo avanti parecchie settimane, e ecco. Rossella, quello che hai detto tu è importante, preghiamo perché questi studi vengano fatti anche nelle chiese,
2: sì, hai capito? È veramente... Allora, Rosetta e Filomena,
0: forse sono in ascolto.
2: Io li posso abbracciare, e io c'ho ancora in casa, nella posta qua vicino, la loro lettera che mi avevano scritto tanti anni fa, e l'ho sempre conservata con grande tenerezza e amore. Comunque vi abbraccio.
0: Grazie,
2: a tutti
0: Rossella,
2: quanti,
0: grazie.
2: A tutto quello che state per fare, sicuramente è ben visto.

0: fatto dal Signore e il Signore mi benedica. Sì, mi benedica proprio io, dal profondo cuore, guarda. Sì. E quando Dio vorrà ci vedremo.
1: È così.
0: Il giorno lo sa il Signore, sì, perché so che lavorate profondamente e questo tempo non lo vediamo mai, ma il Signore sa come e quando.
1: Sì. Io ringrazio in diretta anche il fratello Eliseo qui che mi assiste per più di 3 ore ogni venerdì.
0: Ma sì, comunque noi nelle nostre preghiere, nelle mie preghiere, Eliseo è nelle mie preghiere, ecco. Per tutti voi, per quello che state facendo, veramente.
2: Grazie Rossella, grazie.
0: A tutti.
2: Grazie.
0: Anche per te, Michele.
1: Grazie.
0: Mi raccomando, noi preghiamo perché il Signore possa darti questa missione, questa forza che Dio ti dà, nonostante tutto quanto. E niente, ci salutiamo nell'amore del Signore e che possiamo, appunto, il Signore sceglierà il giorno che ci dovremo vedere, perché ti aspettiamo con grande amore.
1: Grazie. Il Signore ci guarda. Grazie.
0: Ciao. Un caloroso saluto fraterno a tutti voi.
1: Grazie.
0: Grazie di tutto, di cuore, Michele.
1: Buona serata.
0: Ciao Rosetta e Filomena. Ciao. Un salutissimo da Morgan, che è andato a lavorare e dovrà fare la notte. Comunque,
1: Signore lo
0: benedica. Saluta tanto.
1: Grazie.
0: Ciao.
2: Grazie,
0: ciao
2: Rossella. Grazie. Ciao.
0: Grazie a te. Grazie a te e a voi tutti.
2: Grazie.
0: Di nuovo.
2: Ciao.

0: Allora, ho ricevuto una telefonata da Dora, da Pesaro, e mi ha chiesto, avevo detto qualcosa riguardo sulla Trinità, ed è un argomento molto molto, diciamo, vasto, e va affrontato con calma, partendo da tanti presupposti e tante basi, ma lo voglio dire in poche parole, perché siamo un argomento molto molto interessante. Intanto le tre persone della Trinità sono tutte e tre della stessa natura, cioè se Dio è santo, anche Gesù Cristo nella sua essenza è santo, e anche lo Spirito Santo è santo. Se Dio è verità, anche lo Spirito Santo è lo Spirito di verità, e anche Gesù Cristo lui stesso ha detto io sono la via, la verità e la vita. Ora, ho detto che ci vuole tempo e ci vuole tutta un'impostazione per parlare della Trinità. In genere spiego questo partendo da questo esempio. Se io voglio costruire una casa, e beh ci va un pensiero, ci va un progetto su come debba essere questa casa, non solo nelle dimensioni ma anche nelle sue caratteristiche. E quindi, pensando a Dio, Dio è colui che ha pensato e pensa a tutte le cose che vengono all'esistenza, quindi Dio. Se io voglio costruire la casa, in genere non è l'architetto o l'ingegnere che va a costruire la casa, è una impresa. E allora cosa succede? Quello che è stato il pensiero, è stato il progetto, è stato diciamo quello che doveva essere portato all'esistenza, viene realizzato da una impresa. E qui vediamo la figura di Gesù Cristo, che è colui, come dice l'Apostolo Paolo nella lettera ai Colossesi, che adesso leggo, Colossesi capitolo 1, qui è riferito a Gesù Cristo e ci parla della divinità di Gesù Cristo. Allora, lettera ai Colossesi, capitolo 1, per esempio il versetto 17, anzi vado dal versetto 13, Colossesi capitolo 1 versetto 13, dice: Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Poi dice: in lui, cioè nell'amato figlio, in Gesù Cristo, abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. E poi dice: egli, riferito a Gesù Cristo, è l'immagine del Dio invisibile, il primogenito di ogni creatura, poiché in lui, sempre in Gesù Cristo, sono state create tutte le cose che sono nei cieli e sulla terra, le visibili e le invisibili, troni, signorie, principati, potenze, tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in lui. E poi dice ancora: egli è il capo del corpo della Chiesa, del corpo, cioè della Chiesa, è lui il principio, il primogenito dei morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. E il versetto 19 dice: poiché al Padre piacque di far abitare in lui, cioè in Gesù Cristo, tutta la pienezza, e di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della croce, per mezzo di lui dico tanto le cose che sono sulla terra quanto quelle che sono nei cieli. Allora, stavo dicendo, c'è un progettista che ha pensato un qualcosa da realizzare, questo è Dio. C'è un'impresa che realizza quello che il progettista ha pensato e ha disegnato. E poi, se si costruisce un edificio, un ambiente, una casa, la si tiene così disabitata, e c'è la persona dello Spirito Santo che ci fa godere quello che Dio ha pensato, quello che il suo figlio Gesù Cristo ha portato all'esistenza dal punto di vista della realizzazione, e lo Spirito Santo ci fa godere questo. Ora, pensando alla redenzione, perché Dio è anche il nostro Redentore, perché Lui ha mandato Gesù Cristo, pensando alla redenzione, Dio prima della fondazione del mondo ha preordinato Gesù Cristo come l'agnello che doveva venire senza difetto e senza macchia. E poi cosa è successo? Questa redenzione che è stata vista da Dio per le sue creature che hanno bisogno di perdono e di salvezza, questa redenzione è stata realizzata da Gesù Cristo che ha portato i nostri peccati sulla croce. E poi, ma se noi siamo morti nei falli e nei peccati, lontani da Lui, e lo Spirito Santo che ci prende e ci immerge nella morte e nella risurrezione di Gesù Cristo, per questo possiamo diventare figli di Dio e vivere una vita nuova. Se non comprendiamo tutto questo processo, parlare di Trinità, rischiamo solo di scontrarci, e molti dicono ma la parola Trinità non esiste nella Bibbia, l'hanno inventata certi predicatori, non sempre è chiaro quello che si dice. Ma se noi guardiamo a tutto ciò che appartiene a Dio e appartiene anche a Gesù Cristo e appartiene allo Spirito Santo, allora vediamo questo Dio unico e trino, e noi possiamo sperimentare tutto ciò che Dio è e tutto ciò che ha fatto mediante l'opera di Gesù Cristo e tutto ciò che lo Spirito Santo ci fa realizzare attraverso l'azione della parola. Attraverso la parola, perché questa parola è una parola che ci rigenera anche. Quindi noi dobbiamo partire dalla parola di Dio, e come stiamo facendo oggi, studiando Dio, e poi riusciamo a capire perché ha mandato Gesù Cristo e perché Dio e Gesù Cristo hanno mandato lo Spirito Santo. Comunque riprenderò questo, perché questo è solo qualcosa, anche perché adesso tra poco dobbiamo chiudere la trasmissione. Grazie a Nora che hai fatto questa domanda, mi ha dato la possibilità di precisare tutto questo. C'è ancora qualche altra telefonata? Vuoi dare il numero, Elseo?
1: Allora, 0881 70 99 18, gli ultimissimi minuti, quindi ripeto 0881 70 99 18.
0: Qua c'è stato un buon movimento, c'è stato un...

0: Allora, voglio comunicare, lo ha fatto prima Eliseo, prima che chiudiamo la trasmissione, che a San Severo, più o meno 25-30 km da Foggia, vero? È installata una tenda e anche questa sera, Dio volendo, dalle ore 20:30 in poi c'è una conferenza evangelica dove chi vuole può andare a questa riunione, verrà predicato anche l'Evangelo. La tenda Nuova Vita in Cristo, quindi installata, è detto Piazza del Papa.
1: Piazza, sì.
0: A San Severo, Piazza del Papa. Dopo le ore 20:30 inizierà questa conferenza con la predicazione dell'Evangelo, con canti e testimonianze. L'ingresso è libero, quindi partecipate a questa opera di evangelizzazione.
1: Stasera una testimonianza di Giuseppe e Katia.
0: Allora, Dio volendo, a venerdì prossimo dopo le ore 17. Grazie per tutti voi che avete mandato veramente tanti messaggi e anche alcune telefonate. Grazie di cuore. Questo ci ha permesso di spiegare alcune cose. La benedizione del Signore sia sopra di voi. Signore, vogliamo ringraziarti soprattutto per questo giorno che hai voluto concederci, anche per questo tempo di condivisione, di studio della tua parola, e siamo davanti a te a domandare la benedizione sui passi, i testi biblici che abbiamo letti. Tu hai visto tanti amici, anche fratelli e sorelle, come è stato detto, con attenzione riflettere e anche condividere la bellezza della tua parola. Signore, che dopo tutto questo che abbiamo detto e è stato vissuto, possiamo conoscerti di più, avere più fede in te, Signore, sperimentare tutto ciò che tu sei, per essere dei testimoni di quello che hai fatto nella nostra vita. Benedici i nostri cari amici, Signore, che possano conoscerti come salvatore personale della propria anima, cercarti con tutto il loro cuore e comprendere, Signore, che non stiamo predicando una delle tante religioni, stiamo dicendo come possiamo avere una relazione personale con il nostro Creatore, che è Dio e che vuole essere il nostro Padre. Signore, benedici queste care persone, se sono anche nella malattia, se sono nella solitudine, nel lutto, nelle ansie, Signore, se vivono delle relazioni spezzate, rotte, la tua grazia, Signore, sia sopra di loro, ma che ci sia il desiderio di cercarti con tutto il loro cuore. Una preghiera per le persone che hanno subito le calamità. Pensiamo a questa nazione, in Venezuela, ti preghiamo per le persone che sono lì per aiutare, che siano aiutate queste povere persone colpite, ti preghiamo per le famiglie coinvolte nelle nazioni dove c'è la guerra, dove c'è la paura, dove c'è, Signore, la sofferenza, dove si vedono le atrocità dell'uomo che infligge al proprio simile. Signore, invochiamo la tua misericordia, benedici i tuoi figli che sono lì, che siano testimoni. Grazie per questo tempo, grazie per il prezioso lavoro del fratello Eliseo, anche per Willy, benedici le loro vite, le loro case, le loro famiglie. E ancora grazie per questi strumenti tecnici che ci ha permesso di entrare in tanti ambienti. Benedici anche i fratelli e le sorelle che sostengono queste radio con la loro liberalità. Ti chiediamo queste benedizioni nel nome di Gesù. Amen. Amen.
1: Grazie anche da parte mia, da Eliseo, grazie a tutti coloro che hanno ascoltato, che ci hanno telefonato. Vi ricordo la tenda alle ore 20:30, la diretta solo per gli ascoltatori di Radio Logos, come dice Michele, quindi alle 20:30 la tenda a San Severo in diretta su Radio Logos. Una buona serata a tutti e a risentirci a venerdì prossimo. Michele, sempre da Foggia.
0: Sì,
1: okay. Buona serata, ciao a tutti.

0: Luce Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati con Libro più letto con Maria e Enzo. Se è la prima volta che ti sintonizzi con noi, resta fermo, non ti muovere, perché ci saranno delle belle sorprese. Chissà quante volte ti sarai chiesto che cos'è la Bibbia, cosa spiega la Bibbia, ma leggerla da solo è difficile. Oggi è l'opportunità di sentire qualcuno che ti spiega passaggio per passaggio. La cosa sorprendente di cui si parlerà oggi è che Gesù paga le tasse. Pensate un po'. Sentiamo cosa ci dice Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia. Bentornati carissimi amici ascoltatori, benvenuti quindi al nostro ultimo appuntamento della settimana. Ieri abbiamo visto i primi 8 versetti del capitolo 17, abbiamo visto come Gesù è stato trasfigurato. E non solo Gesù fu trasfigurato, ma apparvero al suo fianco due personaggi che per gli ebrei erano molto importanti, Mosè ed Elia. Mosè rappresentava la legge ed Elia i profeti. Mosè era morto ed Elia aveva lasciato questo mondo su un carro di fuoco. Luca ci dice che parlavano della discesa di Gesù a Gerusalemme. Ed ecco, due uomini parlavano con lui. Essi erano Mosè ed Elia, i quali, apparsi in gloria, parlavano della sua dipartita che stava per compiersi a Gerusalemme. Luca 9, versetti 30 e 31. La legge e i profeti furono testimoni della morte del Signore Gesù Cristo. L'impulsività nel parlare di Simon Pietro si manifesta anche questa volta, mettendo Mosè ed Elia sullo stesso piano del Signore Gesù. Luca offre la spiegazione per giustificare l'indiscrezione di Pietro, dicendo «non sapendo quello che diceva». Qui troviamo una testimonianza che Dio Padre rese a Gesù, suo figlio, attraverso una voce dalla nuvola che li coprì con la sua ombra. Gesù è l'autorità suprema in materia di rivelazione, nel senso di adempimento delle profezie. Il messaggio di Mosè, di Elia e degli altri profeti era meraviglioso. L'autore delle lettere agli ebrei disse: «Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte e in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio, che egli ha costituito erede di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo». Ebrei 1, versetti 1 e 2. Il figlio è colui che venne sulla terra come massima rivelazione di Dio all'uomo.

Ora vorrei farti notare questa stupenda affermazione del padre. Questo è il mio figlio diletto nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. Hai mai sentito una voce proveniente dal cielo che ti loda e ti dice che Dio si è compiaciuto in te? No? Beh, nemmeno io. Infatti, Dio non l'ha mai detto a nessuno eccetto che a uno, il Signore Gesù. È l'unico che sia veramente piaciuto a Dio. E noi non saremmo mai entrati alla presenza di Dio se non fossimo in Cristo attraverso la fede. Quando lo riceviamo come nostro Salvatore, facciamo parte del corpo dei credenti. Cristo è l'unico in cui Dio si sia compiaciuto e noi veniamo accettati per mezzo del diletto, per mezzo di suo figlio. I discepoli furono sconvolti dalla voce e dalla visione, ma Gesù li rincuora. Nel frattempo la visione sparisce e i discepoli, ripresisi dallo spavento, vedono Gesù tutto solo. Volendo prendere questa frase da sola e dare ad essa un'applicazione per noi, possiamo vedere un bel motto per la nostra vita. Gesù solo. È Lui l'autorità. Spero che sottolineerai queste due parole sulla tua Bibbia, nel caso tu ne abbia una in casa. Gesù solo. Costituiscono un bel motto per la vita di ognuno di noi.

Mentre scendono dal monte, tra Gesù e i discepoli avviene un dialogo che leggiamo nei versetti dal 9 al 13, da Matteo capitolo 17. Poi, mentre scendevano dal monte, Gesù diede loro quest'ordine: «Non parlate a nessuno di questa visione, finché il Figlio dell'uomo sia risuscitato dai morti». E i discepoli gli domandarono: «Perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia?» Egli rispose: «Certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa. Ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi, gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto. Così anche il Figlio dell'uomo deve soffrire da parte loro». Allora i discepoli capirono che egli aveva parlato loro di Giovanni il Battista. Perché Gesù chiede loro di non parlare della loro esperienza e aspettare la resurrezione per dirlo? Perché i discepoli non l'avrebbero capita. La croce e la resurrezione erano due cose ancora misteriose per loro. Infatti, fu solo dopo la morte di Gesù che i loro cuori e le loro menti furono aperte per capire le profezie del Vecchio Testamento relative al sacrificio di Gesù, come dice Luca nel capitolo 24, quando racconta l'esperienza dei due discepoli che incontrano sulla via di Emmaus il Cristo resuscitato. Fu solo dopo il giorno della Pentecoste che furono capaci di presentare la verità di Dio con chiarezza e convinzione. Fu lo Spirito Santo che li rese coraggiosi, forti, pronti. Questa domanda, perché non dirlo, non se la posero i discepoli. Ne fecero invece un'altra, più tecnica, che riguarda l'insegnamento ascoltato dagli scribi.

I discepoli erano preoccupati della nota disputa degli scribi che dicevano che Elia sarebbe venuto prima del Cristo. Gesù non disse il contrario, anzi, Gesù conferma ciò che Malachia aveva predetto circa il suo precursore. Ma se essi avessero dato ascolto ai suoi insegnamenti, invece di restare sempre attaccati a quello che dicevano i farisei, avrebbero certamente capito che Elia era già venuto nella persona di Giovanni Battista. Avrebbero notato anche che Giovanni soffrì, così come anch'egli doveva soffrire. Così Gesù approfittò di quest'altra occasione per prepararli una volta di più all'idea del suo sacrificio sulla croce. I discepoli capiscono il discorso riferito a Elia e Giovanni Battista, ma non in riferimento alla crocifissione, come vedremo più avanti. Ora sono arrivati ai piedi del monte, dove troveranno un fanciullo posseduto da uno spirito che aspetta l'intervento di Gesù. Leggiamo l'episodio nei versetti dal 14 al 21. Quando tornarono tra la folla, un uomo gli si avvicinò, gettandosi in ginocchio davanti a lui, e gli disse: «Signore, abbi pietà del mio figlio, perché è epilettico e soffre molto. Spesso infatti cade nel fuoco e spesso nell'acqua. L'ho condotto dai tuoi discepoli, ma non l'hanno potuto guarire». Gesù rispose: «Oh generazione incredula e perversa, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo qui da me». Gesù sgridò il demonio e quello uscì dal ragazzo, che da quel momento fu guarito. Allora i discepoli, accostatisi a Gesù in disparte, gli chiesero: «Perché non l'abbiamo potuto scacciare noi?» Gesù rispose loro: «A causa della vostra poca fede. Perché in verità io vi dico, se avete fede quanto un granello di senape, potrete dire a questo monte: passa da qui a là, e passerà, e niente vi sarà impossibile. Questa specie di demoni non esce se non per mezzo della preghiera e del digiuno».

La scena che si presenta agli occhi di Gesù e dei tre discepoli al loro ritorno a valle è di confusione e di impotenza. Lo stesso episodio riportato dall'Evangelista Marco ci precisa che una folla circonda i discepoli e gli scribi discutono tra di loro. Con il suo arrivo l'attenzione si sposta su di lui, sul Signore, in quanto il padre di un fanciullo molto malato si rivolge a Gesù per pregarlo di guarire il ragazzo. È un padre affranto dalla malattia del proprio figlio, una malattia che lo stava distruggendo. Il padre spiega che lo aveva portato ai suoi discepoli perché lo guarissero, ma non ne erano stati capaci. È a questo punto che Gesù esprime la sua frustrazione di fronte all'impotenza, al disinteresse, di fronte all'incredulità e la sofferenza che lo circonda. Dobbiamo pensare che, benché fosse Dio incarnato, era anche perfettamente uomo e quindi viveva in modo intenso anche le esperienze emotive umane. L'espressione generazione incredula e perversa riguarda tutti. Infatti, non solo i discepoli, gli scribi e il padre del ragazzo malato non credevano, ma anche il popolo che assisteva alla scena rimase scettico, incredulo. Questo provocò in Gesù un giustificato risentimento, portandolo a credere che tutta l'umanità era senza fede, che tutto il mondo era lì per provarlo, per tirare la corda della sua pazienza. Infatti dice: «Fino a quando vi sopporterò?»

Quale fu la reazione di Gesù di fronte a tanta incredulità? Per prima cosa abbiamo visto che rimproverò tutti. Forse noi pensiamo che la prima cosa da fare per coloro che sono increduli e sfiduciati è incoraggiarli. Ma Gesù sapeva che in quell'occasione non era il caso di essere indulgente. A volte solo un severo rimprovero può scuotere le persone e metterle di fronte alla realtà dei fatti. La seconda cosa che fece fu, benché si trovasse in un'atmosfera di incredulità, di non abbandonare il campo ma restare al suo posto. La sua compassione, il suo amore, non gli permettevano di andarsene. Solamente voltò le spalle all'incredulità e al dubbio della folla per concentrare la sua attenzione sul padre del fanciullo. Nel Vangelo di Marco è detto che Gesù, parlando con lui, cercò di infondergli la fede, di rincuorarlo, interessandosi personalmente alle condizioni del ragazzo, creando un'atmosfera di simpatia e confidenza. La fede non è solo credere che qualcosa può essere fatto o che Gesù è esistito circa 2000 anni fa, ma qualcosa di più. È una relazione personale con Gesù di confidenza, di fiducia, di dipendenza. Dopo il colloquio col Padre, Gesù rivela finalmente la sua potenza. Si voltò verso il ragazzo e sgridò lo spirito immondo che lo teneva legato. Il demone lo lasciò e Gesù fu vittorioso su Satana e il ragazzo completamente e immediatamente fu guarito.

Quando i discepoli furono soli con Gesù, gli presentarono il problema della loro impotenza, chiedendo perché non erano stati capaci di guarire il ragazzo. Gesù ci ricorda che la potenza si ottiene per mezzo della preghiera. Dobbiamo ricordarci che Gesù era appena sceso dal monte dove si era ritirato con Pietro, Giacomo e Giovanni, proprio per pregare. Anche in questo caso, la preghiera descrive non tanto il ripetersi di parole e richieste a Dio, ma una ricerca di intima comunione con Lui, una ricerca di uno stato di arresa alla sua volontà. Questa intimità viene a volte ricercata attraverso la pratica del digiuno, come abbiamo visto proprio in questo Vangelo, nel discorso sulla montagna. Gesù annuncia di nuovo per la terza volta la sua morte e la sua resurrezione. Lo leggiamo nei versetti 22 e 23. Mentre essi percorrevano insieme la Galilea, Gesù disse loro: «Il Figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini. Essi lo uccideranno e il terzo giorno risusciterà». Ed essi ne furono molto rattristati. Gesù riprende il discorso fatto mentre scendevano dalla montagna, discorso relativo agli avvenimenti dolorosi a cui andava incontro. E, come dicevamo, è la terza volta che parla ai discepoli della sua morte e resurrezione. La prima volta che ne parlò fu in Cesarea di Filippo. Ora è in Galilea, lungo la strada per Gerusalemme, e ne parla ancora. Tutto ciò che i discepoli possono fare è sentirsi dispiaciuti. Questo dispiacere è senz'altro legato al fatto che non comprendono l'implicazione di questa sofferenza, che non è fine a se stessa, perché, come Gesù dice, il terzo giorno resusciterò. Questo non restò loro in mente perché, come appare chiaro nei Vangeli, nel momento in cui Gesù risuscitò, loro furono increduli e meravigliati.

prossima sezione tratta un argomento molto particolare: il tributo da pagare per il sostegno del Tempio. Ma leggiamo i versetti dal 24 al 27. Quando furono giunti a Capernaum, quelli che riscotevano le didramme si avvicinarono a Pietro e gli dissero: «Il vostro maestro non paga le didramme?» Egli rispose: «Sì». Quando fu entrato in casa, Gesù lo prevenne e gli disse: «Che te ne pare, Simone? I re della terra da chi prendono i tributi o l'imposta? Dai loro figli o dagli stranieri?» «Dagli stranieri», rispose Pietro. Gesù gli disse: «I figli dunque ne sono esenti». Ma per non scandalizzarli, va al mare, getta l'amo e prendi il primo pesce che verrà su. Aprigli la bocca, troverai uno statere, prendilo e dallo loro per me e per te.

0: Le didramme erano la tassa raccolta annualmente a sostegno del tempio. La domanda degli esattori era certamente lecita. Gesù frequentava il tempio, quindi era suo dovere provvedere al suo sostegno. Gesù non si rifiuta di farlo, anche per non dare una cattiva impressione e per non scandalizzare Pietro, cioè essergli d'intoppo. Ma prima fa una puntualizzazione molto precisa per dimostrare che in realtà lui non dovrebbe pagarla, in quanto non era il suddito, ma il re stesso, il figlio del gran re. Quindi Gesù, così come la famiglia reale, è esente dal pagare la tassa per la casa di Dio. Il suo metodo di procurarsi il denaro per pagare la tassa è stato a dir poco originale. Il Signore ha il controllo di tutta la creazione, così come Adamo, all'atto della creazione, come riportato in Genesi 1:26. Poi Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza, ed abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutta la terra, e su tutti i rettili che strisciano sulla terra». All'interno del pesce, Pietro trovò uno statere che equivale a 2 didramme, cioè la tassa per 2 persone. Con questo poté pagare il tributo per Gesù e per sé. Una volta di più vediamo come Gesù utilizza ogni occasione per ammaestrare i suoi. Questo episodio ha messo in evidenza qualcosa di materiale, cioè il dovere di pagare il tributo, e un insegnamento in campo spirituale, cioè che lui era il figlio di Dio. E qui, a questo punto, con l'aver pagato la tassa per il Tempio, noi ci vogliamo fermare qui. Ti ringrazio per l'ascolto che mi hai prestato ancora una volta e quindi ti invito a risentirci a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
4: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Evangelo di Luca, capitolo 2, versetti 51 e 52. Poi Gesù discese con loro, cioè coi suoi genitori, andò a Nazareth e stava loro sottomesso. E Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia, davanti a Dio e agli uomini. La parola di Dio dice ai nostri figli: ubbidite nel Signore ai vostri genitori. Essa li pone in quella che è stata la posizione di Gesù da bambino. Che privilegio per i genitori di allevarli nell'amore e nel timore del Signore, come troviamo nella lettera a Tito, capitolo 2, versetto 14, e nella lettera agli Efesini, capitolo 6, versetti 1 e 4. Cosa dicono a noi genitori i versetti del giorno che ci parlano di Lui? Primo, cresceva in sapienza. Nessuno può salvare l'anima del proprio figlio. Tuttavia, il compito dei genitori è di comunicare ai propri figli gli insegnamenti della Bibbia che possono preservarli dal male e condurli alla salvezza. Seconda lettera a Timoteo, capitolo 3, versetto 15. Secondo, cresceva in statura. I genitori cristiani devono allevare i loro figli in modo sano ed equilibrato, curando i loro eventuali disturbi con dedizione e saggezza. Ma anche per i loro problemi di salute devono chiedere l'aiuto di Dio e confidare in Lui. Terzo, cresceva in grazia davanti a Dio e agli uomini. I figli devono sapere che Dio vede tutto e sa tutto, e devono imparare a piacere a Lui, sapendo di essere da Lui amati. Devono imparare a ubbidire ai genitori, a rispettare le autorità, a comportarsi nei confronti degli altri con sincerità, dolcezza e umiltà. Genitori cristiani, il compito è difficile, anzi impossibile senza l'aiuto di Dio. Ma Dio è fedele, come troviamo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 10, versetto 14. Senza sfuggire alle vostre responsabilità, guardate con fiducia a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo. Queste parole sono tratte dalla lettera agli Efesini, capitolo 3, versetto 20.

0: invitiamo all'ascolto del programma attraverso la parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto.
1: Apriamo le nostre Bibbie in Seconda Corinzi, capitolo 3. Sembra che l'apostolo Paolo avesse dei denigratori del suo ministero, uomini che lo seguivano dovunque andava per cercare di gettare discredito su di lui. Sembra che ci siano sempre queste persone che cercano di subentrare all'opera di qualcun altro, di approfittarsi dei frutti della fatica altrui, persone per niente disposte a fare il lavoro duro, ad arare il terreno nuovo, persone che cercano di vivere sulle spalle del corpo di Cristo, anziché servire e far crescere il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo non cresce portando le persone da una chiesa all'altra. Il corpo di Cristo cresce quando noi testimoniamo e portiamo altri a Gesù Cristo, persone che ancora non lo conoscono. E c'erano persone che seguivano Paolo dovunque andava, e arrivavano dove Paolo aveva seminato, dove Paolo aveva piantato, e cercavano di distruggere il ministero di Paolo, attirando le persone a se stessi, cercando di mettere in cattiva luce Paolo agli occhi della gente. E questo era il caso di Corinto. E questi seguivano Paolo, screditando lui e il suo messaggio, l'Evangelo della grazia, cercando di portare le persone sotto la legge, sfidando l'autorità di Paolo in quanto apostolo, innalzando se stessi come le vere autorità, quelli che erano autorizzati. È così tragico che questo

raccomandazione da parte vostra. Queste persone venivano e si presentavano con delle lettere di presentazione da parte di qualche autorità, che spesso erano false, contraffatte. Quindi Paolo dice: guardate, ho forse bisogno di lettere di presentazione quando vengo da voi, o che voi mi scriviate delle lettere di presentazione per gli altri posti in cui vado. Voi siete la nostra lettera, scritta nei nostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini. La vostra fede in Gesù Cristo, il fatto che esistete come Chiesa, è tutta la raccomandazione di cui ho bisogno. Voi siete la prova del mio apostolato. Voi siete la prova della validità del mio ministerio. Il fatto stesso che esistiate è tutto quello che è necessario per dimostrare l'autenticità della mia chiamata. Ora, chi non ha tutte queste prove ha bisogno di questo tipo di documenti, che dicono quanto sono bravi. Mi diverto a leggere alcune delle lettere che ricevo, perché spesso allegate ad esse ci sono tutte queste lettere di presentazione e di encomio. Il vostro ministerio da solo testimonia della vostra chiamata. E così Paolo dice: voi siete le mie lettere di raccomandazione. Il fatto che esistete, questo è più che sufficiente. È più che sufficiente a provare la chiamata di Dio in me, essendo manifesto che voi siete una lettera di Cristo, che è il risultato del nostro ministero, scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivente, e non su tavole di pietra, ma sulle tavole di un cuore di carne. Ora, questa fiducia noi l'abbiamo per mezzo di Cristo, presso Dio. Quindi Paolo, in un certo senso, si accontenta di dire questo, e la finisce qui con questo discorso. Non già che da noi stessi siamo capaci o sufficienti di pensare alcuna cosa come proveniente da noi stessi, ma la nostra capacità o sufficienza viene da Dio. Ora, Paolo alla fine del capitolo precedente, se vi ricordate, dice: chi è sufficiente a queste cose? La parola in greco è la stessa usata qui: non già che siamo capaci, sufficienti. Ci sono state tante volte in cui, dovendo affrontare delle questioni difficili nel ministero, ho detto: oh Signore, chi è sufficiente a queste cose? Chi può farcela a fare queste cose? E Paolo fa questa domanda: chi è sufficiente, chi è capace davanti a queste cose? E ora risponde alla sua stessa domanda: non già che da noi stessi siamo capaci o sufficienti di pensare alcuna cosa come proveniente da noi stessi, ma la nostra capacità viene da Dio. Io credo che Dio deliberatamente permette che noi arriviamo alla fine delle nostre capacità e delle nostre possibilità, per farci imparare che dobbiamo confidare in Lui, perché possiamo attingere questa capacità da Lui. Dio si è rivelato ad Abramo come El Shaddai, che significa colui che può tutto, colui che è sufficiente ad ogni cosa, onnipotente. Ed è sempre bene conoscere colui che può tutto e potersi appoggiare su colui che può tutto, colui che può colmare le mie insufficienze quando arrivo alla fine delle mie risorse. Quante volte siamo portati a fare a meno delle capacità, delle risorse che Dio ci ha provveduto per mezzo di Gesù Cristo. E Paolo continua dicendo: il quale ci ha anche resi ministri idonei del nuovo patto, non della lettera, ma dello spirito, poiché la lettera uccide, ma lo spirito dà vita. Ora, questo è un passo della scrittura che purtroppo viene spesso citato fuori dal contesto, specialmente da parte di quelli che cercano una relazione con Dio più basata sull'esperienza, da parte di quelli che cercano sempre nuove esperienze emozionanti nelle cose di Dio. E così spesso li senti dire: oh, ma la scrittura dice la lettera uccide mentre lo spirito vivifica. Come se la parola di Dio o l'insegnamento della parola di Dio ti uccide, mentre lo spirito o il movimento dello spirito e le esperienze dello spirito portano la vita.
Ma questo è un errore.

grossolano, perché estrapola del tutto la scrittura dal suo contesto. La Bibbia ci dice riguardo alla parola di Dio che essa è vivente ed efficace, potente, è più affilata di qualsiasi spada a due tagli e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla. La parola di Dio, la lettera in questo senso, non uccide, è vivente, è potente, efficace e porta vita. La lettera che uccide è la lettera della legge. E qui Paolo dichiara: io sono ministro del Nuovo Testamento, del Nuovo Patto. L'Antico Patto era basato sulla legge, e l'Antico Patto nella lettera della legge ci condanna a morte. Se vuoi essere giusto davanti a Dio per mezzo dell'osservanza della legge, beh, è troppo tardi. Essa ti ha già condannato a morte. Sarai distrutto. La lettera della legge uccide, perché la legge dice: l'uomo che fa quelle cose vivrà per esse. Ma dice anche: chiunque infatti osserva tutta la legge, ma viene meno in un solo punto, è colpevole su tutti i punti. Di conseguenza la legge condanna a morte ciascuno di noi, ed è la lettera dell'antico patto, della legge, che ci condanna a morte, mentre è lo spirito, nel nuovo patto, che ci porta la vita spirituale. E ora va avanti e parla di questo: orse il ministero della morte, cioè sotto la legge, che era scolpito in lettere su pietre, fu glorioso, tanto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè, per la gloria del suo volto, che però doveva essere annullata, doveva scomparire. Ora, c'è un malinteso molte volte riguardo allo scopo del velo. Quando Mosè scese dal monte con le tavole di pietra, dopo essere stato davanti a Dio sul monte, dopo aver avuto il privilegio di vedere la gloria di Dio di spalle, quando Dio disse a Mosè: cosa desideri? E lui: Signore, voglio vedere la tua gloria. E Dio: non puoi vedermi e vivere, ma stai lì in quella roccia. Io passerò e tu mi potrai vedere di spalle, potrai vedere la scia della mia gloria, della mia luce. E fu un'esperienza così gloriosa che il volto di Mosè risplendette per giorni dopo essere sceso dal monte con le tavole per il popolo. Ma mise un velo davanti al suo volto, non perché non potevano guardare alla gloria della sua faccia, ma perché la gloria stava iniziando a scomparire, e non voleva che vedessero la gloria che scompariva. Ma quella era solo una testimonianza della legge che era stata data loro, che sarebbe venuta meno poco a poco, in modo che Dio potesse stabilire un nuovo patto per mezzo di Gesù Cristo. Quindi lo scopo del velo era che non vedessero la gloria che man mano scompariva dalla sua faccia. Lo vedremo tra un po' diversi. Ma se il ministero della legge fu glorioso, tanto che i figli di Israele non potevano fissare lo sguardo sul volto di Mosè per la gloria del suo volto, che però doveva essere annullata, quanto più glorioso sarà il ministero dello Spirito? Sarà molto più glorioso. Se l'antico patto che condannava a morte l'uomo era glorioso e venne dato in modo così glorioso, quanto più questo nuovo patto della vita per mezzo di Gesù Cristo sarà glorioso per quelli che lo hanno ricevuto. Se infatti il ministero della condanna fu circondato di gloria, molto più abbonderà in gloria il ministero della giustizia. Per cui, sotto questo aspetto, anche ciò che fu reso glorioso non fu veramente glorioso, se messo a confronto con la più eccellente gloria. In altre parole, non c'è proprio paragone tra la gloria dell'antico patto e la più eccellente gloria del nuovo patto. Questa nuova relazione che abbiamo con Dio per mezzo di Gesù Cristo è superiore in gloria. Ci porta ad un livello di gloria eccellente. Vedete, l'antico patto dipendeva dalla fedeltà dell'uomo e dall'ubbidienza dell'uomo. Ora, lo scopo di un patto è sempre quello di portare l'uomo ad avere una relazione con Dio.
Questo è il suo scopo principale. L'antico patto ha fallito, non perché non era buono, ma perché l'uomo era debole e l'uomo ha fallito. Dipendeva dall'ubbidienza dell'uomo, dalla fedeltà dell'uomo. Questo nuovo patto non può fallire, perché dipende dalla fedeltà di Dio, fedeltà alla sua parola. Il patto legato alla mia fedeltà alla parola di Dio ha fallito. Non potevo essere fedele, ma sappiamo che Dio è fedele alla sua parola. E di conseguenza questo nuovo patto, grazie al quale siamo qui oggi, è certo, è sicuro. Ecco perché possiamo dire con certezza: io so in chi ho creduto e sono persuaso che egli è capace di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Io gli ho affidato la mia vita e il mio futuro e sono sicuro che egli mi porterà nella pienezza della sua gloria, perché Dio è fedele alla sua parola. La sua parola non può venir meno. Lui non può venir meno. Quindi il nuovo patto eccelle in gloria, perché è basato su Dio e sulla sua fedeltà. Perché se ciò che doveva essere annullato, cioè l'antico patto basato sulla legge, fu circondato di gloria. Scusate, verso 10. Se infatti il ministero della condanna fu circondato di gloria, molto più abbonderà in gloria il ministero della giustizia. Quindi di nuovo non c'è paragone, perché se ciò che doveva essere annullato fu circondato di gloria, sarà molto più glorioso ciò che è duraturo. Avendo dunque questa speranza, usiamo una grande franchezza nel parlare. E non facciamo come Mosè, che si metteva un velo sul proprio volto, affinché i figli di Israele non fissassero il loro sguardo sulla fine di ciò che doveva essere annullato, o su ciò che andava via via scomparendo. Vedete, qui dice chiaramente che era a causa del fatto che iniziava a scomparire e non voleva che vedessero questa gloria che spariva. Ma le loro menti sono diventate ottuse. Infatti, nella lettura dell'Antico Patto, all'epoca in cui scrive Paolo, lo stesso velo rimane senza essere rimosso, perché il velo viene annullato in Cristo. Così ad Israele è avvenuto un indurimento parziale, una cecità parziale, finché sarà entrata la pienezza dei gentili. Persino quando leggono la legge c'è questo velo sulle loro facce, perché non capiscono davvero la legge. Qualcosa di molto triste è avvenuto al popolo ebraico, perché sebbene verbalmente ancora mantengono la legge, non praticano, non seguono la legge per essere giusti davanti a Dio. Sotto la legge, sotto l'antico patto, era necessario che ci fosse la morte di un animale sostitutivo per espiare i loro peccati. Tu portavi il tuo animale al sacerdote, ponevi le tue mani sulla testa dell'animale, confessavi i tuoi peccati su questo animale e poi il sacerdote lo scannava e lo offriva in sacrificio per te. Questo era il sacrificio per il peccato e così i tuoi peccati erano coperti e tu potevi quindi avvicinarti al Dio Santo. Ora, anche oggi, il velo è sulle loro facce, perché cercano di avvicinarsi a Dio per mezzo delle loro buone opere, ignorando il fatto che Dio aveva richiesto il sacrificio di un animale sotto la legge. Il salario del peccato è la morte, e senza spargimento di sangue non c'è remissione dei peccati. Ora hanno sostituito il sacrificio degli animali e cercano di mettere al suo posto i loro buoni sforzi e le loro buone opere come base per poter andare a Dio ed essere giusti davanti a Dio. Ma da nessuna parte nella legge si parla di qualcos'altro che possa essere sostituito ai sacrifici. E quindi un velo rimane davanti alle loro facce anche oggi, quando leggono la legge, perché pensano che le loro buone opere e i loro sforzi possono espiare i loro peccati. Le loro menti erano cieche allora, e anche oggi rimane lo stesso velo. Non è stato ancora rimosso. Le loro menti sono ancora cieche rispetto alla verità. Israele è parzialmente cieco. Ora questo velo è annullato in Cristo.
quando guardiamo a Gesù Cristo come al sostituto perfetto per il nostro peccato, il nostro sacrificio, arriviamo a comprendere che la giustizia di Dio è soddisfatta per mezzo della morte di Gesù Cristo. Anzi, fino ad oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane sul loro cuore. Sono semplicemente ciechi rispetto alla verità. Ora il Signore è lo Spirito, e dove è lo Spirito del Signore, vi è libertà. Quindi ci sono un paio di versetti qui spesso citati soprattutto dal popolo pentecostale. Questo è il secondo. Il primo è: la lettera uccide, lo Spirito dà la vita o vivifica. Questo è un altro: dove è lo Spirito del Signore vi è libertà. E lo interpretano in modo molto ampio. C'è libertà di fare ogni genere di cose, libertà di gridare, urlare, di correre su e giù per i corridoi, e così via. Di nuovo questo perché lo si estrapola dal contesto. Dov'è lo Spirito del Signore, c'è libertà dalla legge, dalla schiavitù della legge, liberi dalla legge, non c'è alcuna condanna, perché Gesù ha provveduto una salvezza perfetta. E quindi questa è libertà dalle richieste della legge. Dov'è lo Spirito del Signore c'è libertà. E noi tutti, contemplando a faccia scoperta, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine, di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. L'opera dello Spirito nei nostri cuori è quella di conformarci all'immagine di Gesù Cristo. Quando Dio ha creato l'uomo, ha fatto l'uomo a sua immagine. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. E così l'uomo, creato a immagine di Dio, ma a causa del peccato, a causa della caduta dell'uomo, non è stato più ad immagine di Dio. L'immagine di Dio, in senso spirituale, l'immagine spirituale, Dio è spirito. L'uomo è stato creato come essere spirituale, che abita in un corpo e che ha una coscienza. Ma Dio disse: nel giorno che ne mangerai, per certo morrai. E quando l'uomo ha peccato, il suo spirito è morto. Paolo, scrivendo agli Efesini, dice: egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati. Il più importante attributo morale di Dio è l'amore. E Dio ha creato l'uomo con la capacità di amare e con il bisogno di essere amato. Dio è luce e quindi ha creato l'uomo con la luce, con una mente, una coscienza di Dio. Ma con il peccato l'uomo è caduto nelle tenebre. Il suo cuore folle si è oscurato. E così l'uomo fatto ad immagine di Dio è caduto e ha perduto questa immagine. Ma ora lo scopo di Dio è quello di restaurare l'uomo, di riportarlo ad essere di nuovo a sua immagine, in modo che l'uomo possa essere riportato alla condizione in cui Dio lo voleva inizialmente, prima del peccato. E questo è quello che lo Spirito sta facendo nella nostra vita in questo momento, mentre ci sottomettiamo all'opera dello Spirito di Dio in noi. Lui ci sta conformando ad immagine di Cristo e noi tutti contemplando a faccia scoperta. I figli di Israele hanno un velo. Ogni volta che leggono Mosè c'è un velo sul loro cuore e i loro occhi sono accecati. Ma noi contemplando a faccia scoperta come in uno specchio la gloria del Signore. Quando guardo lo specchio mi vedo riflesso. E quindi posso vedere l'opera di Dio che si sta compiendo nella mia vita, perché lo Spirito di Dio piano piano mi sta cambiando e mi sta portando ad essere ad immagine di Gesù Cristo. Quanto è bello guardare l'opera di Dio nella nostra vita e potersi meravigliare di quello che ha fatto. Ci sono aree nella mia vita, la vecchia natura, che un tempo erano terribilmente brutte. Avevo un carattere assai brutto, mi infuocavo facilmente alla più piccola provocazione, ed era brutto. E non mi piaceva quello che vedevo dentro di me, odiavo quella brutta dimostrazione del mio carattere,
e provavo a controllarlo, ma non ci riuscivo. Succedeva qualcosa e prima che me ne rendessi conto era ormai troppo tardi e rimanevo lì in preda alla vergogna e all'imbarazzo per le cose che avevo fatto o le cose che avevo detto. Colpevole, sconfitto. Nonostante tutti i miei sforzi, non riuscivo proprio a controllarmi. E un giorno ho detto: Signore, mi dispiace tanto, non ce la faccio proprio. Ci ho provato, Signore, ma proprio non ci riesco. E mi sono arreso, pensando che non avevo alcuna speranza di riuscire a controllare quel carattere così irascibile. Ma a quel punto è subentrato lo Spirito. E Lui ha fatto per me quello che io non riuscivo proprio a fare per me stesso. E ha tolto via quella rabbia e quel carattere irascibile. Non era qualcosa di esteriore. Non è che ero diventato bravo a tenere il coperchio mentre dentro ribollivo, pronto ad esplodere, però tenevo duro e mantenevo la calma. Ma non so come lo Spirito Santo ha tolto via quella pressione, quel fuoco, da dentro. E potevo guardare una determinata situazione dove prima sarei esploso violentemente in quel modo brutto e non c'erano più esplosioni. E se guardo allo specchio, vedo l'opera dello Spirito nella mia vita, che mi sta cambiando ad immagine di Gesù. Quanto è glorioso quando Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito, realizzando quei cambiamenti, rimuovendo le brutture della vecchia vita e conformandoci sempre di più ad immagine di Gesù Cristo. Un giorno, quando mi guarderò allo specchio, vedrò il Signore. Sarò in gloria a quel punto. Ma che giorno meraviglioso sarà quando l'opera dello Spirito nella mia vita sarà terminata e io sarò completamente conforme all'immagine di Cristo. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Ma grazie a Dio ogni giorno avvengono dei cambiamenti nella nostra vita, perché lo Spirito di Dio continua la sua opera in me e mi conforma all'immagine dell'amato Figlio di Dio. Come avviene questo? Semplicemente continuando a guardare Gesù. Quando guardo me stesso, non posso farcela. Quando guardo altre persone, cercando il loro aiuto, loro non possono farlo. L'aiuto vero, effettivo, lo posso trovare solo riguardando a Gesù Cristo. Sembra che guardiamo l'uomo troppo velocemente. Oh, corriamo dal pastore e facciamoci consigliare da lui. Vediamo se ha qualche parola dal potere speciale che è in grado di cambiarci. Riceviamo continuamente delle telefonate e la storia generalmente va così. Sai, ho parlato ad altri 7 pastori, ma non sono riusciti ad aiutarmi. Ora voglio parlare con Chuck. Mi dispiace, amico. Neanche io posso aiutarti. Non ho nessuna formula magica. Non ho nessuna parola dal potere speciale. I cambiamenti necessari nella tua vita non si realizzeranno per effetto di sedute di counseling. I cambiamenti necessari possono solo realizzarsi quando hai lo sguardo su Gesù Cristo. Non so perché sono iniziati tutti questi programmi di counseling nelle chiese, ma hanno rovinato la chiesa. Hanno portato la gente a dipendere dall'esperto per risolvere i loro problemi. C'è uno studio molto interessante, riportato da non mi ricordo bene quale rivista. Sta sollevando un putiferio, perché hanno fatto uno studio molto dettagliato sulle persone con problemi psicologici che si sono rivolte agli psicanalisti per risolvere i loro problemi. E hanno scoperto che quando una persona si rivolge ad uno psicanalista per risolvere i suoi problemi, nel 45% dei casi, dopo un anno di terapia con lo psicanalista, solo il 43% è in grado di smettere con le sedute, perché ha ricevuto abbastanza aiuto e non ha più bisogno di counseling. Solo il 43%. Quelli che invece sono andati dallo psicoterapista, qui va un po' meglio. Il 52%
non ha bisogno di continuare dopo un anno. E quelli che si possono permettere uno psichiatra un po' meglio ancora, perché il 61% non ha bisogno di continuare dopo un anno. Ma il bello è che di quelli che non si sono rivolti a nessuno, il 73% non aveva alcun bisogno di counseling dopo un anno. Come ho detto, questo studio sta stravolgendo tutto il campo della psicologia, sta girando molto tra le università e riporta sostanzialmente quello che vi ho detto. Ma il tuo aiuto può venire solo dal Signore. È solo riguardando al Signore che potrai trovare la soluzione ai tuoi problemi. E finché continuerai a riguardare all'uomo e ad affidarti al sostegno di qualche psicologo, non ce la farai. Devi rivolgerti a Gesù e trovare l'aiuto che offre Lui. Quindi, contemplando a faccia scoperta, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine, di gloria in gloria, mentre il Suo Spirito è all'opera nei nostri cuori. La cosa migliore che possa fare un esperto di counseling è farti dipendere da Gesù Cristo. Il più grande servizio che può renderti è portarti a Gesù Cristo e a dipendere da Lui soltanto, perché Gesù è l'unico che può esserti di aiuto. Diversi anni fa, mentre aiutavo uno psichiatra, quest'uomo mi ha fatto una proposta molto remunerativa: mettermi in affari con lui. Voleva che iniziassi a fare counseling nel suo studio. Aveva una clinica, così mi ha detto: io posso dirti qual è il problema dal punto di vista tecnico di una certa persona. Io ti posso dire cosa c'è che non va, ma mi fermo lì, non posso fare molto di più. Poi ha aggiunto: ma tu hai le risposte, sai quali sono le soluzioni, vorrei che lavorassi con me. Ma la soluzione è semplicemente indirizzare le persone a Gesù Cristo, far sì che confidino in Lui, far sì che riguardino a Lui. Noi tutti, contemplando a faccia scoperta, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine, di gloria in gloria. I cambiamenti nella mia vita avvengono solo quando lo Spirito di Dio è all'opera dentro di me. Perciò, avendo questo ministero, quale ministero? Indirizzare le persone a Gesù Cristo. Per la misericordia che ci è stata fatta, noi non ci perdiamo d'animo. Anzi, abbiamo rinunziato ai sotterfugi della vergogna, non camminando con astuzia, né falsificando la parola di Dio, ma mediante la manifestazione della verità, raccomandando noi stessi alla coscienza di ogni uomo. Paolo dice: guardate, non sto cercando di fare il furbo, non sto cercando di mettere su una montatura, di fare sì che la gente si emozioni, eccetera, falsificando la parola di Dio, ma mediante la manifestazione della verità, raccomandando noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio. Oggi ho pranzato con delle persone che vengono da Israele, e l'uomo seduto a fianco a me mi ha iniziato a dire: sai, la prima volta che ti ho visto è stato quando eri in televisione sul canale 13. Una mattina, mentre giravo, ti ho visto in piedi sul pulpito, e ho visto il candelabro dietro di te, e tu stavi insegnando dall'Antico Testamento. Così ho chiamato mia moglie e le ho detto: guarda, qui c'è un rabbino che non indossa la sua yarmulke, deve essere un rabbino riformato. E poi ha continuato dicendo: e ho iniziato a guardare il tuo programma ogni domenica. E ha aggiunto: eri così diverso dagli altri predicatori che si vedono in televisione. Molti di questi programmi cristiani insultano la mia intelligenza. È tutto un esagerare, un fare emozionare. Questo insulta la mia intelligenza. Ma tu mi davi qualcosa su cui ragionare e mi hai fatto riflettere su tante cose. Questo è quello che Paolo sta dicendo del suo ministero. Sono stato diretto con voi, non ho cercato di impressionarvi, non ho cercato di usare la parola di Dio per ingannarvi. Ho rinunciato a quei piccoli sotterfugi vergognosi, non ho camminato con astuzia. E credetemi, ci sono molte persone astute là fuori. Ci sono sempre state,
fin dall'inizio della Chiesa, e purtroppo ci sono ancora oggi. Ricevo molte lettere preparate con tale astuzia, che non potete neanche immaginare. Usano ogni specie di trucchi. Se mando $5 o $10 o $15, o se vado in banca e prendo $50 per aiutarli ad uscire dal momento difficile in cui si trovano ora, allora potrò avere 10 centimetri quadrati del tappeto su cui si inginocchiano per pregare per me. Paolo dice: abbiamo rinunziato ai sotterfugi della vergogna, non camminando con astuzia, né falsificando la parola di Dio, ma mediante la manifestazione della verità, raccomandando noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio. Ora, c'erano alcuni che dicevano che Paolo predicava misteri che non si potevano conoscere. L'Evangelo che predica Paolo è nascosto, velato. E così Paolo risponde a queste persone, in modo molto intelligente. Ma se il nostro Evangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono. Essi sono quelli che non possono vedere, nei quali il Dio di questo secolo ha accecato le menti di quelli che non credono, affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Un passo della scrittura davvero molto interessante, e vorrei soffermarmi su questo, perché penso che sia un verso chiave che vi aiuterà molto quando pregate per i vostri cari che non sono ancora salvati. Come ho già detto in precedenza, noi siamo stati creati ad immagine di Dio, e una delle caratteristiche di Dio è che Lui ha quella che si chiama autodeterminazione, cioè ha una sua volontà e ha la capacità di esercitare la sua volontà, la facoltà di scelta. E Dio ti ha creato a sua immagine, quindi ti ha dato questa autodeterminazione, in modo che tu puoi determinare il tuo proprio destino, e tu puoi davvero determinare il tuo proprio destino. Avendoci dato la facoltà di scegliere, era necessario che Dio rispettasse la scelta che noi facciamo. Nel momento in cui Dio non rispetta più la mia scelta, ma mi obbliga a fare qualcosa contro la mia volontà, allora non sono più una creatura che ha autodeterminazione. Quindi, perché questa autodeterminazione sia valida, è necessario che Dio rispetti le scelte che faccio e che ci sia l'opportunità effettiva di fare una scelta. Così Dio ha dato ad Adamo l'opportunità di fare una scelta, e poi Dio ha rispettato la scelta che lui ha fatto. Lo stesso vale per te. Tu puoi scegliere di amare Dio o puoi scegliere di non amare Dio. Tu puoi scegliere. E una volta scelto, Dio deve rispettare la tua scelta. Altrimenti è un errore credere che Dio ti ha dato la possibilità di scegliere. Perciò se Dio rispetta le scelte che fa l'uomo, allora in realtà non posso pregare: «Oh Dio, ti prego, salva Giovanni». Se non è Giovanni che chiede al Signore di essere salvato, non può essere salvato. E se Dio salvasse Giovanni andando contro la sua scelta, questo equivarrebbe a violare la sua scelta, che, come ho già detto, distruggerebbe completamente lo scopo per cui ci ha dato la possibilità di scegliere. E questo, in un certo senso, crea un dilemma nella preghiera per i perduti, se non fosse che questo verso ci dà la risposta. Quelli che periscono, quelli che non credono. Qui ci viene detto: il Dio di questo secolo, cioè Satana, ha accecato le menti o gli occhi di quelli che non credono, affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo. Ora, com'è che Giovanni non crede in Gesù Cristo? Perché la sua mente è stata resa da Satana cieca alla verità. Lui in realtà non vede la verità di questa gloriosa salvezza che Dio gli sta offrendo. Satana ha riempito di pregiudizi la sua mente, l'ha avvelenata, l'ha rivolta contro Dio. Satana lo ha ammaliato. Ora Dio rispetta le nostre scelte, ma Satana no. Gli importa poco che tu hai la facoltà di scelta. Se ne ha l'opportunità, lui ti terrà prigioniero, accecherà la tua mente rispetto alla verità
e riempirà così tanto la tua mente di veleno e di pregiudizio contro Dio e contro le cose di Dio, che ti sarà impossibile pensare razionalmente ad avere una relazione con Dio per mezzo di Gesù Cristo. Avete mai notato come certe persone sono così simpatiche e cortesi e possono parlare con te razionalmente di ogni tipo di argomento al mondo, tranne che dell'Evangelo di Gesù Cristo? Parla di sport con loro o possono andare avanti per ore. Parla di pesca con loro, parla delle Hawaii, parla delle missioni spaziali. Scegli qualsiasi argomento. Oh, sono così amichevoli. Parleranno in modo così cortese insieme a te. Possono andare avanti ore e ore, ma tira fuori l'argomento Gesù Cristo e diventano subito del tutto irrazionali. Non mi piace parlare di questo argomento. Non penso che si dovrebbe discutere di cose come questa. Totalmente irrazionali. Perché? Perché Satana ha un tale potere nella loro vita. Paolo, scrivendo a Timoteo, dice che ritornino in sé, sottraendosi dal laccio del diavolo che li aveva fatti prigionieri, perché facessero la sua volontà. Lui non rispetta la tua scelta. Il Dio di questo secolo ha accecato le loro menti. Gesù disse: tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Quindi il giusto modo di pregare per i tuoi cari che non sono salvati è pregare che Dio leghi quell'opera di Satana che ha accecato le loro menti e che li tiene prigionieri. Che Dio leghi l'opera di Satana nelle loro vite, quell'opera che ha introdotto pregiudizi e che ha avvelenato le loro menti contro l'Evangelo, in modo che possano essere in grado di ricevere la verità di Dio senza la pressione malvagia di Satana. Perché chiunque guarda razionalmente all'offerta che Dio ha fatto in Gesù Cristo è un folle se non l'accetta. Ma il motivo per cui non l'accettano è che non possono accettarla, a causa del potere di Satana che li tiene prigionieri. E così, attraverso la preghiera, noi possiamo liberarli dal potere di Satana. E una volta liberi da questa influenza di Satana sulle loro menti, non so di nessuno che non abbia accettato questa offerta di grazia che Dio ci fa per mezzo di Gesù Cristo. Quindi indirizzate le vostre preghiere a questo: legare il potere di Satana che ha accecato le loro menti e che li tiene prigionieri. E tutto ciò che avrai sciolto sulla terra sarà sciolto nei cieli. Dio legherà il potere di Satana. Dio toglierà i paraocchi che Satana ha messo sulle loro menti e potranno finalmente vedere razionalmente e chiaramente l'offerta che Dio ci ha fatto per mezzo di Gesù Cristo. E poi sciogliere quell'opera dello Spirito Santo e la convinzione dello Spirito Santo sui loro cuori e quella forza d'attrazione dello Spirito Santo che dirige i loro cuori verso Gesù Cristo. Non puoi dire semplicemente: «Oh Signore, salvali». Dio non li salverà contro la loro volontà. Ci deve essere un cambiamento nella loro volontà e un desiderio nel loro cuore, e devono chiedere a Dio di salvarli. «E colui che viene a me», dice Gesù, «io non lo caccerò fuori». Quindi la nostra preghiera è che Dio li liberi, in modo che possano vedere. Paolo continua dicendo: noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù il Signore, e siamo vostri servi per amore di Gesù. Lascio l'esposizione di questo verso perché potrei farmi prendere troppo. Perché il Dio che disse: splenda la luce fra le tenebre, nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era in forma e vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso. E lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Poi Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Con la sua voce tranquilla, Dio chiamò la luce all'esistenza. E Dio vide che la luce era buona, e Dio divise la luce. Dichiarazione molto interessante, se presa nel contesto scientifico, cosa che non possiamo fare in questo momento. Ma Dio ha comandato alla luce di risplendere nelle tenebre,
E Dio disse a Yahor, sia la luce, e la luce fu. Mi piace. Dio disse sia la luce e la luce fu. Oh, questo tipo di potenza mi entusiasma. Oh, lo stesso Dio che ha comandato alla luce di risplendere nelle tenebre, è lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori, che una volta erano accecati da Satana. Cuori che prima si trovavano nelle tenebre, separati da Dio. Ma ora il Dio che ha chiamato la luce a splendere fra le tenebre ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori, per illuminarci nella conoscenza della gloria di Dio che rifulge sul volto di Gesù Cristo. Noi tutti contemplando a viso scoperto la gloria del Signore, e questa gloria viene dal volto di Gesù Cristo. Or noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. Dio ha preso uno dei tesori più gloriosi che l'uomo, anzi il tesoro più glorioso che l'uomo possa avere. La luce della conoscenza di Gesù Cristo è il tesoro più glorioso che tu possa mai avere, perché è la vita eterna. Questo è il tesoro della vita eterna. La cosa più preziosa che un uomo possa avere, quella vita eterna che si ha per mezzo di Gesù Cristo. Che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? O cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? Vedete, quello che voi possedete nella vostra conoscenza di Gesù Cristo, la luce e la comprensione di Gesù Cristo che Dio vi ha dato, è la cosa più preziosa che possiate mai avere. Il tesoro prezioso di Dio, dentro cosa lo ha messo? Abbiamo questo tesoro in vasi di terra, o in vasi di argilla, i nostri corpi, questo vecchio vaso di terra. Questo vecchio vaso d'argilla diventa la dimora dell'Eterno Dio, che Cristo abiti nei vostri cuori. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio, e che voi siete in me, ed io in voi. Questo tesoro glorioso, la luce dell'Evangelo che dimora in questi vasi d'argilla. Dio prende la cosa più preziosa e la mette nella meno preziosa, un vaso d'argilla. Che c'è di più comune di un vaso d'argilla, specialmente a quei tempi? Oggi li cuociamo un po' di più e li pitturiamo un po' di più e spesso diventano dei piccoli tesori nelle nostre credenze. Ma a quei tempi questi vasi d'argilla rossicci si trovavano dappertutto. Dio ha preso questo tesoro glorioso e lo ha messo in questo vaso di terra. Perché? Affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. Non è sciocco quando l'uomo si gloria in se stesso, quando si gloria del vaso piuttosto che del contenuto. Norman Grab, nel suo libro Le cose profonde di Dio, afferma che la capacità più elevata dell'uomo è quella di essere un vaso contenente Dio. Il fatto che Dio abita in te, questa è la più grande e importante capacità dell'uomo. Un vaso che può contenere l'Eterno Dio. Ho letto il libro. Sono rimasto impressionato da questa affermazione. Mi sono emozionato davanti alla sua esposizione di questo concetto. Ma poi ci ho pensato un po' su e ho detto, no, si sbaglia. Non è questa la capacità più elevata dell'uomo. C'è una capacità che la supera, ed è la capacità di essere un canale attraverso cui Dio può scorrere e raggiungere il mondo intorno a te. Una cosa è contenere Dio, glorioso, sì. Non sto sottovalutando la gloria del contenere Dio. Oh, ma c'è un passo ancora successivo. Quando Dio attraverso di me riversa il suo amore nel mondo che mi circonda, e questo tesoro glorioso che ho viene condiviso con altri, e l'opera dello Spirito Santo nella mia vita scaturisce fuori, in modo che altri possano beneficiare di quest'opera di Dio in me. Quando l'opera soggettiva diventa oggettiva, quando non è soltanto l'opera di Dio in me, ma ora l'opera di Dio attraverso di me. È a questo punto che raggiungo la mia capacità più elevata. Vasi di terra. Non c'è alcun valore nel vaso in sé.
Il valore è nel contenuto che c'è nel vaso. E nel far scaturire questo contenuto, devo stare molto attento a che questo contenuto non sappia di me, che non ci metta troppo del mio, che non ci metta troppa della mia personalità nell'insegnare, nel predicare, in quello che esce da me, ma che faccia uscire questo contenuto nella sua forma più pura possibile. Avete mai messo un contenitore di plastica in frigo? Un contenitore in cui magari prima avete messo della cipolla e ora ci avete messo dell'acqua. E ogni volta che bevete quest'acqua sa di cipolla. Disgustoso. Quando bevo dell'acqua non mi piace sentire il sapore della cipolla. Ora la cipolla, quando usata in modo appropriato, è ottima. Mi piace la cipolla. Ma non mi piace l'acqua al gusto di cipolla. E quando un contenitore inizia a dare il suo sapore al contenuto, è il momento di buttarlo via. Dio ha fatto qualcosa di particolare, mettendo il tesoro più prezioso in un vaso comune, in modo che l'uomo non si innamorasse del vaso, ma si innamorasse solo del contenuto, solo di Dio e dell'opera di Dio attraverso quel vaso, affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. In modo che, come dice Paolo, noi non predichiamo noi stessi, ma Cristo. E questo dovrebbe essere il motto di ogni ministro. Noi non predichiamo noi stessi, ma Cristo. E noi cerchiamo di attirare gli uomini a Cristo. E cerchiamo di portare agli uomini il contenuto, il prezioso tesoro di Gesù Cristo, anziché portare loro il vecchio vaso d'argilla. Nel momento in cui iniziamo a portare agli altri questo vecchio vaso di terra, potete stare sicuri che in quel momento Dio farà scocciare quel vaso. Inizierà a scocciarsi e tu diventerai una scocciatura. E ne ho viste diverse. Ce n'è una in televisione adesso. È proprio un vaso scocciato. Noi siamo afflitti in ogni maniera. Ora Paolo sta parlando del ministerio. Dio non ti promette l'immunità dai problemi. Anzi, in un certo senso, ti promette che ci saranno problemi. Nel mondo avrete tribolazioni. Tutti quelli che vogliono vivere piamente in Cristo Gesù saranno perseguitati. Promesse che non mi piacciono molto. Promesse che vorrei che Dio non avesse mai fatto. Afflitti in ogni maniera, ma non ridotti agli estremi o allo stremo. Vedete, come servo di Dio, come figliuolo di Dio, ti puoi ritrovare ad affrontare e ti troverai ad affrontare molti problemi, ma non ti dovresti mai sentire allo stremo. Perplessi. Molte volte non sappiamo cosa fare. Molte volte rimaniamo perplessi davanti a certe situazioni. Non sappiamo quale sia la soluzione o la risposta, ma non ci disperiamo. E c'è una grossa differenza tra l'essere perplessi e l'essere disperati. Disperati è quando alzi le mani e dici: oh, questa è proprio la fine, non ne uscirò mai, e ti arrendi. Noi siamo perplessi. Non so proprio come Dio opererà, ma sarà interessante vedere come lo farà. Ragazzi, non so quello che Dio deciderà di fare a questo punto, ma sono certo e non vedo l'ora di vedere come sistemerà tutto. Vedete, siamo perplessi, ma non disperati. Non è che scuoto le mani e dico: amici, mi dispiace dovervelo dire, ma questa è la fine. Non potremo più trasmettere i nostri programmi per radio e non potremo più tornare da voi. A meno che non mandate le vostre lettere questa settimana. E voi che state ascoltando alla radio, è tutto un dire una cosa e intenderne un'altra. Gesù disse: i poveri li avrete sempre con voi. Per cui state tranquilli, torneremo. Siamo perseguitati, ma non siamo abbandonati. Il Signore è vicino a noi in ogni prova. Siamo abbattuti, ma non siamo distrutti. Quindi le cose che abbiamo, ma anche le cose che non abbiamo. Problemi, sì, ma non allo stremo. Perplessità, sì, ma non disperazione. Persecuzione, oh sì, ma mai abbandonati. Abbattuti, sì, ma mai distrutti. Portando del continuo nel nostro corpo il morire del Signore Gesù,
affinché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Ora, se vi ricordate, Paolo all'inizio di questa lettera, quando si è scusato con i Corinzi per non essere andato da loro, ha detto non è che abbia agito con leggerezza e ha accennato ad alcuni problemi fisici che ha avuto. Era passato per delle persecuzioni abbastanza dure, in cui aveva addirittura pensato che fosse arrivata la fine, non vedeva la via d'uscita, pensava che fosse finita e aveva disperato della vita. Aveva pensato, beh, non ne uscirò mai da questa situazione. Ed avendo passato queste terribili persecuzioni, probabilmente ne aveva risentito fisicamente, e tutto questo l'aveva indebolito molto. E quindi ora sta parlando di questo portare nel suo corpo il morire del Signore Gesù Cristo, quelle sofferenze che aveva sopportato per la causa di Cristo, le persecuzioni, le battiture, le lapidazioni, portando del continuo nel nostro corpo il morire del Signore Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Noi che viviamo, infatti, siamo del continuo esposti alla morte per Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Cosicché in noi opera la morte, ma in voi la vita. Ma pure avendo noi lo stesso spirito di fede, come sta scritto, io ho creduto, perciò ho parlato. Anche noi crediamo e perciò parliamo, sapendo che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi per mezzo di Gesù e ci farà comparire con voi. Quindi lo stesso spirito che ha risuscitato Cristo risusciterà anche noi e ci farà comparire con voi. Tutte queste cose infatti sono per voi, affinché la grazia, raggiungendo un numero sempre maggiore di persone, produca ringraziamento per abbondare alla gloria di Dio. Quindi le sofferenze che Paolo ha menzionato, le afflizioni, le sofferenze, le persecuzioni, come dice Paolo, sono per voi, affinché io possa consolare voi con la consolazione che ho ricevuto io stesso, affinché io possa consolarvi nelle vostre sofferenze, nelle vostre prove, nelle vostre difficoltà. Ho sperimentato tutte queste cose per voi, e così di nuovo le mie sofferenze, le mie debolezze, tutte queste cose sono per voi. È interessante. La sofferenza ha una grande capacità di produrre profondità nell'animo di una persona, come nient'altro riesce a fare. Campbell Morgan racconta di un giovane che un giorno è andato a predicare nella sua chiesa, un giovane molto brillante, e racconta di come sia tornato a casa e abbia parlato a sua moglie di questo incredibile messaggio che era stato predicato quella mattina da questo giovane. E sua moglie disse, andrà ancora meglio dopo che avrà sofferto. E Campbell Morgan aggiunge, e questo giovane attraversò un periodo di grandissime sofferenze e alla fine andò ancora meglio. La sofferenza produce qualcosa, fa in modo che le radici vadano più in profondità, sviluppa il carattere, sviluppa una grande forza, come nient'altro sa fare. E l'apostolo Paolo qui parla di come la sofferenza che aveva sperimentato aveva contribuito alla gloria di Dio. Voi ne avete beneficiato, e senza dubbio questo è vero. La profondità d'animo che si era creata in Paolo come risultato della sua sofferenza. La Chiesa poté beneficiare di ciò che lui aveva sviluppato e ricevuto nelle sue sofferenze per Gesù Cristo. Poteva esercitare il suo ministero in modo molto più efficace come risultato delle sofferenze che aveva sperimentato. Ora, noi siamo dei conigli quando si tratta di soffrire. Se vi ricordate quando Gesù inizia a dire ai discepoli che il figlio dell'uomo doveva soffrire per mano d'uomini, Pietro immediatamente grida, Signore, Dio te ne liberi, questo non ti avverrà mai. In altre traduzioni più accurate è detto, Signore, risparmiati questo, non lo fare, questa è la voce dell'uomo naturale che grida, evitalo, risparmiati questo. Infatti Gesù riconosce questo come la voce di Satana, e risponde, vattene via da me, Satana,
tu mi sei di scandalo perché non hai il senso delle cose di Dio. Pietro ci dice, con sommo dispiacere per molti di questi moderni evangelisti, che se uno soffre secondo la volontà di Dio, raccomandi a lui la propria anima come al fedele creatore. Sì, si può soffrire secondo la volontà di Dio. E per mezzo di quella sofferenza, Dio può sviluppare dentro di te una grande profondità d'animo, che non può essere sviluppata in altro modo. Alcune delle persone da cui ricevo di più sono quelle persone che hanno passato molte sofferenze nella loro vita, perché trovo in esse un'interessante profondità che va oltre tutto ciò che abbia mai visto. Posso ricevere da loro e posso attingere da loro per la loro ricchezza che si è sviluppata mediante la sofferenza. E così Paolo vede la sua sofferenza come qualcosa di positivo per gli altri. Tutte queste cose sono per voi, affinché la grazia, raggiungendo un numero sempre maggiore di persone, produca ringraziamento per abbondare alla gloria di Dio. Perciò noi non ci perdiamo d'animo, ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, il vecchio uomo esteriore, e ne ha passate proprio tante, picchiato, lapidato, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Siamo passati per tante prove terribili, ma che forza di carattere ciò ha prodotto nell'uomo interiore. Il vecchio uomo esteriore, ehi, si rovina velocemente, ma l'uomo interiore si rinnova di giorno in giorno con la forza del Signore. Infatti la nostra leggera afflizione, ora notate il contrasto qui, è meraviglioso, la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento. Ora non è così che sembra. Quando soffro sembra che duri in eterno. Siete mai stati male durante la notte? Vi siete mai accorti quanto sia lunga una notte? Quando stai bene, sei stanco e dormi profondamente, è incredibile quanto sia breve la notte. Come è mattina? Di già. Oh, non ci posso credere. Ma se stai male, la notte sembra non passare mai. Guardi l'orologio, sono passati solo 10 minuti dall'ultima volta che l'ho visto. Non ci posso credere. Quando arriva la mattina? La sofferenza dilata il tempo. Ma che succede se soffro per 50 anni? Per quanto riguarda Dio, è solo un momento, se paragonato all'eternità. La nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, perché vedete cos'è la vita? Non è che un vapore, appare per un attimo e poi subito svanisce. Se soffri tutta una vita, è sempre un momento in confronto all'eternità. In effetti non si può nemmeno confrontare con l'eternità, perché da un lato c'è il finito, dall'altro l'infinito, e non c'è modo di confrontare il finito con l'infinito. Non è nemmeno come una goccia d'acqua in tutti gli oceani esistenti, perché questo significa mettere a confronto il finito con il finito. C'è un numero finito di gocce che formano gli oceani, ma quando parliamo dell'eternità siamo di fronte all'infinito, e quindi non si può fare alcun paragone tra il finito e l'infinito. Quindi la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria. Il peso eterno di gloria, paragonato alla leggera afflizione, che è per un momento. Ora, quello che dobbiamo fare è rivolgere i nostri occhi verso ciò che è eterno. Il nostro problema è che guardiamo troppo spesso ciò che è temporaneo. Guardiamo queste afflizioni e ci facciamo coinvolgere così tanto nelle cose materiali del presente che perdiamo la vista di quelle eterne. La leggera afflizione è solo per un momento, ma Dio ha preparato l'eternità per te. Un'eternità di gloria indescrivibile. Un'eternità che supera abbondantemente tutto quello che possiamo pensare o sognare, in gloria, in bellezza, in benedizione, in gioia, in amore. Il piano eterno di Dio per te. Questa leggera afflizione è solo per un momento. Passerà presto. Non vivere per il presente. Vivi per l'eternità. Non pianificare tutto solo per il presente. Interessati a ciò che è eterno.
Paolo dice, mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono. Questo vecchio uomo esteriore che va in rovina, si disfa. Queste leggere afflizioni, che Paolo chiama leggere, ma quando le elenca, ehi, mi sento come l'autore di Ebrei, non avete ancora resistito fino al sangue combattendo per Gesù Cristo. Fammi vedere le tue ferite, fammi vedere le tue cicatrici, dove ti hanno colpito. Leggete quello che Paolo ha dovuto sopportare

0: stato battuto con le verghe. Una volta sono stato lapidato. Tre volte ho fatto naufragio. Ho trascorso un giorno e una notte sull'abisso. Sono stato spesse volte in viaggio fra pericoli di fiumi, pericoli di ladroni, pericoli da parte dei miei connazionali, pericoli da parte dei gentili, pericoli in città, pericoli nel deserto, pericoli in mare, pericoli fra falsi fratelli, nella fatica e nel travaglio, sovente nelle veglie, nella fame, nella sete, spesse volte in digiuni, nel freddo e nella nudità. Oltre a queste cose esterne, ciò che mi assilla quotidianamente è la sollecitudine per tutte le chiese, la leggera afflizione che è per un momento. Il segreto di Paolo, la chiave di tutto. Ehi, non guardiamo a queste cose che si vedono, perché sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Cosa stanno guardando i tuoi occhi? Le cose che sono solo per un tempo? Cos'è che reputi importante? Le cose che sono solo per un tempo? Dio ci aiuti, che iniziamo a guardare a ciò che è eterno e che iniziamo a dare importanza alle cose eterne, riguardando a Gesù, tenendo i nostri occhi fissi su di Lui, l'autore e il compitore della nostra fede, che ci porterà, a noi che confidiamo in Lui, nella gloria eterna.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia,
1: una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

miei cari amici, è una vera gioia essere di nuovo qua con voi per riprendere la nostra serie di studi biblici. Nell'ultimo studio abbiamo visto un tremendo attacco che Gesù ha rivolto contro l'ipocrisia religiosa, ipocrisia che vestiva gli abiti degli scribi e dei farisei. Purtroppo però l'ipocrisia in campo religioso esiste marcatamente anche oggi in molte cosiddette chiese, siano esse grandi o piccole, potenti o insignificanti. Naturalmente in queste chiese si espletano tutte le cerimonie prescritte, si curano i particolari e tutta la pomposità esteriore non viene certamente trascurata. In queste chiese si parla in modo santo, pio, ma purtroppo si tralascia ciò che è più importante, il pentimento, il ravvedimento, la conversione a Cristo. In queste chiese non si vuole neppure sentir parlare della parola peccato, ma sia ben chiaro che le cerimonie esteriori non possono cancellare la corruzione interiore. Perciò Gesù disse: fariseo cieco, netta prima il di dentro del calice e del piatto, affinché anche il di fuori diventi netto. Così è scritto in Matteo capitolo 23, versetto 26. Amici, non fraintendete le parole di Gesù. Egli non sta dicendo che il di fuori non debba essere netto, puro, ma la purificazione deve sempre iniziare dal di dentro ed estendersi quindi all'esterno. Gesù disse ancora: guai a voi scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati, che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni d'ossa di morti e di ogni immondizia. Anche questo è scritto nel Vangelo di Matteo al capitolo 23, versetto 27. Devo dire che questa è l'illustrazione che più mi mette paura, pensando

a certi pseudo-cristiani di oggi che sono magnifici all'esterno, ma assolutamente morti nell'interiore. Questi individui mantengono una forma esteriore di spiritualità, ma rifiutano di convertirsi a Cristo e di diventare così delle nuove creature. Amico mio, se questo radicale cambiamento non avviene nella tua vita anche, nulla ti vale appartenere a una chiesa o partecipare a cerimonie e culti di vario genere. Se non ti converti a Cristo, sarai anche tu un ipocrita religioso, e Gesù, in questo caso, dovrà condannarti come condannò gli ipocriti religiosi del suo tempo. Perciò ravvediti, ravvediti e convertiti a Cristo finché sei in tempo. Gesù continua ancora nel suo discorso dicendo poi: così anche voi, di fuori, sembrate giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Questo è scritto in Matteo capitolo 23, versetto 28. Ecco dunque come Gesù denuncia questi capi religiosi, ed è così che dovrebbe essere fatto anche al giorno d'oggi. Infatti anche oggi troppe persone sono cristiani, fra virgolette, che potrebbero essere descritti da queste parole di Gesù. Per cui cerchiamo di non perdere di vista e di apprezzare coloro invece che sinceramente amano fare la volontà di Dio. Continuiamo ora la nostra lettura di questo capitolo, leggendo i versetti dal 29 al 32. Guai a voi, disse Gesù, guai a voi scribi e farisei ipocriti, perché edificate i sepolcri ai profeti e adornate le tombe di giusti e dite: se fossimo stati noi ai giorni dei nostri padri, non saremmo stati loro complici nello spargere il sangue dei profeti. In questa maniera, disse Gesù, voi testimoniate contro voi stessi che siete figli di coloro che uccisero i profeti, e voi colmate pure la misura dei vostri padri. Purtroppo è capitato lo stesso anche ai nostri tempi. Ci sono stati grandi uomini di Dio, predicatori, missionari, evangelisti, che furono ridicolizzati, perseguitati durante la loro generazione, mentre sono invece onorati al giorno d'oggi. Ciò vale per persone come Moody, Torrey, Spurgeon e anche altri. Gesù certamente conosceva la natura umana, che purtroppo non è mai cambiata. E infatti Gesù dice: voi costruite i monumenti per commemorare i profeti dopo che sono morti, perseguitati dai vostri antenati e allo stesso tempo perseguitati i giusti della vostra generazione. Non solo, Gesù aggiunge, voi colmate la misura dei vostri padri, e cioè voi li superate in malvagità. E infatti questi farisei, ben pronti a onorare i profeti del passato, ben presto saranno coloro che costringeranno il governatore di Roma a crocifiggere il Figlio di Dio che stava parlando con loro. Ma Gesù non si ferma qui, non si ferma e continua in questo suo discorso dicendo: serpenti, razza di vipere, come scamperete al giudizio della Geenna? Così è scritto in Matteo capitolo 23, versetto 33. Potete immaginare, amici, un linguaggio più duro di questo? Che cosa intendeva Gesù chiamando quelle persone razza di vipere? Queste parole contestano la dottrina della cosiddetta fratellanza universale degli uomini e della paternità universale di Dio. È chiaro dalle parole di Gesù che costoro non potevano chiamarsi figli di Dio, bensì potevano solo chiamarsi figli del diavolo. Spesso si sente sostenere che siamo tutti figli di Dio, che siamo tutti fratelli. Credetemi, non potrebbe esserci bugia peggiore. Noi diventiamo figli di Dio unicamente se abbiamo ricevuto Cristo come nostro Salvatore, altrimenti apparteniamo alla progenie del diavolo, a quella che Gesù dice di essere una razza di vipere. A conferma di questo fatto, l'Evangelista Giovanni al capitolo 1 del suo Vangelo, versetto 12, così scriveva: ma a tutti quelli che lo hanno ricevuto, sta parlando di Cristo, quindi a tutti quelli che hanno ricevuto Cristo, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio,
a quelli cioè che credono nel suo nome. Come vedete, figli di Dio si diventa, e questo è possibile ponendo la propria fede in Cristo e ricevendo il Signore Gesù come Salvatore della propria vita. Continuiamo ora a leggere il resto del discorso di Gesù dal Vangelo di Matteo, capitolo 23, leggo dal versetto 34 fino al versetto 36. Perciò, disse Gesù, ecco, io vi mando dei profeti, dei saggi, degli scribi. Di questi alcuni ne ucciderete e metterete in croce, altri ne flagellerete nelle vostre sinagoghe e li perseguiterete di città in città, affinché venga su voi tutto il sangue giusto sparso sulla terra, dal sangue del giusto Abele fino al sangue di Zaccaria, figlio di Baracchia, che voi uccideste fra il tempio e l'altare. Io vi dico in verità, dice Gesù, che tutte queste cose avverranno su questa generazione. Il Signore adesso fa riferimento anche agli inizi del mondo, dall'uccisione di Abele per arrivare ai tempi più recenti. Infatti parla anche dell'uccisione di Zaccaria che risaliva a poco tempo prima. Con queste parole Gesù rende ben chiaro che Dio giudicherà Israele per aver sterminato i giusti. Queste parole di Gesù, fra l'altro, contraddicono la filosofia corrente secondo cui tutti, bene o male, alla fine saranno salvati. Gesù non dice affatto così, dice anzi che molte persone non saranno salvate. Gesù aggiunge poi che tutte quelle cose accadranno a quella generazione. Così dicendo, Gesù predice la distruzione di Gerusalemme che avverrà nel 70 d.C. Ma cosa avviene a questo punto? Ebbene, ecco che colui che ha fatto questa violenta denuncia contro gli israeliti, contro i religiosi ipocriti, piange su Gerusalemme. Infatti, così leggiamo ancora nel Vangelo di Matteo, Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati. Quante volte, dice Gesù, ho voluto raccogliere i tuoi figliuoli, come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le sue ali, e voi non avete voluto. Ecco, conclude Gesù, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta. Queste parole di Gesù sono riportate ancora dall'Evangelista Matteo nel capitolo 23, versetto 37 e versetto 38. Gerusalemme dunque ha rifiutato Gesù, lo ha rifiutato durante la sua cosiddetta entrata trionfale e Gesù ha dovuto rifiutare Gerusalemme, ma ciò nonostante piange sul destino di quella città. Sì, amici, nonostante che Gesù abbia scagliato le sue pesanti denunce contro l'ipocrisia religiosa, Gesù ama ancora gli israeliti e conoscendo il giudizio che li colpirà, piange. Senz'altro il Signore aveva pronunciato i suoi giudizi con il cuore spezzato, però, essendo giusto, doveva punire quella gente dura che non volle convertirsi a Lui. E io qui ti pongo una domanda. Tu? Anche tu indurerai il tuo cuore? Spero proprio di no. E con questa speranza concludo lo studio per oggi e lo riprenderemo la prossima volta. A risentirci, amici.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Benché il Signore avesse detto fin da principio a Balaam che non doveva andare dal re Balak, e benché in seguito anche l'angelo dell'Eterno lo avesse fermato lungo il cammino, il profeta volle andare lo stesso dal re di Moab, il quale lo aveva invitato ed allettato con promesse di ricchezze ed onori. Quando il re vide il profeta, lo rimproverò di non essere venuto prima. «Ecco, io sono venuto da te», replicò Balaam, «ma io potrò dire solo ciò che Dio mi metterà sulle labbra». Il mattino seguente Balak condusse il profeta sulla sommità di un colle, luogo d'adorazione del dio Baal, perché di lassù potesse vedere l'estremità del campo di Israele. Il profeta allora disse al re Balak di edificare 7 altari e di preparare 7 vitelli e 7 montoni da offrire in sacrificio. Poi il profeta pronunciò le parole che Dio gli mise sulle labbra. «Balak, re di Moab, mi ha fatto venire qui per maledire Israele. Ma come posso maledirlo? Il Dio non l'ha maledetto. Chi può contare la progenie di Giacobbe? Possa io morire della morte dei giusti e possa la mia fine essere simile alla loro». Quando ebbe udito questo, il re disse: «Che cosa mi hai fatto? Ti ho chiamato per maledire i miei nemici e invece tu non hai fatto che benedirli. Io devo stare attento a dire soltanto ciò che l'Eterno mi pone sulle labbra», rispose il profeta. Il re volle fare un altro tentativo. Sperando di ottenere una maledizione su Israele, condusse Balaam sul monte Pisga, da dove si poteva vedere ancora più chiaramente il campo di Israele. E di nuovo Balaam fece costruire 7 altari e vi offrì dei sacrifici e infine disse ciò che il Signore gli mise in bocca. «Levati, Balak, e ascolta. Il Dio non è un uomo perché possa mentire, né un figlio d'uomo perché cambi idea. Quando dice una cosa la fa, e quando parla mantiene la parola. Ecco, ho ricevuto l'ordine di benedire. Egli ha benedetto e io non revocherò la benedizione». «Se non puoi maledirlo, almeno non benedirlo», fece il re con disappunto. Ma Balaam rispose: «Non ti avevo detto forse io farò tutto quel che l'Eterno mi dirà?» Il re tuttavia insisté ancora e condusse il profeta sul monte Peor, da dove si poteva vedere l'accampamento di Israele in tutta la sua estensione. Furono rizzati 7 altari e offerti 3 sacrifici, e Balaam parlò ancora secondo quanto il Signore gli imponeva di dire. «Come son belle le tue tende, o Giacobbe, le tue dimore, o Israele! L'Iddio che ha tratto Israele dall'Egitto gli dà il vigore del bufalo. Egli divorerà i popoli che gli sono avversari. Benedetto chiunque ti benedice, o Israele, e maledetto chiunque ti maledice». Questo era troppo per il re Balak. Furioso si rivolse a Balaam e gli disse: «Io ti ho chiamato per maledire i miei nemici, e tu invece li hai benedetti ben 3 volte. Vattene dunque a casa tua. Io avevo detto che ti avrei colmato di onori, ma ecco, l'Eterno te li ha rifiutati». Balaam si difese ricordandogli che lo aveva avvertito di non poter dire nulla di diverso da quello che il Signore gli imponeva di dire. Anzi, prima di andarsene soggiunse: «Ecco, ora io me ne vado dalla mia gente, ma vieni, voglio annunciarti ciò che avverrà nel futuro. Io lo vedo nel futuro: un astro sorgerà da Giacobbe, uno scettro si eleverà da Israele, che colpirà Moab da un capo all'altro e abbatterà tutta quella razza turbolenta. Si impadronirà di Edom, si impadronirà di Seir, suo nemico. Israele farà prodezze». Circa 400 anni dopo, infatti, sotto il regno di Davide, tutte queste nazioni furono soggiogate da Israele. Benché in questa occasione fosse stato un portavoce di Dio, Balaam aveva un cuore malvagio. Il suo desiderio di avere gli onori e le ricchezze che il re gli aveva offerto lo spinse a commettere un'azione molto riprovevole. Consigliò alle popolazioni di Madian e Moab di fare in modo che l'ira di Dio cadesse sopra Israele e suo popolo Così il Dio stesso avrebbe inflitto agli israeliti una grave punizione che sarebbe tornata tutto a vantaggio dei loro nemici. Per raggiungere lo scopo non avevano che da cercare l'amicizia degli israeliti, favorendo dei matrimoni misti. In tal modo, gli uomini di Israele che avessero sposato delle donne idolatre sarebbero stati trascinati ad adorare gli idoli e a partecipare alle feste date in onore delle divinità pagane. Il consiglio del profeta fu puntualmente seguito ed avvennero effettivamente dei matrimoni contrari alla volontà di Dio, con tutte le loro tristi conseguenze. Il Signore, che non voleva che il suo popolo cadesse nell'idolatria, si accese d'ira e seminò la morte nel campo israelita. Quando il flagello cessò, erano periti 24.000 uomini. Ma il Signore aveva preparato una punizione anche per i nemici. Mosè ordinò un censimento, cosa che non si faceva da lungo tempo. In quest'occasione il censimento aveva due scopi: conoscere il numero degli uomini validi per costituire un esercito e stabilire di quante e quali famiglie fosse composta la nazione. Era necessario conoscere quest'ultimo dato per regolare la spartizione della terra promessa che entro breve tempo il Signore avrebbe dato loro. I Leviti furono contati a parte. Essi non erano destinati al combattimento e nemmeno a ricevere della terra per lavorarla come gli altri. Il loro compito specifico era il servizio al tabernacolo. Compiuto il censimento, scoppiò una gran guerra tra israeliti e madianiti. 5 re nemici perirono e durante uno scontro anche l'ambiguo profeta Balaam fu ucciso. I madianiti furono in breve sconfitti e i guerrieri di Israele tornarono al campo carichi di spoglie. Il bottino fu equamente diviso tra tutti e anche i Leviti ricevettero la loro parte secondo le prescrizioni del Signore. Fu accertato che nessun israelita aveva perduto la vita nel combattimento. La clamorosa vittoria ottenne ad Israele il dominio sopra una zona vasta e fertile ad oriente del Giordano.

Mosè guidò il popolo di Dio per 40 anni durante la marcia verso Canaan. A causa del peccato di incredulità commesso a Cades, gli israeliti erano stati condannati a vagare nel deserto per tutto questo tempo e Mosè aveva sempre avuto cura di loro. Ora si trovavano accampati nelle pianure sudorientali del Giordano ed erano pronti ad attraversare il fiume per entrare in Canaan. Ma guidarli oltre il Giordano non era più compito di Mosè. La sua opera era ormai giunta al termine. Un giorno il Signore gli disse che il tempo della sua morte era vicino. Come suo fratello Aronne, egli non sarebbe entrato nella terra promessa a causa del peccato commesso a Cades, quando, per avere dell'acqua, aveva percosso due volte la roccia invece di parlarle soltanto. In quell'occasione Dio non era stato glorificato. Il Signore promise però al suo servo che prima di chiamarlo a raggiungere i suoi padri, lo avrebbe condotto sopra un monte per fargli vedere la terra che egli avrebbe dato ad Israele. Il primo pensiero di Mosè fu ancora una volta per il popolo e pregò Dio di concedere ad Israele un altro capo affinché non fosse lasciato come un gregge senza pastore. «Prendi Giosuè, figlio di Nun, uomo in cui è lo spirito», disse il Signore, «e posa la tua mano sopra di lui». Giosuè fu dunque costituito successore di Mosè e nuovo condottiero del popolo. Questo Giosuè era il capo dell'esercito, come abbiamo visto nella battaglia contro Amalek, ed era anche uno dei due esploratori che molti anni prima a Cades avevano incoraggiato gli israeliti ad andare senza timore alla conquista di Canaan. Mosè ebbe cura di istruire Giosuè sul modo in cui doveva regolarsi dopo la sua morte. Per conoscere la volontà di Dio gli ordinò di ricorrere sempre ad Eleazar, il figlio di Aaron che aveva sostituito il padre nell'ufficio di sommo sacerdote. Questi avrebbe consultato l'Eterno per lui e Giosuè avrebbe saputo come e quando agire secondo il volere del Signore. Il sommo sacerdote portava sul pettorale degli oggetti chiamati Urim e Tummin, di cui si serviva per conoscere il parere dell'Eterno in questioni riguardanti la nazione. Sembra che si trattasse di pietre che assumevano colori diversi a seconda di ciò che il Signore voleva esprimere. Le parole Urim e Tummim significano luce e perfezione. Come servitore del Signore Mosè fu un uomo veramente unico. Dio trattava con lui in maniera diretta. Così, ancor prima che morisse, l'Eterno gli comunicò altre istruzioni particolareggiate intorno alle leggi relative ai sacrifici, all'osservanza del riposo del sabato, alla celebrazione delle feste annue, ai voti e così via. Dopo la grande guerra che li aveva visti vittoriosi sui Madianiti, i figli di Israele avevano occupato alcune vaste e fertili pianure ad oriente del Giordano. La tribù di Ruben, la tribù di Gad e metà della tribù di Manasse si presentarono a Mosè e gli chiesero di poter avere quel territorio come loro parte di eredità nella terra promessa. «I vostri fratelli dovrebbero andare alla guerra e voi ve ne rimarreste qui?» rispose Mosè con accento severo. «Perché volete scoraggiare i figli di Israele dall'entrare nel paese che l'Eterno ha dato loro?» E proseguì ricordando quel che era avvenuto a Cades, quando, non avendo voluto andare avanti per conquistare il paese, il Signore era stato costretto a punirli. «Noi ci costruiremo qui dei recinti per il nostro bestiame e delle città per i nostri figli», replicarono gli altri. «Ma quanti fra noi sanno impugnare le armi andranno coi nostri fratelli per aiutarli a finir di conquistare la terra di Canaan? Solo a conquiste ultimate faranno ritorno alle loro famiglie per stabilirsi definitivamente nella parte di eredità loro assegnata». «Se fate questo», disse allora Mosè, «se vi armate per andare a combattere davanti all'Eterno, se tutti quelli in grado di farlo si armeranno ed andranno a sostenere i loro fratelli nelle guerre finché non avranno scacciato il nemico dal paese, allora non sarete colpevoli davanti al Signore. Ma se non fate così, voi avrete peccato contro l'Eterno e sappiate che il vostro peccato vi ritroverà». Così le terre ad oriente del Giordano furono assegnate alla tribù di Ruben, Gad e metà Manasse, con l'accordo che tutti gli uomini validi si sarebbero uniti ai loro fratelli per aiutarli a conquistare tutto il lato occidentale. Negli ultimi giorni della sua vita, Mosè fece una specie di resoconto di tutte le peregrinazioni degli israeliti, stabilì dei principi fondamentali riguardanti la conquista di Canaan, l'assegnazione di certi territori e la creazione delle città di rifugio. Queste città
sapientemente dislocate su tutta la superficie del paese, dovevano offrire scampo a chiunque avesse ucciso qualcuno involontariamente. Mosè si comportò come un padre previdente ed amorevole anche in quest'ultima fase della sua vita. Sentendosi prossimo a morire, infatti, cercò di lasciare al suo popolo le direttive migliori e alcuni consigli saggi ed autorevoli, e tutto ciò per facilitare ad Israele l'adattamento alla nuova terra e perché vi si stabilisse sicuramente.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: If you could turn to Matthew chapter 16.
1: Giriamo a Matteo capitolo 16.
0: Matthew chapter 16.
1: Matteo capitolo 16.
0: And we'll look at verses 13 through 17.
1: Guarderemo in versetto dal versetto 13 a 17.
0: And it's one of the most important questions asked to mankind.
1: E la domanda che si fa in questo capitolo è una dei delle domande più importanti mai fatta all'umanità.
0: In this text, Jesus speaking to the disciples, we will see one of the most important questions that a person in their lifetime can answer.
1: Quindi guardando questo capitolo vedremo che Gesù, parlando ai suoi discepoli, porre la domanda più importante di tutta l'umanità.
0: This is familiar text to many of you. You've read it many times.
1: Secondo tanti di voi avete già letto questo testo tante volte e lo conoscete. Matteo 16, versetto 13 al 17. Poi Gesù, giunto dalle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dicono gli uomini che io, il figlio dell'uomo, sia? Ed essi dissero: alcuni Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia, uno dei profeti. E gli disse loro: e voi? Chi dite che io sia? E Simone Pietro, rispondendo, disse: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente.
0: There it is. Jesus asking Peter and the disciples, who do you say I am?
1: Eccolo, Gesù facendo la domanda a Pietro e gli altri discepoli: chi dicono, o voi chi dite che io sia?
0: Jesus is very confident in who he is.
1: Gesù ha molto fiducia in se stesso, sa chi è.
0: But it's a question we should ask ourselves in various times through the year.
1: Ma è una domanda che dobbiamo porsi durante l'anno varie volte.
0: As we read the Bible, it demands us to answer that question.
1: Mentre leggiamo la Bibbia, questa domanda ci viene in mente, dobbiamo domandarci questa domanda.
0: Well, perhaps we can talk a little bit about the location and the situation in which this question was asked.
1: Quindi parliamo un po' dell'area dove tutto questo è accaduto e la situazione intorno a questo successo quando Gesù sta parlando con i suoi discepoli.
0: We see it's in Caesarea Philippi.
1: Vediamo che in Cesarea di Filippo.
0: It's a area north of Galilee.
1: È un'area sito al nord di Galilea.
0: It's at the base of Mount Hermon, that famous mountain there in Israel.
1: Ed è giusto ai piedi del Monte Hermon.
0: And it's a place that was long associated with the worshiping of the pagan idols.
1: E questo posto era molto famoso perché era un posto associato con l'adorazione dei idoli, dei pagani.
0: I mean, you can easily take a trip there today and you can actually go to the place where Jesus asked this question.
1: Potete andare lì oggi a fare un viaggio e vedere questo posto dove Gesù ha fatto questa domanda.
0: And you can see that there's this rock mountain carved all these little shelves where all the idols were put into.
1: E potete vedere questa montagna o monte fatto di roccia dove ci sono tutti questi ripiani che hanno tagliato dalla roccia per mettere questi idoli su.
0: They had the Syrian Baal worship was one of the gods that was worshipped at this rock mountain.
1: E avevano questo deo Baal che adoravano e mettevano in questi ripiani.
0: And this is the area in which Jesus posed this question, you know, Peter, who am I? Who do you say I am?
1: E questo è il posto dove Gesù ha fatto questa domanda a Pietro. E voi chi dite che io sia?
0: It appears that Jesus deliberately placed himself in this position, and he's as the wall, the mountain was perhaps behind him.
1: E sembra che Gesù ha fatto questo posto, si è messo in questo posto, probabilmente con questa montagna, con questi idoli dietro lui.
0: and all these different shelves carved out in the mountain where they would place their statues and their idols.
1: Con tutti questi, diciamo, ripiani tagliati della roccia dove loro mettevano i loro idoli, tutti questi dei che avevano.
0: And it's almost as Jesus deliberately poses this question, and he says, "Look, in light of all the religions in the world, who am I?"
1: E quindi sembra che lui ha fatto questo apostolo, dice, alla luce di tutti questi dei che ci sono qui, che voi adorate, ma chi sono io?
0: I mean, what the thought that came to me when I was looking at this, it's like, well, what are all the different things in our life that are behind us? All the things we like to do, the different things in life that got our attention, that captivate us.
1: Mentre io stavo studiando questo, mi è venuto in mente pensare su tutte le cose che ci sono nelle nostre vite, tutte le cose che ci divertono, mettiamo la nostra attenzione su queste cose nella nostra vita, no?
0: After all, I'm very civilized. I don't have idols. We don't usually have idols and statues in our life.
1: E io ho pensato, io sono un uomo civilizzato, che no, io non ho statue, idoli a casa.
0: But we have different things in life that get our attention.
1: Ma abbiamo delle cose nella nostra vita che attirano la nostra attenzione.
0: And it's in light of that that Jesus asks, "Who am I in the light of all those things in your life? Who am I?"
1: Ed è nella luce di questo che Gesù fa questa domanda: chi sono io nella luce di tutte queste cose?
0: It will be the, you know, most. It's the most important question that a man will answer while he spends, perhaps, you know, 50 to 70 to 100 years on this planet.
1: E questa è la domanda più importante che un uomo potrebbe mai chiedersi durante questa vita che potrebbe durare da 50 a 100 anni su questa terra.
0: As believers, we understand the theology because we know that if a person doesn't put their faith and trust in Jesus, they will spend their eternity separated from God.
1: E noi come credenti sappiamo che questa domanda, teologicamente questa domanda è molto importante perché se una persona non mette la sua fiducia in Gesù, passerà tutta l'eternità separata da Dio.
0: And I know it's the prayer of many faithful believers in this fellowship that when we have people that would come into this fellowship that don't know Jesus.
1: E so che è una preghiera di tanti di voi in questa chiesa che quando abbiamo gente che non conosce Gesù che vengono a questa chiesa,
0: that they would make a decision and answer that question.
1: Che possono prendere una decisione a questa domanda.
0: Well, we have the Christmas holiday rapidly approaching upon us.
1: Il Natale si avvicina velocemente.
0: You know, I always thought that in America we kind of got a little ahead of ourselves preparing for Christmas and all the decorations.
1: E io tante volte ho pensato negli Stati Uniti noi preparavamo per Natale molto molto presto.
0: But here in Italy I've never seen them. You know, they just bypass Halloween. Let's just get the Christmas decorations into the store.
1: Ma io non ho visto mai così presto come in Italia che loro dimenticano anche Halloween e mettono tutte le decorazioni di Natale prima di Halloween.
0: And for me, you know what? I love Christmas.
1: E per me mi piace tanto Natale.
0: And I moved out of the country for many years, and we didn't celebrate the way we celebrate Christmas in the United States for many years. I didn't have Christmas celebration.
1: Ho vissuto fuori dagli Stati Uniti in un posto dove non celebravamo Natale come celebravamo in Stati Uniti.
0: But I love it in Italy. We have, it's Christmas. It feels like Christmas, and it is Christmas.
1: Ma mi piace qui perché c'è questo senso che Natale arriva qua.
0: And I mean, I know there's some people that would be opposed to Christmas. You know, that's a Catholic, perhaps pagan holiday, you know, Christmas.
1: E so che ci sono alcuni che sono contro questo perché pensano che sia, per esempio, una festa cattolica o una festa pagana.
0: But Christmas is probably one of the best opportunities that we can talk freely about who is Jesus Christ.
1: Ma forse Natale sia la più grande opportunità che noi abbiamo di parlare liberamente alle persone di chi è Gesù Cristo.
0: And very few people get offended.
1: E in generale la gente non si offenda durante questo periodo.
0: And so as we look into our statement today of who Jesus is.
1: Quindi mentre guardiamo questa domanda di chi è Gesù, stamattina.
0: That it would re-strengthen our thinking in who he is.
1: La mia preghiera è che Dio rinforza nelle nostre menti chi è Dio.
0: Especially when we're coming into the season where we have abundant opportunity to share who Jesus is.
1: Soprattutto durante questo periodo che abbiamo delle opportunità in abbondanza di condividere chi è Gesù.
0: And so it's so important for us in this season that we reacquaint ourselves with who Jesus is.
1: Quindi è molto importante per noi di tornare a studiare di nuovo chi è Gesù.
0: I mean, especially as the tension in the Middle East is the temperature is being turned up.
1: Soprattutto perché ci sono delle tensioni che aumentano nel Medio Oriente.
0: I mean, the fear of terrorism, you know, coming to Italy.
1: La paura che il terrorismo venga a Italia c'è.
0: I mean, we read the Bible, and the words of Jesus, he gives us signs of what the last days are going to be like.
1: Leggiamo la Bibbia e vediamo che Gesù ci ha dato segni come sarebbero gli ultimi tempi.
0: And so we can see that, yeah, we're living in those times that Jesus said that the time is short.
1: E vediamo che stiamo vivendo in questi tempi che Gesù prediceva.
0: So there isn't a more important time that we as a church, as believers, we have a clear understanding of who Jesus is.
1: Quindi questo è un momento molto importante per noi di sapere ben chiaramente chi è Gesù.
0: Now as we return back to the text, we see that Galilean fisherman Peter,
1: tornando al testo, vediamo che questo pescatore Pietro della Galilea.
0: He didn't spend any time under the rabbis there in Jerusalem.
1: Lui non ha passato tempo imparando dai rabbini a Gerusalemme.
0: He was a Jewish fisherman.
1: Lui era un pescatore ebraico.
0: And
1: giudeo.
0: He was as tough as they came.
1: Era forte, era un uomo forte.
0: But when Jesus asked him that question,
1: ma quando Gesù ha fatto questa domanda a lui,
0: he said, "You're the true and living God."
1: La sua risposta è stata: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente.
0: You're the Messiah.
1: Tu sei il Messia.
0: You are God with us.
1: Tu
0: Emmanuel.
1: Sei Emanuele, Dio con noi.
0: Because the world is really confused on who Jesus is.
1: Perché il mondo è molto confuso per quanto riguarda chi è Gesù.
0: When you look at the dominant world religions.
1: Quando guardate le più grandi religioni del mondo.
0: And by the way, we live in a religious world.
1: E voglio dirvi che noi viviamo in un mondo molto religioso.
0: You know, people say, oh, this world's filled with atheists.
1: Tante persone dicono, ma questo mondo è pieno di atei, no?
0: A very, very small percentage of real people who call themselves atheists.
1: Ma veramente ci sono poche gente che veramente si chiamano atei.
0: We live in a religious world.
1: Noi viviamo in un mondo molto religioso.
0: Where man is trying to figure out, is there something greater than myself?
1: Dove l'uomo sta provando di sapere se c'è qualcosa più grande di se stesso, più al di là di se stesso.
0: Because we've been created, man, in the likeness and image of God.
1: Perché noi uomini siamo stati creati nell'immagine di Dio.
0: And as Solomon said, man has eternity in his heart.
1: E come Salomone ha detto, l'uomo ha l'eternità nel suo cuore.
0: As man, as being like an orphan that needs to find out who his father is.
1: Come un orfano che vuole sapere chi è il suo padre.
0: Man has a link to know God. A link, there's a connection.
1: C'è un legame che l'uomo ha perché in questo senso di voler conoscere Dio.
0: So we live in a religious world.
1: Quindi viviamo in un mondo religioso.
0: And this is what the religious world, as I did a small little observation on a few of the world religions.
1: E ho fatto un piccolo, diciamo, studio sulle religioni del mondo e ho trovato queste cose.
0: Who do they say Jesus is?
1: Cosa dicono loro per quanto riguarda chi è Gesù?
0: Well, Jehovah's Witnesses,
1: Quindi abbiamo i testimoni di Geova, per esempio.
0: I think they're one of the strongest cults in Italy that I've noticed.
1: È uno dei setti più forti, diciamo, che io ho notato qui in Italia.
0: They always seem to have a stronghold wherever there's a Catholic faith, that Jehovah Witnesses come in and they can shake a lot of people.
1: E sembra in ogni parte del mondo dove c'è una forte fede cattolica, invadono questi testimoni di Geova per un po', diciamo, sacudire la fede di questa gente.
0: And it's a lie. The Jehovah's Witness faith is a lie. It's not the gospel. It's a false gospel.
1: Ma la fede dei testimoni di Geova è una fede falsa, non è il Vangelo, non è la verità.
0: And they claim that Jesus is not God.
1: Loro dicono che Gesù non è Dio.
0: They claim that before he came to earth, he was Michael the Archangel. He was an angel.
1: Loro dicono che lui era Michele l'Arcangelo prima di venire in terra.
0: And they say that Jesus is not coming back.
1: E loro dicono che Gesù non torna.
0: They failed the question that Jesus asked.
1: E quindi loro non hanno saputo rispondere in verità a questa domanda che Gesù ha fatto.
0: Well, another world religion would be Mormonism, and it's very strong in Europe and in America.
1: C'è un'altra religione nel mondo che è, diciamo, molto forte o principale nel mondo, che è dei mormoni, è forte in Stati Uniti anche in Europa.
0: When they're asked the question that Jesus asked,
1: quando facciamo questa domanda che Gesù ha fatto a Pietro,
0: they say, Jesus, you're separated from the Father, you're not connected to the Father.
1: Loro rispondono che Gesù, tu sei separato dal Padre, non sei collegato con il Padre.
0: Matter of fact, you're a separate God from the God.
1: Infatti tu sei un Dio separato dal Dio vero.
0: Matter of fact, they teach that this father in heaven, whoever he was, and this mother in heaven had a sexual relationship, and now they have Jesus.
1: Infatti loro proclamano questa cosa, che questo Dio in cielo e questa regina del cielo hanno avuto una relazione fisica sessuale e hanno avuto questo diciamo figlio spirituale che è Gesù.
0: They fail the test.
1: E quindi non rispondono bene a questa domanda che Gesù fa.
0: And a very growing religion throughout the world, kind of new age, it's kind of a huge definition of new age, occultic new age.
1: C'è anche questa religione che è in crescita in questo momento, è la nuova era, si chiama, è un po' rinchiude abbastanza credenze.
0: When they're asked who Jesus is,
1: e quando si fa la domanda chi è Gesù a loro,
0: they say that Jesus is not the true God.
1: Loro dicono che Gesù non è il vero Dio.
0: He's not the Savior.
1: Non è il Salvatore.
0: I'm offended by that.
1: E questo mi offende.
0: But there's millions of people worldwide that believe this.
1: Ma ci sono milioni di persone in tutto il mondo che credono questo fatto.
0: They claim that Jesus did not rise from the dead.
1: Loro dicono che Gesù non è risorto dalla morte.
0: I mean, the reason why we proclaim those songs up there and worship with all our heart is the fact that Jesus rose from the dead.
1: E la ragione per cui noi proclamiamo e cantiamo queste canti di lode è perché Gesù è risorto dalla morte.
0: And then there's Judaism.
1: Dopo c'è la religione del giudaismo.
0: Judaism is a worldwide religion.
1: Il giudaismo è una religione del mondo.
0: And to the Jew that doesn't claim to be an atheist,
1: al giudeo che non si autodichiara di essere ateo,
0: Jesus is either seen as an extremist, a false messiah.
1: Gesù è visto come un estremista, un messia falsa.
0: Or it all depends on which rabbi falso. You ask, he's a good teacher.
1: Oppure lo vedono come un buon maestro.
0: But when asked the question, Judaism says Jesus was not the son of God.
1: Ma quando si fa questa domanda, la risposta che dà il giudaismo è che Gesù non era Dio.
0: They fail the test.
1: E quindi non come si direbbe, approvano la,
0: they didn't give the right answer,
1: non hanno dato la risposta giusta.
0: 2000 years ago a Jewish fisherman, he gave the right answer.
1: Ma 2000 anni fa un pescatore giudeo, lui ha dato la risposta giusta.
0: And then there's Hinduism, same thing.
1: Dopo c'è l'induismo.
0: Jesus is
1: la stessa cosa.
0: Jesus was a good teacher.
1: Gesù era un buon maestro, è solo quello.
0: He didn't atone for sin.
1: Non ha pagato il prezzo per il peccato.
0: He didn't rise from the dead.
1: Non è risorto dalla morte, dicono loro.
0: And then the big concern that has the world on the edge of their seat is Islam.
1: E adesso la religione, diciamo che è più preoccupante in questo momento per il mondo, è l'Islam.
0: I mean, we're not fearful of Jehovah's Witnesses.
1: Noi non abbiamo paura dei testimoni di Geova.
0: I mean, you know, unless they're knocking on your door.
1: Ah, no, non essere che stanno chiamando alla porta, no?
0: We're not fearful of Mormons.
1: Non abbiamo paura dei mormoni in generale.
0: We're not fearful of the Jews.
1: Ed in generale non abbiamo paura dei giudei, no?
0: But that word Islam.
1: Ma quella parola in questo momento di Islam.
0: It produces a fear.
1: Incita una paura, diciamo, in questo momento,
0: I mean,
1: nella gente.
0: Because of just what follows in the name of Allah.
1: Semplicemente a causa delle azioni che sono state fatte nel nome di Allah.
0: But when they're asked the question, Jesus is not God.
1: Ma quando si fa questa domanda a loro, la loro risposta è che Gesù non è Dio.
0: Jesus is just one of thousands of prophets of Allah.
1: Gesù è solamente per loro uno dei migliaia dei profeti di Allah.
0: And we know that there's just thousands more that say, you know what, there's just many paths to God or many paths to eternal life.
1: E sappiamo che c'è tante religioni in questo mondo che dicono e tanta gente che dicono che ci sono tanti cammini, tante strade, tanti modi di arrivare a Dio.
0: But every one of those men that have made that claim.
1: Ma ogni uomo che ha fatto questa dichiarazione.
0: They're dead.
1: Loro sono morti.
0: Or they're on the way to dying.
1: O forse stanno in cammino che un giorno saranno morti.
0: Those men that produced those lies and created those religions.
1: Coloro che hanno creato queste religioni false, che hanno sparso queste menzogne.
0: Everyone that I mentioned, they're all dead.
1: Sono tutti morti, anche tutti i fondatori di tutte queste religioni che abbiamo menzionato.
0: All the great so-called philosophers in the world.
1: Tutti i grandi filosofi del mondo.
0: That thought they had an insight to life.
1: Che pensavano avere una illuminazione sulla vita.
0: Most of them are dead, but the ones that are still alive, they're dying.
1: La maggior parte di loro sono già morti, ma coloro che sono ancora in vita un giorno saranno morti.
0: They can't help their followers.
1: Non possono aiutare i loro seguaci.
0: But Jesus said, "Who do you say I am?"
1: Ma Gesù ha detto, "Che dite chi sia io?"
0: And Peter had it right.
1: E Pietro ha dato la risposta buona.
0: And then Jesus declared.
1: E dopo Gesù ha dichiarato,
0: "I am the Alpha and the Omega."
1: Io sono l'Alfa e l'Omega.
0: I'm the beginning and the end. I don't have a beginning and I don't have an end.
1: Sono il principio e la fine. Io non ho un principio, non ho una fine.
0: I'm a God. I'm a Savior you can come to.
1: Sono un Salvatore e voi potete venire a me.
0: I still live.
1: Io sono ancora vivente.
0: All the ones that proclaim to have the truth, they've all died.
1: Tutti coloro che hanno dichiarato di avere la verità, loro sono morti già.
0: They were.
1: Loro erano.
0: He says, "I was, I am, and I will always
1: be." E Gesù dice, "Io ero, io sono, io sarò per sempre."
0: That's who Jesus is.
1: Ecco chi
0: That's
1: è Gesù.
0: Our Savior.
1: Ecco il nostro Salvatore.
0: And as we walk through this world,
1: e mentre camminiamo questa vita in questo mondo,
0: and we come to the knowledge of Jesus Christ,
1: e conosciamo a Gesù Cristo,
0: it's important to us for us to remember who Jesus is.
1: Ed è importante per noi di ricordare chi è Gesù veramente.
0: Jesus is alive.
1: Gesù è vivente.
0: He's not dead.
1: Non è morto.
0: He's alive.
1: È vivo.
0: And Jesus proclaimed, he said, "I am."
1: Lui ha proclamato, "Io sono."
0: And the Jews, they knew that he's saying that he's God. That they knew he was saying that he was God.
1: I giudei sapevano che lui dichiarava di essere Dio.
0: And in our short remaining time today,
1: e quindi nei minuti che ci rimangono,
0: I want to look in the New Testament where Jesus says, "I am."
1: Voglio studiare e vedere questi passi nel Nuovo Testamento dove Gesù fa questa dichiarazione di che io sono.
0: It's interesting, it's seven times.
1: Ed è molto interessante perché lui fa questa dichiarazione sette volte.
0: He makes the statement.
1: Lui fa questa dichiarazione.
0: So perhaps this lesson, as it did for me, it just made me much more aware of who Jesus is.
1: E quindi questo, mentre studiavo per preparare questa lezione, mi faceva più cosciente di chi è Gesù.
0: Jesus is the great I am.
1: Gesù è il gran io sono.
0: When he was making that statement, he says, I was, I am, and I always will be. That's who I am.
1: Lui, quando faceva questa dichiarazione, lui diceva che io ero, io sono, e sempre sarò.
0: Muhammad was.
1: Era.
0: Joseph Smith was.
1: Joseph Smith era.
0: Buddha was.
1: Buddha era.
0: All the Maharishi Yogi was.
1: Maharishi Yogi erano.
0: And everybody else that declares to have the truth.
1: E tutti gli altri che dichiarano di aver la verità.
0: They were.
1: Erano.
0: Or they're going to be dead.
1: O saranno morti.
0: But let's look at Jesus seven quickly. His seven I am statements.
1: Quindi velocemente studieremo queste sette dichiarazioni di Gesù di io sono.
0: Where he says I am.
1: Dove lui dice io sono.
0: Let's turn to John 6:35.
1: Giriamo a Giovanni 6. Versetto 35.
0: Many of you have this underlined.
1: Tanti di voi sicuramente l'avete sottolineato questo versetto.
0: Some of you have this verse. It's a beautiful verse to have in your kitchen.
1: Ed è un bel versetto di avere. Alcuni di voi forse l'avete in cucina o in casa.
0: John 6:35.
1: Giovanni 6:35. E Gesù disse loro: Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai fame e chi crede in me non avrà mai sete.
0: I mean, Jesus is saying a lot of stuff here.
1: Gesù sta dicendo molte cose qui.
0: He's not only saying that I take care of your daily sustenance.
1: Non sta semplicemente dicendo che io prenderò cura di te ogni giorno nei bisogni che avete.
0: But when you breathe the last breath on planet Earth, I will continue that sustenance for all eternity.
1: Ma nell'ultimo vostro respiro su questa terra, io continuerò a provvedere per voi in tutta l'eternità.
0: I mean, he's saying to that person that's hungry and trying to figure out what is life all about? Why are we here?
1: E lui sta dicendo a questa persona che ha fame, che sta provando di sapere, ma perché sono io qua in questa terra?
0: Eat of my word.
1: E lui dice, mangia della mia parola.
0: Put your faith in me,
1: mette la tua fede in me.
0: And you'll never hunger again.
1: E non avrai più fame.
0: I'll answer those questions.
1: Io darò la risposta a tutte quelle domande.
0: He says, I've got the answer to those
1: questions.
0: Io ho
1: tutte le risposte a quelle domande.
0: Well, what happens when I die?
1: Ma cosa succede quando muoio?
0: Well, why am I on this planet?
1: Ma perché sono qui?
0: Jesus answers those. He feeds us those answers through his word.
1: Gesù ci dà le risposte nella sua parola.
0: John

0: versetto 12. E Gesù di nuovo parlò loro, dicendo: io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita.
1: Wow, I mean that verse for the dark days in which we live.
0: Ed è incredibile questo versetto per questi giorni tenebrosi in cui viviamo.
1: Or the uncertainty of the financial condition.
0: O anche nella luce della incertezza della situazione economica che c'è in questo momento.
1: Or you know, gee, will I even have a job tomorrow?
0: La gente si sta chiedendo: ma avrò un lavoro domani?
1: Will ISIS come to Italy and begin to do terrorist attacks on innocent citizens?
0: Si stanno chiedendo: ma l'ISIS entrerà in Italia, cominceranno a fare dei attentati terroristici qua?
1: Jesus says he's our source.
0: Ma Gesù ci dice che lui è la fonte.
1: He's our source for guidance.
0: È la nostra fonte di guida, di indirizzamento nella nostra vita.
1: So we can handle these fears and these different things that we experience in life.
0: Affinché possiamo affrontare tutte queste paure e queste esperienze che sperimentiamo nella vita.
1: Jesus gives us the answers.
0: Gesù ci dà le risposte.
1: And he gives us the source of our peace and our joy.
0: Lui è la fonte della nostra gioia, pace e gioia.
1: And he guides us through life.
0: E ci guida in questa vita.
1: One day at a time.
0: Un giorno alla volta.
1: Just through the different challenges of life, he guides us.
0: In tutte le sfide che abbiamo in questa vita, tutte le prove, lui ci guida.
1: The world religions cannot do that.
0: Le religioni del mondo non possono fare questo.
1: They leave man empty and hungry and still searching.
0: Lasciano l'uomo ancora vuoto e affamato, ancora cercando.
1: And you have the words of eternal life.
0: E voi avete le parole della vita eterna.
1: A cross that has Jesus still nailed to it.
0: E non si tratta di un Gesù ancora inchiodato su una croce.
1: Because that little baby grew up and 33 years later was nailed to that cross.
0: Perché questo bambino è cresciuto e 33 anni dopo è stato inchiodato a quella croce.
1: But that cross is empty.
0: Ma quella croce è vuota.
1: Because on the third day he rose again.
0: Perché il terzo giorno lui è risorto.
1: And he conquered death.
0: E ha vinto la morte.
1: And that's our hope.
0: E quella è la nostra speranza.
1: That's who Jesus is.
0: Ecco chi è Gesù.
1: So we have that opportunity during this holiday time to just be attentive for the opportunity.
0: Quindi durante le feste abbiamo questa opportunità di condividere la gente e dobbiamo essere disposti.
1: Jesus is the light of the world.
0: Gesù è la luce del mondo.
1: It's the light that man is looking for.
0: È la luce che cerca l'uomo.
1: Okay, John chapter 10.
0: Giriamo Giovanni capitolo 10,
1: verse 9.
0: Versetto 9. Giovanni 10:9. Io sono la porta. Se uno entra per mezzo di me, sarà salvato. Entrerà, uscirà e troverà pascolo.
1: Jesus says, I am your source for eternal life.
0: Gesù dice che io sono la fonte della vita eterna.
1: I'm a source of your peace.
0: Io sono la vostra fonte di pace.
1: I'm your source for provision.
0: Sono
1: your
0: la
1: daily provision.
0: Fonte della vostra provisione quotidiana.
1: Jesus is that door to eternal life.
0: Gesù è quella porta alla vita eterna.
1: There's not many paths to Jesus.
0: Non ci sono tanti cammini, tante strade che portano a Gesù.
1: There's not many paths to God.
0: Non ci sono tante strade che portano a Dio.
1: There's one door.
0: C'è una porta.
1: It's Jesus Christ.
0: Ed è Gesù Cristo.
1: We understand that.
0: Capiamo questo.
1: That's who Jesus is.
0: Ecco chi è Gesù.
1: John 14:6.
0: Giovanni 14:6.
1: It's been quoted numerous times from this pulpit.
0: Tante volte l'abbiamo predicato da questo pulpito.
1: But let's just take it in. Let's just take this verse as fresh and new. First time we've seen it.
0: Ma esaminiamo questa scrittura come se fosse per prima volta.
1: Just like a nice, fresh bowl of pasta that you're going to have maybe this afternoon.
0: Apprendiamo come se fosse un bel piatto fresco di pasta come voi sicuramente mangerete oggi.
1: Or a nice, fresh, brand new pizza out of the oven.
0: O una bella pizza fresca che

0: esce appena dal forno, no? Allora, Giovanni 14:6. Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.
1: So we see that Jesus is the way.
0: Quindi vediamo che Gesù è la via.
1: He says, I am the way.
0: Lui dice, io sono la via.
1: I am the truth above all truths.
0: Io sono la verità sopra tutte le verità.
1: I am the life.
0: Io sono la vita.
1: Let's turn quickly to John chapter 10 verse 11.
0: Giriamo a Giovanni velocemente. Giovanni 10.
2: 10, 11?
1: Yes.
0: 10, 11. Giovanni 10, 11. Io sono il buon pastore. Il buon pastore depone la sua vita per le pecore.
1: Jesus is the good shepherd.
0: Gesù è il buon pastore.
1: I mean, Pastor Craig, he's a great guy.
0: Il pastore Craig è un buon uomo, sì.
1: But we have the good shepherd, it's Jesus.
0: Ma noi abbiamo il buon pastore ed è Gesù.
1: That's who he is.
0: E lui è questo, ecco chi è Gesù.
1: And he is the source of our forgiveness.
0: Lui è la fonte del nostro perdono.
1: He's the source of our redemption.
0: La fonte della nostra redenzione.
1: He's the source of our justification.
0: La fonte della nostra giustificazione.
1: Through his precious blood, he didn't just cover sin, he took it away.
0: Tramite il suo sangue non solamente non ha coperto il nostro peccato, l'ha tolto via.
1: As if it wasn't there.
0: Come se non ci fosse.
1: He's a good shepherd.
0: Lui è un buon pastore.
1: Romans, real quick, Romans chapter 5 verse 8.
0: Giriamo a Romani capitolo 5 versetto 8.
1: Romans chapter 5 verse 8.
0: Romani 5:8. Ma Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi.
1: And if you'd be so kind, can you turn to Ephesians chapter 1?
0: Giriamo a Efesini capitolo 1.
1: And we'll look at two verses.
0: E vedremo due versetti.
1: Ephesians chapter 1.
0: Efesini capitolo 1.
1: 7 and 8.
0: Versetto 7 e 8.
1: Listen closely. This is who Jesus is.
0: Ascoltate attentamente che questo.
1: This is who he is.
0: Questo è chi è Gesù veramente.
1: Our God, our Savior.
0: Il nostro Dio, il nostro Salvatore.
1: Emmanuel, God with us.
0: Emanuele, Dio
1: con noi.
0: This is
1: who he is.
0: Ecco chi è. In cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, che egli ha fatto abbondare verso di noi con ogni sapienza e intelligenza.
1: If we could, we had time to get into the original Greek language on those words, a simple study, that it is just such a deep, precious declaration of who Jesus is.
0: Se avessimo solamente il tempo di studiare l'originale greco di queste parole, di questi versetti, ma è veramente una dichiarazione profonda dell'amore di Gesù.
1: Only two left, we'll go quickly.
0: E altri due versetti e finiamo.
1: John chapter 11.
0: Torniamo a Giovanni capitolo 11.
1: And we'll look at verses 25 through 26.
0: Guarderemo il versetto 25 e 26. Giovanni 11, 25, 26. Gesù le disse: io sono la resurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se fosse morto, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morrà mai in eterno. Credi tu questo?
1: Who is Jesus?
0: Chi è Gesù?
1: Whoever believes in me shall never die.
0: Chiunque crede in me non morirà mai.
1: He says the resurrected life is in him.
0: Quindi la vita della resurrezione si trova in lui.
1: And I love it. At the end, do you believe this?
0: E mi piace tanto come finisce questo versetto.
1: I mean, this
0: dice, credi tu questo?
1: This marvelous statement.
0: Questa dichiarazione meravigliosa che lui fa.
1: And here in my text it says, do you believe this?
0: E quindi alla fine ci dice, credi tu questo?
1: And then Jesus basically declaring again, he's the source of our eternal life.
0: E basicamente Gesù sta dichiarando di nuovo che lui è la fonte della vita eterna per noi.
1: And then number 7.
0: E la settima, io sono.
1: Jesus declaring, I am.
0: La settima dichiarazione di che Gesù dichiara dove io sono.
1: I'm the Alpha and the Omega.
0: Io sono l'Alfa e l'Omega.
1: Here it is, 15, verse 1.
0: Giovanni capitolo 15, versetto 1. Giovanni 15, 1. Io sono la vera vite e il Padre mio è l'agricoltore.
1: Jesus, I am the true vine.
0: Io sono la vera vite.
1: And we know in an agricultural area where we have biado, biadine here, and many examples of the vine. We see them.
0: Viviamo in un posto agricoltore dove ci sono agricoltori, conosciamo Valdo Biadene, sappiamo che ci sono tante vite.
1: And when we put our faith in Christ, we become part of that vine.
0: E noi sappiamo quando mettiamo la nostra fede in Cristo, diventiamo parte di questa vite.
1: And the branches gets it receives all its nutrients from that vine that goes down and into the root system.
0: E le tralce ricevono tutti i nutrienti di queste vite.
1: And I believe Jesus is just saying, I'm your source for everything that you will need in your entire life.
0: E Gesù,
1: I'm the source.
0: Io credo che Gesù sta dicendo che io sono la fonte di tutto ciò che tu avrai bisogno in questa vita. Io sono la fonte.
1: For our fears, our weaknesses,
0: tutte le nostre debolezze, tutte le nostre paure,
1: for our strengths, our talents,
0: i nostri punti forti, tutti i nostri talenti,
1: for our desires,
0: i nostri desideri,
1: our needs,
0: i nostri bisogni.
1: That he is our source.
0: Lui è la fonte.
1: That's who Jesus is.
0: Ecco chi è Gesù.
1: Let's read one more verse and then we'll pray.
0: Un versetto per finire.
1: First John,
0: Primo Giovanni,
1: all the way back at the end of the New Testament.
0: Quasi alla fine del Nuovo Testamento.
1: 1 John chapter 5.
0: Prima Giovanni capitolo 5.
1: Brother John, the brother of love.
0: Giovanni, il fratello, diciamo, dell'amore.
1: Chapter 5.
0: Primo Giovanni 5.
1: We'll read verses 11 and 12.
0: 11 and 12. Versetto 11 e 12. E la testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figlio. Chi ha il figlio ha la vita. Chi non ha il figlio non ha la vita.
1: That's who Jesus is.
0: Ecco chi è Gesù.
1: And it provokes man to make a decision.
0: E porta l'uomo a dover fare o prendere una decisione.
1: And the decision is very simple. Either choose the Son of God, put your faith in him, or reject him.
0: E la scelta è molto semplice, e sia o scegliere a mettere la tua fede nel figlio di Dio o rigettarlo.
1: The person that makes that decision by faith puts their trust in Jesus Christ.
0: La persona che prende questa decisione per fede, mette la sua fiducia in Gesù Cristo,
1: will have eternal life.
0: Questa persona avrà la vita eterna.
1: But the person who rejects the Son of God,
0: ma la persona che rigetta il figlio di Dio,
1: will have eternal life separated from God.
0: Avrà la vita eterna separata di Dio.
1: Jesus provokes man to make a decision.
0: Quindi Gesù porta l'uomo a dover prendere una decisione.
1: So you'll have the opportunity this holiday season, probably more than any time throughout the year.
0: Quindi durante queste feste avrete sicuramente più opportunità che in tutto il resto dell'anno.
1: I mean, it isn't like some special kind of power this time of the year. It just gives us opportunity to talk about Jesus publicly.
0: Ed non è che è un momento speciale in cui c'è più potenza per poter parlare o nessuna cosa del genere, è semplicemente che ci sono più opportunità di poter condividere il Signore.
1: And you can consider a gift that would have scripture or something that you can leave them that they could ponder later, a Bible, a New Testament, a Gideon New Testament.
0: Considerate di dare un regalo, diciamo, spirituale, qualcosa che potrebbe dare la speranza, forse una Bibbia, forse un Nuovo Testamento, qualcosa del genere.
1: Because God's word, it doesn't return back void.
0: Perché la parola di Dio non torna mai vuoto.
1: And so the question we ask today, all of us, is who is Jesus to us?
0: Quindi dobbiamo chiederci oggi tutti quanti, chi è Gesù per noi?
1: And hopefully, what is written in the text, it's given you and I a greater understanding of who Jesus is.
0: E spero che ciò che è scritto nel testo ci abbia dato una chiara spiegazione di chi è Gesù.

Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.

Detto fra noi, come si diceva nella sigla, è una rubrica nella quale parliamo di problemi che ci riguardano. Ed in questo periodo stiamo affrontando il problema della famiglia. E anche oggi, cari amici all'ascolto, vogliamo continuare su questo discorso. Ed è per questo che vi chiedo di rimanere all'ascolto fino alla fine di questo programma. Intanto chiediamo gentilmente alla regia di mandarci in onda un brano musicale.

Nel considerare l'argomento del matrimonio, dobbiamo purtroppo riconoscere che troppo spesso questo evento di due esseri che si uniscono per il resto della loro esistenza è stato considerato soprattutto sotto il profilo sociale. Si è cercato, per esempio, di far entrare in linea di conto gli interessi delle due famiglie. Si è pensato alla sistemazione futura, avere una moglie o avere un marito come tutti quanti hanno. Si è tenuto conto forse del parere di altri, che cosa gli altri pensavano di quella ragazza o di quel ragazzo. Si è cercato forse, come si suol dire, di far colpo in maniera che si potesse dire questo è veramente un bel matrimonio. E poi alla fine, quando tutto era ben organizzato, ben programmato, si è dato a tutto quanto una verniciatura religiosa, cristiana fra virgolette, e così è stato dato forse un buon messaggio biblico sulle responsabilità, sui privilegi degli sposi, alla fine c'è stato forse il dono della Bibbia e quindi una bella festa. Dunque, da un punto di vista formale, mi pare non ci sarebbe nulla da eccepire. Tuttavia, lasciate che dica che alla luce di tante cose che succedono poi, viene lecito domandarsi: ma è proprio stata seguita la via giusta? Desidero che notiate, cari amici, che non sto contestando quello che si è fatto, quello che si fa mentre si celebra o si cerca di celebrare un matrimonio, ma mi sto chiedendo se si è cominciato dal verso giusto. E mi pare che questa debba essere la preoccupazione fondamentale di noi che ci diciamo cristiani. Non è da noi che dobbiamo cominciare per arrivare poi al Signore, perché in questo caso non vi è nessuna garanzia che il Signore accetti l'invito a cose fatte. Al contrario, è dal Signore che bisogna cominciare per avere la certezza che Egli sia con noi, per avere la certezza che la casa sia veramente costruita sulla roccia, ed allora anche le altre cose assumeranno un significato reale. Gesù ebbe a dire perciò: chiunque ode le mie parole e le mette in pratica sarà paragonato ad un uomo avveduto che ha edificata la sua casa sopra la roccia. E la pioggia è caduta e sono venuti i torrenti e i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma ella non è caduta perché era fondata sulla roccia. Credo che ci debba essere di luminoso esempio il comportamento di Eliezer nel cercare una moglie per Isacco. Come ha cominciato? Egli cominciò con il pregare. Infatti ha detto: o Eterno, Dio del mio Signore Abramo, de fammi fare quest'oggi un felice incontro. E così via. Notiamo che egli fece questa preghiera prima di ogni altro passo. E noi abbiamo la convinzione che tutto procedette per il meglio e che Rebecca era veramente la sposa per Isacco, appunto perché si era cominciato col cercare il volere di Dio, la sua illuminazione, col cercare la sua guida. Illudersi dicendo che dopo tutto ci sono molti matrimoni che funzionano senza tutto questo vuol dire andare incontro a cattive esperienze. Abbiamo detto che in linea di principio il matrimonio è benedetto perché è una cosa buona, istituita da Dio, però non dobbiamo tentare il Signore dicendo che tutto andrà bene anche senza Lui. Dio ha ordinato la famiglia secondo il principio che ciascun membro vive sotto l'autorità del capo che Egli ha stabilito. E questo capo è Cristo. Il marito vive sotto l'autorità di Cristo ed è responsabile di fronte a lui nella guida e nel benessere della famiglia. La moglie è sotto l'autorità del marito e risponde a lui del suo modo di ordinare la casa, di accudire i figli e di tante altre cose. I figli vivono sotto l'autorità di entrambi i genitori. Comunque l'autorità su di loro, su di tutti, resta essenzialmente una sola: Cristo. Così Dio ha dato alla famiglia una struttura ben precisa di autorità e di responsabilità. Qualunque cambiamento di quello che è la sua volontà non produce altro che una deformazione. Deformazione per la quale non esiste alcun rimedio se non un ritorno all'originale ordine divino. Non è possibile dunque portare avanti una vita di equilibrio con le nostre proprie forze. Questo è un concetto ricorrente nelle Sacre Scritture. L'Apostolo Paolo infatti ci dice: rivestitevi della completa armatura di Dio, onde possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Ora, quali sono le insidie ed i lacci che il diavolo tende per far fallire, per esempio, la vita familiare, la vita matrimoniale? Farci perdere di vista la nostra posizione e allontanarci da Dio. La casa è il primo posto dove il peccato cerca di insinuarsi
e quindi bloccare quel processo di perfezionamento attraverso il quale dovrebbe essere manifestato Cristo. Fatto questo, che deve esprimersi nella gioia, in una pienezza di vita che viene dall'alto. Invece, pochi di noi che si dichiarano credenti cristiani hanno esperienze ben diverse nelle loro case: irritazioni, collera, incomprensioni, egoismo, risentimenti. Ed anche là dove non c'è una vera disintegrazione familiare, mancano però l'unità e quella comunione che dovrebbe contraddistinguere i credenti che vivono insieme. La prima cosa che non va, a mio avviso, in molte famiglie è la mancanza di una vera apertura gli uni verso gli altri. Si vive come dietro a delle persiane abbassate, ha detto qualcuno. Questa mancanza di trasparenza, questa mancanza di apertura reciproca fra i coniugi, fra membri cristiani nella stessa famiglia, è sempre il risultato del peccato. In questo caso la mancanza di un vero rapporto perseverante con il Signore. È quello che vediamo nel giardino d'Eden. L'effetto del peccato fu quello di indurre Adamo ed Eva ad avere paura, a nascondersi dalla vista di Dio, ed anche a creare imbarazzo fra di loro, perché da quel momento ebbero vergogna della loro nudità. Così dobbiamo tenere presente che questa attività del maligno continua con tutte le sottigliezze di cui è capace. Dunque, dobbiamo essere umili, mansueti di cuore, così come ci insegna il Signore Gesù. E queste virtù sono indispensabili se vogliamo che la vita familiare sia una benedizione per noi e per gli altri. Quando poi vi è questo giusto rapporto fra coniugi e con il Signore, allora si è anche preparati ad affrontare i vari problemi pratici. Il maligno vuol farci dimenticare la nostra responsabilità specifica che abbiamo davanti a Dio. E se egli riesce a portarci fuori dal piano di Dio, il gioco è fatto. Per questo abbiamo bisogno di essere premoniti, e il nostro migliore aiuto in tutte le circostanze della vita è la presenza stessa di Cristo al centro della vita familiare. Chi crede di poterne fare a meno è un illuso.

Il tempo a nostra disposizione, cari amici all'ascolto, si conclude qui. Il saggio Salomone ebbe a dire: la casa si edifica con la sapienza e si rende stabile con la prudenza. Che il Signore vi benedica.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Nelle ultime trasmissioni abbiamo parlato sul soggetto della relazione coniugale e abbiamo considerato un buon numero di cose. Un discreto numero di donne e anche di uomini ci hanno scritto per sapere cosa la parola sottomissione significa in termini biblici e, come dicemmo, questo comprende due elementi, rispetto e obbedienza. Ma ora, quanto in là si deve andare con l'obbedienza? E notammo che il marito ha il diritto di chiedere alla moglie qualsiasi cosa che Cristo lo autorizza a chiedere, ma niente di più, poiché esiste un limite alla sua autorità, il limite che gli è imposto dalla parola di Dio. Poi abbiamo osservato che questa posizione comporta amore e il marito deve essere verso la moglie come Cristo è con la Chiesa, e tale posizione comporta qualsiasi cosa che si può fare per procurare benessere per la moglie, come si trova scritto nell'ultima parte del primo capitolo dell'Epistola agli Efesini. Abbiamo anche studiato 1 Pietro 3:7, in cui abbiamo imparato che i mariti devono vivere con le loro mogli con la discrezione che devono darle e conoscere le loro mogli di modo che possano vivere con loro appropriatamente. Se voi dovete essere a capo di un'organizzazione, dovete pur conoscere le persone che lavorano per voi. Così, se dovete essere il capo della famiglia, per certo dovete essere sicuri di poter comprendere la vostra moglie, la quale deve cooperare assieme a voi. Poi abbiamo anche notato cosa significa vivere con lei come con il vaso debole. Tanta gente ha l'idea che questa è una ridicola richiesta perché la moglie, dicono, non è tanto poi così debole e che spesso infatti è più forte del marito. Ma la scrittura non dice che è un vaso debole, ma ci esorta a vivere con lei come se fosse un vaso debole, come se fosse un vaso che è fragile, e cioè con molta cura e con molte attenzioni. E se uno agisce così, noi dicemmo, egli in verità diventa un gentiluomo cristiano. Poi studiamo il versetto 8, a cui daremo un'occhiata anche oggi e probabilmente anche nelle prossime trasmissioni. Nell'ottavo e nono versetto noi notiamo che si trova il sommario di tutta questa discussione fra i mariti e le mogli, in quanto Pietro scrive: «E infine siate tutti concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, pietosi, umili, non rendendo male per male o oltraggio per oltraggio, ma al contrario, benedicendo, poiché a questo siete stati chiamati, onde ereditate la benedizione». Ebbene, la volta scorsa, di tutto questo versetto, considerammo solo la parola «concordi», e dicemmo che per avere armonia, per avere musica piuttosto che sgradevoli dissonanze, il matrimonio necessita un unico criterio base, e cioè la parola di Dio, che può portare a quella necessaria e desiderata armonia senza la quale il matrimonio non può durare e quantomeno può produrre degli elementi basilari della compagnia per cui il matrimonio fu ordinato fin dal principio. Ricordiamoci, il matrimonio cominciò perché l'uomo era solo e perché Dio disse che questo non era buono per lui. E così la vera essenza, il cuore della relazione matrimoniale è assai differente da quella che hanno gli animali. Gli animali si accoppiano, ma le persone si sposano. Ora, il matrimonio è un contratto di compagnia che va ben oltre le relazioni sessuali. Così, quando c'è accordo e armonia, la compagnia si sviluppa. Ma c'è un altro elemento nella compagnia, e cioè la simpatia, l'essere simpatico l'un verso l'altro, e questo naturalmente è valido per ambedue. Il marito deve essere simpatico verso la moglie e la moglie deve essere simpatica verso il marito. Il problema che la parola simpatia oggi comporta è che tale termine è stato denaturato. Quando voi sentite la parola simpatia, diverse sensazioni vi vengono alla mente.
Pensiamo a coloro che, benché non siano della nostra convinzione politica o religiosa, lo stesso simpatizzano con noi e la nostra causa. Pensiamo a persone che per qualche naturale caratteristica ci piacciono, ci sono attraenti, ci sono simpatiche, diciamo. Spesso pure si pensa di coloro che, avendo noi espressa un'opinione, questi si trovano in completo accordo con noi. In America, quando si esprimono le proprie condoglianze per il decesso di una persona, ciò è chiamato simpatia. Se la simpatia è, secondo le vedute della maggioranza, semplicemente accordo o condivisione di opinioni e di sentimenti, questo non è necessariamente vero, non dal punto di vista biblico. La vera simpatia va oltre al consenso, all'accordo, al dire mi dispiace o sono contento o su tu hai davvero ragione. Nella mente di tante persone simpatia è semplicemente accordo, accondiscenza. Ma io voglio ora suggerirvi che la vera simpatia va più avanti, più profondo, fa entrare nell'essere dell'altra persona per soffrire le sue pene o per gioire le sue gioie. E di nuovo fatemi dire che la simpatia è qualcosa ancora di più di questo. Infatti, dal punto di vista biblico, la simpatia può anche comportare contraddizione. Naturalmente c'è sempre un fondamentale accordo sulla gravità di un dato problema, non fraintendetemi. Quando abbiamo simpatia per una persona, noi capiamo le sue difficoltà, i suoi problemi e non le minimizziamo come se fossero cose da nulla, come se non esistessero, dicendo «Oh, no, non è niente, ma perché te la prendi tanto? No, non sei da... siamo davvero simpatici, noi riconosciamo l'entità del problema, della situazione o del dilemma dell'altra persona, questo è quel che si deve fare». Comprensione simpatetica significa che voi davvero riconoscete le circostanze per quello che davvero sono, non le minimizzate, non cercate di cambiarle, non alterate la realtà della situazione sperando che chissà in qualche modo voi possiate consolare l'altra persona. E naturalmente la simpatia può anche essere diretta verso eventi gioiosi. Non necessariamente deve essere riservata solo per eventi funesti o per disgrazie che succedano. Per essere davvero simpatetici verso una persona, dobbiamo esserlo verso di essa con la pienezza della gioia che l'altra persona ha, come anche verso le sofferenze e i suoi dolori. Ad ogni modo, ci dovrebbe essere sempre presente un elemento di contraddizione, specie quando vediamo che l'altra persona non ha una via d'uscita dalle proprie difficoltà. E naturalmente, se state ragionando con qualcuno che è contento, non occorre che andate là a cercare di contraddire. Potete accondiscendere che sì, quello che le è successo è davvero buono e bello, ma ecco che anche lì potete avere qualche cosa da contraddire. Potete essere d'accordo con ciò che è avvenuto e che è buono e bello, ma potete contraddire se quella persona accetta quella cosa senza considerare che esse, quelle cose, sono doni di Dio e che dovrebbero riconoscere questo. Per esempio, per essere davvero simpatetico nella gioia, a questo punto vuol dire saper essere capaci di indicare la provenienza di tale gioia e dire: non è davvero bello quello che Dio ha fatto per te? Introducendo in tal modo in quella situazione qualche cosa di più profondo e rendendo in tal maniera la sua gioia ancora più grande, permettendo questa di render gloria e onore al nome di Dio. E essere simpatetico verso qualcuno che è in lutto o che soffre vuol dire andare da lui e dirgli: sì, hai ragione, è male davvero, ma non è senza speranza. Sì, è grave, ma c'è un rimedio. Bisogna insomma cercare di far capire alla persona che vede tutto nero che ancora c'è un barlume di luce, che anzi c'è nella provvidenza di Dio speranza e anche una maniera certa per cui Lui può aiutare e provvedere. E qui allora voi non minimizzate il problema, ma massimizzate, esaltate Gesù Cristo come colui che ha la soluzione ai problemi di quella persona. Così, se vogliamo essere davvero simpatetici, dobbiamo essere capaci di andare a presentare una risposta dalla parola di Dio
e non solo di sentire i problemi e i dolori che l'altra persona sente o di provare le gioie che quella gode, ma pure di andare oltre tale esperienza e poter dire che parte a Dio in questo, sia nel bene come nel male, qualsiasi sia la situazione. Qual è la soluzione? Qual è la risposta? Come può Dio essere onorato in tale circostanza? Signore, aiutaci nei nostri matrimoni ad essere davvero simpatetici l'uno con l'altro e a disapprovare dove dobbiamo, ma essere sempre pronti a portare e a riconoscere le risorse del tuo santo aiuto. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Salve amici da Giuseppe, che come sempre vi ringrazia e vi propone una parabola. Saremo ancora insieme per una quindicina di minuti e oggi vorrei riflettere su una parabola che è in pratica una sola frase, ma densa di significato. Il regno dei cieli, disse Gesù, è simile ad un tesoro nascosto nel campo, che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde. Per la gioia che ne ha, va e vende tutto ciò che ha e compra quel campo. A quei tempi, quando non esistevano le banche, ma bensì i furti, era una cosa comune nascondere sottoterra le proprie ricchezze. Se un uomo moriva senza poter avvisare a proposito, ecco che il campo racchiudeva quel tesoro. Tempo dopo, un uomo va a lavorare presso il proprietario del terreno e per caso trova quel tesoro nascosto. Egli va, vende ciò che possiede per comprare quel campo e diventare il proprietario legale non solo della terra, ma anche del tesoro ivi nascosto. Non è il caso di discutere sull'etica del suo ragionamento, in quanto non entra nell'insegnamento presente di Gesù. Gesù vuol fare capire che il regno dei cieli, cioè una relazione con Dio per mezzo di Gesù Cristo, accettando l'Evangelo, ha un valore molto più grande di tutte le ricchezze terrene. Il tesoro dell'Evangelo comprende il perdono dei peccati, essere figli di Dio, la pace che soldi o successo non possono mai dare, la vittoria sul male e sulla morte e l'eternità con Dio una volta passata la soglia di questa vita. Realizzando il valore eterno ed infinito di questo tesoro, possiamo ben comprendere la gioia che uno riceve trovando l'Evangelo. Cosa fare per avere queste ricchezze spirituali? L'uomo, nella parabola, va e vende tutto quello che ha per comprare il terreno. Ma non concludere che possiamo acquistare coi nostri soldi o coi nostri meriti la salvezza. Ripeto, la parabola serve ad illustrare il valore del tesoro che ci viene offerto in Gesù e la gioia che porta in chi lo riceve. Ma non illudiamoci che lo si possa comprare con valuta umana, sia essa dollari o lire. Esso è un dono di Dio al peccatore che si pente e che viene a Gesù. La Bibbia ci dice: non con oro o argento siete stati redenti, ma col prezioso sangue di Cristo. Ed ancora, il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Gesù. Il punto centrale è che vale la pena lasciare qualsiasi altra cosa pur di avere Cristo, il suo perdono e la sua amicizia. Ascolta cosa l'apostolo San Paolo ebbe a dire: anzi, a dire il vero, io reputo ogni cosa essere un danno di fronte alla eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale rinunziai a tutte codeste cose e le reputo tanta spazzatura a fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, avendo non una giustizia mia derivante dalla legge, ma quella che si ha mediante la fede in Cristo. Anche tu, amico ascoltatore, puoi trovare in Gesù un tesoro inestimabile se vieni a Lui ora stesso, non con i tuoi soldi o con i tuoi meriti, ma a mani vuote, perché è Lui che vuole donare a te con un cuore pieno di sincerità e di fiducia, pronto a seguirlo a qualsiasi costo. Bene, vedremo fra qualche momento la conclusione di questa parabola, in cui Gesù aggiunge qualche altra frase che spiega e completa questa parabola. Ma vorrei adesso farvi ascoltare un canto del nostro amico Piero N, che è una delle sue ultime produzioni nella nuova cassetta, che si intitola Dio della mia salvezza. Ascoltiamo insieme.

Abbiamo parlato di un uomo che trova un tesoro nascosto in un campo per caso. Subito dopo Gesù aggiunge una storia simile, ma non si tratta di un povero contadino, ma di un ricco gioielliere che traffica e va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di gran prezzo, egli vende tutto per comprarla. La differenza consiste nel modo come i due trovano l'oggetto della loro gioia. Il primo per caso, il secondo dopo una lunga ricerca. Non so se tu sei come il contadino, forse povero, forse vivi alla giornata, oppure come il gioielliere, trafficante in cose di valore, fabbriche, negozi, appartamenti o assegni in banca. Tanti pensano che una volta avute tutte queste cose materiali sarebbero veramente realizzati e soddisfatti. Non ti illudere. Tutti gli uomini, non importa da dove provengano, sono alla ricerca di qualcosa di maggiore valore di quanto il mondo possa offrire. Quante volte avrete ascoltato storie simili? Uno dice: sono cresciuto in una famiglia povera, privato delle cose essenziali della vita, ed eccomi qua in prigione. Un altro dice: sono cresciuto in una famiglia in cui nulla mi mancava, eppure non ero soddisfatto. Frequentando certe compagnie, eccomi in prigione. Solo in Gesù, amici, ognuno di noi può trovare quella dimensione eterna nella vita di cui noi tutti siamo disperatamente alla ricerca. Alcuni trovano Cristo per caso, cioè senza cercarlo in modo particolare. Altri lo trovano dopo una lunga ricerca. Per entrambi però è vero che Dio li cerca. Il ladrone sulla croce accanto a Gesù aveva vissuto una vita del tutto indifferente alle cose di Dio, ma lì si trovò per caso accanto a Gesù e trovò il perdono. Leggiamo pure di un certo Giuseppe di Arimatea, uomo giusto agli occhi degli uomini, il quale cercava e aspettava il regno di Dio. Ebbene, la sua ricerca finì alla croce, dove trovò e accettò Gesù. Un giovane in Inghilterra era sul punto di suicidarsi quando accese la radio per stordirsi e, cercando della musica, ascoltò delle parole che dicevano: non è il momento di morire. Coincidenza? Il fatto sta che egli ascoltò oltre e diede a Cristo quella sua vita che stava per buttare via. Trovò il tesoro nascosto. Personalmente ho cercato Dio per anni, ma solo quando mi sono arreso a Lui ho trovato la sua pace, il perdono e la vita eterna in Gesù, la perla di gran prezzo, di valore infinito. Ed egli è diventato il mio salvatore ed il mio migliore amico. Forse tu ascolti per caso in questo momento, o forse sei un regolare ascoltatore alla ricerca della verità. Una cosa è certa, amico: Dio ti cerca, lasciati trovare. Solo Gesù può darti ciò che tu cerchi veramente e può condurti a Dio, la fonte di ogni bene.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera. Libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Gloria a Dio. È meraviglioso, credo, considerare le opere del Signore. Non sempre i programmi di Dio, le opere del Signore sono in linea con le nostre aspettative. Sono in linea con i nostri programmi. È meraviglioso considerare quello che Lui può e vuole fare. Vedete, questo testo ci mostra come il Signore era all'opera nella Chiesa del primo secolo, e noi crediamo che Egli è ancora all'opera nella Chiesa del ventunesimo secolo, perché il Signore è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E per quanto noi possiamo e dobbiamo amare la Chiesa, certamente il Signore la ama molto più di noi, perché ha dato la sua vita per la Chiesa, ha dato la sua vita per noi. Paolo in questa circostanza non credeva di dover andare in Europa. Voleva andarci, ma ancora non credo che lui pensasse che quello era il tempo di andare in Europa per predicare il Vangelo. Fino a questo momento lui è stato impegnato altrove. Fino a questo momento l'apostolo Paolo aveva programmi per altri luoghi, programmi per altri posti, programmi per altre nazioni, per altre contrade, per altri paesi. Men che meno pensava di andare in Europa, ma gloria a Dio perché il Signore sconvolge i nostri piani. Però dobbiamo fare attenzione a non sconvolgerci noi quando il Signore sconvolge i nostri piani. Se il Signore sconvolge i nostri piani, dobbiamo essere sereni, tranquilli, perché tutto è nelle sue mani. Il problema a volte è che rimaniamo noi sconvolti, perché noi siamo talmente convinti che le cose debbano essere fatte come le abbiamo programmate, da non riuscire a volte ad accettare quello che Lui invece stabilisce per la nostra vita. Perché già noi abbiamo fatto un quadro ben definito della nostra vita, un quadro ben definito della nostra attività, del nostro presente e del nostro futuro. Ma grazie a Dio, perché il Signore, ripeto, a volte sconvolge i nostri piani e ci mostra la sua perfetta volontà. È bello questo, no? Amen. Il problema è che a volte noi non diamo molti spazi al Signore. A volte il Signore non ha tanto spazio da poter operare nella nostra vita e attraverso la nostra vita, perché siamo così metodici, così catalogati. Già sappiamo cosa fare, dove andare, perché andare, in che modo andare, e pensiamo che quella sia l'unica possibilità, l'unica strada, l'unica alternativa, mentre il Signore a volte ci dice: no, ce n'è un'altra strada, c'è un'altra alternativa, ci può essere un'altra volontà che tu devi mettere in adempimento, ed è la mia. E io credo che ogni figlio di Dio è contento di mettere in pratica la volontà del Signore. Vedete, qualche volta Dio chiude delle porte, e questo credo lo abbiamo conosciuto tutti quanti. Ci siamo resi conto nella vita di tutti i giorni che questa è una realtà. A volte Dio chiude delle porte, ma non ci lascia mai confusi, perché ci mostra, se

perfetta volontà, perché noi non vogliamo aprire le porte che il Signore chiude e non vogliamo neanche chiudere le porte che il Signore apre. Noi vogliamo rimanere nella sua volontà, amen. Questo abbiamo scelto di fare. A volte noi però pensiamo che la nostra volontà è la sua volontà. Perché? Perché a volte noi vediamo le cose in modo lineare. Evangelizzare è la volontà del Signore. Amen. Ma una cosa buona è buona se fatta bene. Perché una cosa buona diventa cattiva quando esce fuori da quello che è il disegno preciso della volontà di Dio. Evangelizzare è una cosa ottima. Il Signore ci ha chiamato a evangelizzare. Alcuni dicono, io evangelizzerei in qualsiasi posto. Io no. Io evangelizzerei dovunque il Signore mi chiede di farlo. Non in qualsiasi posto. L'Apostolo Paolo aveva deciso di andare in Asia. Ci sono alcune affermazioni che potrebbero sorprenderci. L'Apostolo Paolo aveva programmato di andare in Asia. Non andava in Asia a farsi le cure termali. Non andava in Asia l'Apostolo Paolo per godere di un po' di riposo. Stava andando in Asia per annunciare l'Evangelo, per parlare del Signore. Ma ecco che lo Spirito Santo vietò loro di annunziare la parola in Asia. Ma lo Spirito Santo vieta di annunziare la parola? Ma non era lo Spirito Santo che aveva detto di andare ad annunziare la parola? Certo. Ma ogni cosa che il Signore ci chiede di fare è utile se rimane sempre e totalmente controllata da Lui e non da noi. Amen? Stavano andando in Asia a far che cosa? Ad annunziare la parola. Lo Spirito Santo vietò loro di andare ad annunziare la parola in Asia. E allora dice qui l'Apostolo Paolo, cercammo di andare in Bitinia. Anche lì non è che andavano a fare delle cure termali o in vacanza, stavano andando lì sempre ad annunziare la parola. Ma lo Spirito di Gesù non lo permise. È importante che non siamo e non diventiamo qualunquisti. Ciò che è importante per noi credenti essere sottomessi alla volontà di Dio, discernere soprattutto la volontà di Dio, perché il Signore ha una sua volontà per ciascuno di noi e noi dobbiamo essere sensibili alla sua voce quando si rivolge al nostro orecchio e non dare per scontato che tutto va bene per tutti in qualsiasi luogo e in qualsiasi posto. Un esempio, un credente si deve sposare secondo la volontà di Dio con una credente, è vero? È vero? Giovani? Ma non è che chiunque va bene per chiunque, siamo d'accordo? Non è che chiunque va bene per chiunque, basta che sia una credente. No, il Signore ha una sua volontà particolare. Che deve essere una credente sicuramente, ma non una o uno qualsiasi, esattamente quello che Dio ha riservato. Voi che siete sposati ormai quel che fate giovani, esattamente quello che Dio ha stabilito. Quindi è importante rimanere attenti alla voce del Signore. Qualcuno potrebbe chiedersi, come dicevo prima, lo Spirito Santo non voleva che predicassero l'Evangelo, ma certo che lo voleva. Ci sono tempi, ci sono modi, ci sono occasioni, ci sono possibilità, ci sono opportunità. La predicazione del Vangelo deve concorrere sempre al bene dell'opera di Dio.
Ma se la predicazione del Vangelo crea qualcosa di non buono all'opera di Dio, allora vuol dire che non è

0: quello il modo e l'opportunità che il Signore ci sta donando, pur essendo una cosa generalmente buona. Però non è buona per quel tempo, non è buona per quel momento, non è buona per quel modo. E allora il Signore dice: aspetta, che ti indico io dove, come, quando andare. La lezione che ci giunge da questo passo è che le cose buone sono buone se fatte nel modo giusto e a tempo giusto. Amen? Questa è la lezione. In quel momento il Signore aveva preparato altri cuori per ricevere il Vangelo. E questi cuori non si trovavano né in Asia né in Bitinia. Noi non vogliamo fare cose inutili. Tendenzialmente è l'ordine di Gesù predicare il Vangelo. Ma chi convince di peccato è lo Spirito Santo. E il Signore prepara i cuori. E allora noi dobbiamo dirigerci verso quei cuori che sono preparati da Dio. E come possiamo sapere quali sono i cuori preparati da Dio? Non generalizzando il suo mandato, ma rimanendo attenti alla sua particolare, precisa volontà. E il Signore allora dice all'Apostolo Paolo di andare in Europa, nel nostro continente. Paolo, verso 9, ebbe durante la notte una visione. Un macedone gli stava davanti e lo pregava dicendo: passa in Macedonia e soccorrici. Quella era la volontà di Dio. Vedete, quando noi siamo interessati alla volontà di Dio, Dio ce la rivela. Ma se non siamo interessati alla volontà di Dio, rimaniamo nella confusione. E Dio non ci vuole rivelare la sua volontà per soddisfare la nostra curiosità, oppure per darci la possibilità di scegliere poi se compierla o se non compierla. Il Signore ci rivela la sua volontà quando noi siamo disponibili a metterla in pratica. Ma se noi non siamo disponibili a metterla in pratica, il Signore non ce la rivela. Ricordate il piccolo Samuele? Quando disse: parla, perché il tuo servo ascolta, allora ricevette la precisa, perfetta volontà di Dio. Se avesse detto a Samuele: parla così, vedo come la pensi. Eh no, il Signore va alla ricerca di uomini e donne disposti a mettere in pratica la sua volontà. Qual era la volontà di Dio per quel tempo? Paolo comprese qual era la volontà di Dio. Era che andasse in Macedonia, glielo rivelò, e Paolo ubbidì. Quando Paolo e i suoi compagni arrivano a Filippi, allora, se il Signore dice vai in Macedonia e predica il Vangelo perché questa è la mia volontà, come minimo chi riceve un tale messaggio si aspetterebbe una calorosa accoglienza. Ma quando loro arrivano a Filippi, ricevettero invece una fredda accoglienza. Una fredda accoglienza. Indubbiamente, dopo la chiamata tanto particolare e precisa da parte di Dio in quel luogo, ci si aspetta almeno un gioioso benvenuto, come ad esempio Pietro lo ebbe a casa di Cornelio. Anche Pietro era stato guidato ad andare da Cornelio e lì ricevette un calorosissimo benvenuto, mentre Paolo e gli altri, niente, neanche un buongiorno. Perché in Europa più o meno si usa così, se era lì in Palestina era un shalom, il saluto. Neanche un buongiorno ricevette, neanche un benvenuto. Eppure aveva ricevuto la parola da parte del Signore. A Pietro era andata benissimo poco prima. Cornelio lo aveva accolto con le braccia aperte. Paolo avrebbe potuto chiedersi: ma dov'è l'uomo macedone che ci ha pregato di soccorrerli? Dov'è quest'uomo macedone che ci ha detto di andare in tutta fretta ad aiutarlo? Perché Paolo, dopo quell'invito pressante, chiaramente divino, non fu presentato solennemente? Magari lui stesso pensava, stiamo andando, siamo raccomandati, le chiavi della città ce la daranno, no? Se non tutte e due, almeno una. Niente, arrivano lì e sono ignorati. Non sono neanche ascoltati, non sono neanche considerati. Molti di noi avrebbero preso le valigie e sarebbero tornati indietro. Questo accade quando non si ha coscienza della precisa e perfetta volontà di Dio per la nostra vita. Quando si ha coscienza della precisa e perfetta volontà di Dio per la nostra vita, si va avanti, costi quel che costi. Amen. Chi non ha coscienza della volontà di Dio, basta un non niente per farlo tornare indietro, ma non Paolo. Non trovò accoglienza, non trovò benvenuto, non trovò cordialità, non trovò nulla del genere. E infatti qui dice il nostro testo che passò diverso tempo prima che si accorgessero di loro. Passò diverso tempo prima che si accorgessero di loro. Infatti leggiamo al verso 12, vogliamo leggerlo questo verso?
1: Di là ci recammo a Filippi, che è colonia romana e la città più importante di quella regione della Macedonia, e restammo in quella città alcuni giorni.
0: Vedete? Ci recammo a Filippi, che è colonia romana e la città più importante di quella regione della Macedonia, e restammo in quella città alcuni giorni, in completo, totale anonimato. Completo, totale anonimato. Penso che Paolo, a questo punto del suo secondo viaggio missionario, inizi anche un po' a scoraggiarsi. Da un punto di vista umano questo succede e può succedere. Inizi magari un po' a pensare, ma cosa sono venuto a fare qui? Non era meglio rimanere dove eravamo? Non era meglio andare dove stavamo andando? Questo particolare momento vissuto da Paolo fa riflettere. Fa riflettere su come tante volte ci lasciamo scoraggiare. Sentiamo con certezza una certa chiamata da parte di Dio in un posto a svolgere un servizio per lui, e poi, giunti a destinazione o al momento di fare quello che sappiamo avevamo ricevuto dover fare, magari ci aspettiamo tutta l'approvazione di tutti, ci aspettiamo che suonino le trombe, e invece non succede niente. Passano i giorni e niente, passano gli anni e niente, e noi magari ci troviamo lì a chiederci: ma dove ho sbagliato? In che direzione sto andando? Ma veramente quel macedone stava parlando con me, o stava forse riferendosi a qualcos'altro? E quale mezzo in quelle situazioni? Quale mezzo migliore della preghiera? Quale mezzo migliore della parola abbiamo per scoprire dove Dio ci sta indirizzando? Quale mezzo migliore abbiamo della preghiera e della parola per scoprire cosa Dio vuole da noi? Molti, quando si trovano in questa situazione un pochino di dubbio, di scoraggiamento, si abbattono, si amareggiano. Invece bisogna ricorrere ai piedi del Signore, alla parola di Dio, perché è l'unico mezzo che può rimettere in ordine la bussola e guidare il timone della nostra vita nella giusta direzione. Il salmista diceva: la tua parola è una lampada al mio piede è una luce sul mio sentiero, quindi non affidiamoci ai sentimenti, non affidiamoci alle vocine interiori o alle sensazioni, ma cerchiamo di rimanere fedeli alla parola di Dio. Amen. E scopriremo le cose meravigliose che ci sono preparate ogni giorno dal nostro Signore. Vedete, i nostri tempi non sono come i suoi, quindi dobbiamo attendere pazientemente con fede la sua volontà. Infatti, come vediamo, ritornando qui al nostro testo, il verso 13 comincia a far vedere uno spiraglio di luce. Per molti giorni nulla. Poi il sabato.
1: Il sabato andammo fuori dalla porta, lungo il fiume, dove pensavamo vi fosse un luogo di preghiera. E sedutici parlavamo alle donne là riunite.
0: Il sabato, dopo diversi giorni, finalmente hanno la possibilità di parlare con qualcuno. Forse pensavano di poter incontrare i notabili della città, le autorità, le persone più importanti, le persone che in qualche modo avrebbero avuto un peso anche religioso, sociale. Invece no. L'unica possibilità che ebbero dopo molti giorni fu quello di parlare alle donne. Quindi, vedete, finalmente l'unica possibilità che ebbero fu quella di poter parlare a delle donne. E queste qui erano delle donne speciali. Erano donne affamate, volevano conoscere, volevano sapere, e sono donne particolari. Quindi dopo una ricerca trovarono un gruppo di donne pie che sarebbero state entusiaste di sentirli parlare. È come se queste donne stessero aspettando qualcuno che parlasse loro della grazia di Dio. Le donne si incontravano fuori dalla città, probabilmente perché era l'unico posto in cui potevano essere tollerate in un tale incontro, in cui potevano fare un tale incontro, perché secondo la descrizione della devozione più antica, per invocare il nome del Signore bisognava stare appartati. E allora non era permesso stare nei luoghi di culto regolari. Però loro volevano adorare il Signore, volevano riunirsi intorno alla parola di Dio, e allora quando volevano far questo andavano fuori dalle mura e lì adoravano, perché per queste donne l'importante era adorare Dio. Lo facevano ogni giorno, si appartavano. E lo facevano anche il sabato, anche se erano solo donne, e sicuramente lo stavano facendo, essendo fuori dalla città, con la disapprovazione della città, con il dissenso. Pensiamo alla gioia che queste donne hanno provato nel cuore quando degli uomini, che fino a quel momento li avevano in qualche modo spinti fuori dalla città, hanno rivolto loro la parola per parlare delle cose grandi di Dio. Qualcosa di straordinario. Quelle donne in quel giorno di adorazione hanno ricevuto qualcosa che desideravano, ma che forse non pensavano potesse arrivare in questo modo. Si sono viste presentare degli uomini che potevano parlar loro del Signore Gesù. Inoltre è da notare con quanta, potremmo dire, intraprendenza, audacia, queste donne, non potendosi radunare dove volevano, lo facevano come potevano, perché volevano adorare il Signore. Così Paolo e gli altri che erano con lui si sedettero per istruire queste donne, per pregare con loro affinché potessero essere incoraggiate e guidate a conoscere la persona benedetta di Gesù Cristo. Amen. Tra queste donne c'era chi? Lidia. Tra queste donne c'era Lidia, una donna dal cuore aperto. Oggi vi dirò soltanto chi era Lidia. Vi dirò soltanto chi era Lidia. Vediamo un pochino la sua identità. Vediamo un pochino la sua identità, leggiamo un pochino la sua carta d'identità. Lidia non era ebrea, non era ebrea. Fino a quel momento l'Evangelo era stato rivolto principalmente al popolo ebraico. Ma Lidia non era ebrea, era una proselita e fu la prima donna europea a convertirsi al cristianesimo in Macedonia. Non sappiamo se fosse sposata, non sappiamo se fosse vedova. Ciò che sappiamo è che aveva una famiglia. Verso 15.
1: Dopo che fu battezzata con la sua famiglia, ci pregò dicendo: se avete giudicato che io sia fedele al Signore, entrate in casa mia e alloggiatevi. E ci costrinse ad accettare.
0: Quindi aveva una famiglia, ma non ci dà molti particolari la scrittura. Questa donna fu incontrata a Filippi, ma non era di Filippi. Questa donna proveniva da Tiatiri. Tiatiri era una città dell'Asia Minore, ai confini tra la Lidia e la Misia. Pensate che Tiatiri esiste ancora. Non si chiama più Tiatiri, si chiama Achissar. Achissar è ancora una città importante. Achissar significa castello bianco. Tiatiri era anche una delle sette chiese, se ricordate, di cui si parla nell'Apocalisse. Era questa città ed è tuttora una città famosa per la sua arte del tingere. Potremmo chiamarla così. Si tratta di tingere le stoffe, di colorare le stoffe. Tra le sue rovine, infatti, della vecchia Tiatiri, sono state trovate delle iscrizioni relative a corporazioni antiche, molto antiche, di tintori dell'antica Tiatiri. Dio ha condotto Lidia a Filippi. Io credo che il Signore aveva un piano per Lidia. L'ha condotta a Filippi perché potesse beneficiare del ministero di Paolo e potesse ascoltare la benedetta parola di Dio. Ed è proprio lì, a Filippi, in una città dove lei non era nata, poiché proveniva da Tiatiri, in quella città fece buon uso della vantaggiosa opportunità che Dio le stava offrendo. E ancora una volta si verifica quello che dice la Scrittura, che tutto coopera bene per coloro che amano il Signore. Amen. Da Tiatiri, Asia Minore, si era dovuto trasferire a Filippi. probabilmente non con tanta gioia, ma il Signore aveva un programma, aveva un progetto. Se noi veramente amiamo il Signore adempirà il suo piano e il suo programma per la nostra vita. Amen. Ma a volte noi non riusciamo a vedere, non riusciamo a renderci conto e diciamo: Signore, perché? Il Signore ha un programma per la tua vita, ha un programma per la mia vita. Dobbiamo essere attenti alla voce di Dio, sensibili alla voce di Dio. Filippi a quel tempo era una colonia romana, situata in Macedonia appunto, ed era molto importante come città. Pensate che Filippi veniva chiamata a quel tempo la Roma lontano da Roma. La Roma lontano da Roma. Così veniva chiamata Filippi, perché era una città importante, con tanto commercio, tanta istruzione. E questa città era molto commerciale ed era importante anche dal punto di vista degli scambi, in quanto aveva un ottimo porto marittimo ed era facilmente raggiungibile sia dal mare che dalla terra. Quindi era una città molto importante nella regione macedone. Il Signore inizia una grande opera in Europa, iniziando da una donna, da una donna. Una grande opera in Europa, iniziando da una donna. Un altro europeo si era convertito prima, ma a Gerusalemme. Adesso una donna si converte in Europa. Vi ricordate chi era l'altro europeo che si era convertito prima? Il centurione romano si era convertito prima, però era a Gerusalemme. Adesso in Europa, Macedonia, si converte una donna, e quello è l'inizio della Chiesa cristiana in Europa. Gloria a Dio. Vedete, nella scrittura le donne hanno il loro ruolo. Hanno il loro ruolo. Lo hanno sempre avuto ed è un ruolo importante. Se il Signore stabilisce nella Chiesa, nella famiglia, dei ruoli, non li stabilisce per dare importanza più a un ruolo che all'altro ruolo. Perché sia nella Chiesa che nella famiglia i ruoli della donna e dell'uomo si compensano in modo tale che si possa portare avanti il piano e il progetto di Dio armoniosamente. E questo è straordinario, perché il Signore, essendo ordine, fa le cose con ordine ed egli sa come operare, quando operare. E noi vogliamo veramente continuare a rimanere sottomessi alla gloriosa, perfetta volontà di Dio. A volte noi distinguiamo l'importanza di quello che facciamo dalla visibilità che ha e dall'impatto che produce. Non è questo il metro di Dio. Non è questo il metro di Dio. Dio giudica quello che facciamo non dal tipo di lavoro o chiamata che abbiamo ricevuto, ma dalla fedeltà con cui l'adempiamo. E Lui ha stabilito un programma, ha un progetto e lo porterà avanti. E per poterlo portare avanti, secondo come Lui l'ha stabilito, è necessario il concorso di tutti i nati di nuovo, uomini e donne. E noi non vogliamo tirarci indietro. vogliamo essere quegli strumenti che Dio desidera suonare. Amen. Quindi Lidia viene trovata lì a Filippi e proprio lì si converte, e da lì inizia la Chiesa in Europa. Gloria al nome del Signore. La prossima volta conosceremo meglio Lidia, sia da un punto di vista sociale, perché è importante esaminare un po' la situazione sociale di Lidia, e poi esamineremo anche questa donna dal cuore aperto, dal punto di vista dei sentimenti, perché i sentimenti nella vita cristiana sono molto, ma molto importanti. Come facciamo le cose è molto più importante delle cose che facciamo. Lo ripeto? Come facciamo le cose è molto più importante delle cose che facciamo. Il Signore ci aiuti ad avere sempre i giusti sentimenti e soprattutto un cuore aperto per ascoltare e attendere alla volontà del Signore.
2: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
3: Ciao a tutti, sono Omar e vi do il benvenuto al 12° episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Stiamo analizzando il Sermone sul Monte e siamo arrivati ad una sezione in cui Gesù mise in luce le motivazioni interiori che guidano gli atteggiamenti religiosi esteriori. Un tema decisamente interessante. Guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere osservati da loro, altrimenti non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Matteo 6:1. Nelle sezioni precedenti abbiamo visto che Gesù aveva invitato i suoi discepoli a non considerare i farisei come uno standard di devozione a Dio insuperabile. Anzi, ognuno di loro avrebbe dovuto andare oltre lo standard farisaico per piacere a Dio. Gesù ci aveva lasciati di stucco con la sua interpretazione autorevole della legge, che dimostrava l'inefficacia dell'approccio farisaico. Nel capitolo che stiamo leggendo, Gesù spostò la sua attenzione sulle motivazioni interiori che potevano spingere alcune persone a mostrare la loro pietà, la loro devozione a Dio in pratiche buone, ma per motivi cattivi, ovvero per essere visti dagli altri uomini più che per piacere a Dio. Gesù fu chiarissimo sul fatto che se le motivazioni sono sbagliate, non ti devi aspettare l'approvazione di Dio. Infatti, se quello che cerchi è l'approvazione degli uomini, quello è il premio che avrai. Come vedremo in questa sezione, Gesù esemplifica questo principio riferendosi a tre pratiche che erano considerate essenziali per un giudeo devoto: l'elemosina, la preghiera e il cosiddetto digiuno. Proseguiamo la lettura. Quando dunque fai l'elemosina, non far suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere onorati dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma quando tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quel che fa la destra, affinché la tua elemosina sia fatta in segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Matteo 6, versetti 2 a 4. Ovviamente è una buona cosa fare l'elemosina, facendo offerte per aiutare qualcuno che si trova nel bisogno. Ma cosa accade quando il dono diventa una scusa per attirare l'attenzione sul donatore agli occhi dell'opinione altrui? Quello è il premio che ne hanno, afferma Gesù. In sostanza, il donatore riceve esattamente il premio che stava perseguendo, quello di essere apprezzato dagli uomini per la sua generosità. Ma il Signore, che conosce le sue motivazioni, non resterà particolarmente impressionato. Invece, se una persona dona senza preoccuparsi che nessuno conosca l'entità del suo dono, anzi senza curarsi neppure che altri vengano a sapere del suo dono, allora lo farà proprio perché è spinto dall'amore verso il prossimo e dal desiderio di piacere a Dio. L'espressione di Gesù «non sappia la tua sinistra quel che fa la destra» si riferiva proprio al non spargere la voce per ottenere il riconoscimento degli altri, ma a tenere la cosa segreta. Dio conosce anche i gesti compiuti in segreto, ne tiene conto e in qualche modo mostrerà la sua approvazione. Lo stesso valeva per la preghiera. Quali erano le motivazioni che spingevano a pregare, soprattutto in pubblico? Continuiamo a leggere. Quando pregate non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno, ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Matteo 6, versetti 5 a 8. Il principio è il medesimo già illustrato per l'offerta, per l'elemosina, ovvero la preghiera è un'ottima pratica, una pratica essenziale per chi vuole avere un buon rapporto con Dio. Tuttavia, se una persona prega solo perché altri vedano che è una persona devota, allora non deve aspettarsi che Dio gradisca la sua preghiera. Questo è il premio che ne hanno, ribadisce ancora una volta Gesù, riferendosi all'ammirazione degli uomini. Gesù non aveva ovviamente nulla contro la preghiera pubblica, ma sapeva che molti esponenti religiosi erano tentati di trasformare la preghiera pubblica in uno show per evidenziare la loro devozione. Chi vuole pregare deve soprattutto coltivare una preghiera personale, privata, lontana dagli occhi degli altri. Insomma, una preghiera che sia davvero rivolta a Dio con sincerità. Poi potrà anche pregare in pubblico, ma sempre mantenendo la medesima motivazione che lo spinge a pregare in privato, ovvero quella di cementare il rapporto con Dio, non quello di fare bella figura con gli altri. Chi prega per essere visto dagli altri normalmente pensa anche di dover usare molte parole per impressionare gli altri e magari anche per impressionare Dio stesso. Ma il Signore conosce ciò di cui abbiamo bisogno prima che glielo chiediamo, e la preghiera non serve a soddisfare la sua curiosità, ma serve a noi per dichiarare che dipendiamo da Lui per ogni cosa. A quel punto Gesù insegnò ai Suoi discepoli un modello di preghiera conosciuto appunto come Padre nostro. Voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Matteo 6, versetti 9 a 15. Faccio notare che si tratta di un modello di preghiera che Gesù stava lasciando ai suoi discepoli, non necessariamente di una preghiera da recitare a memoria. Proseguo quindi direttamente con l'ultima parte di questa sezione, inerente il digiuno. Quando digiunate non abbiate un aspetto malinconico come gli ipocriti, poiché essi si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. Io vi dico in verità, questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando digiuni, ungiti il capo e lavati la faccia, affinché non appaia agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Matteo capitolo 6, versetti 16 a 18. Il digiuno era una pratica che molti ebrei devoti praticavano soprattutto in ricorrenze particolari, associato a momenti di cordoglio, ricordanze di eventi specifici della storia di Israele, momenti di contrizione per il peccato o comunque occasioni in cui l'astinenza dal cibo poteva favorire una maggior concentrazione su pratiche spirituali come la preghiera. Ovviamente, Gesù non aveva nulla in contrario con questa pratica, se essa aveva lo scopo di concentrarsi di più sul proprio rapporto con Dio. Ma anche in questo caso Gesù sapeva che molti religiosi erano propensi a far sapere agli altri che stavano digiunando. Anche in questo caso, se ciò che volevano era l'apprezzamento degli uomini, quello sarebbe stato il loro unico premio. Questo è il premio che ne hanno, disse ancora una volta Gesù. Ma se una persona stava digiunando davvero per dedicarsi alla preghiera, coltivando il suo rapporto con Dio, non avrebbe avuto bisogno di far vedere agli altri i segni del suo digiuno. Ciò che contava è che lo sapesse Dio, e siccome Dio vede nel segreto, avrebbe apprezzato chi sentiva il bisogno di prendersi del tempo, trascurando il cibo materiale per dedicarsi al cibo spirituale. Si noti che in tutti e tre i casi, l'offerta, la preghiera e il digiuno, le considerazioni di Gesù portano ad una medesima conclusione. Ognuno ottiene esattamente ciò che sta cercando. Cercano di impressionare gli uomini? Questo è il premio che ne hanno. Inoltre, in tutti e tre i casi Gesù chiama ipocriti coloro che agiscono per essere visti dagli uomini. La parola ipocrita era utilizzata nel mondo greco per indicare gli attori di teatro che recitavano nascosti da una maschera. In sostanza, chi utilizza le proprie opere religiose per essere visto dagli altri è paragonato da Gesù ad un attore che porta una maschera. Le sue opere non derivano da una vera devozione a Dio, ma da un desiderio di essere additato dagli altri come persona devota. Si possono quindi fare cose buone per motivi sbagliati e il risultato è che Dio semplicemente non ne terrà alcun conto. Gesù non stava insegnando ai suoi discepoli a smettere di fare offerte, di pregare o di digiunare, né a smettere di fare qualunque altra cosa potesse essere buona per aiutare il prossimo. Essi dovevano continuare a fare quelle cose, ma dovevano farle con le giuste motivazioni, per piacere a Dio e non agli uomini. Che differenza fa? La differenza l'abbiamo letta insieme. Il Signore vede nel segreto e sa premiare le giuste motivazioni, sa premiare chi è preoccupato di piacere a Lui. Questo è un principio che non valeva solo per i discepoli di Gesù, ma è un principio di cui dovremmo tenere conto anche noi. Qualunque cosa facciamo, facciamola con il cuore, facciamola perché crediamo davvero che sia una cosa buona agli occhi di Dio. Anche nel nostro mondo moderno può esserci la tentazione di essere ipocriti. In particolare, oggi, l'uso dei social ci permette di mettere in piazza qualunque cosa e la tentazione di agire solo per essere visti e apprezzati dagli altri può essere davvero grande. La mia speranza per me e per tutti voi è che possiamo essere persone semplici che agiscono nel modo più gradito a Dio, indipendentemente dal fatto che gli altri lo sappiano oppure no. Colui che vede nel segreto lo vedrà comunque e ne prenderà nota per premiarci a suo tempo. Grazie a tutti. Alla prossima!

0: Vangelo Piemonte. 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo di Marco, capitolo 8. In quei giorni, essendo di nuovo la folla grandissima e non avendo ella da mangiare, Gesù, chiamati a sé i discepoli, disse loro: «Io ho pietà di questa moltitudine, poiché già da 3 giorni sta con me e non ha da mangiare. E se li rimando a casa digiuni, verranno meno per via, e venanno alcuni che sono venuti da lontano». E i suoi discepoli gli risposero: «Come si potrebbe mai saziarli di pane qui in un deserto?» Ed egli domandò loro: «Quanti pani avete?» Essi dissero: 7. Ed egli ordinò alla folla di accomodarsi per terra e, presi i 7 pani, dopo aver rese grazie, li spezzò e diede ai discepoli perché li ponessero dinanzi alla folla, ed essi li posero. Avevano anche alcuni piccoli pescetti, ed egli, fatta la benedizione, comandò di porre anche quelli dinanzi a loro, e mangiarono e furono saziati, ed ai pezzi avanzati si levarono 7 panieri. Or erano circa 4.000 persone. Poi Gesù li licenziò, e subito, montato nella barca coi suoi discepoli, andò dalle parti di Dalmunata. I farisei si recarono colà e si misero a disputar con lui, chiedendogli, per metterlo alla prova, un segno dal cielo. Ma egli, dopo aver sospirato nel suo spirito, disse: «Perché questa generazione chiede ella un segno? In verità, io vi dico, non sarà dato alcun segno a questa generazione». E lasciateli, montò di nuovo nella barca e passò all'altra riva. Or i discepoli avevano dimenticato di prendere dei pani e non avevano seco nella barca che un pane solo. Ed egli dava loro dei precetti dicendo: «Badate, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito d'Erode». Ed essi si dicevano gli uni gli altri: «Egli è perché non abbiamo pane?» E Gesù, accortosene, disse loro: «Perché ragionate voi del non aver pane? Non riflettete e non capite voi ancora? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete? E avendo orecchie non udite? E non avete memoria alcuna? Quando io spezzai i 5 pani per i 5.000, quante ceste piene di pezzi levaste?» Essi dissero: 12. «E quando spezzai i 7 pani per i 4.000, quanti panieri pieni di pezzi levaste?» Ed essi risposero: 7. E diceva loro: «Non capite ancora?» E vennero in Betsaida, e gli fu menato un cieco, e lo pregarono che lo toccasse. Ed egli, preso il cieco per la mano, lo condusse fuori del villaggio, e sputatogli negli occhi, e impostegli le mani, gli domandò: «Vedi tu qualche cosa?» Ed egli, levati gli occhi, disse: «Scorgo gli uomini, perché li vedo camminare, ma mi paiono alberi». Poi Gesù gli mise di nuovo le mani sugli occhi, ed egli riguardò e fu guarito, e vedeva ogni cosa chiaramente. E Gesù lo rimandò a casa sua e gli disse: «Non entrar neppure nel villaggio». Poi Gesù, coi suoi discepoli, se ne andò verso le borgate di Cesarea di Filippo, e cammin facendo domandò ai suoi discepoli: «Chi dice la gente che io sia?» Ed essi risposero: «Gli un Giovanni Battista, altri Elia ed altri uno dei profeti». Ed egli domandò loro: «E voi, chi dite che io sia?» E Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». Ed egli vietò loro severamente di dir ciò di lui ad alcuno. Poi cominciò ad insegnare loro che era necessario che il figliuolo dell'uomo soffrisse molte cose e fosse reietto dagli anziani e dai capi sacerdoti e dagli scribi e fosse ucciso e in capo a 3 giorni risusciterebbe. E diceva queste cose apertamente. E Pietro, trattolo da parte, prese a rimproverarlo. Ma egli, rivoltosi e guardati i suoi discepoli, rimproverò Pietro dicendo: «Vattene via da me, Satana! Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini!» E chiamata a sé la folla coi suoi discepoli, disse loro: «Se un vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso e prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amore di me e del Vangelo la salverà. E che giova egli all'uomo se guadagna tutto il mondo e perde l'anima sua? E infatti, che darebbe l'uomo in cambio dell'anima sua? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figliuolo dell'uomo si vergognerà di lui quando sarà venuto nella gloria del Padre suo coi suoi santi angeli». E diceva loro: «In verità io vi dico che alcuni di coloro che sono qui presenti non gusteranno la morte finché non abbiano visto il regno di Dio venuto con potenza».
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ci siamo tutti? Penso proprio di sì, eh? Il che significa che possiamo cominciare, possiamo dare inizio ad un altro appuntamento, un'altra passeggiata attraverso il libro più letto, un altro appuntamento insieme, un'altra possibilità, un'altra occasione di stare insieme, un'altra possibilità di ritrovarsi come grande famiglia attorno al libro più letto. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa emittente, Maurizio. Grazie tanto, beh. Grazie di essere tornato fedele e puntuale.

Credo che abbiamo sentito un bel po' della sigla di apertura oggi, più del solito forse. Comunque, ogni tanto fa bene cambiare, no? Perché non dovremmo sentirci in obbligo di fare le cose sempre allo stesso modo, e diventare eccessivamente abitudinari. Insomma, si diventa... Aspetta, qual è la parola che sto cercando che non mi viene? Non mi viene, proprio non mi viene. Mi spiace, a volte succede anche pure a me.

Ti ricordo che siamo alle prese con il libro del Levitico. Libro del Levitico che stiamo analizzando pian piano, non proprio parola per parola, ma insomma stiamo scendendo abbastanza nei particolari. Siamo arrivati al settimo capitolo che stiamo... abbiamo iniziato la volta scorsa, è vero, dobbiamo continuare oggi. In questi primi capitoli del libro del Levitico si parla spesso, anzi quasi esclusivamente, di sacrifici, di offerte che si devono portare per o come offerta volontaria, e questa era la primissima offerta che abbiamo esaminato, l'olocausto, oppure, e questa è la maggioranza dei casi, per espiazione di peccati di varia natura. E abbiamo visto che a quei tempi le regole, le prescrizioni, le condizioni poste erano non solo tante ma anche molto particolareggiate. Bisognava stare molto attenti a fare la cosa giusta al momento giusto per la ragione giusta.

Venendo al nostro testo, leggiamo quanto segue. Il sacerdote che offrirà l'olocausto per qualcuno avrà per sé la pelle dell'olocausto che avrà offerto. C'era una parte dell'animale che veniva posto sull'altare che non veniva bruciata. Era la pelle. In questo caso la pelle apparteneva al sacerdote. Non ci viene detto cosa il sacerdote facesse con queste pelli. Nel tempo ne avrà accumulate diverse. Chissà, forse avevano modo di conciarle e poi rivenderle per guadagnare qualche soldino. Non ci viene detto. Oppure ci faceva una collezione, non lo so. Quello che a me preme cercare di capire è cosa rappresenta questo fatto. Insomma, il fatto che il sacerdote non doveva bruciare la pelle dell'animale, ma poteva tenerla per sé, cosa rappresenta? È importante cercare di capirlo perché in altre occasioni l'animale doveva essere bruciato completamente, totalmente. Nessuna parte poteva o doveva rimanere e quindi nessuno poteva vantare diritti sui resti. A mio avviso, credo che questo risparmiare la pelle, che poi apparteneva al sacerdote, a mio avviso credo che rappresenti il fatto che il peccatore è coperto o rivestito della giustizia di Cristo. Cosa significa in pratica questo? Significa che per il cristiano, attraverso Cristo, che significa che il cristiano attraverso Cristo è munito di una copertura, di un vestito. Quindi quando Dio mi guarda, non mi vede in un certo senso così come sono, ma mi vede rivestito della giustizia di Cristo, non della mia giustizia, non del mio essere a posto, perché io non ho giustizia mia e non sono a posto. Io sono un peccatore. La mia natura tende, è protesa verso il peccato, verso la ribellione, verso la disubbidienza. Ma attraverso Cristo Dio mi vede giusto, come se non avessi mai peccato, il che è straordinario. È straordinario, un po' come se Gesù fungesse, scusami il paragone, non intendo essere irriverente, ma tanto per capirci, è come se Gesù fungesse da filtro. Questo non significa che la realtà della mia condizione è nascosta a Dio. Non significa che io mi nascondo dietro il pollice e faccio finta di essere ciò che non sono. Significa che Dio ritiene valido e sufficiente ciò che Cristo ha compiuto. La sua morte, la sua resurrezione. Se io mi avvalgo della morte e della risurrezione di Cristo, se io ammetto di essere un peccatore bisognoso di aiuto e dico Gesù è morto al mio posto su quella croce, Gesù ha preso il mio peccato su quella croce e Gesù oggi vive per dare a me una nuova vita, se dico tutto questo e se vivo la mia esistenza in funzione di questa realtà, allora Dio mi vede in funzione di Cristo. Dio mi vede attraverso Cristo, come se io avessi un mantello che mi copre. Il mantello della giustizia di Cristo, ripeto, non della mia giustizia, della sua giustizia. Dio è contento di me perché mi vede attraverso Cristo, mi vede in Cristo. Naturalmente, se io non faccio mio tutto ciò che Cristo ha detto, ha fatto

proposito di quanto dicevamo poc'anzi, mi piace ricordare quello che il grande apostolo Paolo ha scritto ai cristiani di Roma. Indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge ed i profeti. Cioè, Paolo qui stava parlando dell'Antico Testamento, che era l'unica parte della Bibbia che essi possedevano a quei tempi. Vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono, e non c'è distinzione. Paolo sottolinea: per tutti coloro che credono. La giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, e non c'è distinzione. Sarai d'accordo con me che questa è la buona notizia.

Tornando al nostro testo, al testo del settimo capitolo del libro del Levitico, troviamo adesso un altro sacrificio. Un sacrificio che, devo essere sincero, mi piace un po' di più. Perché? Beh, ti leggo quello che scrive Mosè. Questa è la legge del sacrificio di azioni di grazie che si offrirà all'Eterno. Se uno l'offre per riconoscenza, offrirà col sacrificio di azioni di grazie delle focacce senza lievito, intrise con olio, delle gallette senza lievito, unte con olio, e del fior di farina cotto, in forma di focaccia, intriso con olio.

Cos'ha di speciale questo sacrificio, questa offerta? Ma innanzitutto è un'offerta volontaria, e viene sottolineato il fatto. Si chiama sacrificio di azioni di grazia, offerta di azioni di grazia, un'offerta per esprimere la propria gratitudine per ciò che Dio è, per ciò che Dio fa. E questo è importante. Un sacrificio che esprime gratitudine. Troppo spesso, quando pensiamo a Dio, pensiamo automaticamente a delle richieste. Abbiamo la nostra bella lista della spesa da presentargli e quando troviamo il tempo, o quando abbiamo delle necessità impellenti, il tempo lo troviamo, andiamo davanti a lui e cominciamo a leggere la lista, da capo a fondo. Molto raramente ci avviciniamo a Dio con l'intenzione di offrire un sacrificio di azioni di grazie, come lo chiama Mosè. Ovviamente noi non dobbiamo offrire nessun animale, basta molto meno, basta prendere un po' di tempo, chiudersi magari nella propria camera per essere lasciati in pace e tranquilli, e lì dire a Dio: Dio, grazie che ancora oggi respiro, grazie che ancora oggi mi ha dato un giorno da vivere, grazie che ancora oggi posso vedere o sentire, parlare, posso muovermi, posso fare qualcosa con le mani, posso camminare. Nel caso che non potessi fare una di queste cose, guardo dietro di me, guardo accanto a me, perché ci sono coloro che soffrono più di me. Quindi ti ringrazio anche per quel poco che ho. Pensaci. Vedi, l'atteggiamento, il nostro atteggiamento, il nostro rapporto con Dio non è molto diverso in fondo da quello di che si intesse fra padre e figlio o fra madre e figlia, insomma fra figli e genitori. Se sei genitore mi capirai forse più di altri. Che razza di rapporto sarebbe se tuo figlio o tua figlia ti rivolgesse la parola soltanto quando ha qualcosa da chiederti, quando vuole un po' di soldi per andare alla festa con gli amici, o quando ha bisogno di mettere benzina nella macchina, che è tua, ma lui si prende la libertà di usarla senza magari chiedere permesso. Oppure quando vuole svariate decine di mila lire per comprarsi la maglia che va di moda, dell'ultima firma. Magari quando provi a intavolare una conversazione ti viene risposto: ah papà, ma no, non ho tempo, dai, adesso devo uscire, c'ho da fare, e poi sempre chiari, lascia perdere, dai, ho da fare, lasciami tranquillo. Triste, no? Tragica una situazione del genere. Eppure quanto spesso noi trattiamo Dio allo stesso modo, come un genitore dal quale esigere e ricevere, ma al quale non diamo mai nulla in cambio. Vedi, Dio non ha bisogno di noi nel senso stretto del termine. Dio è eterno. E prima che io nascessi, Dio già c'era. Ha vissuto perfettamente felice senza di me. E può vivere perfettamente felice per l'eternità futura senza di noi. Dio è totalmente autosufficiente, non ha bisogno di te o di me, non ha bisogno di niente e di nessuno, ma ha scelto di instaurare un rapporto di amicizia, un rapporto di amore con le proprie creature.
O almeno, la sua parte egli l'ha fatta. Sta a noi fare la nostra.

Un'altra riflessione che scaturisce dal sacrificio di azioni di grazie è questa. E qui mi riferisco naturalmente alle persone che hanno l'abitudine, la buona abitudine, di recarsi in chiesa. Quante volte andiamo in chiesa o in parrocchia, in congregazione, quella che è, e tutto facciamo tranne che ringraziare Dio. Magari ci guardiamo attorno, cerchiamo di notare e controllare chi c'è e chi non c'è, chi è venuto, chi non è venuto, e poi con il nostro vicino, la nostra vicina, spettegoliamo sulle ragioni per cui Luigina non c'è, o come mai Roberto si è seduto accanto a Paola piuttosto che stare accanto a, insomma, sai chi, e così via. Oppure, guarda che bel vestito che ha, chissà quanto l'avrà pagato, ma poi i soldi dove li prende quella lì? Suo marito ha solo un... è lì, si prosegue, si continua con tutto tranne che ringraziare Dio. Forse penserai che sono esagerato. Purtroppo, quello che ho appena descritto risponde a verità. I nomi saranno diversi, ma l'atteggiamento è lo stesso. O magari non scendiamo a quei livelli, ma ogni volta che andiamo in chiesa, per qualche ragione, i nostri pensieri sono dappertutto, ma tranne dove dovrebbero essere. Pensiamo magari al lavoro che abbiamo lasciato in ufficio il giorno prima, le cose che ancora rimangono da fare, o pensiamo al pranzo che ancora non è pronto e oggi abbiamo ospiti, quando avrò tempo di preparare tutto. E la lista potrebbe continuare. Eppure Dio, il nostro Dio, è un Dio degno di ringraziamento, degno di adorazione, degno di lode. Prima di tutto per ciò che è. E poi ci sono tante ragioni che ciascuno di noi può presentare per dire grazie. E qui mi fermo.

Purtroppo, questo è segno che il tempo a nostra disposizione è terminato. Questa è la sigla di chiusura. Forse meno male, perché la voce fa cilecca. Un abbraccio forte dal tuo Maurizio, ancora una volta grazie della tua piacevole compagnia. A risentirci e a ritrovarci nel nostro prossimo incontro, prossimo appuntamento. Un'altra passeggiata, un altro passo avanti. A presto, un abbraccio.

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: La vita non è un videogioco, ne abbiamo una sola da spendere, non c'è reincarnazione. Una sola vita da utilizzare al meglio possibile, una sola vita da impiegare nel modo giusto e nessuna possibilità di tornare indietro, non c'è nessuna possibilità di ricominciare da capo, come tanti videogiochi ci fanno credere. Ecco, di questo e altro parleremo oggi a Contrappunti. Amici, benvenuti, Mario Pieri adesso con voi. E come sempre noi iniziamo con la musica e oggi ho scelto questa bella canzone del gruppo For Him che si intitola Fountain of Youth, cioè Fonte della Giovinezza. Prima di ascoltarla insieme, prima di iniziare il programma, vediamo cosa dicono le parole. Soltanto un grande oceano largo e un soffitto di stelle. Egli prepara le vele perché vuole seguire il suo cuore. L'unica cosa che abbia mai desiderato è stato di viaggiare verso i suoi sogni da giovane. Un grande uomo di misteri, questo Ponce de Leon, ricordato nella storia come colui che tanto desiderava essere immortale in un mondo in cui nulla rimane. Ma i venti di casa e il mare dei sogni portano quest'uomo verso il suo destino. Egli osò credere che da qualche parte, più in là di ciò che abbiamo conosciuto, sta una terra in cui non invecchieremo mai. Sono sicuro che tutti coloro che vanno in cerca della verità si sono chiesti se ci sia davvero una fonte della giovinezza. Ben oltre le montagne che arrivano fino al cielo c'è una fontana inesauribile che non si prosciuga mai. Essa riempie il vuoto dentro di noi con un assaggio della sorgente infinita del cielo, così noi non possiamo smettere di seguire il nostro sogno. Perché nessuno è un'isola, ma tutti desideriamo tanto vedere la promessa che ci attende, ma dobbiamo trovare la fede per credere che i venti della speranza e il mare dei nostri sogni ci porteranno tutti al nostro destino, se soltanto crediamo. Da qualche parte, più in là di quello che conosciamo, c'è una terra in cui non invecchieremo mai. Sono sicuro che tutti coloro che vanno in cerca della verità scopriranno che Gesù è la fonte della giovinezza. Ecco amici, queste le parole di Fountain of Youth del gruppo For Him. Benvenuti a Contrappunti, restate con me e buon ascolto.
1: Contrappunti. Temi, situazioni, motivi e note non solo musicali proposti e armonizzati

0: State ascoltando Contrappunti.
1: Quando ero piccolo, e sicuramente così anche per tanti di voi, i giocattoli preferiti erano i compagni di giochi. Ecco, in ogni caso il più sofisticato dei giochi di allora era meccanico, al massimo con la carica a molla, non di certo a batteria. Oggi, come sappiamo, imperano i videogiochi. Esistono nelle città, ma anche nei paesi, delle sale semibuie dove tutti quelli che vogliono cimentarsi negli impegnativi videogiochi esistenti sul mercato possono farlo anche per ore e ore. Chi preferisce invece la comoda cornice familiare può affacciarsi a un televisore collegato con una PlayStation oppure a un personal computer per tentare di raggiungere o battere il punteggio record del videogioco del momento. Così, ecco, moneta dopo moneta nelle sale da gioco oppure start dopo start sulla PlayStation o al computer, tentativo dopo tentativo, ecco, un game over dopo l'altro, esiste, possiamo dire, un mondo variopinto, un esercito di coraggiosi che cerca di superare ostacoli, imparare trucchi, evitare trabocchetti, scoprire nuovi segreti per arrivare alla fine di un gioco, per raggiungere un traguardo, evitando ovviamente in tutto questo tragitto di essere distrutti o sconfitti da un nemico virtuale. E ogni volta che la sconfitta arriva prima della fine, basta spendere un'altra moneta o comunque, ecco, riavviare il gioco per rimediare al disastro e ricominciare tutto da capo, come se nulla fosse, e per tentare poi di fare meglio. È stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio, ci ricorda la parola del Signore. Ecco, questa lapidaria affermazione presente nell'Epistola agli Ebrei mette l'accento su una realtà importantissima. L'uomo ha una sola vita da spendere, una sola vita da utilizzare al meglio possibile, una sola vita da impiegare nel modo giusto e nessuna possibilità di tornare indietro, nessuna possibilità di ricominciare dall'inizio, tantomeno all'infinito. Ecco, tanti di questi videogiochi danno anche come premio delle vite in più. L'uomo invece no, l'uomo ha una sola vita da spendere. E la vita non è un videogioco. Non possiamo imparare i trucchi del gioco della vita e tornare indietro per cercare di fare meglio. Non possiamo resettare tutto e cominciare da capo. Abbiamo una sola possibilità, una sola risorsa, una moneta sola. Eppure quante insidie, quanti pericoli e quanta ignoranza ci sono ancora a proposito della vita e del futuro. Ecco, come fare per non sprecare l'unica opportunità che ci è data? Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Ecco, queste parole che riecheggiano quelle dell'apostolo Giovanni ci parlano di una grazia che sopravanza la nostra comprensione. Ecco, la vita che il Signore Gesù ha dato per noi sulla croce è la grazia salvifica donata a chiunque crede. E chi si appropria di questa grazia, ecco, non avrà sprecato la propria vita. Avrà speso quella propria moneta, quell'unica moneta, nel modo giusto. Ecco, e se siamo già credenti, è vero, non possiamo, come dicevo prima, imparare da noi e ritornare indietro per tentare di fare meglio. Ecco, ma come figli di Dio possiamo e dobbiamo imparare da Gesù e andare avanti. Abbiamo un grande bisogno, tutti, di Gesù Cristo. Seguiamo allora fiduciosi le amorevoli indicazioni della sua parola. Egli vuole prendere la sola vita che ci è stata concessa nelle sue mani esperte e indirizzarla per il solo percorso sicuro che esiste. Nel libro del profeta Isaia è scritto: tu non temere, perché io sono con te, non ti smarrire, perché sono il tuo Dio. Io ti fortifico, ti soccorro, ti sostengo con la destra della mia giustizia. Ecco, facciamo tesoro di queste parole e andiamo avanti. Una bella canzone firmata Carmen, quella che vi propongo adesso, God Will Take Care of Me, Dio avrà cura di me. Ascoltiamo adesso insieme e dopo vedremo anche le parole.

0: God Will Take Care of Me, Dio si occuperà di me. Questo è il titolo della bella canzone che abbiamo appena ascoltato da Carman. Le parole, come promesso, ecco, dicevano: Mosè l'ha sperimentato tempo fa nella lontana terra d'Egitto. Si disse ripetutamente: il mio Dio si occuperà di me. Il popolo di Dio che lavorava faticosamente sotto il sole cocente se lo ripeteva l'un l'altro: il mio Dio si occuperà di me. Lo farà, mi libererà da queste catene e mi farà uscire dalla valle dell'ombra della morte. Lo farà, guarda e vedrai che il mio Dio si occuperà di me. Fu scritto dal dito di Dio a quei tempi, fu scolpito sulla pietra e nei cuori degli uomini. Il mio Dio si occuperà di me. Lo puoi anche sentire in tutta la terra, puoi sentire la gente che lo grida, e io lo crederò con tutto il cuore fino al giorno della morte. Il mio Dio si occuperà di me. Ecco, belle parole, parole di certezza che soltanto un figlio di Dio può pronunciare e può credere veramente con tutto il suo cuore. Bene amici, noi adesso andiamo avanti con il nostro programma, vi lascio adesso in compagnia di Marco Paganelli, ospite di Contrappunti oggi, per alcune sue considerazioni. Ascoltiamolo insieme.
1: Contrappunti.
2: Nel 1950 il poeta e scrittore Cesare Pavese si tolse la vita in una stanza d'albergo di Torino. Egli stesso descrive la sua morte in un momento in cui l'aveva già decisa, intrecciandola nel racconto intitolato Tra donne sole. Dice: nel corridoio, discreto, varie persone, camerieri, signori, e la mia persona impertinente si accalcavano davanti a una porta. Qualcuno sottovoce esclamava qualcosa. Poi la porta si spalancò e, piano, con molti riguardi, due camici bianchi portano fuori una barella. Tutti tacquero e fecero largo. Sulla barella era distesa una ragazza, viso gonfio e capelli in disordine, vestita da sera, di tulle celeste, senza scarpe. Benché avesse le palpebre e le labbra smorte, si indovinava una smorfia che era stata spiritosa. Guardai distinto, sotto la barella se gocciava sangue. Beh, a tanta tristezza si aggiunge anche una poesia, sempre di Cesare Pavese, scritta nella precedente primavera, una poesia che descrive la cruda realtà della morte. Ve la leggo. Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera, insonne, sorda come un vecchio rimorso o un viso assurdo. I tuoi occhi saranno una vana parola, un grido taciuto, un silenzio. Per tutti la morte ha uno sguardo. Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. Sarà come smettere un vizio, come vedere nello specchio riemergere un viso morto, come ascoltare un labbro chiuso. Scenderemo nel gorgo muti. Quanta tristezza, amici, in questa poesia. E quanto è cruda questa realtà. La realtà di uno che ha dato alla morte il suo viso e che è diventato, in un certo senso, boia e vittima di se stesso. Boia e vittima, come tanti, che hanno abbandonato ormai ogni speranza, che hanno cancellato Dio dal loro cuore. Pecore che non conoscono più pastore, che avvelenano e suicidano la loro esistenza abbandonandosi sfrenatamente ad una vita di vizio, di sesso, di erotismo, di droga, di alcol, di fumo, di violenza, per non pensare più, per non riflettere che c'è un senso nella vita, che la vita ha valore, che la vita ha un donatore che ama la vita e i viventi. Ma che illusione voler sfuggire alla vita e all'Iddio vivente col suicidio, oppure vivendo una vita rovinosa. Dirai, perché si deve morire? Perché questa linea della morte che ognuno deve attraversare? La giusta sentenza divina dice: ognuno sarà messo a morte per il proprio peccato. Poiché l'uomo ha peccato, cioè si è ribellato contro Dio, il Signore ci ha reso tutti uguali dinanzi a questa legge. È scritto ancora: è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Inutile quindi nascondere la testa nella sabbia. È inutile che tu cerchi di non pensarci. È inutile che tu fugga. Il salmista, cioè l'autore di alcuni salmi, dice della sua situazione prima di incontrare il Signore: I legami della morte mi avevano circondato, le angosce della tomba mi avevano sorpreso, io avevo incontrato distretta e cordoglio. Però egli, vero, non si è arreso dinanzi alla realtà di dover morire. Egli non voleva vivere una vita e poi dopo un'eternità nella morte. Allora invocò Dio. E infatti disse poi: «O Signore, libera l'anima mia». E così fu liberato dalla paura del dover morire e di dover comparire dinanzi all'Iddio santo e giusto. E allora poté esclamare: «Cosa di gran momento è, agli occhi del Signore, la morte dei suoi diletti». Questi versetti li ho tratti dal Salmo 116. Il Signore Gesù stesso non ebbe paura della morte, ma a capo alto, con dignità divina, scelse di morire. Disse infatti: «Io depongo la mia vita per ripigliarla poi. Nessuno me la toglie, ma la depongo da me». Qualcuno dirà: «Inaudito, uno che decide di morire». Ma egli può morire e rivivere, perché è Dio. E qualcuno aggiungerà: «Ma come mai un uomo che è Dio allo stesso tempo decide di morire?» A questo punto coloro che sono stati testimoni della sua morte e della sua risurrezione rispondono: «Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi». A questo fine Cristo è morto ed è tornato in vita, per essere il Salvatore e il Signore dei morti e dei viventi. Amico, amica all'ascolto, vuoi tu rimanere schiavo della morte, della paura del giudizio, o vuoi essere liberato dal Signore? Mediante la sua morte Cristo ha distrutto colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo. Se non vuoi essere schiavo della morte e perciò schiavo di Satana, accetta la morte di Cristo sulla croce per la tua vita. Egli, come agnello di Dio, ha espiato i tuoi peccati e anche quelli del mondo. Va a Lui, confessagli i tuoi peccati, affidagli la tua vita, chiedigli di diventare il Signore della tua vita, chiedigli di darti la vita eterna. Poi vivi per Lui e lascialo vivere in te. Allora la morte non ti farà più paura e nemmeno il giudizio.

0: polvere, il soffio della vita era Scott Allan, quello che abbiamo appena ascoltato. Questo brano è tratto dalla raccolta Non mi vergogno del 1995. Bene, non mi resta che farmi da parte per il momento. Vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche oggi a Contrappunti. Non allontanatevi dalla nostra frequenza, perché seguirà presto un'altra interessante proposta. Intanto, da parte mia, buon proseguimento. A presto, molto presto.
1: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Radio Evangelo Piemonte.

0: Detto fra noi. Considerazioni e commenti su fatti e problemi della nostra vita. Al microfono Eliseo.
1: Leggo, cari amici all'ascolto, nel libro della Genesi, dal capitolo 3. Riguarda quanto leggeremo, l'argomento di cui stiamo parlando in Detto fra noi durante questo periodo, cioè la famiglia e in particolare i problemi della coppia. È detto testualmente: allora si apersero gli occhi ad ambedue e s'accorsero che erano ignudi e cucirono delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture e udirono la voce dell'Eterno Iddio, il quale camminava nel giardino sul far della sera. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno fra gli alberi del giardino. E l'Eterno Iddio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? E quegli rispose: ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura perché ero ignudo e mi sono nascosto. Nascondersi dalla vista di Dio, creare imbarazzo fra di loro, perché infatti abbiamo letto da quel momento ebbero vergogna della loro nudità. Vogliamo, cari amici, ascoltare un brano di musica e poi andare avanti nella nostra conversazione.

0: Che cosa abbiamo visto nel giardino dell'Eden, nel brano in cui ci siamo cimentati? Abbiamo visto l'effetto del peccato commesso da Adamo ed Eva, che fu quello di indurre Adamo ed Eva ad avere paura, a nascondersi dalla vista di Dio. E abbiamo detto anche che creò imbarazzo fra di loro, perché da quel momento ebbero vergogna della loro nudità. E cari amici, noi dobbiamo tenere presente che questa attività del maligno continua con tutte le sottigliezze di cui è capace. Egli vuole farci dimenticare la nostra responsabilità specifica che abbiamo davanti a Dio. E se egli riesce a portarci fuori dal piano di Dio, il gioco è fatto. Per questo abbiamo bisogno di essere premuniti. E il nostro migliore aiuto in tutte le difficili circostanze della vita è la presenza stessa di Cristo al centro della nostra vita familiare. Chi crede di poterne fare a meno è un illuso. Ed è a questo proposito che vogliamo ricordare la lezione che ci viene data dalle nozze di Cana, alle quali partecipò il Signore Gesù stesso. In quell'occasione tante cose erano state fatte e previste. Poteva sembrare che non mancava nulla, che tutto funzionava a meraviglia. Invece, nel momento più cruciale, venne a mancare qualcosa, il vino. Un elemento essenziale per la prosecuzione del banchetto nuziale. E fu proprio allora che la presenza di Gesù ed il suo intervento salvarono la situazione. E questo è vero in ogni matrimonio. I momenti spensierati passano presto. La realtà si presenta con tutte le sue incognite, spesso scoraggianti, e l'unico che possa dare stabilità, l'unico che possa dare felicità al matrimonio, l'unico che ne può fare un luogo di pace, di ricarica, è il Signore e la sua presenza stessa. Ma in che modo questa presenza può divenire reale? In che modo questa presenza può divenire pratica? Attraverso la lettura delle Scritture e la preghiera. E qui non mi riferisco tanto al culto personale che deve accompagnare ogni credente, ma di quel tempo in cui i coniugi cristiani si mettono insieme davanti al Signore, quel tempo in cui i coniugi insieme parlano della loro vita spirituale, insieme parlano delle esperienze che fanno, delle vittorie, delle sconfitte che hanno, e quindi si consigliano a vicenda. Troppe volte vediamo che dei coniugi vivono come in compartimenti stagni. Non c'è comunicazione fra loro. E quel che è peggio, non c'è comunicazione spirituale. Certe mogli conoscono gli orientamenti biblici del marito. Sapete da che cosa? Da quello che egli dice quando fa una predica, perché a casa il marito non ha mai pensato di parlare con la moglie. Non ha mai pensato di pregare con lei. Non ha mai pensato di sentire se come sorella in fede la moglie non avesse bisogno di qualcosa, non avesse bisogno di dirgli qualche cosa. Tutto questo è anormale, tutto questo è dannoso, cari amici, per la vita spirituale di ciascuno di noi. Invece di esservi il rinnovamento, invece di esservi il risveglio, invece di esserci un cammino traboccante di amore, di consacrazione, invece di essere un focolare dove gli altri vengono a ricercare il tepore della vita divina, c'è solo formalismo. C'è solo un insieme di frasi religiose, di frasi stereotipate che invece di comunicare l'acqua viva assomigliano ad un bacino d'acqua stagnante che si avvia, ahimè, alla putrefazione. Tutto questo quando la coppia non vive insieme con la vita di comunione reciproca con il Signore. Permettetemi una domanda. Mariti, qual è stata l'ultima volta che avete parlato con vostra moglie delle cose di Dio e che avete pregato con lei? Mogli, quando è stata l'ultima volta che siete state con vostro marito per parlare della vostra crescita spirituale? Per parlare con lui dei vostri problemi personali, delle vostre preoccupazioni? Tenendo conto che quando questa comunicazione a tre viene interrotta, diventa sempre più difficile riprenderla. È più facile far capire che abbiamo i nervi a pezzi, oppure usare il coniuge per scaricare le nostre tensioni, le frustrazioni, le delusioni della giornata, ma tutto questo non porterà all'unione, anzi creerà un abisso. Dopo un po' di tempo, ciascuno vivrà per conto suo. Perciò ancora una volta è evidente la necessità della presenza di Cristo per liberarci dal nostro egoismo. È evidente la necessità della presenza di Cristo per liberarci dal nostro cattivo carattere, per liberarci dalla nostra presunzione. Ricordiamoci della promessa di Giovanni: se dunque il figliolo vi farà liberi, sarete veramente liberi. Si tratta qui di una liberazione da afferrare ogni giorno per fede, e solo Gesù può insegnarci ad essere umili e mansueti di cuore. E queste virtù sono indispensabili se vogliamo che la vita familiare sia una benedizione per noi e per gli altri. Quando poi c'è questo giusto rapporto fra i coniugi e con il Signore, allora si è preparati ad affrontare questo tipo di problema. Sei d'accordo? Io sono convinto che tutti voi che mi avete ascoltato sentite questi problemi, li vivete, e questi problemi sono spesso di difficile soluzione, richiedono riflessione, richiedono saggezza e talvolta sacrifici non indifferenti.
1: Non affannatevi di quello che mangerete o berrete, per il vostro corpo, di come vestirvi. Non vale forse la vita più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non segnano, non mietono, né raccolgono in granaio. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. E voi non volete più di loro? E quanto al vestito, perché vi angustiate? Osservate i gigli del campo, come crescono. Non lavorano, non tessono. Eppure vi dico che neanche Salomone, in tutta la sua magnificenza,

Il nostro incontro termina qui, sperando che abbia solleticato il vostro interesse. A questo punto non mi rimane che ringraziare tutti voi, cari amici, che mi avete ascoltato fin qui e darvi appuntamento alla prossima trasmissione. Ciao da Eliseo.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Quelli che seguite questi nostri programmi settimana per settimana sapete che abbiamo dedicato assai tempo allo studio dell'ottavo versetto della prima epistola di Pietro, capitolo 3. Quest'oggi siamo

Siamo arrivati alle parole pietosi ed umili di spirito e vogliamo ritornare un momento indietro per rileggere un brano di questo versetto. Abbiamo parlato delle mogli nel versetto primo e come loro devono star soggette ai loro mariti, di modo che se anche ve ne sono che non obbediscono alla parola siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, e abbiamo parlato della sommissione e ciò che significa. Poi siamo scesi giù al settimo versetto, dove abbiamo parlato dei mariti. Parimenti, mariti, voi convivete con esse con la discrezione dovuta al vaso più debole, che è il femminile. E abbiamo parlato di discrezione, del modo di darsi a capir bene le nostre mogli invece che essere ignoranti di loro e dei loro bisogni, e abbiamo detto che dobbiamo darci a fare una vera e propria ricerca su di loro e i loro bisogni. E poi abbiamo visto cosa vuol dire convivere con loro come col vaso più debole, cioè con un vaso che è molto fragile, trattandola appunto in tale maniera, con gentilezza e considerazione. E così siamo ora arrivati al versetto 8, che riassume in una certa maniera tutto con la parola infine. Qui riassume tutto dicendo: siate concordi, compassionevoli, pieni d'amor fraterno, pietosi, umili, non rendendo male per male, d'oltraggio per oltraggio, ma al contrario benedicendo, poiché a questo siete stati chiamati, onde ereditiate la benedizione. Così ci troviamo davanti questa parola pietosi. Cosa vuol dire? Noteremo quanto è necessario di essere pietosi nel matrimonio? Concordi, sì, abbiamo bisogno di questo e necessitiamo di una regola che ci porti ambedue ad un comune accordo, e si può far questo per mezzo delle sacre scritture. Senza le scritture non ci può essere armonia nel matrimonio. Simpatia, sì, ci vuole anche quella, al fine che noi possiamo penetrare nella gioia dell'altra persona, nei suoi dolori, e sapere entrare nei loro sentimenti così bene da poter ministrare a loro, per portarle a vedere quello che la parola di Dio dice e far loro vedere che sì, c'è ancora speranza, anche quando l'altra persona pensa che non ce ne sia affatto. Amore fraterno, sì, non solo dobbiamo trattarci tra noi come marito e moglie, ma pure, essendo credenti sotto la mano di Dio, anche come fratello e sorella, trattandoci almeno come tali, come trattiamo gli altri fratelli e sorelle della Chiesa. Vedete, certe volte noi facciamo cose e trattiamo in modo i fratelli e le sorelle della Chiesa che poi però non facciamo ai nostri propri mariti o alle nostre mogli. Pure anche loro, essendo credenti, ci sono fratelli o sorelle pietosi, mariti pietosi. C'è così tanto da dire su questa parola che non sappiamo neppure da dove cominciare. Beh, a volte siamo duri l'un contro l'altro, cocciuti, inflessibili, non è vero? Invece di avere un po' di gentilezza, un po' di pietà cristiana, siamo duri, intransigenti e a volte anche crudeli. E questo purtroppo si verifica anche nelle famiglie credenti. E questa è una tragedia, perché non dovrebbe accadere, neppure fra i non credenti. E quanto male fa nel vedere gente che si chiama cristiana e che non ha neppure un briciolo di pietà per sopportarsi l'un con l'altro e vengano su freddi e indifferenti. Ora, questa parola pietosi parla di reazione emozionale che cresce e si sviluppa in comprensione e dei bisogni dell'uno e dell'altro coniuge. Dovrebbe svilupparsi fuori dalla simpatia e farci capire che il nostro coniuge è pure un nostro fratello o sorella in Cristo Gesù, e come tale noi dovremmo almeno trattarlo. Questo sentimento dovrebbe scaturire anche dall'armonia, dall'accordo che viene nella nostra casa quando si cerca di conformarci l'uno ai desideri dell'altro e soprattutto ai desideri e gli interessi che la parola di Dio ci dice dovremmo avere, invece di cercare di conformare il nostro coniuge a quello che a noi ci piace. La pietà dovrebbe scaturire fuori da tutte queste cose.
Ma lo stesso troviamo che questo sentimento differisce da tutte le cose sopradette nel fatto che noi dobbiamo vivere per l'altra persona. Vuol dire avere un costante e reale preoccupazione per lei, essere sempre là per ogni suo bisogno e non prenderla così come se fosse un oggetto qualunque che arreda la casa. Sapete com'è, non è vero? Diveniamo così assuefatti al nostro coniuge al punto spesso di ignorarlo, e questo piano piano si risente, si riceve l'impressione che non solo non siamo amati, ma neppure considerati, e un sentimento simile, se non è controllato, introduce in noi e fa germogliare nel nostro cuore, prima ancora che ce ne accorgiamo, dei rigidi, avversi ed aspri sentimenti verso il nostro coniuge. È facile dimenticare i bisogni reciprochi, è facile per un uomo dimenticare che le donne non pensano come gli uomini e che i loro bisogni sono diversi. Si assume che tutto va bene, si dimentica tutto e quella tenerezza che una volta ci spingeva verso le nostre mogli se ne va. Al minimo malumore ci irritiamo, al minimo sbaglio siamo pronti a criticare, e la pietà, quel sentimento di gentile compassione e pazienza che spesso abbiamo per gli estranei, ecco che viene negato alla persona a cui abbiamo giurato di tener cura per tutta la vita. Quello che qui Pietro prova di dirci con questa parola è di considerare costantemente i bisogni della nostra compagna, e vuol pure dire che quando si forma un problema noi dobbiamo subito darci a solverlo. Facciamo un esempio. Vostra moglie, diciamo, quasi per vizio perde ogni momento le chiavi di casa. E quando per l'ennesima volta la sentite lamentarsi che lei non può uscire di casa perché ha perso le chiavi, non vi mettete a rimproverarla gridando «È nuova! Stai perdendo la testa! Sei scervellata!» e cose simili. Ma lasciate tutto da parte e ditele «Mi dispiace, ma ecco, mi metto a cercarle per te». Quando qualche cosa va male non siamo là pronti a criticare, ma pronti invece a dimenticare, a perdonare il torto fatto, se c'è un torto, e ad aiutare dimostrando la nostra compassione e assicurandola che oggi a te, domani a me. Tutti falliamo, tutti siamo capaci di errori. E tu, amico in ascolto, come ti comporti verso la tua compagna? Stai crescendo in tenerezza verso di lei o il tuo cuore si sta irrigidendo? Pensa a come tu ti comporti verso lei, considera i sentimenti che hai nel tuo cuore per lei e ricordati le parole di Gesù che disse: fuori dal cuore umano spesso escono orribili cose che per mezzo della nostra lingua poi vanno e colpiscono le persone facendole soffrire. Considera come hai trattato fino ad oggi la compagna della tua vita. E tu, amica ascoltatrice, come hai trattato tuo marito? Com'è stato il tono delle vostre parole, della vostra conversazione? Romantico, amorevole? Vi siete trattati con cortesia e rispetto? State facendo e dicendovi quelle cose che usavate fare e dire sul principio quando ancora eravate così importanti l'un per l'altro? O siete invece induriti dicendovi e facendo cose che non dovrebbero neppure venirvi alla mente e cercando poi di farvela pagare l'un con l'altro, divenendo sempre più cattivi e indebolendo sempre di più il legame del matrimonio? Cosa c'è nel vostro cuore? Forse vi siete detti a volte: oh, come vorrei che quella strega crepasse, oppure lei ha detto: oh, come vorrei che una macchina lo investisse. Vi sono mai venute in mente queste parole? Ecco perché Pietro usa qui questa parola: siate pietosi l'un verso l'altro, e se avete agito in alcune di queste maniere, chiedete a Dio che vi perdoni e cominciate ad agire secondo quello che la Bibbia dice, secondo i dettati di Cristo, che se siete credenti dovrebbe albergare nel vostro cuore. Oh Signore, ti preghiamo che ci sia ravvedimento nel cuore di tante coppie oggi e che uno spirito di tenerezza e compassione prevalga affinché la tua pace possa essere trovata in tante famiglie. Questo te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Vangelo di San Marco, capitolo 9. Sei giorni dopo, Gesù prese seco Pietro e Giacomo e Giovanni e li condusse soli, in disparte, sopra un alto monte. E fu trasfigurato in presenza loro, e i suoi vestiti divennero sfolgoranti, candidissimi, di un candore che niun lavatore di panni sulla terra può dare. Ed apparve loro Elia con Mosè, i quali stavano conversando con Gesù. E Pietro, rivoltosi a Gesù, «Maestro», disse, «gli è bene che stiamo qui. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia», poiché non sapeva che cosa dire, perché erano stati presi da spavento. E venne una nuvola che li coperse della sua ombra, e dalla nuvola una voce, «Questo è il mio diletto figliuolo, ascoltatelo». E ad un tratto, guardatesi attorno, non videro più alcuno con loro, se non Gesù solo. E come scendevano dal monte, egli ordinò loro di non raccontare ad alcuno le cose che avevano vedute, se non quando il figliuolo dell'uomo sarebbe risuscitato dai morti. Ed essi tennero in sé la cosa, domandandosi fra loro che cosa fosse quel risuscitare dai morti. Poi gli chiesero, «Perché dicano gli scribi che prima deve venire Elia?» Ed egli disse loro, «Elia deve venire prima e ristabilire ogni cosa». E come mai egli è scritto del figliuolo dell'uomo che egli ha da patir molte cose e da essere sprezzato? Ma io vi dico che Elia è già venuto, e anche gli hanno fatto quel che hanno voluto, come è scritto di lui. E venuti ai discepoli, videro intorno a loro una gran folla, e degli scribi che discutevano con loro. E subito tutta la folla, veduto Gesù, sbigottì e corse a salutarlo. Ed egli domandò loro, «Di che discutete voi con loro?» E uno della folla gli rispose, «Maestro, io ho menato il mio figliuolo che ha uno spirito mutolo, e dovunque esso lo prende lo atterra, ed egli schiuma, stride dei denti e rimane stecchito. Ho detto ai tuoi discepoli che lo cacciassero, ma non hanno potuto». E Gesù rispondendo disse loro, «Oh generazione incredula, fino a quando sarò io con voi? Fino a quando vi sopporterò? Menatemelo». E glielo menarono, e come vide Gesù, subito lo spirito lo torse in convulsione, e caduto in terra si rotolava schiumando. E Gesù domandò al Padre, «Da quanto tempo gli avviene questo?» Ed egli disse, «Dalla sua infanzia, e spesse volte l'ha gettato anche nel fuoco e nell'acqua per farlo perire. Ma tu, se ci puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci». E Gesù, «Dici, se puoi, ogni cosa è possibile a chi crede». E subito il padre del fanciullo esclamò, «Io credo, sovvieni alla mia incredulità». E Gesù, vedendo che la folla correva, sgridò lo spirito immondo, dicendogli, «Spirito muto e sordo, io te il comando, esci da lui e non entrar più in lui». E lo spirito, gridando e straziandolo forte, uscì, e il fanciullo rimase come morto, tal che quasi tutti dicevano, «È morto». Ma Gesù lo sollevò, ed egli si rizzò in piè. E quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli gli domandarono in privato, «Perché non abbiamo potuto cacciarlo noi?» Ed egli disse loro, «Cotesta specie di spiriti non si può far uscire in altro modo che con la preghiera». Poi, partitosi di là, traversarono la Galilea, e Gesù non voleva che alcuno lo sapesse, poiché gli ammaestrava i suoi discepoli e diceva loro, «Il figliuolo dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini, ed essi lo uccideranno, e tre giorni dopo essere stato ucciso, risusciterà. ma essi non intendevano il suo dire e temevano di interrogarlo. E vennero a Capernaum, e quando egli fu in casa, domandò loro: «Di che discorrevate per via?» Ed essi tacevano perché per via avevano questionato fra loro chi fosse il maggiore. Ed egli, postosi a sedere, chiamò i dodici e disse loro: «Se alcuno vuole essere il primo, dovrà essere l'ultimo di tutti e il servitore di tutti». E preso un piccolo fanciullo, lo pose in mezzo a loro, e recatoselo in braccio, disse loro: «Chiunque riceve uno di tali piccoli fanciulli nel nome mio, riceve me, e chiunque riceve me, non riceve me, ma colui che mi ha mandato». Giovanni gli disse: «Maestro, noi abbiamo veduto uno che cacciava i demoni nel nome tuo, il quale non ci seguita, e glielo abbiamo vietato perché non ci seguitava». Ma Gesù disse: «Non glielo vietate, poiché non v'è alcuno che faccia qualche opera potente nel mio nome e che subito dopo possa dir male di me. Poiché chi non è contro a noi è per noi, perché chiunque vi avrà dato a bere un bicchiere d'acqua in nome mio perché siete di Cristo, in verità vi dico che non perderà punto il suo premio, e chiunque avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono, meglio sarebbe per lui che gli fosse messa al collo una macina da mulino e fosse gettato in mare. E se la tua mano ti fa intoppare, mozzala. Meglio è per te entrar monco nella vita che aver due mani e andare nella ghenna del fuoco inestinguibile, dove il verme loro non muore ed il fuoco non si spegne. E se il tuo piede ti fa intoppare, mozzalo. Meglio è per te entrar zoppo nella vita che aver due piedi ed essere gettato nella ghenna, dove il verme loro non muore e il fuoco non si spegne. E se l'occhio tuo ti fa intoppare, cavalo. Meglio è per te entrare con un occhio solo nel regno di Dio che aver due occhi ed essere gettato nella ghenna, dove il verme loro non muore e il fuoco non si spegne. Poiché ognuno sarà salato con fuoco. Il sale è buono, ma se il sale diventa insipido, con che gli darete sapore? Abbiate del sale in voi stessi e state in pace gli un con gli altri.
0: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Nella società di oggi si assiste alla crisi della famiglia e alla sua disgregazione a causa delle incomprensioni dei vari membri di essa. Di questo vediamo un esempio nel libro Figlio mio, nel quale due genitori, Royce e Penny, nonostante tutto l'amore e gli sforzi di cui sono capaci, non riescono a ottenere la fiducia del figlio. A un certo punto si domandano se la chiesa che frequentano stia veramente aiutando Craig, ma purtroppo si rendono conto che questa chiesa non è fedele all'insegnamento della Bibbia.

Non possiamo continuare così, Royce. Craig non può imparare proprio niente da persone di quel genere, anzi, servono solo a portarlo lontano da Dio. È un problema che dobbiamo affrontare e risolvere in qualche modo, disse Penny preoccupata. C'è una sola cosa da farsi, sai, Penny? Frequentare una chiesa in cui si insegni veramente la parola di Dio, concluse coraggiosamente Royce. Penny accolse questa proposta in silenzio. Ora che finalmente era riuscita a inserirsi nel nuovo ambiente sociale e poteva entrare a testa alta nelle classi più ricche della città, proprio ora avrebbe dovuto rinunciare a tutto questo? Era troppo. Aveva lottato tanto e così a lungo per raggiungere la posizione di cui ora godeva, e ora doverla lasciare volontariamente e accettare di diventare oggetto delle critiche e forse del disprezzo di tutti. Ma no, questo non doveva preoccuparla. L'essenziale era frequentare una chiesa in cui si insegnasse veramente la Bibbia e in cui le persone vivessero una vita coerente con essa. Doveva vergognarsi di se stessa e della sua esitazione. Doveva vincerla. «Non sarà facile, Royce», gli rispose infine lentamente. Royce la guardò. «Ma tu sei d'accordo, Penny?» «Certamente, Royce». «Allora, Penny, se noi due siamo d'accordo, niente altro ha importanza». Così, la domenica seguente, cominciarono a frequentare un'altra chiesa. Nonostante le proteste di Craig, che non voleva assolutamente cambiare chiesa. Ma si trovò bene alla riunione dei ragazzi, anzi, si divertì addirittura, pur non volendo ammetterlo con i suoi genitori. Trovava invece estremamente noioso assistere al culto, che, essendo meno formale e più spontaneo che nell'altra chiesa, durava più a lungo. Presto Craig fu abbastanza grande per poter frequentare la riunione dei giovani la domenica sera, un'ora prima del culto, ma lo faceva senza alcun interesse e spesso ricorse a scuse per non andarci. «Papà, questa sera non mi sento bene, non posso andare alla riunione», oppure «devo studiare, lunedì avrò un'interrogazione importante». Royce si rese presto conto che erano soltanto scuse, più o meno valide, e non le accettò. Anzi, gli impose con autorità di andare alle riunioni dei giovani. «Non mi importa quello che fanno gli altri ragazzi, Craig. Tu devi andare alla riunione e finché sarai in questa casa farai ciò che ti ordino io. Hai capito?» Accompagnava lui stesso Craig con l'automobile e lo faceva scendere proprio davanti alla porta della sala. Una sera, dopo averlo accompagnato, provò un vago senso di inquietudine, forse causato dallo strano comportamento di Craig. Preoccupato, ritornò indietro e vide Craig che camminava verso il centro della città. Anche Craig lo vide, ma non fece in tempo a nascondersi. Royce gli si avvicinò. «Pensavo che tu fossi alla riunione dei giovani, Craig». «Ci stavo andando, papà, ma quando sono arrivato la riunione era già iniziata e così ho preferito andarmene per non disturbare», spiegò Craig, mentendo con estrema facilità. Royce era furibondo, non poteva tollerare che Craig mentisse. «Senti, Craig, non cercare di prendermi in giro, ti ho lasciato davanti alla chiesa alle 6:25. Adesso non sono ancora le 6:30 e tu sai benissimo che la riunione non inizia mai prima delle 6:30. Craig non cercò affatto di giustificarsi o di scusarsi, ma guardò suo padre con diffidenza e ira. «Craig, dimmi, che cosa c'è che non va?» Craig lo guardò crucciato, ma non gli rispose. «Se fossimo noi due soli, papà, tutto andrebbe bene. È solo colpa sua», disse infine con un filo di voce. «Vuoi dire della mamma?» chiese Royce. «Io non ho una mamma», replicò il ragazzo con le labbra tremanti. Nel frattempo la famiglia aumentò con la nascita di due gemelli. Craig accolse la notizia senza alcun commento, ma dimostrando chiaramente la sua disapprovazione. Ormai aveva imparato a non rivelare più i propri sentimenti, ma a tenerli chiusi dentro di sé. Comunque sembrava voler ignorare di proposito i gemelli, e se uno di loro gli si avvicinava, Craig si allontanava scuro in volto. Royce e Penny erano molto preoccupati per questo suo atteggiamento, e pur parlandogliene, non riuscirono a ottenere nulla da lui. Continuava sempre a comportarsi come se non esistessero.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Allora, dopo che Gesù ha camminato sulle acque, ha avuto questo incontro soprannaturale con i suoi discepoli sul Mar di Galilea, in versetto 22 di Giovanni 6, loro si trovano di nuovo nella città di Capernaum, e la folla che aveva mangiato il pane nel giorno precedente dall'altra riva del Mar di Galilea, alcuni sono venuti in barchi, alcuni hanno fatto a piedi tutta la riva nord del Mar di Galilea perché volevano un altro pranzo gratis. Il giorno seguente la folla era rimasta sull'altra riva del mare, si rese conto che là non c'era che una piccola barca, quella in cui erano saliti i discepoli di Gesù, e che egli non vi era salito con loro, ma i suoi discepoli erano partiti soli. Or altre barche erano venute da Tiberiade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla, come vide che Gesù non era più là e neppure i suoi discepoli,